Il Signore non ha nessun'altra maniera di insegnarci l'umiltà se non farci fare l'esperienza di umiliarci con le nostre stesse mani. È un po' come dire: tolgo la mano? Sì, perché adesso io sono fatto, tolgo la mano. Ok, togli la mano e cadi. Qual è la lezione? Che Davide deve tornare al Signore. Ed è interessante quando in quel momento in cui, vedete, Davide si trova davanti poi al profeta Nathan che gli fa fare un esame di coscienza pazzesco, no? E quando si accorge che ha sbagliato, immediatamente Davide ammette la sua colpa, immediatamente il Signore lo perdona. È istantanea come cosa. Certo, ci saranno delle conseguenze al male che ha fatto, ma è stato perdonato. Da quel momento in poi lui può cominciare di nuovo la sua vita, può di nuovo convertirsi, può di nuovo domandarsi: che cos'ha il centro dentro la mia vita? Quindi capite che la domanda "chi sono io per te" è la domanda della conversione. Perché è così importante farci questa domanda? Cioè, da che cosa vuole salvarci? Allora, io adesso ve lo dirò brevemente. Ho fatto una sorta di piccolo elenco dei motivi sbagliati per cui seguire Gesù, che però a noi sembrano motivi buoni. E questi motivi sbagliati in realtà li ho presi tutti dal Vangelo. Appena noi cominciamo a leggere il Vangelo, ci accorgiamo che il ministero della vita pubblica di Gesù non consiste in una grandissima predica che a un certo punto dà una teologia nuova, eccetera. Il primo alfabeto che Gesù usa è quello dei segni, e quindi esorcismi e miracoli. Ma il problema, lo sapete qual è? È che la gente comincia a seguire Gesù non perché è Gesù, ma perché Gesù fa miracoli. E uno dice: che cosa c'è di male? Tutto. Sapete perché? Cerco di togliere la patina teologica e di portarvela a livello esistenziale. Perché è sbagliato seguire Gesù solo perché fa i miracoli? Che cosa si nasconde dietro questo primo inganno, questo primo modo sbagliato di seguire Gesù? Allora, finché lui fa miracoli, noi gli crediamo. Quando smette di fare miracoli, è finito, è finita la nostra fede. Siccome andrà a finire in croce, e siccome in croce non c'è nessun miracolo perché muore veramente, capite che se tu hai seguito Gesù per i miracoli, quando arriva la croce è finita la tua fede, perché la croce non ha nessun miracolo. La croce è croce, è lo scandalo, dice Paolo. Scandalo significa che tu ci inciampi su quella situazione, e tutto quello che prima ti dava sicurezza in quel momento lo perdi. Ma che cosa nasconde la fede nei miracoli? Una delle caratteristiche della nostra vita umana è questa: la nostra vita umana si manifesta con dei bisogni. Chi è Dio? È colui che prende sul serio i tuoi bisogni. Io ho bisogno di questa cosa, arriva Dio e te la dà. Io ho bisogno che in questo momento guarisco, arriva Dio e ti dà la guarigione. Io ho bisogno che i miei affari vadano in un certo modo, arriva Dio e ti dà il miracolo che i tuoi affari vanno in quel modo. Insomma, ogni tuo bisogno corrisponde a un'azione di Dio. Questo è seguire Dio nei miracoli e basta. Allora, tu di Dio ti ricordi solo quando hai bisogno. Attenzione, eh? E se malauguratamente non ti corrisponde in un bisogno, tu perdi la fede e cominci a dire: ma che razza di Dio è un Dio che io ho domandato bianco e mi ha dato arancione? Perché non si può seguire Gesù solo perché Gesù ci accontenta nei nostri bisogni. E vedete, Gesù questo lo capisce fin dall'inizio. Se vi leggete il Vangelo di Marco, subito comprendete una cosa: che appena le folle si mettono in fila alla porta della casa di Pietro e poi alle porte della città per essere guariti da Gesù, la notte Gesù va a pregare, e alla fine di quella preghiera, la mattina dopo, dice ai suoi discepoli: di qua ce ne dobbiamo andare, io la fama
costruita sui miracoli non la voglio. Perché è un po' come dire che tutti sono presi dai miracoli. Che cos'è che non stanno vedendo? Non stanno vedendo Gesù, stanno vedendo solo i suoi miracoli. Dice, noi abbiamo bisogno di segni. Amici, che cosa sono i segni? Se io vi dicessi, adesso vi indico dov'è il santuario di San Pio da Pietrelcina. Allora, uso il mio dito come se fosse un segno. Ora, invece di seguire la direzione del mio dito, voi guardate solo il dito. E che vi serve? A nulla. Lo scopo di un segno è condurci da qualche parte, non fermare il nostro cammino. Allora, lo scopo del miracolo, lo scopo del segno nel Vangelo è quello di indicarci qualcosa. Ma tu non puoi accontentarti, dici, sai, volevo fare un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e finalmente ho trovato un cartello stradale con scritto San Giovanni Rotondo. Ma quello è un cartello, non ci sei arrivato. Cioè, devi seguire la direzione di quel segno. Se tu ti fermi al segnale, non vai da nessuna parte. Allora, molti di noi hanno questa fede. Molti di noi cercano Gesù semplicemente perché vanno alla ricerca di qualcosa che soddisfi i propri bisogni. E quindi andiamo alla ricerca di segni, soprattutto di segni straordinari. Ma di segni che invece di edificare la nostra vita spirituale ci distraggono da Gesù. Seguire Gesù solo per i miracoli è assolutamente sbagliato, perché arriva un momento nella vita in cui tutti i miracoli non serviranno a nulla. Ehi, tu che demolivi il tempio e lo ricostruivi, scendi dalla croce. E dicono i dottori della legge mentre lui è appeso sulla croce, ma costui ha salvato gli altri, perché non salva se stesso se è veramente il figlio di Dio? Capite qual è l'operazione mediatica che fanno contro Gesù? Quando Gesù è in croce, tutti gli argomenti li usano per demolire il suo ministero precedente. I suoi discorsi non servono a niente, è finito in croce. I suoi miracoli erano tutte delle illusioni. Se fossero stati veri i miracoli, adesso scenderebbe dalla croce. Invece no, in croce sta morendo. Lo scandalo. Amici, prima o poi sulla croce ci finiamo, E in quel momento, se non abbiamo una fede vera, la fede miracolistica non ci servirà a nulla, esattamente a nulla. Anzi, vi faccio una confidenza. Quando ogni tanto sento qualcuno che dice, ma no, lì c'è una bella esperienza ecclesiale, lì c'è una bella esperienza di fede, accadono cose straordinarie, accadono segni, e quindi ditemi, soltanto perché ci sono dei segni esterni e straordinari, questa cosa ci dice che sicuramente è all'opera il Signore lì? Perché pensate che il demonio non sia capace di fare miracoli? Ma guardate che per deviarci può concedere miracoli il demonio. Volete una prova scritturistica? Andate nell'Antico Testamento. Quando Mosè si presenta al faraone per convincerlo a far uscire il popolo di Israele, Dio concede a Mosè di fare davanti al faraone dei miracoli, dei segni prodigiosi. Il bastone, vi ricordate? E dice, i maghi di corte riuscirono a fare la stessa cosa. L'acqua che diventa sangue. I maghi di corte riescono a fare la stessa cosa. Quindi è un errore giudicare che una cosa è da Dio semplicemente perché ci sono dei segni straordinari. Non sono quelli frutti, amici. Attenzione, soprattutto quando uno vive un'esperienza ecclesiale carismatica. Carismatica non significa lasciarci prendere da un'onda emotiva del sensazionale, perché questo, invece di condurci verso Cristo, può deviarci da Cristo. Non si segue Gesù per i miracoli. Chi segue Gesù trova miracoli sulla sua strada. Capite cosa significa? Che lui ti dà i segni che ti servono per andare dove stai andando, ma tu non puoi seguire lui per i segni. Ma questa è solo la prima componente della nostra umanità, i bisogni. C'è un'altra componente della nostra umanità, le paure. Tutti abbiamo delle paure. Guardate che noi, per dominare la paura, siamo disposti a credere a tutto. Se io prendo un gruppo di adolescenti, un gruppo di giovani e dico, volete fare un incontro su Gesù o sul demonio?
Sapete che cosa mi chiedono? Ah, parlaci degli esorcismi, parlaci di questo, parlaci di quest'altro. No, amici, perché le paure in qualche maniera ci prendono di pancia sulle questioni e ci fanno fare delle scelte, delle cose che ci conducono molto spesso fuori strada. Per amore della paura, noi siamo disposti a tutto. E vedete, Gesù nel Vangelo non opera solo miracoli, ad esempio opera esorcismi. Che cosa significa questo? Che molto spesso la fede noi la usiamo come un aiuto contro le nostre paure. E questo dice, ma è sbagliato questo? Facciamo in questo modo. Vi sposereste mai una persona perché siccome avete paura di dormire la notte in una casa da soli, dice, beh, sposiamoci, così non dormo da solo la notte. Beh, vi sembra un po' troppo riduttivo, vero? Bene, chi si accontenta di una fede basata sulle paure usa Dio semplicemente per star tranquillo. Ho bisogno di un antidolorifico, arriva Dio. Ho bisogno di qualcosa che non mi faccia avere paura, ecco, arriva Dio. Ho bisogno di quello per affrontare, arriva Dio. In pratica tu stai usando Dio per gestire le tue paure. Ma questo è fuorviante, non c'è una relazione. La relazione ce l'hai con la tua paura, non con Dio. Allora se tu segui Dio semplicemente perché hai paura, allora quella è la fede degli schiavi, non dei figli. Vi ricordate nella parabola dei talenti? Quello che va a nascondere il talento, qual è il ragionamento che fa? Ho paura di sbagliare. Ho paura che me lo perdo questo talento. E se mi perdo questo talento, quello è un lunatico, viene qua e miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Quello è esaurito, io non lo voglio vedere. Quando torna gli ridò i soldi e sarà contento. Immaginate che idea si è fatta di questo padrone per pensare queste cose orribili. Ma quella è la paura, eh? Allora, noi possiamo passare la vita con la paura di sbagliare. Possiamo passare la vita con la paura dei giudizi degli altri. Possiamo passare la vita con la paura di non essere all'altezza delle situazioni. Insomma, passare la vita in ostaggio della paura e usare Dio come un modo per gestire le nostre paure. Ma qua siamo... Non è vita, questa è psicologia basica. Non c'entra la vita spirituale. È un Dio che ti sei inventato per gestire le tue paure. Non è il Dio di Gesù Cristo. Sentite come la parola di Dio distrugge immediatamente ogni forma sbagliata di paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Che bello, no? Non è che dice, ecco, siccome ci sei tu, non ci sono le valli oscure nella vita. No, amici, la vita a volte ci riserva delle valli oscure, delle cose che ci fanno veramente paura. Gesù, ad esempio, a un certo punto manifesta la sua paura di morire. Ha paura. Infatti si porta gli amici nel Getsemani. E va, dice, ma perché dormite? Rimanete svegli. Eppure Gesù ci mostra come si può credere in Dio e allo stesso tempo accettare anche di avere paura. Noi non possiamo cancellare le paure dalle nostre vite. Ma sappiamo che la presenza di Dio ha la capacità di farci attraversare ogni paura. Terzo motivo sbagliato per cui seguire Gesù. A volte la nostra vita è in ostaggio non solo dei bisogni o delle paure, a volte è in ostaggio dei sensi di colpa. Siccome noi siamo schiacciati dai sensi di colpa, usiamo Dio come una sorta di sollievo nei nostri sensi di colpa. Ma qual è il problema dei sensi di colpa? Lo sapete qual è? È che tu non te ne liberi mai dei sensi di colpa se non ti lasci perdonare. Quindi Dio non è uno che viene lì e ti dà sollievo del tuo senso di colpa. Dio è uno che morendo in croce ha distrutto la colpa. Amici, ha distrutto la colpa. I sensi di colpa sono l'alfabeto del demonio, non dei credenti. Io sono cristiano. Vado a messa, prego, ma la mia vita è in ostaggio dei sensi di colpa. Perché vado a messa o non lo so, faccio una preghiera
Perché ho paura, attenzione, che non andando a messa io non sono all'altezza di poter essere amato da Dio, ma se invece prego e vado a messa, allora Lui mi deve amare. È un senso di colpa che gestisce la mia vita. In pratica, io non sto facendo il bene perché l'ho scelto, ma perché ho paura delle conseguenze. E questo non è una relazione alla pari. Se tu vivi il tuo rapporto con Cristo e sei in ostaggio dei sensi di colpa, la tua fede è sbagliata. Non è una fede che ti sta salvando. Notate come il mondo questa cosa l'ha capita. Come fa il mondo a farci spendere i soldi? Manovra i nostri bisogni. La pubblicità su che cosa è costruita, amici? Io devo crearti il bisogno di una cosa inutile. Se riesco a metterti in testa che tu hai bisogno di quella cosa inutile, tu la compri. Quindi io manovro i tuoi bisogni. Come faccio a creare l'audience di una persona? Come si fa a tenere insieme le persone? Usa le paure. Questo è dai tempi di Gesù, funzionava così, Diciamo che i romani, se sanno che lui sta dicendo questa cosa, verranno e ci distruggeranno il tempio. È meglio che muoia. È una paura. La paura degli altri, la paura del diverso, la paura dello straniero, la paura di quelli che sono lontani. Le paure. Noi possiamo manovrare le persone suscitando paure. Terzo livello in cui il mondo manovra i sensi di colpa, e questo succede anche nelle nostre famiglie, I ricatti psicologici. Ah, se fai questo allora non mi ami. Se succede così allora questo significa che... Ma il mondo ragiona in questo modo. Gesù non fa così. Gesù non ha bisogno di rapportarsi con i nostri bisogni, con le nostre paure e con i nostri sensi di colpa. Queste cose le prende sul serio, ma non è il motivo per cui noi abbiamo una relazione con Lui. Quindi non è che significa che noi non abbiamo dei bisogni, non abbiamo delle paure, non abbiamo dei sensi di colpa, ma non deve essere il motivo per cui abbiamo la fede, capite? Ma chi vive la fede sa che tutte queste cose rientrano in una dinamica di fede, ma Gesù offre qualcosa di più grande, di più alto. Che cosa dice la gente di me? Che sei un profeta, che sei Elia, che sei una brava persona, che sei un taumaturgo, che sei uno che fa miracoli, che sei uno che predica bene, che sei un maestro, che tutte cose belle. Ma non è il motivo per cui Gesù è venuto al mondo. Gesù non è venuto per fare miracoli o esorcismi o per predicare bene. Non è venuto per moltiplicare pani e pesci. Non è venuto per saziare la sete di quelli che hanno sete o la fame di quelli che hanno fame. La fame e la sete che sta prendendo Gesù sul serio non è quella del pane e dell'acqua. È una fame di amore, è una fame di senso. Ecco perché a un certo punto Gesù dice: allora, gli altri dice che credono in questa maniera, e voi invece perché cosa credete? Perché siete qua? In questi giorni perché siete venuti qua? Che cosa pensate veramente di Gesù? Chi è Gesù per voi? È colui che fa i miracoli? È il vostro antidolorifico? È ciò che vi solleva dei vostri sensi di colpa? Ma questo non è Gesù, di Gesù Cristo, quello vero. Solo Pietro risponde in maniera chiara a questa domanda: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora proviamo a tradurre questa cosa. Che significa? Se Gesù non è quello che fa i miracoli, che gestisce le nostre paure e i nostri sensi di colpa, chi è Gesù? Dice Pietro: il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che tradotto significa? Che Gesù è il motivo per cui la nostra vita è vita. Senza Gesù la nostra vita non ha nessuna consistenza. Senza Gesù non vale la pena svegliarsi la mattina. Senza Gesù non vale la pena mettere al mondo un figlio. Senza Gesù non vale la pena affrontare una malattia. Senza Gesù non vale la pena amare. Senza Gesù non vale la pena nulla. Sentite l'Evangelista Giovanni come traduce questa cosa, con delle parole bellissime. Dice: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Quindi
Quindi quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente, stiamo dicendo: tu sei il motivo per cui la mia vita è viva. Togli Gesù e crolla tutto. Quindi non è un hobby del fine settimana, un'attività in mezzo a, non lo so, al tennis, al calcetto, e poi ci abbiamo anche l'alleanza, no? Poi ci abbiamo anche il gruppo Magnificat. C'è la nostra vita, però poi ci prendiamo 2 giorni così ci rilassiamo a San Giovanni Rotondo, no? Non è una cosa opzionale. È dire a noi stessi che se la nostra vita rimane in piedi è solo perché c'è Gesù che la fa reggere in piedi. E attenzione, Gesù è il fondamento della nostra vita, anche quando finiranno i miracoli, anche quando avremo un sacco di paura e quando avremo un sacco di peccati di cui essere perdonati. Gesù rimane il motivo per cui la nostra vita resta in piedi. Ora, se uno pensa a una croce, deve umilmente dire: io non sono capace di portarla questa croce. Ma se c'è Gesù come fondamento della vita, tu quella croce la puoi portare. Se tu ami una persona, a meno che tu non sei presuntuoso, superbo o ingenuo, non puoi dire a una persona: ti amo tutta la vita, perché noi non siamo capaci di amare qualcuno per sempre. Ma se c'è Gesù a fondamento della tua vita, tu puoi amare qualcuno per sempre e con fedeltà. Insomma, qualunque cosa nella vita è affidabile perché c'è Gesù che la rende affidabile, non perché siamo bravi noi. Non confidate in voi stessi, dice la parola. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Ora, a me sembra che questo grande esame di coscienza generale, no, che iniziate in queste giornate, abbia come scopo quello di dire: ma Gesù è ancora il fondamento di tutto per noi? O è un pretesto? O è qualcosa che ci dà qualche miracolo ogni tanto, no? Siccome abbiamo un po' di bisogni, e quindi facciamo preghiera di intercessione, e a chi dobbiamo rivolgere le nostre preghiere? A chi può ascoltare i nostri bisogni? Siccome abbiamo un po' di paure da gestire, usiamo Dio, usiamo Gesù. Siccome abbiamo un po' di colpe da scontare, allora tiriamo in ballo Gesù. No. Ci sono altre 2 motivazioni sbagliate presenti nel Vangelo, eh? Ad esempio, Giuda, perché rimane male di Gesù? Giuda non è cattivo, Ma le cose che ha in mente Giuda sono queste: se il Messia, deve fare il Messia. Qual è il Messia secondo Giuda? Il liberatore dai Romani. Quindi lo scopo che dà Giuda a Gesù è uno scopo politico. Gesù non ha nessuna valenza politica, cioè non ha lo scopo di fondare un partito, non ha lo scopo di cambiare l'economia mondiale, di cambiare l'ordinamento giuridico, non lo so. Questo non è lo scopo di Gesù. Gesù cambia il cuore dell'uomo. Poi sono gli uomini che hanno il cuore cambiato che possono fare politica, economia e cambiare le cose, perché hanno il cuore cambiato. La preoccupazione di Gesù sono io. Non gliene importa niente del mondo. La preoccupazione di Gesù è il mio cuore, non l'impero romano, anche perché, come avete visto, è crollato. E in quel momento nessuno avrebbe mai immaginato che una superpotenza del genere potesse crollare. Questo è per dirvi che ogni periodo storico ha le superpotenze. Poi crolla tutto, amici, eh? Nella vita finisce tutto, tutto. Solo lui resta. E poi c'è un altro motivo sbagliato: l'uso ideologico di Gesù. In pratica noi usiamo Gesù per fare le nostre battaglie. Quindi siamo cristiani, ma siccome siamo dei frustrati, usiamo Gesù per sfogare le nostre frustrazioni. Diciamo: ma lo facciamo perché siamo cristiani. Un cristiano non agirebbe mai in quel modo, perché un cristiano non userebbe la violenza, non userebbe la violenza verbale, non userebbe la violenza fisica, non userebbe la violenza in tutte le sue forme, anche quelle sulle tastiere di internet. Non lo farebbe mai un cristiano che ha conosciuto Gesù, perché Gesù non avrebbe mai fatto questo. Ma io lo faccio per difendere la Chiesa, per difendere questo? No. Le crociate sono un fallimento in partenza. A
alla maniera di Gesù si combattono le battaglie. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. Queste sono le parole riferite a Gesù. Ma noi siamo capaci di questo? Allora, a me sembra, e poi mi fermo così, lascio spazio a voi, che noi dobbiamo stare molto attenti a domandarci se il motivo per cui stiamo seguendo Gesù è il motivo giusto. Perché potremmo avere davvero un motivo sbagliato. Ma il motivo sbagliato ha una controindicazione pazzesca, lo sapete qual è? Che alla fine noi non sperimentiamo la redenzione. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso? A che serve aver fatto miracoli nella vita? Guardate, su questo San Paolo è straordinario. Dice: se avessi anche la fede che sposta le montagne, ma non avessi l'amore, non servirebbe a niente, dice Paolo. Se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, se dessi la mia carne in martirio, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla, dice Paolo. Invece a noi dice: dammi la fede che sposta le montagne, quello sì che è un credente. Dammi la sapienza della parola che sa convincere le persone, quello sì che è un credente. Dammi la testimonianza di uno che fa cose eroiche, quello sì che è un credente. No, l'unica cosa che rende un credente è la carità, è l'amore, perché Dio è amore. Allora, vedete, la lezione di Gesù è la lezione dell'amore. Chi mette Gesù al centro della propria vita ha fondato la sua vita sull'amore di Dio. Di conseguenza lui diventa sacramento di quell'amore. Vi dico una cosa di cui sicuramente voi siete già esperti. Ma tante volte la nostra preoccupazione è evangelizzare. Come avviene l'evangelizzazione? L'evangelizzazione è che tu c'hai davanti, non lo so, un grande campo e dici: andiamo a evangelizzare questo campo, il campo dei giovani, il campo degli ammalati, il campo dei senza Dio, no? E quindi che cosa fai? Come tutte le evangelizzazioni, programmi, fai i tuoi schemi, le tue cose. Ma guardate, tutta questa evangelizzazione non porta a nulla. Se la tua vita è fondata su Cristo, il tuo stesso respiro è evangelizzazione. Ecco, voi vi chiamate Magnificat. Ditemi, la Madonna che entra a casa di Elisabetta, quale programma di evangelizzazione ha avuto? Ditemi. Lo sapete com'è stato il programma di evangelizzazione di Maria? Buongiorno, ciao. Come ho sentito il tuo ciao? La gioia dentro. La gioia. Cioè, quando uno è fondato su Cristo, anche il buongiorno è evangelizzazione. Il mio passaggio diventa guarigione per gli altri, senza che io dica una parola. Lo sguardo di una persona, la mano di una persona, il lavoro di una persona, il silenzio di una persona, l'offerta di una persona, tutto diventa evangelizzazione, perché io sono fondato sull'amore di Cristo. Se io invece voglio conquistare gli altri, ma non sono fondato sull'amore di Cristo, questa cosa è fuffa, capite? Dice Paolo: io non sono venuto in mezzo a voi con la sapienza dei discorsi, dice. Io sono venuto in mezzo a voi sapendo l'unica cosa: Gesù e questi crocifisso. Punto. E mentre i greci domandano sapienza e gli ebrei, i giudei domandano segni, io vi porto solo una cosa: Gesù e questi crocifisso. Punto. E che cosa rappresenta Gesù crocifisso? Il più grande segno di amore che possa essere mai stato dato, uno che dà la vita per te. Allora, questo amore che ha dato la vita per noi è il centro della nostra vita. Insomma, chi sono io per te? Allora, tante volte dentro la nostra vita noi dobbiamo farci questa domanda, e tante volte dobbiamo dire se effettivamente stiamo seguendo Gesù per il motivo giusto o per il motivo sbagliato. Vi lascio con una piccola chicca presa dal Vangelo di Marco. Negli scorsi mesi tante volte l'ho sottolineato nei miei incontri. Chi studia la teologia o chi studia la Bibbia sa che a un certo punto c'è un genere letterario proprio all'interno del Vangelo di Marco che si chiama il segreto messianico.
In che cosa consiste il segreto messianico? Tutte le volte che Gesù fa un miracolo, dice: non ditelo a nessuno. Questo è il segreto messianico. E persino nel Vangelo di Marco, quando Pietro dice: tu sei il Cristo, Gesù gli dice: non dirlo. Ma perché non glielo fa dire? Scusami, se lui è venuto per annunciare questa cosa, tutto quello che dovrebbe fargli una buona pubblicità, perché non dobbiamo dirlo? Perché la gente che sta professando Gesù in quel momento e sta dicendo le cose giuste, lo sta facendo alla stessa maniera. Tutto quello che dovrebbe fargli una buona pubblicità, perché non dobbiamo dirlo? Perché la gente che sta professando Gesù in quel momento e sta dicendo le cose giuste,

In quel modo gridò: davvero costui era figlio di Dio. E nessuno gli dice stai zitto, perché la sua fede nasce dalla croce, non dai miracoli, dalle paure, dai sensi di colpa, dai discorsi vani e dalle cose di questo mondo. Nasce dalla croce. La croce è il fondamento della sapienza cristiana. Allora, finché noi non passiamo attraverso un amore fondato su questo, la nostra fede rischia di essere deviata. Ecco, ma chi segue Gesù è disposto a lasciarsi correggere da lui. Pazientemente Gesù prende Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri discepoli e li accompagna in questa conversione, finché non capiranno. Finché, dice Gesù, e concludo, verrà lo Spirito Santo, vi ricorderà ogni cosa e vi condurrà alla verità tutta intera. Grazie.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

situazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

avvenuta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, ha sommo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i tassi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito. È un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude la porta. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote, ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con la dottoressa.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto, il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare. E le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale, che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare, di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà. È una, come dire, una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena. E mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità, lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: breve soggiorno a Radka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Radka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Radka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Radka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Radka la salute è peggiorata, a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio, perché Radka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa, né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo, sia fatta la Tua volontà, o Signore. So che la Tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, Tu vedi bene che la Tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla Tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, Tu per me sei sempre Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Quarto incontro, avendo come calzatura lo zelo.

0: saluto amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati al nostro appuntamento mensile con il biblista Don Fabio Rosini, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno Don Fabio.
1: Ben trovati a voi.
0: A te la parola per introdurci a questo nuovo appuntamento.
1: Ecco, siamo sempre nel sesto capitolo della Lettera agli Efesini, dove noi stiamo scoprendo questi attrezzi che ci possono servire per combattere la buona battaglia della fede. L'armatura di Dio che ci deve aiutare ad affrontare le sfide. E, come dice il versetto dodicesimo di questo sesto capitolo della Lettera agli Efesini, un'armatura da prendere perché possiamo resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato le prove. Ci sono difficoltà nella vita, ci sono difficoltà nella sfida della fede, e allora noi dobbiamo scoprire come poter affrontare in maniera adeguata questa nostra condizione di credenti. Allora abbiamo visto la cintura della verità, che è un essere pronti a partire, essere pronti a cambiare idea, a riscoprire costantemente la verità, ed essere pronti anche alla verità ultima dell'uomo, che è il suo essere di passaggio in questa terra. Avere una corazza, che è la giustizia, cioè affrontare lo strumento della corazza è uno strumento di difesa, affrontare quindi le cose che temiamo, che possono attaccare le parti vitali del nostro io interiore ed esteriore, con la certezza della giustizia di Dio, la relazione con Dio, un rapporto pieno con Dio. E arriviamo alla terza arma, che nella traduzione della Bibbia della CEI del 1974 suona al versetto quindicesimo: e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Ecco, questa traduzione è una opzione. Sicuramente abbiamo calzature di cui parlare, avendo a lettera calzato, appunto sotto posto i piedi a calzatura, diciamo così, per perifrasi, ma il problema è che questa calzatura viene definita in una maniera un po' peculiare. L'opzione dello zelo è un'opzione interpretativa, perché l'espressione è un po' difficile. Kai upo desamenoi tus podas en heitomasia tu evangelio tesse irenes. In realtà non c'è un oggetto che può essere definito facilmente. Calzati i piedi per mezzo, con la preparazione del Vangelo della pace. Ecco, questo, con l'essere pronti del Vangelo della pace. Ecco, dobbiamo entrare in questo mondo e capire un pochino tutte queste cose, cosa ci vogliono dire, scomponendo questa frase nelle sue varie parti.

0: calzati i piedi nell'essere pronti del Vangelo della pace. Una frase che non è immediatamente comprensibile, che, come tu dicevi, Don Fabio, va un po' spezzettata e compresa un po' alla volta. E cominciamo dall'inizio. Calzati i piedi.
1: Ecco, allora il primo punto è ricordarci una cosa, che noi cioè, teoricamente, in maniera istintiva, non pensiamo che parte delle armi di un soldato siano i calzari. Ma a questo punto dobbiamo un po' guardare alla realtà del combattimento. Nei combattimenti c'era una tecnica romana tipica, che era quella di nascondere delle piccole assi o dei chiodi o dei legni appuntiti a livello del terreno, sicché non fossero visibili chi camminava, ma una volta che uno arrivava con il peso del corpo sul piccolo asse appuntito veniva ferito. E noi dobbiamo pensare che un fante, un soldato con un piede che non può appoggiare più perché è ferito, diventa inutile. Era una tecnica tipica della battaglia di preparare il terreno all'avversario togliendogli la capacità di muoversi. E da questo noi capiamo una cosa, che quando parliamo dei piedi, superando un approccio così istintivo e superficiale, noi dobbiamo capire due polarità, e saranno le polarità di tutto il problema dell'interpretazione di questo versetto, ovvero sia, i piedi cosa sono? Sono due cose, non una sola. Sono stabilità e sono movimento. In effetti il grande problema sarà capire, ma quando parliamo del calzare i piedi, parliamo del darci un buon fondamento o parliamo del essere capaci di muoverci, del poter correre? Comunque resta fondamentale capire che le calzature dei soldati erano un argomento molto importante per una battaglia, perché essere vulnerabili a livello dei piedi paradossalmente può essere più grave dell'essere vulnerabili in altre parti del corpo, perché ripeto, un soldato che non può più muoversi, un soldato che è stato ferito magari anche malamente ai piedi, diventa un grosso problema nella battaglia. Noi abbiamo appunto la testimonianza di Giuseppe Flavio, storico antichissimo, poco posteriore a Gesù Cristo, che ci interessa tantissimo perché racconta tante cose che sono importanti per noi per capire l'ambiente del Nuovo Testamento, che attestava che Alessandro Magno e Giulio Cesare avevano in comune, nella loro folgorante carriera militare, una tecnica che avevano inventato, pare uno dopo l'altro, senza sapere l'uno dell'altro. I loro soldati erano calzati con una griglia di chiodi sotto i piedi. Praticamente i sandali erano coperti da chiodi che mettevano la punta verso l'esterno, ma soprattutto erano invulnerabili a un attacco tipo quello che prima citavamo, cioè quello di un'insidia nascosta nel terreno. Questo permetteva un'agilità e una forza di appoggio che era nello stesso tempo stabilità, ma soprattutto invulnerabilità. Allora, la stabilità dell'appoggio, ripetiamo, è il problema della non avere impedimenti nel camminare.

0: comunque stabilità e movimento. Come si risolve per noi la scelta tra queste due opzioni?
1: Nel parallelismo che noi dobbiamo stabilire fra questa immagine escogitata da San Paolo e la nostra vita nella fede, dobbiamo capire da che parte buttarci, per l'appunto. Beh, allora, i piedi e i sandali ai piedi sono un tema che ricorre nella Bibbia in varie parti. Noi dobbiamo capire un pochino che cosa è il tema del sandalo. Qui si parla comunque di armatura, per cui il taglio sarà il taglio militare, ma il tema dei sandali nel Vangelo, qui si parla comunque di armatura, per cui il taglio sarà il taglio militare, ma il tema dei sandali nel Vangelo...

però ci resta da capire il resto del versetto, che indicazione ci dà. E allora passiamo al secondo elemento, quello più difficile, quello che nella traduzione della Bibbia Cei del 74 viene reso con questo zelo per propagare il Vangelo della pace. Propagare proprio non c'è nel testo, ma il traduttore ha dovuto prendere un'opzione, ha preso un'opzione che va nella direzione appunto dinamica rispetto a quanto abbiamo detto finora, e però doveva spiegare ciò che voleva dire, per cui il traduttore ha fatto un'operazione dovuta di chiarezza di linguaggio. Ma resta per noi, prendendo il testo in mano, un'ambiguità. Allora, la cosa con cui ci dobbiamo calzare è l'eitomasia, dal termine eitomos, che vuol dire pronto, preparato, alacre nella preparazione. Ma uno dice a questo punto, beh, è chiaro, se uno è pronto e preparato si tratta di guardare verso ciò che è il movimento, allora... E infatti questa è l'opzione della traduzione della CEI. Ma se noi prendiamo questo termine nella 70, cioè nella traduzione greca, per vedere un pochino come viene usato, inequivocabilmente viene sempre usato a riguardo del preparare bene un fondamento, costruire bene qualche cosa che deve reggere. È una fondazione, è l'idea di un basamento che è ben preparato e resisterà alle intemperie. Dobbiamo pensare alla lontana, anche se è un collegamento di ordine ideale, non testuale, al problema della casa fondata sulla roccia o sulla sabbia. Allora, la casa ben preparata è pronta, è ben messa, perché potrà affrontare tutte le intemperie. E quindi, stando all'uso del termine nel 70, noi abbiamo tutto un tratto un rovesciamento di fronte, e pare che vincerebbe l'idea che c'è questo essere calzati con questi bei sandali da guerra tipici di Giulio Cesare, o che erano le caliga romane. L'imperatore Caligola fu chiamato così perché pareva avesse dei piedi piccoli, avesse delle piccole scarpe. Ecco, le caliga romane ben fondate, stabili, peraltro pensando che il versetto precedente ha parlato dello stare ben fermi, ben saldi in questa armatura. Il problema però è che eitomazzo è un verbo, quello che fondamenta questo termine, che è composto fra eitomos, che come abbiamo detto vuol dire pronto, e il suffisso azzo, che verbalizza questo termine, ma questo tipo di suffisso indica l'attività, allora indica un preparare, come un essere pronto verso un'azione, e allora stiamo da capo a 12. Il problema è che nel Nuovo Testamento questo verbo viene usato, mentre questa preparazione, questo essere pronti, è una rarità, ma il verbo preparare è invece è piuttosto comune nel Nuovo Testamento. Quindi dobbiamo andare a vedere tre sensi di questo verbo, di questo termine nel Nuovo Testamento.

0: ripartiamo proprio da qui, Don Fabio, dai tre sensi che nel Nuovo Testamento ha il verbo preparare.
1: Ecco, questo termine viene indirizzato a tre tipi di preparazioni. Si è pronti alle opere buone, per esempio nella lettera a Tito, al capitolo 3, essere pronti alle opere buone, cioè

0: ci si prepara a un'azione, quindi. Il secondo livello, più importante ancora, è essere pronti a testimoniare la fede o la speranza, celeberrima frase della prima lettera di Pietro, pronti a dare testimonianza della speranza che è in voi. Allora, qui peraltro ci avviciniamo all'argomento del Vangelo della pace, c'è essere pronti a un rapporto, a qualche cosa che implica appunto la comunicazione e la dinamicità da me all'altro a cui parlo. Ma uno degli elementi fondamentali dell'essere pronti nel Nuovo Testamento è l'essere pronti per il ritorno del padrone o del Signore. Tutta la tematica del ritorno e dell'essere pronti alla visita, la visita di Dio. Essere pronti, preparare un popolo ben disposto, preparate le vie del Signore. In realtà esiste un grappolo terminologico collegato a questo stare pronti ad un avvenimento che è la sorpresa di Dio, che è una sorpresa immanente nella nostra realtà, ma che ancor più fondamentalmente, per esempio, noi vediamo la parabola delle 10 vergini nel Vangelo di Matteo capitolo 25, essere pronti all'arrivo dello sposo. Allora, qui la realtà di una forte propensione del termine essere pronti a qualche cosa che deve succedere e quindi non è una questione di staticità ma di attività. È interessante che questo termine viene come dire, usato in maniera ambigua in un salmo dove viene ripetuto saldo è il mio cuore Dio, saldo è il mio cuore, ma è saldo o è pronto? È pronto a te, o Signore, o è saldo, è solido? Ancora una volta pare qui non riusciamo a uscire dall'impasse data da questo termine, questa espressione un po' ellittica, un po' così, in cui c'è un po' di anacoluto, cioè non tutte le cose sono completate. L'espressione sembra essere quasi idiomatica, anche se in realtà non lo è. Allora, vediamo un po', bisogna essere pronti, ben fondati o preparati all'azione, per che cosa? È la prontezza di che? Calzati con la prontezza del Vangelo della pace, questo è ciò che dice la lettera, il testo, avendo come calzatura ai piedi la prontezza del Vangelo della pace. Oh. Il problema è che adesso logicamente non ci lanceremo in una disamina approfondita del termine Vangelo, il problema è che Vangelo vuol dire Evangelion, lieto annunzio, è chiave essenziale della nostra fede, la nostra fede che nasce dall'ascolto è basata sul Vangelo. Questo Vangelo che cos'è? Una parola lieta che cambia le prospettive dell'uomo, che cambia l'approccio dell'uomo ai fatti e che è il lieto annunzio del regno di Dio, nascosto nella storia umana e che si fa presente all'uomo per mezzo dell'ingresso di Cristo nella storia e che all'uomo può essere dato per il suo aderire al Vangelo, per il suo convertirsi al Vangelo. E viene detto qui, ancor più specificamente, il Vangelo della pace. È interessante l'ipotesi di alcuni studiosi di sottolineare una radice non sempre portata, diciamo così, sugli scudi dagli studiosi a riguardo della parola pace. E Irene, pace, da cui irenico che vuol dire pacifico oltre ogni misura, per alcuni verrebbe dal verbo eiro che vuol dire intreccio, connetto, cioè ricongiungo cose separate. Il Vangelo della pace, questo termine potrebbe essere confuso con la problematica della shalom ebraica, cioè della pace ebraica, cioè l'annunzio di un'abbondanza. Questo andrebbe bene come spiegazione del regno di Dio. Io annunzio la pace, che è l'abbondanza del regno di Dio che arriva a me. Ogni uomo può entrare, questo è l'annunzio che Cristo porta, può entrare nella dimensione del regno di Dio, che è la pace, la più grande abbondanza, perché pace in ebraico, shalom, non vuol dire tanto assenza di guerra quanto abbondanza di doni, opulenza di bellezza, di felicità, uno stato di pienezza. Allora, essere introdotti, l'annunzio del poter essere introdotti in questa pace, ma anche l'annunzio di una pace, cioè di una riconnessione, di una riconciliazione. Se il regno di Dio è vicino, vuol dire che Dio mi si sta avvicinando, vuol dire che io mi posso riconciliare con Dio. L'uomo nella Bibbia viene presentato come un uomo che ha perso la sua pace con Dio. Da Adamo in poi ha sconnesso il suo rapporto con Dio e Dio resta, sembra, assente. Bisogna trovare il tema dell'alleanza, rifare pace con Dio. Di fatto, noi, mentre parliamo di questa buona notizia che cambia la vita dell'uomo e che questa buona notizia ha come contenuto questa abbondanza o questa riconciliazione, in realtà nei nostri orecchi risuona, se conosciamo un pochino la scrittura, un testo celeberrimo del profeta Isaia, che è al capitolo 52, che dice: come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunziano la pace. Qui stiamo di fronte a qualcosa di molto grande, cioè c'è un contatto che è molto forte. Si parla di piedi, si parla di annunzio, si parla di pace. Allora, noi dobbiamo accogliere questa suggestione fortissima, che peraltro non è per nulla estranea alla letteratura paolina. Nella lettera ai Romani, al capitolo 10, si parla di come potranno ascoltare, come potranno avere la fede se non perché hanno ricevuto un annunzio, e sottolinea come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi. Ed ecco lì che fra messaggero, che indubbiamente è un tizio che cammina, e piedi, e quindi preparazione all'annunzio del Vangelo, della pace. Bene, prima di arrivare al gol di tutto questo discorso, dobbiamo considerare che la pace viene usata talvolta nel Nuovo Testamento con la simbologia della via, cioè la via della pace. Nel cantico di Zaccaria, nel Benedictus, la via della pace è l'annunzio della nuova era, che però nello stesso Vangelo di Luca, capitolo 19, non viene riconosciuta da Gerusalemme, che non sa riconoscere la via della pace e quindi si troverà nella distruzione. E qui siamo di fronte alle lacrime di Cristo, che vede qualcuno che ha rifiutato l'annunzio di una pace e di una bellezza. Allora, dove andiamo a finire con tutto questo discorso? Andiamo a finire che in realtà questa aporia, questa dicotomia, non va risolta. Il punto è che la calzatura che deve essere fondamento deve essere anche azione. Indubitabilmente i piedi servono per camminare, ma servono per sorreggere il corpo e devono essere ben preparati. Allora, noi abbiamo da accogliere l'idea tipica della polisemia ebraica, cioè è tipico di una mentalità di un ebreo avere pochi termini per dire molte cose. Questo è tipico del linguaggio ebraico. Perché escludere un senso? Qui noi dobbiamo accettare che la vera arma è avere A, fondamento nell'aver creduto il Vangelo della pace. Questa è la nostra base, questo è il nostro fondamento esistenziale, aver creduto alla buona notizia del regno di Dio. Allora questo può diventare dinamismo. Perché ho creduto, posso annunziare, dice San Paolo, perché ho creduto, ho parlato. Questi due aspetti sono contemporanei, questi due aspetti vanno salvaguardati entrambi. Per avere stabilità nella mia vita io devo credere alla buona notizia, io devo credere al bene che è sempre possibile e a Dio che mi vuole introdurre nella sua shalom, nella sua abbondanza. e questo diventa automaticamente missione. Non è possibile che io veda, che ne so, un bel film senza che mi metta a dire agli altri che ho visto un bel film. Non è possibile che io legga un bel libro senza che mi metta a dire ma ho letto un libro che devi leggere anche tu, guarda, te lo dico, bellissimo. Se la base del mio essere è veramente, se io mi radico veramente, mi fondo realmente sul credere al bene che Dio mi ha conquistato in Cristo, io non posso che parlarne. E tutto questo diventa, nella traduzione della CEI 74, zelo. Sì, passione, coinvolgimento. Prende il mio cuore e mi spinge ad annunziare la cosa bella che mi ha dato pace. L'annunzio che io sono riconciliato con Dio e ho un'abbondanza, una vita nuova che si trasmette, che posso trasmettere muovendomi, uscendo da me stesso, andando verso l'altro e annunziandolo.
1: Ed è tutto, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente. Quarto incontro, avendo come calzatura lo zelo.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete la mistica della riparazione. Buon ascolto!

0: dopo avere ascoltato la lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino e di Josefa Menendez, due anime simili, molto belle, adesso ascoltiamo, proseguiamo e approfondiamo il nostro discorso della teologia dei piccoli atti per vedere il significato e il senso soprattutto della espressione di unire i nostri piccoli atti all'atto del Cristo per la salvezza del mondo, per la redenzione del mondo. E in questa meditazione mi ispiro al libro del Padre, La mistica della riparazione, che a suo tempo fu pubblicato col titolo Il Sacro Cuore e la riparazione. E quindi con questo incontro si dovrebbe capire il senso anche dei due precedenti. Allora, che cosa iniziamo dall'atto del Cristo? Che cosa fa il Signore Gesù, figlio di Dio? Dice il Padre, ma è dottrina comune, che in forza dell'incarnazione tutta la creazione, tutta quanta la creazione, diviene un solo Cristo. Però la creazione è soggetta al peccato, è ribelle a Dio. Quindi il Padre usa queste categorie, dice: in atto primo tutta la creazione è salvata, in atto primo, cioè vuol dire dal momento che Dio si incarna, che il divino entra nella realtà finita, dal momento che il divino entra tutto è salvo, non è pensabile che qualcosa non sia assunto da lui. In atto secondo, ecco, la dottrina del Padre, in atto secondo io posso rinunciare a questa salvezza e quindi io mi sottraggo a questa salvezza già presentata. È come se ci fosse un piatto in tavola, c'è ma io non lo mangio, ma non posso dire che non c'è, e se poi muoio di fame devo solo dire colpa mia. Quindi io sono chiamato a partecipare all'atto salvifico del Cristo. Quindi il Signore salva il mondo, questo atto primo, non dal di fuori, non con un atto magico, ma divenendo solidale con tutto l'universo, cioè immerso nel peccato. San Paolo dice addirittura, un'espressione molto forte, si fece peccato, si fece peccato. Anche questa visione è importante, il mago rimane sempre al di fuori, non si immerge nella situazione. Dio invece sceglie questo passaggio, questa economia. Allora voi capite che la nostra salvezza, la salvezza mia, la salvezza di ciascuno di noi, non è altro che una partecipazione alla salvezza del Cristo. Cioè io sono salvo se sono nel Cristo, che lo sappia o che non lo sappia, che sia musulmano o che sia ateo, se mi salvo non c'è nessun altro nome per il quale è stabilito, dice gli Atti degli Apostoli, che possiamo essere salvati. Il Cristo entra nella creazione, la assume in sé e distrugge il peccato. Ecco il suo passaggio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. L'azione del Signore di Gesù nell'atto dell'incarnazione e della redenzione è distruggere il peccato. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Questa missione del Cristo continua, perché continua il tempo, continua l'uomo. Non è che Gesù ha salvato soltanto gli uomini suoi contemporanei o quelli prima di lui, continua anche oggi. Tutti i giorni esiste questa missione. Dove? Nella Messa, nella Santa Messa. Nella Santa Messa, non a caso, noi diciamo, continuiamo a dire, questo è il mio corpo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Però che cosa succede? Che a questa opera siamo chiamati a collaborare anche noi, cioè in un certo senso se io sono in Cristo anch'io, anch'io divento salvato e salvatore, salvato in Cristo e partecipe della sua missione, cioè io vivo la stessa vita del Cristo, non sto alla finestra a guardare quello che fa Gesù accontentandomi di una mia salvezza, dicendo ma sono salvato in Cristo, sono contento, ho fatto quello che dovevo fare. No, se sono in Cristo, partecipo alla vita del Cristo, inevitabilmente. Una mano partecipa alla vita del corpo, non può la mano avere una vita autonoma. Dice il Padre, quando abbiamo espiato i nostri peccati, inizia per noi il vero martirio. Sì, oggi dirò delle cose un pochino forti. Diveniamo vittime immolate che si offrono al Padre per la misericordia. Quindi il Padre dice, la grande dignità del cristiano è essere associato a questa opera di salvezza del mondo. Ecco la nostra dignità. Siamo figli di Dio, ma siamo associati alla stessa missione del Cristo. Non senza di Lui, ovviamente, non che il Signore ci lascia soli, ma viviamo la sua stessa missione. Non possiamo più concepire una nostra vita separata dal Cristo. Voi dite, ma siamo anche noi peccatori? Certo che lo siamo. Ma in quanto associati alla stessa missione del Cristo, anche noi siamo santi. Sta di fatto che Paolo, i primi cristiani, li chiamava santi. Ai santi che sono a Corinto, ma mica pensava ai santi che fanno miracoli o ai santi come intendiamo noi, cristiani. Ai santi che sono a Cortina da un pezzo, io scrivo. E tu non devi dire, ma questo mi considera già santo. Sì? In quanto partecipi alla missione del Cristo, so benissimo che anche tu sei peccatore o peccatrice come me, ma partecipo a questa stessa missione. Quindi se siamo, anche se siamo peccatori, non possiamo sottrarci a quest'obbligo di santità, perché viviamo la vita del corpo di Cristo e partecipiamo agli stessi fini. Per cui quando il Padre ci esorta a dire siate santi, ma più che il Padre, la Scrittura, siate perfetti, siate santi, eccetera, questa esortazione non è altro che dire diventate meglio quello che già siete, vivete meglio la vostra missione, la vostra funzione, ma già lo siete, anche se non lo volete, diventatene più consapevoli. Cioè voglio dire, ogni sofferenza nostra è redentiva, partecipa alla sofferenza del Cristo. Se ti cade un mattone su un piede, tu soffri, va bene? Allora, io quello che ti dico è questo. Questa sofferenza in qualche modo è redentiva. Ti chiedo di assumerla meglio, a te cristiano, di non rifiutarla, di non o addirittura maledire per questo, ma di prenderla, ecco, come il Cristo per la salvezza del mondo. Il Padre dice in modo forte, con grande esortazione, la nostra è una responsabilità universale. Non facciamoci ingannare dal mondo della visibilità. Quante volte ha detto, chi credete che comandi il mondo? Bush, poi lui diceva Bush, anziché Bush diceva Bush. Credete che comandi Bush? E tutti noi a dire, il Padre si dice Bush. E vabbè, dice, credete che comandi Bush? Tutti a dire sì, comando Bush, no! Il vero responsabile del mondo è, poi diceva uno del popolo, uno che aveva davanti a sé, siamo noi, è che noi non ne abbiamo una consapevolezza, noi pensiamo che chi porta avanti il mondo appunto sono le potenze di questo mondo, i potenti, i governi occulti, o il denaro, eccetera. No, dice il Padre. Ma il Padre lo dice sulla tradizione, diceva già nel primo secolo, i primi grandi scrittori cristiani, il mondo sussiste per la preghiera dei cristiani. Anche Padre Pio, vero? Ecco, il grande padre piologo Bartolomeo Miotti sa benissimo che Padre Pio diceva togliete la messa un giorno solo nel mondo e il mondo crollerà. Per dire come chi porta avanti veramente la vita del mondo sono i cristiani, anche le persone più umili e più semplici. Il Signore ci chiede questa partecipazione alla redenzione attraverso la sofferenza e il Padre scrive questo alla veneranda età di 20 anni. Io mi sono imbattuto nei suoi diari sto leggendo i diari del padre di quando aveva 20-21 anni, sono quaderni del 1930, sono belli, sono anche quaderni che avevano 10 pagine, tutti ingialliti, ci sono le fotografie sopra del ventennio, come dire, la forza, l'esaltazione dell'impero, eccetera. A parte questo non c'entra niente. Il padre a 20 anni scrive questo, attenzione al suo ragionamento. Gesù, dice lui, non ha mai chiesto ai suoi discepoli che i suoi discepoli, mentre era in vita, partecipassero alla sua gioia in quanto figlio di Dio. Perché Gesù certamente in quanto figlio di Dio viveva la gioia di essere figlio. Una sola volta Gesù chiede ai suoi, implora ai suoi discepoli di partecipare ai suoi sentimenti. Quando? Nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, una sola volta. In quella volta lì Gesù, che sta soffrendo, perché nell'orto degli ulivi vediamo Gesù in una grande agitazione, mentre invece durante la passione non appare mai agitato, risponde a Pilato e aveva addosso la flagellazione, non è che, però risponde: dov'è la verità, io sono re, che parla con Pilato, tranquillo. Nel Getsemani invece ha questa grandissima agitazione, no? Corre su e giù, va dai suoi discepoli e dice: partecipate con me, state con me, vegliate con me, pregate con me, ho bisogno di voi. Cioè chiede la collaborazione dei suoi apostoli in tutti i 3 anni della vita pubblica, solo in quel momento. Allora il padre dice, aveva 20 anni, questo vuol dire una cosa, che saremo chiamati a partecipare della gioia di Cristo solo in paradiso, perché non l'ha data a nessuno in terra, non l'ha comunicata a nessuno, non l'ha chiesto a nessuno. Ma finché siamo in terra, Gesù ci chiede di partecipare alla sua agonia, a Getsemani. Questo è un dato di fatto, questo è storico, è attestato nei Vangeli. Allora, vedete, noi non possiamo separarci dagli altri. Quante volte il Padre ha detto questo? Chi si separa dall'altro, anche il grande assassino o disgraziato, peccatore, eccetera, si separa da Cristo, perché Cristo ha preso in sé tutta la creazione. Ecco perché dice: non giudicate, non condannate, perché io sono l'altro, io sono un corpo solo. Scrive il Padre nel suo libro: io non sono come gli altri, poteva dirlo solo Gesù, è figlio di Dio, senza peccato, ma lui non l'ha detto. Anzi, il Padre scrive in questo testo a un certo punto: gli altri non esistono. Beccatevi questa, gli altri non esistono, perché se sono un solo corpo, io sono l'altro, certo sono distinto, ma sono un corpo solo. Quindi se gli altri non esistono, come oso io condannare il fratello? Non esistono gli altri, condannando il fratello condanno me stesso, capite questo? E poi il padre scrive, è una cosa simpatica, quando voi leggete il giornale, ci diceva ieri, l'uomo che legge il giornale è misteriosamente attratto dai fatti di cronaca nera, dice: noi li leggiamo in maniera morbosa, per poter dire a noi stessi: io non sono come gli altri. Fateci caso, leggete un giornale, quando ci fu il caso di Cogne, della Franzoni, che fra l'altro io conosco il fratello della Franzoni, era muratore, è venuto a farci il tetto a casa San Sergio, il fratello della Franzoni, uno di Bologna, tutta la gente andava a leggere, scommetto, magari c'erano notizie di politica, notizie di cose belle, tutti a vedere l'avrà ucciso o non l'avrà ucciso, la cronaca nera. Allora è vero, diciamocelo, cioè vabbè che la televisione ce lo spara in faccia, però se tu hai un giornale non puoi dire alla televisione: ci sono 10 pagine, vai a vedere quello. Se leggi un articolo, leggi quello. Il padre dice: c'è una gioia maligna di sentirsi innocente, di dire: io non sono così, meno male che non sono io. Bene, allora il padre commenta e dice, invece Dio ha voluto che noi vivessimo a contatto con la miseria umana. Gli altri possono anche separarsi da noi, come sono separati da Cristo, ma per quanto sta in noi, io devo abbracciare tutti coloro che sono abbruttiti dal male. Perché noi non potremo con le nostre forze redimere il peccato del prossimo, ma lasciamo che Cristo lo redima in noi. Cioè, in altri termini, se io vivo in Cristo e sempre di più, e vivo sempre più profondamente, il male che in qualche modo è dentro di me e partecipe del corpo, perché nel corpo c'è il male, viene abbattuto dal Cristo. Ma lo trova in me, capite? Non lo trova per strada, lo trova dentro di me. Sia che io lo faccia, perché ne sono responsabile, sia che io non lo faccia, ma lo assumo in me, come dicevo prima, nel peccato del prossimo, perché non lo condanno. Anzi, addirittura, se sono generoso, dico, Signore, da me questo peccato. Bene, il padre, continuando nella sua analisi, dice che nella solidarietà con i nostri fratelli che vivono immersi nel male, l'opera più grande, o meglio, l'atto di carità più grande è quella proprio di partecipare alla loro salvezza. Quindi diventa un atto di amore, capite? Dice il padre, se anche dessimo la salute ai malati, e se anche dessimo la casa a tutti gli uomini, non avremmo fatto niente. Perché nel suo linguaggio paradossale, il padre continuava e diceva, il malato muore lo stesso e chi non ha casa muore lo stesso. La carità più grande è quella che opera la salvezza sovrannaturale, unendo Dio agli uomini. Che cosa di più grande che assumersi il peso del peccato e implorare la misericordia per tutti? Sto citando, quando tu curi un malato o assisti un vecchio, rimani distinto da lui. Ma se ti offri per pagare per un'altra persona, veramente ti fai uno con quella persona. Nella riparazione tu ti identifichi con colui che ha peccato. Più di qualsiasi atto, questo compie l'unità. Allora, se io sono un solo corpo, una sola volontà, con un'anima per la quale io chiedo con la mia sofferenza, eccetera, di riparare, ecco che il Signore accetta questa offerta e mi fa un solo, è quello che ha fatto Lui in pratica, mi fa un solo corpo. Io sono salvo perché sono un solo corpo col Cristo, allora devo diventare un solo corpo con te. Ma come faccio? Chiedendo al Signore di riparare per i tuoi peccati. E dice, se riuscite a fare questo, se vivete questo, se volete questo, questa è l'opera più grande che potete fare per un uomo, l'opera, il regalo più grande che potete dare. Il problema è che non ha un prezzo, cioè non va sul giornale, non lo vede nessuno, nessuno se lo ricorda, nessuno vi dice grazie, e allora, siccome non è palpabile questo, preferiamo dedicarci ad altri tipi di opere che magari hanno una gratificazione immediata di cui noi uomini eventualmente abbiamo anche bisogno. Quindi ci sono le opere di carità corporali, opera di misericordia, eccetera, vanno fatte tutte. Ma chi sottolinea anche nelle nostre chiese, nelle nostre predicazioni, eccetera, il bisogno, ecco, di togliere l'uomo dal male per portarlo nella vita eterna? Leggete la vita di Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani, per dirne una, ma ce ne sono tantissimi, erano ossessionati da questo discorso, per cui chiedevano al Signore di poter offrire se stesse e di soffrire per la salvezza della città. Questo discorso l'ha fatto anche Mosè a suo tempo, o salvi me o cancella anche il popolo, come vi dicevo l'altro giorno nell'omelia. E questo è quello che ha fatto il Signore nel grande atto redentivo. È il più grande atto di carità. Dice il Padre, il Signore ha compiuto tanti atti di carità, ha dato da mangiare a 5.000 uomini, non è mica poco, ma i santi hanno fatto di più. Poi citava San Vincenzo de Paoli, il quale non ha moltiplicato i pani con un miracolo, ma ha dato da mangiare la Francia del suo tempo con le sue opere di carità molto più che a 5.000 uomini. Cioè i santi fanno di più del Signore in questo piano. Ma Gesù non è venuto per andare incontro ai bisogni naturali. Certi miracoli sono proprio strappati al Signore per dire qui c'è una potenza in più di un uomo, ma non è venuto per venire incontro ai bisogni naturali. Egli compie l'opera vera nell'atto in cui cancella i peccati degli uomini prendendoli su di sé e distruggendoli, annullandoli. Ed è questo, come dicevo, il compito a cui noi siamo chiamati attraverso l'offerta di noi stessi, come si diceva ieri, dei piccoli atti. Adesso noi poniamo la nostra attenzione sul fine, il fine nostro è questo. Il Padre dice che la nostra comunità è chiamata a questo, perché insiste sempre appunto non ha opere, non ha opere, non ha opere? Perché appena hai delle opere, ti butti sulle opere, che ti gratificano. E questo è un problema anche degli ordini religiosi che nascono per delle opere. Dopo un po' si svuotano e si buttano nelle opere. Vi dicevo ieri con il Paolino intendo della società San Paolo, che vide il Padre sbucciare i fagiolini, stette con noi 3 giorni. Il Padre a quel tempo appunto faceva da mangiare, ma stendiamo un velo pietoso su questi episodi. Comunque gli fece l'intervista e uscì il libro Vivere la fede oggi. Vivere la fede oggi è quel Paolino che è stato lì 3 giorni, ha partecipato alla nostra liturgia, eccetera. L'ultimo giorno, pranzo finale, lui ha preso la parola, ha ringraziato noi, c'ero io, Silvano, questa gente qui, ecco, un po' col padre. A un certo punto sto Paolino, mentre ringrazia, comincia a piangere. Un uomo di 60 anni che aveva fatto l'intervista, poi anche uno dei pezzi grossi anche dei Paolini. Anche tutti noi rimaniamo un po' imbarazzati. E ci ha detto così: se tornassi indietro verrei qui. Poi ci ha fatto piacere, di verità. Io pensavo che insomma, la nostra figura non era stata il massimo. E perché ha detto, nell'ultima riunione che abbiamo fatto nel consiglio per i Paolini, che è durata 3 giorni, abbiamo parlato per 3 giorni consecutivi di strategie di mercato. Allora lui ricordava il tempo in cui era entrato in noviziato, non certo per le strategie di mercato, ma chiamato dal Signore evidentemente, perché era un sacerdote, e ci ha detto, ma davanti a tutti, a noi, dei giovani, dei ragazzi, ho perso tutto per strada. Cioè che un po' piangevamo anche noi a dire coraggio, forza, se vuoi vieni qui, che ne so, insomma. Però per dire, il contatto con un uomo come il Padre, nella sua semplicità e nella sua grandezza, il contatto con noi che eravamo lì, che ci sforzavamo di mettersi alla sua scia, ha creato in lui un turbamento per dire, ma io ho perso allora quella spinta iniziale che avevo. Infatti il Padre ha questo senso, l'ha sempre avuto con noi e anche con voi. Non voglio che vi gettiate sulle opere. E le opere che voi fate, le opere che voi dovete lavorare nel mondo, sono solo uno strumento per vivere questa realtà. Quante volte ho detto voi dovete santificare la scuola in cui vivete, dovete santificare la casa in cui vivete, cioè salvare questi uomini attraverso la vostra presenza e il vostro sacrificio. Quante volte l'ha detto? Assumersi, ecco, che cosa vuol dire assumerci il peccato degli altri? E vuol dire essere umiliati, accettare le umiliazioni, quelle umiliazioni normali che ci vengono, stanno smartellando, non preoccupatevi, niente di grave. È scattata una cosa, quelle umiliazioni normali che ci vengono dalla vita. Cioè Gesù, quando accetta di prendere su di sé il peccato del mondo, accetta le umiliazioni, viene vilipeso, viene annientato, viene rifiutato dal suo popolo, ma Gesù non si scompone perché fa parte della sua missione, sa che deve essere così, non si ribella al Padre, mai, mai una volta il Signore dice perché mai mi sono messo in questa avventura. Il Signore offre la propria vita e gli dice non, nessuno me la prende, sono io che la offro da me stesso, perché il peccato ricada su di lui. questo è anche il modo migliore per amare Dio. Perché? Il padre fa questo ragionamento. Quando io offro per espiare per un mio fratello, per riparare, e il peccato viene cancellato, do gloria a Dio. Sapete perché? Perché il peccato viene cancellato. Cioè il peccato che cos'è? È l'offesa a Dio, è la separazione da Dio, è un qualcosa che c'è di male nel mondo e che offusca il progetto di Dio sull'uomo. Allora, togliere la tenebra nel cuore di un altro vuol dire dare luce a Dio. Capite che non è soltanto in ordine allora al fratello. Forse sarebbe bene chiedere... magari per ancora 20 minuti. Quindi non è soltanto fare un grandissimo atto di carità al fratello, ma è compiere un atto di carità verso Dio, il quale è offeso, certo, dal peccato, è un'anima che si perde in pratica, per cui si ristabilisce la giustizia. Quindi la maggior gloria a Dio è la soppressione del male. Non vi sembra questo? Cioè, dato che il peccato è una giustizia ferita nel cielo, un peccatore, ogni singolo peccato è una giustizia ferita, è da riparare in qualche modo, no? Se io con la mia azione, con la mia generosità, col mio desiderio di riparare, tolgo quest'ombra non solo nel cuore del fratello, ma la tolgo anche nel cielo di Dio, diciamo, risplende la luce davanti a Dio, perché quest'ombra è stata cancellata. Quindi do gloria a Dio con questa opera. E in effetti il figlio di Dio dà gloria maggiore al Padre nel momento in cui cancella il peccato del mondo. Mi sembra così semplice e mi sembra strano che non se ne parli mai, perché l'economia, come dire, salvifica è questa. Ci sono pochi anni da vivere in questa terra, scrive il padre. La maggior gloria a Dio non la danno gli architetti che costruiscono grandi cattedrali, non la danno i teologi che fanno trattati di teologia, ma le anime vittime che riparano il peccato fanno più bella la creazione, perché il peccato guasta la creazione, d'accordo? Allora, se io come anima vittima, e uso questa parola, riparo il peccato, riporto la creazione più bella. Certo, in modo definitivo sarà solo alla fine dei tempi, perché ci sarà sempre il peccato, c'è anche in me, però riporto più bella la creazione, sia in me che anche fuori di me. Il padre scrive, volenti o nolenti, noi siamo delle vittime, nella misura in cui vogliamo essere cristiani.
1: La maggior gloria a Dio
0: non la danno gli architetti che costruiscono cattedrali, ma le anime vittime che, riparando il peccato, fanno più bella la creazione. Va bene, Ancilla, vuoi fare più bella la creazione? Offriti vittima e di, Signore, i peccati di Modena ricadano tutti su di me. Ma guarda che se tu dici questo, non pensare che poi che tu debba, ripeto, ti debba flagellare, piccoli atti, cioè gli atti alla misura e alla tua portata, perché il Signore guarda l'intenzione, abbiamo detto ieri, avete questa intenzione? Non ha bisogno di grandi atti, c'è l'umiliazione che ci arriverà normalmente, ma mi viene da dire, dal momento che l'umiliazione comunque ce le avete, approfittatene nel momento che ci sono le umiliazioni nella vita, non è così? Perché allora farle scorrere via o farne addirittura motivo di ribellione? Volenti o nolenti, noi siamo delle vittime, nella misura che vogliamo essere cristiani. La passione di Cristo continua in noi. Il motto dei Certosini è: la croce sta fissa, il mondo gira. Stat crux dum volvitur orbis, l'ho detta anche in latino.
1: Scusa, ma è anche commisurata alle spalle di quella persona?
0: Certissimamente, il Signore non prova mai al di sopra delle nostre forze. Ma capite che noi, almeno io, non mi assumo mai questo peso, perché non me ne rendo conto. Per cui soffro lo stesso, magari di prove, di umiliazioni, che ne so, quelle poche che ho, insomma. Comunque, mettiamo che ne abbia anche molte, ma non me le assumo, non le metto come intenzione mia per la riparazione dei peccati della mia comunità, o della mia città, o della mia famiglia. Invece, quello che il Signore ci chiede, o il Padre ci chiede, è di farlo coscientemente, di assumerlo e offrirlo. Questa partecipazione si deve fare ogni giorno più consapevole. Noi difficilmente sappiamo vedere nel dolore il segno di questa partecipazione intima al mistero di Cristo. E proprio per questo non sappiamo neanche trasformare la nostra vita in un atto di amore. Tutt'al più ci rassegniamo. Invece chi offre in questo modo lo fa per amore, per cui cresce anche l'amore in lui. Certo, il Padre dice rassegnarsi no, ecco lo slogan del Padre, cioè il punto esclamativo. La missione cristiana ci chiede che questa nostra sofferenza, questa nostra umiliazione, questo nostro dolore siano veramente l'atto medesimo del nostro amore. Dobbiamo essere sempre più consapevoli di quello che è il mistero cristiano e della dignità del dolore umano. Dignità del dolore umano. A chi mi chiede perché Dio permette tanto dolore, io rispondo, e qui il Padre rischia la lapidazione, perché Dio mi ama. E per questo mi chiede di voler soffrire con Lui. Il Padre dice non c'è un'intimità più grande che soffrire insieme. Andare a gioire insieme, giocare insieme a tennis, sì, si fa una bella amicizia. Ma soffrire insieme, quando uno soffre e partecipa in qualche misura, pensate voi mamme nei confronti dei figli che vorreste soffrire delle loro sofferenze, crea l'unione più intima, più profonda, più vera. Quindi perché Dio permette la sofferenza? Perché ci ama e per questo ci chiede di voler soffrire con Lui. Però il Padre dice, attenzione, Dio non vuole la sofferenza, cioè non è venuto per morire in croce. Dio è venuto per salvare, però dal momento che c'è il peccato nel mondo, ecco la croce. Dio non è sofferenza, Dio è amore. Dio è amore, ma dal momento che c'è il peccato nel mondo, c'è anche la sofferenza. Dio non è venuto nel mondo per soffrire, dice il Padre, ma amandoci deve superare la barriera del peccato. E per superarla prende sopra di sé il castigo. Quindi quando Dio ci chiede qualcosa, ci chiede di unirci a sé, è ovvio. Io sono d'accordissimo con la visione del Getsemani. Dio ci chiede di unirci a sé lì, in quel momento. E questo comporta la sofferenza perché continua il mistero della redenzione. Quindi il dolore dobbiamo vederlo con occhi nuovi, come quel cieco di ieri sull'autobus che ci faceva vedere la creazione con gli occhi suoi, ed era cieco. Occhi nuovi, non più accettarlo con rassegnazione, ma prenderlo sopra di sé e valorizzarlo. Addirittura il Padre scrive in questo testo, e rischia la decapitazione, non vi è nulla di più grande del dolore. Non vi è nulla di più grande del dolore. Egli scrive, noi non saremo uniti a Gesù nonostante il dolore. Quando sento dire queste espressioni, guarda come è rimasto buono, come nonostante tanta sofferenza continui a credere in Dio. Questo è un linguaggio che dimostra che non abbiamo ancora compreso nulla del mistero cristiano. Quelli che dicono, nonostante tanta sofferenza, è rimasto fedele a Dio, non hanno capito nulla, dice lui. Perché è proprio attraverso questa sofferenza che si uniscono a Dio. Vi dice nulla un certo Gregorio Sannino, personaggio della comunità dei figli di Dio, morto all'età di 29 anni. Quando morì, fu stampato, furono trovate le sue lettere, i suoi diari. Ebbene, a un certo punto lui, parlando di sé, da ragazzo non era particolarmente spirituale, scrive questa espressione: nel dolore conobbi Dio, ed è il titolo del suo epistolario. Dove l'ha conosciuto il Signore? Nel dolore. C'è anche il caso, beh, i nostri giovani, vedete che ci insegnano, anche Emer Lesanotte, aveva 17 anni, un ragazzo, no? Molto giovane, tutti lo sanno perché ne abbiamo parlato, non ha allontanato da sé la sofferenza, quando l'ha incontrata, l'ha abbracciata, l'ha assunta. Anche qui nessuno gliel'aveva insegnato, c'è stato un mistero della grazia, per cui il suo atto, che noi ricordiamo alla messa quando celebriamo, è uno solo, non ha scritto, non ha lasciato, ha fatto un atto solo, di fronte al dolore e alla morte ha detto di sì, l'ha assunta su di sé. Beh, insomma, abbiamo anche dei bravi giovani, diciamo la verità. Tutti si lamentano dei giovani, poi questo qui 29 anni nel dolore con obbedì, quell'altro 17. Poi c'è Elena Cavazzoni a Bologna, anche lei è morta di un tumore al cervello. Continuava a dire fino alla fine della vita, il Signore che è vicino a me, è con me, tutti i giorni con me. È morta così, con questa leggerezza straordinaria di comunione con il Signore nel dolore. Bene. Allora, se questo è vero, se noi viviamo così, anche noi, il dolore, non ci sentiremo mai esclusi da Dio e potremo dire addirittura con San Paolo: sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione. E qui si apre un capitolo che potrebbe portare alla lapidazione del sottoscritto, cioè il problema del dolore innocente. È il tasto dolente quando noi parliamo con persone che non credono. Ma perché? Io posso capire un peccatore che soffre, si redime, ma i bambini, quelli che nascono handicappati o che comunque, anche se nascono sani, poi si ammalano, soffrono, cosa c'entrano? Perché Dio permette la sofferenza di questi bambini che non hanno fatto nulla di male? E il padre qua un po' in punta di piedi, parlando di queste cose, dice: la risposta a questo problema sta nella strage degli innocenti. Quando Erode manda a uccidere tutti i bambini, perché Gesù è nato il Cristo, ma Gesù a quel punto è già andato via. Il padre dice: si sostituiscono i peccatori, gli innocenti soffrono per i peccati. La terra è un grande altare sul quale viene immolata la vittima che è il Cristo e il dolore e la sofferenza di tutti gli uomini. Ma il dolore innocente è quello che configura di più a Cristo e salva di più. Appunto perché lo configura a Cristo che è l'unico vero innocente, insieme ai bambini naturalmente, però l'innocente per eccellenza è lui. Allora noi dovremmo fare un salto mentale a dire: non puntiamo troppo l'attenzione sul fatto del dolore di quel momento, allarghiamo la visuale sul mistero di salvezza più ampio, più generale. Ci sono tanti che rischiano di andare all'inferno, e dobbiamo dire questa parola, di andare all'inferno. Bene, se dall'altra parte, per dire, il prezzo, l'unico prezzo, è la sofferenza innocente, come ci ha dimostrato il Cristo, allora noi possiamo anche accettare di mettere su questo altare la sofferenza innocente. L'innocente sarà salvo in eterno, in paradiso, e canterà la gloria di Dio per tutta l'eternità. Ma in quell'ora di Getsemani, quel bambino, quella sofferenza innocente, ma anche la nostra, è l'unione alla salvezza di Cristo. E se è salvo uno e salvo l'altro alla fine dei tempi, beh, io dico lode a Dio. Anche se ovviamente prendendo in mano un bambino che soffre, dire lode a Dio è difficile, perché quello sta soffrendo. Ma vedete che la sofferenza è un mistero? Allora leggiamolo con gli occhi di Dio. Certo, il Signore non è venuto per farci soffrire né per soffrire Lui, Dio è amore, ma l'amore vuole il bene supremo, e qual è? Star bene qua giù? No, il bene supremo è la vita eterna. Quindi anche per quanto riguarda noi, rifiutare il dolore in un certo senso è rifiutare di cooperare alla salvezza. Quando il buon ladrone disse: tu sei figlio di Dio, salvami, portami in paradiso, Gesù non disse: bravo, risposta giusta, scendi dalla croce e vai nel mondo. No, rimase lì. Qui si potrebbe aprire il discorso sull'eutanasia, perché l'uomo non sopporta che un altro soffra. Allora, tac, eliminiamolo. Ci sono tante medicine, si fa tanta ginnastica e tante cose per allungare la vita, poi siccome l'uomo non muore mai, alla fine bisogna farlo fuori. Vedete la contraddizione? Una volta ci pensavano le malattie normali, adesso è giusto curarsi, per carità, non sono mica contro questo. Però mi viene da dire, l'eutanasia è l'eliminazione della vita di un uomo che soffre. E se questa sofferenza lo salva? E se questa sofferenza lo salva? Chi è l'uomo che può giudicare ti uccido perché sennò soffri troppo? E che ne sappiamo noi nell'economia divina, se proprio quella, chi è l'uomo che può giudicare ti uccido perché sennò soffri troppo? E che ne sappiamo noi?

mi dite tu sei sano, e padre, sono sano ma arriverò anch'io lì, per cui mi devo preparare, come diceva il padre, no, anch'io voglio prepararmi alla morte, voglio morire così per caso. E quindi la sofferenza della vita non sono forse le voglie del parto? Ma su questa eutanasia ci sarebbe molto da discutere, molto da discutere. È come la pena di morte. Io ho letto un libro, Le mie missioni in Siberia, dell'archimandrito Spiridone, edizione Gribaudi. Questo archimandrito Spiridone si chiamava, era un sacerdote che era stato chiamato a fare il cappellano delle carceri in Siberia, dove ci andavano condannati a morte. Allora in Siberia c'era la condanna a morte. Allora lui diceva: non ho mai visto tante conversioni come tra i condannati a morte. Che loro arrivano lì, dopo alcuni avevano squartato persone, ammazzato a destra e a sinistra, compiuto tutte le turpitudini. Di fronte alla notizia, tra 15 giorni morirai, moltissimi di loro, dopo un primo moto di ribellione, davanti alla predicazione, prepara la tua anima, si mettevano in ginocchio e dice: ma sentivo, certo, non dice, ma è l'ultima razio, sì, è l'ultima razio, dei moti, Signore perdonami, davvero sbagliato, perdonami con tutto il cuore, diciamo. E concludeva dicendo: da quando non c'è più la pena di morte, questo discorso non c'è più. Perché? Mi viene da dire, uno dice, ma l'ergastolo è la privazione della libertà, non è mica bello anche andare all'ergastolo, però c'è sempre la speranza che un'amnistia arrivi. Ma non sei mai di fronte al fatto che ci sarà un Signore, un Dio che ti giudicherà tra 15 giorni. C'è questa speranza di andare avanti, e quindi forse l'uomo continua a giustificarsi: sì, ho fatto del male, ma in fondo forse è colpa di qualcun altro. Questo voi mi dicono: allora tu sei a favore della pena di morte? Allora io vi dico questo, che la pena di morte c'è sempre stata, anche nello Stato del Vaticano, sempre stata. Però il movimento di oggi, contrario alla pena di morte, l'ha detto anche Giovanni Paolo II, perché è difficile stabilire quale pena meriti la pena di morte, è difficile stabilire questo. Però io la lascio lì come oggetto di meditazione, diciamo. Comunque ha di vantaggio, tra virgolette, che ti pone di fronte in modo definitivo al problema della vita, della salvezza eterna, della tua vita. Chiuso la parentesi, poi se volete ne parlerete. Ma non è della pena di morte che volevo parlare della sofferenza dell'uomo quando... per eliminarla uccido l'uomo, cioè l'eutanasia. Bene, torniamo un attimo, abbiamo fatto due excursus, eutanasia e pena di morte, perché sono cose molto attuali. Torniamo a noi. Allora, innanzitutto noi stessi siamo peccatori, andiamo verso la conclusione, siamo peccatori, prima si redime in noi il peccato. Non possiamo illuderci di salvare il mondo se noi continuiamo a vivere nel peccato, nel vizio. Quindi prima noi entriamo in questo mistero salvifico di Cristo, nel quale Egli salva noi. Poi diventiamo solidali con tutto il mondo e chiediamo al Signore di riparare i peccati del mondo, la riparazione. San Paolo stesso dice: il più grande peccatore sono io. Noi non sappiamo fino a che punto siamo peccatori o grandi peccatori, ma io so che sono solidale col mondo del peccato, e se sono solidale col mondo del peccato sono solidale anche col mondo della salvezza. Quindi noi parliamo di solidarietà in questo senso. Oggi si parla tanto di solidarietà, no? Con chi? Con i poveri, con i famosi ultimi. No, nessuno parla di essere solidari con i peccatori. Gli ultimi, tra l'altro, quando si parla sempre di questi ultimi, il Signore non ha mai parlato degli ultimi,

0: il Signore si è fatto ultimo. C'è una bella differenza. Allora, prima di parlare in modo retorico degli ultimi che sono nel mondo, però stando a casa tua, con tutte le comodità, fatti ultimo e poi ne parliamo. Il Signore ha fatto così, si è fatto solidale col mondo dei peccatori. Solo che noi, questa parola, riparazione, ci fa paura. Perché? Perché intuitivamente sentiamo che se dico voglio riparare, e subito mi tocca soffrire. È vero o no che sentiamo subito paura? La Dora vorrebbe riparare per tutta Bologna, però ci penso un attimo, perché poi chissà cosa mi succederà. E allora, di fronte a chissà cosa mi succederà, ci fermiamo. Io non so soffrire, ma lo so benissimo che nessuno sa soffrire. Bene, allora quello che dobbiamo fare è quello che si diceva ieri: offrire i nostri piccoli atti di pena, umiliazione e sofferenze, soprattutto nella messa, nella riparazione, per la salvezza degli uomini e la salvezza del mondo. Noi non sappiamo cosa ci succederà. Emer mezzanotte aveva 17 anni, giocava a pallone, e il Signore gli ha chiesto di unirsi a lui in questa maniera e ha risposto in modo molto positivo. Non lo sappiamo. Ma perché rinunciare a questa generosità? Perché dire di no al Signore? Perché dire di no a me in questo momento, che vi sto chiedendo proprio questo fatto? Avete un buon motivo per dire di no?
1: No.
0: Per ritirarvi da questa collaborazione che il Signore vi chiede? Se riuscirete a dire di sì, allora lo vivrete come atto riparatorio in tutta la vita, e l'atto più bello sarà la morte. Pensate, la morte come atto grande, perché la morte è la sofferenza più grande, è il distacco più grande, lasciamo tutto in questo mondo. Ma se noi vediamo nella morte solo la dimensione di fine, non possiamo vivere questo. Il Padre apre il suo testamento con queste parole: la morte non mi fa paura. Ricordate il testamento del Padre: abbiate fiducia, poi subito la morte non mi fa paura. Perché? Per questo fatto, perché tendo a vivere la morte come atto finalmente in cui posso dare, forse per la prima volta o comunque in maniera definitiva, tutto me stesso. Per chi? Per la redenzione dei peccati miei e di quelli del popolo. Sant'Ignazio di Antiochia dice, mentre sta andando a morire a Roma: ora soltanto comincio a essere vero discepolo. E io mi sono chiesto, ma com'è possibile che uno ora soltanto con la morte cominci a essere vero discepolo, col martirio? Allora vuol dire che la vita vera inizia dopo, non è adesso. Sì, c'è anche adesso, intendiamoci. Però, ecco, con l'offerta di sé, il martire, ecco, ora soltanto comincia veramente a vivere. Il mondo ha bisogno di anime che soffrono, il mondo ha bisogno di anime vittime, il mondo ha bisogno di martiri, tant'è che i padri del deserto dissero, ho qui un aneddoto: il mondo può fare a meno di tutto il resto, questo è il padre, scusate, ma non di anime che facciano presente il Cristo nella loro sofferenza. Quando cessa l'epopea dei martiri della Chiesa di Roma, nacque il problema. Ora non ci sono più martiri, come ci si salva? Ma è interessante questo fatto. È completamente diversa dalla nostra visuale. Per 300 anni Roma perseguita la Chiesa, muoiono centinaia di martiri. Poi con l'editto di Costantino dice, basta, non ci siamo sbagliati. Ora non perseguitiamo più il problema. I cristiani andarono in crisi e disse, adesso come ci salviamo? Non ci sono più martiri. Allora nella Chiesa di oggi è uguale, no? Che strano modo di ragionare, non ci sono più martiri, ci sono. La Chiesa del XX secolo è una Chiesa piena di martiri, intendiamo, no? Però dice qui il Padre, la presenza della passione del Cristo nel dolore dei cristiani e della Chiesa dimostra come nella Chiesa continua l'opera della redenzione del Cristo. Cioè, in altri termini, il mondo viene salvato perché scarica i suoi peccati sulla Chiesa. E quindi non dobbiamo, ma la Chiesa siamo noi, non è che Papa Ratzinger, siamo noi. Allora il mondo scarica i peccati sulla Chiesa, deve essere così, e io non mi devo meravigliare, se no non amo il mondo, se no io condanno il mondo. Nel confronti dell'Islam, vero, c'è la posizione di chi vorrebbe farli fuori tutti. La posizione opposta è chi vorrebbe invece farli entrare tutti, dire venite tutti, predichiamo Maometto anche nelle nostre chiese. Allora mi sono detto che qui c'è una posizione giusta, perché farli fuori tutti non si può. Farli entrare tutti e dire predicate Maometto nelle chiese vuol dire rinnegare la nostra fede. Cosa facciamo? La risposta ve l'ho appena detta. Martire. Il martire. Cioè, si scarica addosso alla Chiesa il peccato del mondo, l'incredulità, l'apostasia, tutto quello che volete. E allora gli dico, eccomi Signore, manda me. Voglio morire martire. Va bene? Mi hanno fatto anche un santino. Me l'ha già fatto il santino, se lo volete ce l'ho a Settignano. San Serafino martire. No, e poi me l'ha fatto per scherzo naturalmente, ve lo faccio vedere. Però quando io ho visto San Serafino martire, dico però, chissà che non sia anche un segno che il Signore mi dà. Allora la Chiesa, ecco, accoglie il peccato del mondo in che senso? Che offre davanti al Padre nella sua espiazione per il peccato del mondo. Quindi non condanna. Certo, la dottrina sbagliata la condanno, ma qui c'è il Papa che deve farlo, e i concili, eccetera. Per quanto sta in me, devo dire, Signore, ecco, io offro, perché voglio i miei fratelli salvi, io un musulmano lo voglio salvo, non voglio mica che vada all'inferno. Però in che modo si salva? Quando io mi assumo il suo peccato, o ma anche adesso i musulmani, ma anche i nostri vicini di casa, intendiamoci. La Chiesa accoglie questo martirio. Allora la comunità dei figli di Dio prima o poi dovrà avere un martire, vero Pisanella? Cosa dici? Ti mandiamo là in... E tutti a dire, ma non tocca a me. Allora ho parlato di Santa Teresina perché c'è il martirio interiore. Martirio interiore, il buio della fede. Il buio della fede. Allora il martirio, attenzione a questo, di Santa Teresa, che dice voglio andare, ricordate ieri, no? Ho la missione di essere martire, e invece non morì martire. Il martirio di Santa Teresina è il buio della fede. Buio della fede, è un vero martirio. E San Paolo della Croce, lo conoscete questo? Sì o no?
1: San Giovanni.
0: No, non San Giovanni. Scusate, qui ci sono delle situazioni di luci. È lo stesso, sto finendo. Lasciala andare. Allora, San Paolo della Croce, fondatore dei passionisti, raggiunse il matrimonio spirituale o l'unione trasformante, dicasi anche unione trasformante, all'età di 29 anni. A 29 anni toccò l'apice dell'esperienza spirituale cristiana. Morì a 82 anni. Ebbene, da 29 anni a 82 anni visse nella continua disperazione di sentirsi dannato. E il padre dice, ma come mai uno che a 29 anni arriva già alla unione con Cristo così profonda da chiamarsi unione trasformante viene sottoposto a questa prova? E il padre dice, apposta, perché a 29 anni aveva già raggiunto l'apice, il Signore gli chiede di partecipare alla salvezza del mondo. In che modo? Col buio della fede. Quindi vedete che la vita spirituale non è un volo pindarico, di gioia intima. La vita spirituale è avere la pace di Cristo, vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma sopportare un martirio interiore di qualunque genere e specie, adesso io non so quale sarà il vostro, e dire sempre di sì. San Paolo della Croce è così proprio perché trasformato nel Cristo partecipa alla sua passione, riparando per gli uomini. E mi verrebbe da dire, vissero tutti felici e contenti, però non so se siete molto contenti oggi. E invece sì, perché nella vita cristiana la gioia e il dolore vanno avanti insieme. Nella vita mondana, dove c'è la gioia, non c'è il dolore. Se c'è un momento di grande gioia, ecco, se vincete una cifra di monetaria, se vostro figlio vince il premio Nobel, siete nella gioia, ma siete nel dolore. Quando siete nel dolore, invece, non avete gioia, perché non lo amate, nessuno ama il dolore. Ebbene, nella vita cristiana, invece, gioia e dolore crescono insieme. Misteriosamente crescono insieme. Per cui, non preoccupatevi della sofferenza, perché chi soffre riparando ha in sé una cosa che il mondo non ha, la pace di Cristo. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Anche San Paolo della Croce, mi dite, ma fu sottoposto a queste prove? Sì, però andò avanti. Mica disse, mi do alla mondanità, esco dai passionisti. No, proseguì con l'atto di fede e con quella pace intima e profonda che il Signore dà ai suoi. Ma oggi c'è un bisogno estremo di vivere questa missione riparando ai peccati che sono nel mondo.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Sera delle Lodi. Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo.
0: Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste e dimora, forza, rifugio e conforto, in te speriamo.
1: Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male. Orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte, per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
0: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
0: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto
1: e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
1: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. La fedeltà del Signore rimane per sempre. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Diritto e sicuro è il loro cammino
1: nella legge di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio. Chi fa la verità viene alla luce e appariranno le sue opere di Figlio di Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi fa la verità viene alla luce e appariranno le sue opere di Figlio di Dio.
0: Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto, fuorché nel peccato.
1: Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo.
0: Chiami tutti alla carità perfetta.
1: Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
0: Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo.
1: Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
0: Sei venuto per servire e non per essere servito.
1: Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
0: Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza.
1: Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, principio e fonte di ogni bene, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 18 luglio, la Chiesa ricorda Beato Roberto da Salle. Nato a Salle, in provincia di Pescara, un paesino alle pendici della Maiella, intorno all'anno 1273, al suo battesimo gli fu imposto il nome di Santuccio, così come lo chiamerà più tardi per vezzo San Pier Celestino. Dall'età di 7 anni rivelò un grande senso di amore fraterno e del perdono. Un giorno, un vicino di casa della sorella le ammazzò un animale quasi per sfregio, buttandoglielo davanti la porta di casa. La sorella, sconvolta, chiese vendetta al fratellino. La domenica in chiesa, giunto il momento del segno della pace, allora in uso durante la celebrazione dopo l'Agnus Dei, il piccolo Santuccio, ricevuto il segno di pace dal celebrante, corse subito a restituirlo al dichiarato nemico della sorella. A 16 anni, seguendo una forte vocazione, conobbe e seguì Pietro Angeleri da Isernia, l'eremita del Morrone, il futuro Papa Celestino V.

Nel 1294 Roberto, finito il noviziato, era già ormai fra i più cari discepoli del Sant'Uomo, dedito con tutta l'anima alla pratica della virtù e al culto del silenzio e alla mortificazione del proprio corpo. All'alba del 7 luglio 1294, presso l'eremo di Santo Spirito a Maiella, Pietro da Morrone, dopo vari ripensamenti e preghiere, accettò di divenire il sommo pontefice Celestino V e chiese al discepolo Roberto di seguirlo nella nuova via apertagli dal Signore. Ma il giovane, nonostante il grande amore e rispetto che lo legavano tenacemente al grande padre spirituale, rifiutò di seguirlo, impegnandosi invece, quale suo successore, nell'esaltazione del suo esempio tra gli aspri eremi abruzzesi. Probabilmente questa sua scelta determinò il motivo per cui nella sua iconografia spesso viene rappresentato con una croce sulle spalle e il cappello cardinalizio ai piedi. Lo stesso Petrarca, in De Vita Solitaria, ebbe a parlare di lui e del suo dialogo nel momento del diniego nel seguire Celestino V. Durante il pontificato di Celestino, Roberto si trasferì presso il monastero di San Giorgio a Rocca Morice, dove continuò le pratiche a lui più care.

Il 24 dicembre del 1294, data memorabile per la storia della Chiesa, Celestino V rinunciò al soglio pontificio. Fu eletto al suo posto Bonifacio VIII. L'eremita Pietro da Morrone tornò sui suoi monti presso i suoi affezionati confratelli. Grande fu la gioia del beato Roberto nell'accoglierlo in quei luoghi, ma di breve durata. Poco dopo, infatti, Celestino, ricercato da Bonifacio VIII, per timore di uno scisma, dovette dapprima seguire il Papa ad Anagni, mentre poi venne tenuto a Rocca di Fumone, in una specie di eremo prigione, dove il pio uomo morì il 19 maggio del 1296. In quello stesso giorno, lontano centinaia di chilometri, il beato Roberto ebbe l'apparizione di Celestino V, che rendeva l'anima a Dio. Subito capì ed avvisò i propri confratelli della morte del santo, notizia giunta al monastero qualche giorno più tardi.

Benché la tradizione celestina ammettesse il sacerdozio solo dopo 31 anni, per Roberto fu applicata un'eccezione e nel 1298, a soli 25 anni, fu ordinato sacerdote. Per oltre 12 anni rimase quasi sepolto presso il monastero di San Giorgio a Roccamorice, mentre dal 1310 al 1317 venne nominato procuratore a Santo Spirito a Maiella e da lì a Rocca Montepiano, dove si pensa abbia lui stesso fondato il monastero di Santa Croce. Nel 1327, nominato procuratore generale della Congregazione dei Celestini, fondò, visitò e restaurò parecchi monasteri, tra cui San Tommaso a Caramanico, Lama dei Peligni, Atessa e Gesso Palena. Fra tutte le opere da lui volute e seguite, particolarmente care ne furono tre: il monastero della Civitella a Chieti, Santo Spirito a Maiella, dove ancora oggi sono riconoscibili alcune opere da lui stesso ordinate e dirette, e la cosiddetta Basilica della Madonna a Lama dei Peligni. Tanto perfetto amministratore dei beni della congregazione quanto estremo eremita, da eguagliare se non addirittura superare il suo maestro Celestino V. La regola celestina ordinava digiuno tutto l'anno eccetto nelle domeniche e nelle feste, tre quaresime l'anno, la normale, l'assunta e l'avvento, recita settimanale del salterio, 100 prostrazioni di giorno ed altrettante di notte, vigilia rigorosa mercoledì e sabato a pane nero e acqua di fonte, confessione pubblica dei peccati prima del mattutino, vesti ruvidissime e cilicio. A tutte queste il beato Roberto ne aggiungeva altre per proprio conto, mostrando di essere più un segno del cielo che un eremita della terra.

Di lui si hanno notizie di segni miracolosi e di veri e propri miracoli, a cui assistettero parecchi suoi confratelli. Da predizioni, segni premonitori a vere e proprie apparizioni, estasi, colloqui mistici e veri e propri miracoli. Tra le più eclatanti e innumerevoli guarigioni, guarì un suo confratello dalla lebbra, semplicemente segnando con un segno di croce le piaghe dopo averle addirittura baciate. Rinsavì un furioso pazzo, tale Roberto Galtieri, imponendo sulla sua testa il breviario. Ciò procurò al poveretto un sonno profondo, al cui risveglio era perfettamente guarito. A Morrone del Sannio, nel Molise, dove ancora oggi è profondamente venerato, guarì una piccola di nome Maria, celebrando per lei una santa messa, alla fine della quale la piccola riacquistò l'uso delle membra atrofizzate. Ma il miracolo più eclatante fu la risurrezione di un monaco morto in peccato mortale, che, resuscitato dalle preghiere di Roberto, si svegliò, confessò pubblicamente i suoi peccati e si riaddormentò nella morte.

Grande il suo potere taumaturgico, come grande in poco tempo divenne la sua fame. Tante le conversioni e altrettante le donazioni che riusciva a raccogliere intorno ai suoi monasteri. Tantissime le opere, come grandissima era la carità che riusciva a elargire attorno a sé. A causa di tanto clamore, fu pure costretto a discolparsi davanti al vescovo di Chieti di una fantomatica accusa di presunti abusi delle elemosine. Fu questa, probabilmente, la croce più onerosa che dovette portare il beato Roberto e ne soffrì in maniera indicibile. A 68 anni iniziò ad ammalarsi e il 18 luglio del 1341 morì tra il conforto dei suoi numerosi confratelli. Aveva 69 anni, quei 52 vissuti nella vita religiosa.

0: Grazie la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino. Ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il libro della Sapienza che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questa è la descrizione che l'autore del libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte. E ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Se fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia,
quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono. Vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo. E da tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile

perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta saper attendere. Così nel lievito. Non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta. L'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo 2 domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù. Di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti. E stando bene attenti, facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste 3 parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore per divenire persone mature, sagge.

intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola? Io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi per saper distinguerlo, ma anche saper vivere nell'attesa fiduciosa. Il Signore Dio è più grande di ogni stelo di zizzania. Buona domenica. Signore Gesù, con bontà e fiducia hai gettato il seme della tua parola nel terreno del mio cuore. Anche il nemico però ha fatto questo. Ha gettato il seme del dubbio e della confusione, consapevole di non poter estirpare il male dal terreno della vita. Donami la sapienza che viene da te. Aiutami a pazientare, a saper gestire istinto ed emotività, perché ogni cosa esige il suo tempo e alla fine sarai tu a dare il giudizio. Perché questo avvenga, aumenta la mia fede in te, Signore Dio, paziente, lento all'ira e ricco di amore.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: People from Ibiza, Sandy Martin, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Voglio una donna, Roberto Vecchioni, 1992.

0: Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Day, Quarterhead, Christopher and James Chadburn, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Solo una volta. Alex Britti featuring Clementino. 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Fame is a Gun, Edison Ray, 2025.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe,

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora
0: della
1: nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia, meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazareth e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco e soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Semprevergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega.

0: Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.

0: che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Oggi, 18 luglio, la Chiesa ricorda Beato Roberto da Salle. Nato a Salle, in provincia di Pescara, un paesino alle pendici della Maiella, intorno all'anno 1273, al suo battesimo gli fu imposto il nome di Santuccio, così come lo chiamerà più tardi per vezzo San Pier Celestino. Dall'età di 7 anni rivelò un grande senso di amore fraterno e del perdono. Un giorno, un vicino di casa della sorella le ammazzò un animale quasi per sfregio, buttandoglielo davanti la porta di casa. La sorella, sconvolta, chiese vendetta al fratellino. La domenica in chiesa, giunto il momento del segno della pace, allora in uso durante la celebrazione dopo l'Agnus Dei, il piccolo Santuccio, ricevuto il segno di pace dal celebrante, corse subito a restituirlo al dichiarato nemico della sorella. A 16 anni, seguendo una forte vocazione, conobbe e seguì Pietro Angeleri da Isernia, l'eremita del Morrone, il futuro Papa Celestino V.

Nel 1294 Roberto, finito il noviziato, era già ormai fra i più cari discepoli del santo uomo, dedito con tutta l'anima alla pratica della virtù e al culto del silenzio e alla mortificazione del proprio corpo. All'alba del 7 luglio 1294, presso l'eremo di Santo Spirito a Maiella, Pietro da Morrone, dopo vari ripensamenti e preghiere, accettò di divenire il sommo pontefice Celestino V e chiese al discepolo Roberto di seguirlo nella nuova via apertagli dal Signore. Ma il giovane, nonostante il grande amore e rispetto che lo legavano tenacemente al grande padre spirituale, rifiutò di seguirlo, impegnandosi invece, quale suo successore, nell'esaltazione del suo esempio tra gli aspri eremi abruzzesi. Probabilmente questa sua scelta determinò il motivo per cui nella sua iconografia spesso viene rappresentato con una croce sulle spalle e il cappello cardinalizio ai piedi. Lo stesso Petrarca, in De Vita Solitaria, ebbe a parlare di lui e del suo dialogo nel momento del diniego nel seguire Celestino V. Durante il pontificato di Celestino, Roberto si trasferì presso il monastero di San Giorgio a Rocca Morice, dove continuò le pratiche a lui più care.

24 dicembre del 1294, data memorabile per la storia della Chiesa, Celestino V rinunciò al soglio pontificio. Fu eletto al suo posto Bonifacio VIII. L'eremita Pietro da Morrone tornò sui suoi monti presso i suoi affezionati confratelli. Grande fu la gioia del beato Roberto nell'accoglierlo in quei luoghi, ma di breve durata. Poco dopo, infatti, Celestino, ricercato da Bonifacio VIII, per timore di uno scisma, dovette dapprima seguire il Papa ad Anagni, mentre poi venne tenuto a Rocca di Fumone, in una specie di eremo prigione, dove il pio uomo morì il 19 maggio del 1296. In quello stesso giorno, lontano centinaia di chilometri, il beato Roberto ebbe l'apparizione di Celestino V, che rendeva l'anima a Dio. Subito capì ed avvisò i propri confratelli della morte del santo, notizia giunta al monastero qualche giorno più tardi.

Benché la tradizione celestina ammettesse il sacerdozio solo dopo 31 anni, per Roberto fu applicata un'eccezione e nel 1298, a soli 25 anni, fu ordinato sacerdote. Per oltre 12 anni rimase quasi sepolto presso il monastero di San Giorgio a Roccamorice, mentre dal 1310 al 1317 venne nominato procuratore a Santo Spirito a Maiella e da lì a Rocca Montepiano, dove si pensa abbia lui stesso fondato il monastero di Santa Croce. Nel 1327, nominato procuratore generale della Congregazione dei Celestini, fondò, visitò e restaurò parecchi monasteri, tra cui San Tommaso a Caramanico, Lama dei Peligni, Atessa e Gesso Palena. Fra tutte le opere da lui volute e seguite, particolarmente care ne furono tre: il monastero della Civitella a Chieti, Santo Spirito a Maiella, dove ancora oggi sono riconoscibili alcune opere da lui stesso ordinate e dirette, e la cosiddetta Basilica della Madonna a Lama dei Peligni.

tanto perfetto amministratore dei beni della congregazione quanto estremo eremita, da eguagliare se non addirittura superare il suo maestro Celestino V. La regola celestina ordinava digiuno tutto l'anno eccetto nelle domeniche e nelle feste, tre quaresime l'anno, la normale, l'assunta e l'avvento, recita settimanale del salterio, 100 prostrazioni di giorno ed altrettante di notte, vigilia rigorosa mercoledì e sabato a pane nero e acqua di fonte, confessione pubblica dei peccati prima del mattutino, vesti ruvidissime e cilicio. A tutte queste il beato Roberto ne aggiungeva altre per proprio conto, mostrando di essere più un segno del cielo che un eremita della terra.

Di lui si hanno notizie di segni miracolosi e di veri e propri miracoli, a cui assistettero parecchi suoi confratelli. Da predizioni, segni premonitori a vere e proprie apparizioni, estasi, colloqui mistici e veri e propri miracoli. Tra le più eclatanti e innumerevoli guarigioni, guarì un suo confratello dalla lebbra, semplicemente segnando con un segno di croce le piaghe dopo averle addirittura baciate. Rinsavì un furioso pazzo, tale Roberto Galtieri, imponendo sulla sua testa il breviario. Ciò procurò al poveretto un sonno profondo, al cui risveglio era perfettamente guarito. A Morrone del Sannio, nel Molise, dove ancora oggi è profondamente venerato, guarì una piccola di nome Maria, celebrando per lei una santa messa, alla fine della quale la piccola riacquistò l'uso delle membra atrofizzate. Ma il miracolo più eclatante fu la risurrezione di un monaco morto in peccato mortale, che, resuscitato dalle preghiere di Roberto, si svegliò, confessò pubblicamente i suoi peccati e si riaddormentò nella morte.

grande il suo potere taumaturgico, come grande in poco tempo divenne la sua fame. Tante le conversioni e altrettante le donazioni che riusciva a raccogliere intorno ai suoi monasteri. Tantissime le opere, come grandissima era la carità che riusciva a elargire attorno a sé. A causa di tanto clamore, fu pure costretto a discolparsi davanti al vescovo di Chieti di una fantomatica accusa di presunti abusi delle elemosine. Fu questa, probabilmente, la croce più onerosa che dovette portare il beato Roberto e ne soffrì in maniera indicibile. A 68 anni iniziò ad ammalarsi e il 18 luglio del 1341 morì tra il conforto dei suoi numerosi confratelli. Aveva 69 anni, quei 52 vissuti nella vita religiosa.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi. Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo.
0: Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste e dimora, forza, rifugio e conforto, in te speriamo.
1: Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male, orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte, per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
0: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
0: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto
1: e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
1: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La fedeltà del Signore rimane per sempre. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Diritto e sicuro è il loro cammino
1: nella legge di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio. Chi fa la verità viene alla luce, e appariranno le sue opere di Figlio di Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi fa la verità viene alla luce, e appariranno le sue opere di Figlio di Dio.
0: Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto fuorché nel peccato.
1: Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo.
0: Chiami tutti alla carità perfetta.
1: Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
0: Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo.
1: Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
0: Sei venuto per servire e non per essere servito.
1: Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
0: Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza.
1: Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, principio e fonte di ogni bene, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

frequenti nella Bibbia le invettive, gli attacchi contro i capi religiosi, politici, che certamente non facevano il bene della gente, ma approfittavano, come succede oggi, della loro posizione per ingrassare se stessi, umiliando, disperdendo, soprattutto facendo mancare un punto di riferimento che era quello del timore di Dio, dell'ascolto attento della sua voce. E i profeti alzano la loro voce contro questi capi ignobili, ingiusti, affermando nello stesso tempo che Dio stesso si prenderà cura del suo popolo, difenderà le sue pecore, così sono chiamate tutte le genti che verranno. E addirittura il profeta Geremia ci diceva che ci sarà un germoglio da cui spunteranno i veri pastori. Come non vedere in quel germoglio Cristo Gesù, che oggi ci insegna come dovrebbe essere il cuore di ogni pastore, non solo di noi sacerdoti, ma credo di ogni battezzato, perché un po' del pastore l'abbiamo tutti, fin dal giorno del battesimo. Se poi pensiamo alle nostre responsabilità in famiglia, nei confronti del marito, della moglie, dei figli, e poi la testimonianza di vita, i rapporti, le relazioni che abbiamo con gli altri, certamente il messaggio di questa domenica diventa eloquente, vuole toccare il nostro cuore. Gesù ha atteso i suoi apostoli al ritorno da quella prima missione in cui li aveva inviati come un apprendistato. Ritornano carichi di novità, pieni di esperienze da narrare, hanno bisogno di essere ascoltati, e lui individua subito un bisogno, quello di trovarsi loro soli, in uno spazio, in un luogo fuori della confusione. Girando per i villaggi hanno condiviso le sofferenze e le speranze della povera gente, avranno incontrato malati gravi, ma anche dissapori domestici, avranno visto gente che si toglieva la vita per la disperazione, altri che invece venivano sfruttati, umiliati, e dentro quelle situazioni dovevano portare la parola nuova che aiutava a risollevare la testa, a guardare a Dio che si faceva vicino in Cristo Gesù per dare a tutti noi il suo conforto e la sua consolazione. Cercano questo luogo, lo hanno individuato. L'Evangelo, che è scritto in greco, lo chiama eremo, come fosse un monastero. E ci fermiamo un po' su questa parola, quanto è necessario anche per noi alternare i ritmi di lavoro a quelli del riposo. Il Signore non ci vuole frenetici, assorbiti nell'attivismo, ma ci vuole capaci di lodare Dio e anche di correggere il nostro modo di essere presenti come cristiani su questa terra. Ecco perché ha inventato la domenica, il giorno del Signore, giorno in cui si riposa, ma per ascoltare in maniera più abbondante la voce di Dio che scende nel cuore e per verificare, rivedere il nostro modo di testimoniare il dono della fede. La domenica fa parte di questi ritmi nuovi a cui il Signore chiama le sue creature, ma poi ci saranno altri momenti di eremo, per esempio quello della sera
in cui raccogliamo le fatiche del giorno e siamo disposti con molta semplicità e trasparenza a riconoscere anche i nostri limiti e la mano provvidente di Dio che ci ha accompagnati. L'eremo è individuato, sta al di là del lago di Tiberiade. Prendono allora la barca e corrono verso quel luogo. Il Signore Gesù ha capito che hanno bisogno di raccontare, ma anche di verificare quelle difficoltà che possono aver incontrato alla sua scuola. E mentre approdano in quello che doveva essere un eremo, eccolo come una piazza, pieno di tanta povera gente, presa dall'angoscia, dai bisogni, ha intuito il progetto di Gesù ed è lì già ad aspettarlo. E noi vediamo Gesù che da un lato ha fatto propria la stanchezza dei suoi amici e dall'altro vede, incontra il disorientamento di quei poveri che lo cercano. Che cosa fare quando i nostri progetti umani sono scombinati? Che cosa fare quando non riusciamo a raggiungere quello che ci siamo predeterminati? Ecco cosa ci insegna oggi il Cristo: a dimenticarci. È una legge evangelica quella di scomparire. Ecco perché in quel momento non ha dubbio, assieme agli apostoli incontra quelle persone, le ascolta e trasmette loro un messaggio di vita e di speranza. E la parola chiave di tutto il racconto sta proprio qui, nella compassione. Questo Gesù non ha un cuore indifferente alle necessità dei fratelli. Il Dio con noi è profondamente coinvolto in tutto il nostro cammino che cerca i fratelli. Il Dio con noi è profondamente coinvolto in tutto il nostro cammino.

0: ma c'è bisogno nei nostri rapporti di questa compassione. Se mettessimo in una bilancia il giudizio o il pregiudizio, probabilmente hanno la meglio sulla compassione. A volte ci sono anche rancori, odi sotterranei che ci distaccano dagli altri. Crescere nella compassione alla scuola di Gesù vuol dire cercare di capire il mistero di ogni persona, senza permetterci di giudicarla, senza disprezzarla in cuor nostro, anche quando sbagliasse davanti a noi. I cristiani, alla scuola del divino pastore, sono chiamati a diffondere questo fiume della misericordia, della pietà, che con la parola di oggi è compassione, che vuol dire guardare l'altro come mio fratello, come mia sorella, non come una persona che io posso sfruttare, un mio cliente, non come un nemico, tantomeno come uno su cui si è aggravata la colpa o il male. La compassione ci aiuterà a vivere tra di noi, componendo quella famiglia che il Signore Gesù ha cercato abbattendo i muri di inimicizia. Ci diceva l'Apostolo Paolo, lui, la nostra pace, ci darà la forza per continuare a unirci nel suo nome.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana alla scoperta di Vico Pisano in provincia di Pisa, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 12 metri sul livello del mare e conta più di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Vico Pisano.

0: E nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Matteo Ferrucci. Allora ci presenti il comune di Vico Pisano.
1: Sì, comune di Vico Pisano, io ovviamente sono di parte perché ci sono nato, cresciuto, ci voglio invecchiare e quindi sono senz'altro di parte, però è un posto meraviglioso, 27 chilometri quadrati in una striscia di terreno fra il Monte Pisano, un monte meraviglioso, e l'Arno, quindi abbiamo il monte, abbiamo l'Arno, e poi un patrimonio artistico, specialmente nel borgo, ma in tutte le frazioni, è ricco di storia, è ricco di bellezze. A Vico Pisano ci sono stati gli Etruschi, ma poi tutto il Medioevo, abbiamo qui recuperato diverse torri, la maggior parte visitabili, abbiamo il Rinascimento con la fortificazione del Brunelleschi, abbiamo nel periodo degli Asburgo-Lorena, quindi del fiorfiore del Granducato, che ha fatto delle opere ingegneristiche da un punto di vista idraulico bellissime come la botte e le cateratte eximeniane, delle ville 6 e 700esche nelle frazioni di Cuciugliano e Lugnano e poi tutto il parco Oliveto, le cave, per finire alla torretta degli Upezzinghi a Caprona, che anche questa sarà oggetto di riqualificazione fra poco e che è sempre alla ribalta per tante cose.
0: Una torretta di cui parla anche Dante.
1: Assolutamente parla Dante. Qua giù abbiamo problemi di campanile fra Pisa e Firenze rivendicando la vittoria dei fiorentini, quindi noi di questo non siamo tanto contenti, ma appunto ne parla appunto nella Divina Commedia. Ma soprattutto due critici d'arte francesi hanno scoperto 2 o 3 anni fa, e queste cose non sono ancora state smentite, hanno scoperto che probabilmente Leonardo da Vinci nello sfondo della Gioconda si ispirò a quel paesaggio, quindi abbiamo veramente tutto qua.
0: Lo ha già detto lei, senz'altro Vico Pisano è la città delle torri.
1: È la città delle torri e prima ce n'erano molti di più, poi Brunelleschi per scopi militari in difesa di Firenze, sempre nella lotta contro Pisa, ne tagliò tante, ma fece anche tantissime belle cose. Tante di queste torri sono state recuperate da poco, alcune appunto sono anche visitabili e danno poi un paesaggio molto bello.
0: E nel Palazzo Pretorio abbiamo i tanti stemmi delle tante famiglie che sono passate qui a Vico Pisano.
1: Ma soprattutto era proprio il centro del potere, quel palazzo, poi anche questo recuperato è stato poi nel corso della la storia anche adibito a prigioni e anche durante le guerre mondiali eccetera, però lì ci sono tutti i segni del potere, dei vicariati, dei Medici, lì c'era veramente il potere. Poi Cosimo de' Medici decise di deviare l'Arno e lì cominciò la decadenza del borgo di Vico Pisano, ma poi ha saputo risollevarsi negli anni.
0: E il paese è sovrastato proprio da questa torre altissima.
1: La torre altissima appunto già presente nel medioevo, ma poi in qualche modo fortificata appunto da Brunelleschi, anche se c'era già prima, con questo soccorso, con questo camminamento che abbiamo recuperato. E infatti dopo 500 anni, prima serviva a scopo militare, 2 anni fa l'abbiamo restituita alla cittadinanza e quindi i primi vicaresi, i primi turisti hanno potuto ripercorrerlo come facevano i soldati più di 500 anni fa.
0: E le mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte?
1: Le mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte e quella parte che invece era stata più deteriorata dal tempo è stata completamente recuperata negli ultimi 5-10 anni, anche attraverso metodi innovativi di raccolta fondi con le fondazioni bancarie, facendo partenariati pubblico-privato. È chiaramente una bella soddisfazione vederle ora completamente recuperate e ben illuminate.
0: È uno dei vanti del vostro comune è che avete la sede all'interno del centro storico, tra l'altro bellissima.
1: Sì, questo è un palazzo veramente molto importante. A volte tutti noi, come lo dico, siamo prestati alla politica a amministrare queste bellezze pro tempore, poi tutti facciamo altro nella vita e torneremo a farlo dopo, ma chiaramente a volte vedere tutta questa bellezza da dover curare fa immenso piacere, a volte fa anche un po' tremare perché la responsabilità è tanta, ma se uno ama il territorio e gode della bellezza tutti i giorni così, penso che non abbia altre scelte che dare il massimo.
0: Una domanda che farò un po' a tutti: ma che cos'è Vico Pisano per lei?
1: Vico Pisano, come dicevo, è il posto dove sono nato, dove sono cresciuto, dove voglio invecchiare. È un posto che veramente invito tutti a visitare perché ha delle bellezze turistiche importanti, vogliamo continuare a crescere in ambito turistico, ma come ci dicono i turisti, ci dicono don't change too much, non cambiate troppo, vogliono continuare a vedere l'autenticità di un borgo, di paesi, di frazioni toscane in cui si vede Savino, che era quello che ci sistemava le biciclette a noi quando si forava da piccini, oppure il commerciante. Si sa che il commercio di vicinato è in difficoltà in questo momento, ma noi, se riusciamo a rendere questo borgo appetibile per i turisti e visitatori, ma sempre autentico e vivibile per i cittadini, penso che abbiamo centrato quello che è la visione un po' di tutti in questa amministrazione.
2: Oh,
0: E adesso con Don Tadeusz Dobrowolski, che è il parroco di Vico Pisano, andiamo a presentare la comunità cristiana, e lo facciamo qui all'interno del cuore della comunità cristiana.
2: Sì, è veramente il cuore della comunità cristiana, perché la Pieve Antica, che di solito raccoglie qui i fedeli provenienti da Vico Pisano, ma non soltanto. Normalmente 300 persone che frequentano la domenica, allora è anche un bel percentuale che frequenta la chiesa di Vico Pisano.
0: Qui abbiamo 3 parrocchie in tutto il paese, no?
2: Nel territorio di Vico Pisano, del comune di Vico Pisano, abbiamo 3 parrocchie: la Pieve a Vico Pisano, nel capitale, poi ce ne abbiamo San Giovanni all'Avena e abbiamo anche Ulivetto e Caprona, che fanno una unità pastorale.
0: Una Pieve che affonda proprio le radici nell'antichità.
2: La Pieve che prima di tutto solleva il cuore, perché qui quando si entra si trova subito un altro mondo. La Pieve accogliente, romanica, storicamente ricca, diciamo, della storia, ricca anche della cultura cristiana, e questo è un gioiello nella zona.
0: E poi come si entra? Abbiamo sull'altare la deposizione.
2: La deposizione che diciamo sale sul 1100-1200, diciamo, dall'autore anonimo, non possiamo dire l'autore, comunque è una deposizione nello stato dinamico, quando proprio Gesù cade dalla croce, è sostenuto dagli angeli e dai vicini, quelli che stavano sotto la croce: Maria di Maddala, Maria madre del nostro Signore, Nicodemo e San Giuseppe di Arimatea. Un gruppo importante, ma anche messo nell'altare centrale, fa capire che proprio dove si celebra l'Eucaristia si celebra il mistero della croce, e Gesù qui rappresentato nello stato rilassato, quasi dormiente, non è morto ma dormiente, dopo aver compiuto la sua missione si lascia nelle nostre mani. È proprio questo il messaggio, che sarebbe che l'opera che ha compiuto sulla croce deve essere continuata dai fedeli che vengono in questa chiesa a pregare.
0: Poi abbiamo degli affreschi anche molto antichi dedicati a Maria.
2: Sì, sono gli affreschi che rappresentano cosiddetta Bibbia Pauperum, la Bibbia dei poveri. Sono tutti momenti e eventi importanti della vita cristiana. Affreschi sono paleocristiani, rappresentano una ricchezza, purtroppo quello che è rimasto poco, ma possiamo immaginare come era prima la chiesa, tutta dipinta con tutti eventi importanti della vita di Cristo e di Maria, perché la chiesa è dedicata a Maria, Madonna del Santo Rosario.
0: La Madonna del Rosario, che poi è la Santa Patrona.
2: Certamente, qui festeggiamo ogni anno la prima domenica di ottobre, il sabato che precede la prima domenica di ottobre facciamo una processione che viene frequentata da tante persone del paese, e viene anche il nostro sindaco. Questo evento che raccoglie poi tutti, perché la festa patronale non ha soltanto un programma religioso, poi cerca di coinvolgere tutto il paese, perché è proprio la festa della patrona, la festa del patrono, la festa che unisce tutti.
0: E qui a fianco abbiamo una scuola poi gestita dalla parrocchia.
2: La scuola parrocchiale, vecchia opera cardinale Maffi, poi da 2003 è proprio la scuola parrocchiale, e anche edificio appartiene alla parrocchia. Comunque è una bella sfida, perché questa opera pubblica, la scuola è paritaria, comunque ci sono tante sfide da affrontare, specialmente dal punto di vista economico oggi. La scuola va avanti e siamo orgogliosi, perché è gestita dai nostri parrocchiani, dalle maestre che sono cresciute in questa scuola, poi hanno studiato e hanno raggiunto il livello di essere maestre.
0: Lei arriva dalla Polonia e ha 20 anni che è qui parroco.
2: Ormai sì, sono arrivato nel 2003, più di 20 anni, comunque mi sono trovato bene anche con la gente, e spesso penso che sia anche per la gente che dopo tanti anni mi ha accettato, porta i miei difetti anche, diciamo, umani o culturali, e diciamo tutto quanto, cerca di collaborare insieme, per non dire abbiamo fatto un patto di non aggressione.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: La cittadinanza oggi, questo nei tempi così tormentati, diciamo nel mondo, io direi di andare insieme, di trovare il modo di stare insieme e collaborare, che significa anche aprire la mentalità, non avere paura delle novità che ci vengono addosso, che ci vengono come sfide, di aprirsi e di costruire una società di pace. Questo sarebbe l'augurio migliore in questi tempi, di creare proprio una società di pace.
0: E in uno dei ristoranti di Vico Pisano con lo chef Andrea Ricci andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del territorio. Buongiorno, e quindi iniziamo a presentare questi piatti.
3: Sì, benvenuti alla Taverna Toscana Aurora. Allora, qui abbiamo il tonno del Chianti, che è una ricetta toscana tipica, che sarebbe un maiale cotto sotto sale e poi conservato sotto olio, e viene poi servito con la cipolla di Tropea, i fagioli e un'insalatina fresca.
0: Tante volte vi domandano di questo piatto, no?
3: Sì, perché proprio il nome è un po' particolare, perché è tonno e poi è maiale, la gente rimane un po' in difficoltà, però è proprio un modo di dire, diciamo, nel senso che la cottura della carne fa sembrare il maiale un tonno, ecco. Poi abbiamo la pappa al pomodoro, che è sempre una ricetta classica toscana, la zuppa toscana, che è una zuppa con le verze e tutte le verdure che ci consente la stagione, e poi il coniglio in arrosto morto, una specie di coniglio arrosto, solo che poi viene sfumato e viene reso in umido, ecco, con olive, guanciale, pomodorini, e un po' rinfrescato.
0: Gli ingredienti arrivano tutti dal territorio?
3: Certo, sicuramente, tutto chilometro a zero.
0: Poi abbiamo un'eccellenza del territorio, che è l'olio.
3: L'olio, sì, l'olio per noi è la cosa fondamentale. Il nostro monte, per fortuna, ci regala un buon olio.
0: E qual è la caratteristica dell'olio di Vico Pisano?
3: È molto semplice, viene fatta da un'oliva che viene chiamata frantoia.
0: E visto che siamo in Toscana, poi non può mancare un buon vino rosso.
3: Certo, questo è un vino delle nostre colline pisane, delle estreme colline pisane, perché viene da Pomaia, un vino molto minerale e si accompagna bene con i nostri piatti.
0: Ma che cos'è Vico Pisano per lei?
3: È casa, Vico Pisano è casa, è il posto dove abbiamo deciso di aprire la nostra attività, perché ci credevamo e ci crediamo tuttora, e siamo anche contenti, insomma, di come sta andando il progredire, diciamo, dell'amministrazione, del voler fare bene, del voler crescere, e questo, insomma, ci dà anche parecchio orgoglio, ecco.
0: Chiudiamo allora con un invito a venire qui.
3: Venite a trovarci, che Vico Pisano è carina, è molto accogliente e si sta davvero bene.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Vico Pisano con Fabiola Franchi, che è vice sindaco e assessore al turismo. Abbiamo presentato Vico Pisano, che poi è una città che vive tutto l'anno con varie manifestazioni.
4: Sì, gli eventi qui sono tanti e diversi, e per questo bisogna ringraziare prima di tutto le associazioni, perché alcuni eventi sono organizzati direttamente dal comune, ma la maggior parte degli eventi sono organizzati proprio dal tessuto associativo, che qui è veramente importante. Sicuramente il più significativo è la festa medievale, che si svolge il primo fine settimana di settembre, ormai da oltre 25 anni. È un tuffo nel Medioevo, perché l'associazione cura nei minimi particolari tutto ciò che era medievale, basandosi anche su antichi scritti che si trovano nel nostro archivio, che è veramente molto importante e anche visitabile su richiesta.
0: E poi abbiamo lo scenario del paese con tutte queste torri.
4: Certo, che appunto venire a visitare Vico Pisano è un tuffo nel Medioevo. Con la festa poi, insomma, è il massimo. Il clou dell'evento festa medievale è senz'altro la cena medievale, dove viene ricreato nei minimi particolari sia il cibo che viene offerto ai commensali. Ci sono le ancelle, siccome non c'era il tovagliolo, vengono a lavarti le mani con acqua profumata con petali di rose, e un'ancella poi ti asciuga le mani con il canovaccio, insomma, che veniva usato in quel tempo.
0: Iniziative che proponete non soltanto nel periodo estivo, ma anche nel periodo invernale.
4: Certo, ad esempio l'anno scorso per la prima volta è stata creata una manifestazione, un evento che riunisce tutte le chiese e gli esempi di romanico pisano del nostro monte. L'evento si è chiamato P pietre armoniche, un nome bellissimo che appunto ricorda la pietra fondante della chiesa, ma anche l'armonia della musica, perché per la maggior parte sono eventi musicali, quindi cerchiamo proprio di destagionalizzare.
0: E utilizzate anche le ville private poi, no?
4: Anche le ville private, perché insomma non sarebbero sempre aperte al pubblico. Un piccolo evento che facciamo, ma molto molto carino e partecipato, è il tè con l'autore. Gli autori di libri vengono a presentare in queste ville molto belle, soprattutto nel periodo di Natale, quindi anche addobbate col camino acceso, vengono a ascoltare gli autori e in più sorseggiano tè e pasticcini offerti dalla padrona di casa, dal padrone di casa.
0: E per tutti i turisti che arrivano qui poi c'è un organizzato ufficio turistico proprio nella piazza di ingresso al paese?
4: Sì, sì, sì, sì, è un ufficio, fino a questo momento era ubicato nella nostra biblioteca, adesso ce n'è uno anche in una vecchia edicola che è stata, proprio per un discorso di decoro urbano, di recupero degli edifici che abbiamo, è stata restaurata, e la Strada dell'Olio gestisce a questa edicola, dove si possono trovare non solo le informazioni turistiche ma anche i prodotti tipici come l'olio IGP dei Monti Pisani.
0: Prima anche con il sindaco abbiamo parlato soprattutto del borgo antico, l'aspetto medievale, però lo vediamo anche nel gonfalone, no? Abbiamo il grano e quindi qui è bella anche la campagna.
4: La campagna è bellissima, infatti Vico Pisano è un po' un connubio tra le bellezze storiche, architettoniche e la natura. Abbiamo un monte che è molto frequentato da camminatori, bikers, quindi insomma invitiamo tutti a venire a visitare anche le nostre bellezze naturali, che non sono da poco. Un itinerario che è stato da poco iniziato, creato e andrà avanti nei nostri progetti è l'itinerario delle sorgenti. Stiamo recuperando le sorgenti del monte, una la fonte di Calia, la prima recuperata grazie anche all'aiuto della comunità del bosco del Monte Pisano. Finalmente l'acqua è tornata ai bikers, ai camminatori, ai viandanti, e quindi adesso si possono fermare in questo luogo veramente bello, ameno e molto particolare, a prendere, a bere l'acqua.
0: Lei è vice sindaco ma anche assessore al turismo. E dobbiamo dire che c'è anche una bella offerta sul territorio, un'offerta turistica.
4: Sì, una bella offerta turistica, ci sono tante piccole attività ricettive, naturalmente qui da noi non c'è lo spazio per grandi alberghi e neanche lo vorremmo, vogliamo continuare, il nostro sindaco dice sempre don't change too much, ci dicono i turisti che vengono, perché qui trovano l'autenticità, la trovano anche nelle nostre piccole strutture ricettive che comunque sono professionali, ma anche in tutti i ristoranti che negli ultimi tempi hanno aperto con un'offerta varia che va dal cibo toscano ma anche alle macellerie che adesso fanno anche ristorazione, quindi insomma una grande offerta.
0: E un altro appuntamento importante è quello del mercatino.
4: Certo, il mercatino del collezionismo e dell'antiquariato che si svolge la seconda domenica del mese proprio nel borgo e nella piazza principale. Non da meno anche Castello in Fiore, che è la terza domenica, fine settimana di maggio, dove il borgo si riempie di fiori, di eventi, di piccoli convegni. Quest'anno ce n'è stato uno importantissimo sull'olio. E poi l'estate in Vico Pisano, che ha circa 50-60 eventi, compreso il Monte Pisano Art Festival.
0: Per non parlare poi del cartellone del teatro.
4: Cartellone del teatro, la stagione anche invernale, e in estate un po' meno perché abbiamo degli spazi all'aperto, ma la stagione invernale del teatro è molto molto ricca.
0: Qual è il consiglio che lei dà al turista, al visitatore, per meglio vivere questi luoghi?
4: Venire qui, rilassarsi, frequentare appunto le nostre attività, anche i bar, i circoli, perché qua insomma si respira ancora un'aria di passato, e conoscere le persone, perché come dico sempre i cittadini sono i primi e veri ambasciatori del territorio. Trovare un sorriso, come succede qui nei nostri bar in piazza, è portare a casa un'esperienza, quindi turismo esperienziale, andare sul monte, anche questo è importante perché è una sorpresa continua il nostro monte, per rilassarsi.
0: Poi ha un certificato importante perché è bandiera arancione.
4: È bandiera arancione, sì, questo è un traguardo che abbiamo appunto ottenuto nella consigliatura passata e ci ha riempito di gioia. La prima volta che abbiamo provato insomma a far entrare in questo grande circuito ci siamo riusciti, vuol dire che abbiamo fatto bene. Come tutti sapranno, la bandiera arancione non è semplicemente un simbolo che metti lì, ma è un punto di partenza, perché è uno stimolo continuo per le amministrazioni per fare sempre meglio.
0: Ma che cos'è Vico Pisano? Sano per lei?
4: Per me è un luogo del cuore. Io mi sono occupata in passato di FAI, ho fatto parte del FAI, dei luoghi del cuore del FAI, quindi questa parola luoghi del cuore può sembrare un po' scontata, ma per me torna sempre, e Vico Pisano è il luogo dove sono nata e sicuramente insieme ad altre bellezze del Monte Pisano come la Certosa di Calci, un luogo del cuore.
0: Grazie a Fabiola Franchi, e quindi Vico Pisano vi aspetta con i suoi tanti itinerari. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito di tv2000.it/Borghi d'Italia e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Vico Pisano in provincia di Pisa. Ciao.
5: Borghi d'Italia.

0: Sabato 18 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, massicci raid USA su obiettivi militari, Teheran colpisce ancora le basi americane nei paesi del Golfo. Celebrata ieri la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, una piccola fiamma di speranza in un panorama globale lacerato dai conflitti. Stasera nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, un concerto in onore di Papa Leone offerto dalla diocesi di Albano. Le 8 e 40 secondi, ben trovati da Roberta Barbi. Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità dopo la firma del memorandum d'intesa a metà giugno. Gli USA hanno colpito diversi obiettivi militari della Repubblica Islamica e dichiarano di aver schierato 50.000 soldati nella regione, mentre Teheran ha lanciato attacchi contro basi e infrastrutture statunitensi in almeno 5 paesi del Golfo. La cronaca è di Marco Guerra.
1: Da una settimana dalla fine della tregua continua ad ampliarsi il raggio d'azione degli attacchi degli Stati Uniti e dell'Iran. Il comando centrale USA ha riferito che questa notte sono stati colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Sempre secondo il comando militare resta il blocco ai porti iraniani e più di 50.000 militari americani operano in tutto il Medio Oriente. In particolare si continuano a segnalare raid sulla costa iraniana. Dal ritorno alle ostilità Teheran traccia un bilancio: 38 morti e 400 feriti. E nelle ultime ore è arrivata la risposta dell'Iran: colpite diverse infrastrutture e mezzi militari americani in Kuwait, Qatar, Giordania, Bahrain e Arabia Saudita. Chi ospita basi USA sia pronto a difendersi, dicono i Pasdaran. Ad Hormuz il traffico navale è di nuovo ridotto ai minimi ed entrambe le parti in conflitto ne rivendicano il controllo.
0: Intanto il coinvolgimento degli Houthi yemeniti da parte dell'Iran per la chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, potrebbe avere conseguenze a largo raggio. Lo spiega al microfono di Paola Simonetti il direttore di Osmed, Osservatorio sul Mediterraneo, Francesco Angelone.
2: Gli Stati Uniti tentano di fiaccare l'Iran lanciando raid su ogni settore cruciale del paese, collegamenti, trasporti, oltre alle strutture militari di difesa. Una raffica di attacchi che dall'inizio delle ostilità ha ucciso, secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 38 persone e ne ha ferite altre 400. Teheran risponde colpendo i paesi del Golfo, presi di mira il Qatar e la centrale elettrica del Kuwait. Proprio l'energia ora è il nodo sensibile del violento braccio di ferro fra le parti, dopo i danneggiamenti alle infrastrutture vitali del paese che Trump minaccia di compromettere. Il ministero competente iraniano ha già invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. L'Iran, per potenziare la controffensiva in questo ambito, ha chiesto agli Houthi yemeniti di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, varco verso il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel frattempo la Siria smentisce l'annuncio iraniano di un attacco all'area di Al-Tanf, dove in passato erano stanziate forze statunitensi.
0: E restiamo in Medio Oriente. L'esercito libanese si starebbe dispiegando nelle prime due zone pilota individuate dagli accordi con Israele dello scorso 26 giugno, fase che dovrebbe precedere il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del paese dei Cedri. Intanto l'ONU denuncia la presenza di ancora 412.000 sfollati interni, di cui 30.000 ospitati in rifugi collettivi, che non riescono a tornare nelle loro case a causa del proseguimento delle ostilità. E voltiamo pagina. Tante le iniziative ieri per celebrare la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, che in un contesto generale di violazioni sistematiche dei diritti umani rappresenta ormai da 16 anni una piccola fiamma di speranza. Fortemente voluta dai 124 stati che riconoscono la legittimità e l'operato della Corte Penale dell'Aia, questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia e creare un sistema di cooperazione teso a reprimere i crimini contro l'umanità. Al microfono di Bianca Tombini, il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
3: Beh, sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. Un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, che oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore.
4: È possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerata una scelta strategica per la costruzione della pace?
3: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando a Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. Questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
0: E ci spostiamo a Lampedusa, dove a due settimane dalla visita pastorale del Papa, le associazioni di solidarietà che operano sull'isola chiedono di non spegnere i riflettori sulle persone migranti. Il molo intitolato a Papa Francesco rimane un luogo inadeguato, privo di rete elettrica, i bagni sono fuori uso. Al microfono di Beatrice Guerrera ascoltiamo Carla Locatelli del Forum Lampedusa Solidale.
5: Andiamo al molo ad accogliere i migranti quando arrivano. Abbiamo degli orari per coprire le 24 ore. E purtroppo la situazione dei bagni, da sempre che io sono qui, da fine novembre, non c'è acqua corrente. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di raccogliere le bottigliette che rimangono, che sono distribuite alla Croce Rossa. Lì, dopo gli sbarchi, noi cercavamo di portarle davanti ai bagni, che ci sono delle cassette, metterle lì in modo che quando le persone vanno al bagno almeno hanno una bottiglietta d'acqua per una prima necessità.
6: Quello che voi chiedete è un'accoglienza dignitosa per le persone che arrivano?
5: Sì, noi chiediamo solo questo, chiediamo solo che l'accoglienza per le persone che arrivano sia dignitosa.
0: Ed è di 7 morti e 24 feriti il bilancio di un attacco con droni ucraini a Kotovsk contro un centro logistico russo di Wildberries, il colosso locale del settore. Nel deposito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. E andiamo in Venezuela, dove la presidente ad interim Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse per il recupero e la ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il paese. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, per finanziare gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. E apriamo la pagina Vaticana. Stasera alle 21 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo si terrà un concerto in onore del Papa, nel quale verranno eseguiti la polacca con variazioni di Paganini e la libera fantasia e variazioni per pianoforte e orchestra composta da Luis Bacalov sui temi della norma di Vincenzo Bellini. Marcello Filotei.
7: Esiste un momento nella storia della musica del primo Ottocento in cui lo strumento smette di imitare la voce per iniziare a sfidarla. Questo cortocircuito estetico sembra essere il vero protagonista del concerto che la diocesi di Albano offre a Leone XIV. Il programma mette a confronto due giganti della transizione verso il romanticismo: Niccolò Paganini con le sue acrobazie virtuosistiche e Vincenzo Bellini con le sue melodie lunghe, come le descriveva Giuseppe Verdi. Due brani che sembrano molto lontani e dall'accostamento quasi provocatorio per un concerto, quello offerto al Papa, che non si limita ad accostare due autori coevi, ma fotografa un momento storico nel quale il virtuosismo strumentale si fa teatro e il teatro si nutre di virtuosismo.
0: E in chiusura ancora musica, 45 anni fa usciva il primo album dei Duran Duran, un disco che ha segnato la nascita del pop degli anni 80 e che continua a parlare al presente, come ci racconta nel suo servizio Fabio Colagrande.
8: Ci sono album che fotografano un'epoca e ce ne sono altri che a distanza di anni riescono ancora a dialogare con il presente. È il caso del primo disco dei Duran Duran, pubblicato nel giugno del 1981. Per anni quel debutto è rimasto prigioniero dell'immagine della band, i videoclip, l'eleganza, il fenomeno di costume. Eppure dietro quei cinque ragazzi di Birmingham c'era una formazione capace di fondere rock, elettronica, funk e melodia inglese in un linguaggio nuovo, destinato a lasciare un segno profondo nella storia del pop. Riascoltato oggi, quel debutto racconta una generazione che ballava per esorcizzare la paura della guerra fredda e della minaccia nucleare. Una malinconia piena di energia che tra nuovi conflitti e nuove inquietudini continua a parlare anche al nostro tempo. È forse questa la forza dei grandi dischi, attraversare le epoche senza perdere la capacità di illuminare il presente.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

parlando del dolore, che è l'esperienza umana di fronte alla quale è più difficile eludere l'urgenza di una serietà, di una consistenza personale, Paul Claudel dice: a questo terribile problema, il più antico dell'umanità e al quale Giobbe ha dato la sua forma ufficiale e liturgica, solo Dio, direttamente richiesto e sollecitato, era in grado di rispondere. E l'interrogativo era così enorme che solo il Verbo poteva soddisfarlo, dando non una spiegazione, ma una presenza. Dio, creatore e redentore, nell'originalità naturale e nel mistero della vita nuova che Cristo ha portato, non conosce altro metodo per far crescere l'uomo se non quello di proporgli una presenza da seguire. Come si narra nei Vangeli, mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini, leggiamo nel Vangelo di Matteo. E in quello di Giovanni, Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: maestro, dove abiti? Disse loro: venite a vedere. Perché l'uomo veramente possa diventare saggio, capace di volere, libero, perché l'uomo diventi una vera personalità, quella per cui Dio l'ha creato, la grande regola è seguire un altro. Non c'è strada, non c'è sforzo intellettuale né scaltrezza che abbia il valore di questa direttiva. Dice Gesù nel Vangelo: voi investigate le scritture perché credete d'avere per esse la vita eterna, e sono proprio quelle che parlano in favor mio. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Andare a Cristo per avere la vita non è costruire ragionamenti, ma seguirlo attraverso ciò con cui Egli ci chiama. Solo con questo mezzo potremo compiere la verifica del richiamo cristiano e accorgerci che il fine di tutto è veramente il regno di Dio. Dice San Paolo: siccome il mondo con la sua sapienza non ha conosciuto Dio, nella sua sapienza piacque a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Cercare di fare da sé, tentare di convocare le proposte di Dio al tribunale dei propri criteri, sarebbe la vanità più grossa. Sarebbe il peccato di Lucifero, che pretese il significato della sua persona da sé. Del resto, la natura stessa ha come unica regola il seguire. La madre fa crescere il figlio insegnandogli a imitarla. Non per nulla, infatti, il Dio di Abramo e di Cristo è lo stesso che ha fatto il mondo. La vita è una strada e occorre seguire un altro che guida. Parlare di seguire oggi può suonare particolarmente ostico. Ed è paradossale, ma comprensibile, che proprio in un'epoca in cui l'uomo si è lasciato indurre a comportamenti sempre più standardizzati e resi anonimi in una massa, si manifesti, almeno a parole, episodicamente o superficialmente, il bisogno di una vera personalità, il bisogno di non conformarsi ciecamente. Seguire non vuol dire copiare in modo meccanico. Esso è un fenomeno umano, proprio della persona, che quindi richiede l'impiego delle energie più caratterizzanti la personalità, cioè l'intelligenza e la volontà, e che perciò, senza un profondo e libero impegno, non troverà la sua realizzazione. Seguire quindi non è un atteggiamento passivo, quasi un agire in stato di suggestione senza sapere quel che si fa. Deve anzi essere un tentativo cordiale di immedesimazione con i motivi profondi di ciò che viene proposto, di intelligente comprensione dei valori impliciti nei suggerimenti offerti. E seguendo con gli occhi spalancati, con attenzione viva, si capisce e si impara, cioè si ingrandisce nello spirito.
seguire non può essere un gesto automatico, un essere trasportati una volta per tutte in modo irreversibile da una corrente, ma è una decisione personale che diventa un gesto continuo della propria libertà. Per questo la tradizione cristiana ci consiglia di dire ogni giorno la preghiera del mattino, per riprendere la decisione cosciente di seguire Dio. Per questo anche la trama di cui la liturgia intesse le preghiere per le diverse ore del giorno è costituita dal Salmo 119, che è tutto un grido a seguire la legge, Dio. Felici quelli che seguono una vita immacolata e camminano secondo la legge del Signore. Fortunati nella loro vita quelli che seguono le vie del Signore. Mi rendi più saggio dei vecchi, perché medito la tua parola. Seguire è insomma amare, poiché è proprio affermare un altro come se stessi. Chi veramente segue non lo farà mai al fondo con una ribellione sorda o un sacrificio rabbioso, ma con un atteggiamento che genererà sicurezza e gioia. Infatti, quanto più si segue veramente, tanto più si prende coscienza di tutto. Ci si sente aprire e legare a tutti. Si è in grado di condividere tutto con coscienza di sé e capacità critica e creativa. Gli inizi più significativi del contatto che Dio ha preso con gli uomini mostrano il manifestarsi e l'evolversi di questa grande regola di salvezza per l'uomo, il seguire. Ne troviamo il suggerimento anzitutto nella figura di Abramo, che rappresenta nel Vecchio Testamento il momento primo in cui Dio si lega concretamente al popolo che ha scelto attraverso una promessa. E il Signore disse ad Abramo: parti dalla tua terra, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. E Abramo parte, senza neanche conoscere la meta del suo viaggio. Dio lo condusse all'aperto e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se ti riesce. E soggiunse: così sarà la tua discendenza. Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Abramo si era abbandonato alla volontà di Dio e faceva quel che Dio gli chiedeva in vista della sua promessa. Aveva un unico figlio, miracolosamente nato in vecchiaia. Dio gli dice di sacrificarlo. Sembrava un ordine in spaventoso contrasto con la promessa di una numerosa discendenza. Ma Abramo obbedisce ugualmente, segue. Parte nella notte con Isacco, senza neppure sapere in che luogo Dio gli ordinerà di compiere il sacrificio, e senza sapere che Dio non glielo avrebbe fatto portare a termine. San Paolo farà notare nelle sue lettere come Abramo sia l'anticipo, la figura idealmente più vicina a Cristo. La Madonna incarna anch'essa questa adesione alla volontà di Dio. Ecco l'ancella del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. L'unica logica della vita della Madonna è stato il mistero, la luce oscura del mistero che ha accettato di seguire. Non aveva progetti su di sé, non poteva avere progetti sul bambino. Avvenga di me secondo la tua parola. E la saggezza di questa parola, cui ella si è affidata, guida Maria da quando è accaduto l'avvenimento. Ne cercherà poi la verifica di continuo, ne sperimenterà tutta la verità a suo tempo. Obbedienza vuol dire abbandonare sé per seguire un altro. Perciò è l'unico vero, completo sacrificio, il che non è necessariamente solo dolore o rinuncia, ma è anche la legge che ci rende grandi e lieti e che ci fa avere, secondo il Vangelo, il centuplo ora in questo tempo. Seguire vuol dire coinvolgersi in un'esperienza viva che passa, come indica la parola latina tradit, da cui tradizione, il suo dinamismo e il suo gusto della vita dentro di noi. È un cuore che si comunica, è il cuore d'un altro che incomincia a muoversi dentro la nostra vita.
E la cristianità primitiva è vissuta nella sua epoca non per cambiarne la filosofia, ma per trasmettere una presenza, per rendere presente quello che era, per rendere presente Cristo condividendo tutti e tutto, anche la filosofia. E solo così nei secoli si è andata formando con i monasteri, le scuole, le università, anche una filosofia, una cultura. Perciò la presenza obbedita è piena di espressività, penetra ed è immanente alla situazione, si rivela come umanità nuova, come amicizia. La scelta di vita più adeguata all'uomo cristiano, perciò, è quella di applicare il metodo con cui il fatto risolutore della sua umanità si è palesato. Questo avvenimento è Cristo, il Dio fatto uomo, che può diventare oggi un incontro presente, esistenziale, in cui si può verificare la sua proposta di dare un senso alla nostra vita, seguendolo.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel nome del Signore, nel nome del Signore Gesù, nostro Salvatore, e anche buona giornata insieme con la nostra Madre Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa. Ci affidiamo al Signore e alla sua infinita bontà e misericordia, ci rifugiamo nel suo cuore sacratissimo. Invochiamo su di noi il suo sangue potentissimo, con il quale lui ci ha salvati dal peccato, dalla morte, e ci ha aperto la vita eterna. Adoriamo le piaghe del Signore, la sua croce, e invochiamo lo Spirito Santo perché ogni mattina possiamo avviare la nostra giornata nella grazia del Signore, nel desiderio di compiere la volontà di Dio e di realizzare fino in fondo la nostra missione, missione di cristiani, testimoni dell'amore, portatori di pace, di riconciliazione, per costruire un mondo secondo la volontà di Dio che è nostro Padre, perché nessuno si perda. Abbiamo ricordato la vita eterna, che si realizza nella pienezza della visione di Dio e quindi nella beatitudine che ci fa entrare in comunione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo. Una meta incredibilmente straordinaria, soltanto Dio poteva essere così buono e misericordioso con noi da riservarci questa finalità alla nostra vita, l'ultima tappa e lo scopo definitivo: essere con il Signore, essere con Dio sempre. Però c'è anche la possibilità per la libertà umana di rifiutare l'amore di Dio e quindi di costruirci l'inferno. Abbiamo ricordato che questa verità di fede è ripetutamente richiamata dalla Sacra Scrittura. Gesù ne ha parlato tante volte, quasi per dirci: responsabilizzatevi, siate saggi, non lasciatevi ingannare dalle apparenze, fate le vostre scelte giuste, guardate che state giocando la vostra vita eterna nella vita che vivete qui sulla terra. È un tempo di prova, di collaudo, una palestra nella quale dovete uscire vittoriosi per essere trovati disponibili a entrare nella comunione con Dio. Il pensiero dunque della vita eterna, del paradiso e dell'inferno devono essere realtà che ci richiamano a una conversione continua, a fuggire dal peccato, a decidere di stare con il Signore, a rinnegare lo spirito del mondo e quindi essere disposti anche ad entrare per la porta stretta, come dice il Signore, la porta stretta che è quella del sacrificio, del dovere, dell'obbedienza, dell'umiltà, della mitezza, proprio perché anche il Signore ci ha dato questa testimonianza. Lui è passato per la porta stretta della croce ed è la porta che conduce alla vita eterna, mentre la porta larga, quella comoda, quella costruita dall'egoismo, conduce alla perdizione e costruisce già fin d'ora un inferno qui sulla terra. E ascoltiamo: dall'egoismo conduce alla perdizione e costruisce già fin d'ora un inferno qui sulla terra.

nell'ora evidentemente della nostra morte, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati. Né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, nelle tenebre esteriori, dove ci sarà pianto e stridore di denti. Con questo insegnamento il Concilio Vaticano II ci invita alla vigilanza. Gesù ripetutamente ci ha invitati: vegliate, pregate per non cadere in tentazione. La vigilanza è l'attenzione, perché il nemico non abbia da avere sopravvento su di noi, non abbia da crearci delle insidie. Vigilanza nella preghiera, vigilanza nella penitenza, vigilanza nella carità, vigilanza nella nostra partecipazione alla vita ecclesiale, alla vita liturgica, proprio perché stiamo portando avanti l'unico corso, perché non si ritorna più indietro. Questa è l'unica prova, e quindi il tempo che passa è un tempo che non ritorna più, e quello che abbiamo perduto è perduto per sempre. E allora la vigilanza, perché abbiamo da entrare nel banchetto nuziale ed essere annoverati tra i santi, né ci capiti la disgrazia di essere condannati a rimanere per sempre lontani dal Signore, nel pianto e nello stridore di denti, dice il Signore. Dobbiamo d'altra parte affermare con molta chiarezza che Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno. Qualcuno disperatamente dice: è già tanto per me, ormai non ci sono rimedi, non c'è più via di salvezza, ormai io so che vado all'inferno. Ecco, se tu lo vuoi, sì, puoi andare all'inferno, ma per affermare così bisogna che tu sia pazzo, che tu sia incosciente, perché nessuno può immaginare che cosa significhi, dopo la nostra morte, essere separati per sempre da Dio. Allora noi sappiamo che Dio non predestina nessuno all'inferno. Dio tutti chiama in paradiso e dà a tutti la grazia per essere salvi. Lui che ha salvato tutti morendo sulla croce, a tutti dà la possibilità di trovare la via della conversione, perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E quindi nessuno di noi deve pensare che è destinato all'inferno. Nessuno è destinato all'inferno. Tutti siamo destinati al paradiso. A meno che non lo decidiamo noi, perché l'inferno è la conseguenza di una volontaria avversione, di un volontario rifiuto di Dio. E quindi l'accoglienza cosciente e responsabile del peccato mortale, che persiste sino alla fine, per cui non ci convertiamo neanche nel momento decisivo in cui noi stiamo per presentarci davanti al Signore e per essere giudicati. Nella liturgia eucaristica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa sempre implora la misericordia di Dio, di questo Dio Padre che non vuole, come dice San Pietro, che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. E nel canone romano, durante la messa, così preghiamo. Il sacerdote prega: accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Vediamo quindi anche di fare oggetto di preghiera questa nostra realtà, questa vocazione, questa chiamata. Siamo chiamati alla vita eterna, alla visione di Dio. Allora nelle nostre preghiere, oltre a chiedere il bene per la nostra vita fisica o per le altre nostre necessità materiali, non dimentichiamo di chiedere la vita eterna. Signore, fa che non sia dannato nell'inferno. Signore, fa che io possa vederti, che possa stare sempre con te.
Signore, io scelgo

Scelgo te, voglio amare te, voglio servire te, voglio mettermi dalla tua parte. In fondo è questa volontà, questa decisione che ci salva, anche perché sappiamo che tutti siamo deboli, che tutti siamo peccatori, che tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Il giusto pecca 7 volte al giorno, quindi non è che il Signore pretenda che noi non cadiamo nel peccato, però il Signore pretende che noi scegliamo Lui, che rinneghiamo il peccato. Quindi se ci capita di commettere qualche debolezza solo perché noi ci troviamo in questo stato di fragilità, ma non di cattiveria. Signore, non voglio vivere lontano da te, perciò abbi pietà di me, aiutami, Signore, voglio fare la tua volontà. Questo deve essere il nostro impegno, il nostro proposito di ogni giorno, ogni mattina, sempre, prima di iniziare la giornata. Signore, oggi voglio vivere secondo il tuo desiderio, nel tuo amore, nella tua grazia. Voglio decisamente rifiutare il peccato, non voglio seguire il mondo, non voglio accettare le tentazioni, voglio stare con te. E se mi capita per debolezza di cadere, Signore, abbi pietà di me. Io rinnego ogni mia debolezza, voglio stare con te, voglio camminare nella via della santità. E allora invochiamo l'aiuto, l'intercessione di Maria, l'aiuto, l'intercessione di San Giuseppe, dei santi, degli angeli, della Chiesa trionfante, e restiamo in comunione, nella comunione dei santi, per poter perseverare nel bene, perché Gesù ha detto: sarà salvo chi avrà perseverato sino alla fine.

continuando ancora ad esplorare la vita eterna, così come ci è stata rivelata dalla parola di Dio, dobbiamo ricordare che dopo la nostra morte saremo giudicati, abbiamo detto, attraverso il giudizio particolare, cioè è un giudizio personale che viene compiuto nella luce di Dio, per cui ognuno di noi sa e conosce la propria destinazione eterna. Ma ci sarà poi un giudizio finale, un giudizio che si chiama universale, che non sarà una ritrattazione del giudizio particolare, ma una conferma solenne, definitiva. E prima del giudizio finale ci sarà, come abbiamo già ricordato, la risurrezione della carne, la risurrezione di tutti i morti, cioè dei giusti e degli ingiusti. Questa risurrezione finale precederà il giudizio universale. Sarà questa l'ora in cui tutti coloro, e questo lo dice San Giovanni, sarà questa finale l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio dell'uomo, cioè di Gesù Cristo, e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Allora continua la descrizione del Vangelo di Matteo. Allora Gesù Cristo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. È una descrizione chiara, precisa, inequivocabile, nella quale è chiaro il destino di tutta l'umanità di fronte a Dio, in base alla propria condotta personale, le proprie scelte libere che ogni uomo ha compiuto. Alla fine, quando sarà terminato il tempo della misericordia, allora ci sarà il tempo della giustizia, ma non della giustizia come intendiamo noi quando portiamo qualcuno a essere giudicato davanti ai giudici nel tribunale. E la giustizia di Dio è la giustizia che salva, è la giustificazione e che dà a ciascuno quello che ognuno ha scelto. Quindi sarà riconosciuto a ognuno la parte che ha scelto nella vita.

Verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto. E noi vogliamo essere tra quelli che hanno scelto Gesù Cristo, che hanno creduto in Lui, che hanno seguito la Sua parola e che sono vissuti nel Suo amore. Allora il giudizio già possiamo dire che ce lo siamo anticipato, perché già fin d'ora Dio ci giudica Suoi figli. Dio ci giudica eredi del paradiso, capaci di ereditare la stessa eredità di Gesù Cristo. Ecco allora come tutto viene anticipato già fin d'ora qui sulla terra, per cui niente sarà più di nuovo nell'altra vita, solo una conferma di quello che abbiamo deciso ora. La vita eterna, dunque, noi possiamo già anticiparla fin d'ora. Il paradiso l'abbiamo già qui. La presenza di Dio è già in noi. Chi mi ama osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo a Lui e porremo la nostra dimora presso di Lui. Non alla fine, ma adesso, oggi. Oggi siamo con il Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Non vogliamo rinunciare a questa ricchezza divina. E allora chiediamo la benedizione di Dio. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata, tutta nella grazia e nell'amore di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone nel weekend. Oggi è sabato 18 luglio 2026, sono le 9:02, alle 9:05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme, alle 9:45 commento la liturgia festiva di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 argomenti culturali, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 Radio Giornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi un commento di spiritualità. Alle 12:30 Vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 In cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16:35 i Borghi d'Italia, alle 18 il Santo Rosario. Alle 18:30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe di Pordenone. Alle 19:20 la Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto. Alle 19:50 servizi di informazione. Alle 20:05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Cultura e Società. Alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della Diocesi di Chiavari. Alle 23 Vocazioni.

Alle 23.30 la Compieta, alle 23.45 Vita Ecclesiale e a seguire il Panisesto della Notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Cari amici ascoltatori, oggi per la rubrica Patroni d'Europa parliamo in rosa, vero? Cioè decliniamo il titolo della nostra trasmissione al femminile, dovremmo parlare di patrone d'Europa. Ecco, decliniamo al femminile perché questa prospettiva, ecco, questo sguardo in prospettiva europea del mondo femminile ce l'ha offerto Papa Giovanni Paolo II nel 1999, quando con un documento intitolato Spes Edificandi del 1 di ottobre, primo giorno della seconda assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Europa, ha fatto una sorpresa a questa assemblea e alla Chiesa tutta, cioè ha voluto dichiarare tre eminenti figure femminili della storia di santità dell'Europa, le ha volute proporre a speciali patrone, compatrone del continente. Patrono era già San Benedetto, come abbiamo ricordato in un'altra puntata, Benedetto da Norcia, 1964, decisione di Paolo VI, compatroni d'Europa poi per una sorta di completamento delle anime dell'Europa. Sappiamo che il Papa Giovanni Paolo II aveva definito l'Europa come un continente che deve respirare a due polmoni. Anche il polmone orientale va affiancato a quello della Chiesa in Occidente, e allora ecco la proclamazione del 31 dicembre 1980 dei Santi Cirillo e Metodio, appunto compatroni d'Europa, ma ancora non si dichiarava soddisfatto il Papa. Ecco, non si dichiarava soddisfatto, gli sembrava che, gli è sembrato che il panorama non fosse completo. Questa completezza, lo dice lui stesso nel documento Spes Edificandi, si ha con la scelta, con la individuazione prima, non facile, di tre, come tre erano sono i maschi, vero? Tre donne a compatrone anch'esse dell'Europa. È la scelta che poteva essere anche difficile, ecco, perché molte sono le figure femminili che hanno improntato con la loro spiritualità anzitutto il cammino di fede dei popoli in Europa. La scelta è caduta su Brigida di Svezia, come sappiamo, Caterina da Siena e Teresa Benedetta della Croce Edith Stein, tedesca di lingua ma nata nell'attuale Polonia. E vedete come anche l'ambito geografico cerca di essere coperto dalla scelta del Papa, dai paesi baltici, dal nord dell'Europa, fattisi dopo di Brigida in prevalenza luterani, protestanti, al sud dell'Europa, al meridione con l'italianissima Caterina da Siena, e poi al centro dell'Europa, Germania, Polonia, e soprattutto in un'epoca più recente, segnata dai drammi del Novecento che lo stesso Papa aveva vissuto personalmente, Edith Stein. Figure molto diverse che però hanno viaggiato in Europa e hanno coltivato il proposito di pacificare l'Europa, di ricondurre l'Europa alle dimensioni anche spirituali a lei più consone, che sono di essere il faro di civiltà per altri continenti. E in questo senso la donna, si trattava anche appunto di dare alla donna un ruolo da protagonista nello sviluppo del pensiero cristiano dell'Europa. E oggi ci soffermiamo a una pensatrice eccezionale della fede in Europa, a una mistica e anche a una donna fortemente impegnata, cioè attivissima, nella prospettiva dell'unità dell'Europa, da lei intesa come anzitutto unità ecclesiale, attorno alla figura del Romano Pontefice. Ed è Caterina da Siena, Santa Caterina. Comincio da lei a a dirvi di queste tre patrone dell'Europa, perché in questo mese di aprile, esattamente il 29, ricorre la sua memoria liturgica, che per l'Italia era già festa sin dal 1939, quando Pio XII l'ha dichiarata compatrona d'Italia insieme accanto a San Francesco d'Assisi, e che ulteriormente è festa per noi e per tutta l'Europa, è stata estesa a tutta l'Europa la festa liturgica da quando appunto Giovanni Paolo II l'ha dichiarata compatrona d'Europa, e questo ha fatto sì che, come conseguenza più manifesta, è il grado liturgico superiore che ha voluto attribuire alla sua memoria del 29 di aprile. Oh, che queste mie parole potessero farci celebrare con maggiore consapevolezza la festa di Santa Caterina da Siena. Lo meriterebbe, perché non sempre abbiamo presenti, vero? Mi rivolgo ai cristiani di tutti i giorni, a voi che mi ascoltate, non sempre abbiamo presenti il contributo che Caterina da Siena ha saputo dare. Con uno spirito di iniziativa, direi, superiore a quelle che potevano essere le sue doti iniziali, il suo bagaglio iniziale. Se pensiamo che Caterina da Siena, che vive tra il 1347, nasce appunto a Siena, fino al 1380 e morirà a Roma, e già questa morte in trasferta ci dice di una donna che, pur avendo abbracciato la vita, diciamo, semiclaustrale, delle mantellate cosiddette, cioè di un ordine di terziarie domenicane, viveva nella sua celletta, aveva rinunciato al matrimonio, non voleva saperne di sposarsi, si era imposta sul padre in questa sua vocazione particolarissima, però aveva scelto come sua cella, come suo orizzonte di preghiera, ecco, i pochi metri quadrati di una camera di casa sua. Però da lì, nel tempo della necessità da lei ravvisata, con coraggio, perché donna anche, e quindi forse meno credibile, meno spendibile il suo pensiero nella società dell'epoca, vero? Eppure attorno a lei si era già creato un movimento di interesse a quanto andava dicendo e persino andava scrivendo. Lei, che era analfabeta, o che era nata analfabeta, poi imparerà a scrivere, vero? Però è reputato dono mistico quello del leggere e dello scrivere. Dono mistico certamente per la elevazione e la elevatezza, la sublimità del pensiero che esprime nelle sue lettere e poi anche in un trattato, ecco, che è servito anche come pietra miliare per la dichiarazione nel 1970. Il titolo di questo trattato è Il dialogo della Divina Provvidenza, un capolavoro della mistica, detto anche il libro della Divina Dottrina. È servito, insieme all'epistolario e insieme alle preghiere da lei scritte, a suffragare la dichiarazione di Caterina a dottore della Chiesa, avvenuta da parte del Papa Paolo VI il 4 ottobre 1970, appena una settimana dopo di Teresa d'Avila. Perché? Perché il pensiero di Santa Caterina è eminente. Anzitutto ha chiaro il fatto che la Chiesa, il Romano Pontefice, non deve continuare ad abitare ad Avignone, cioè al di fuori di quella capitale della spiritualità d'Europa, dove lo stesso Cristo aveva spinto il cuore e il motore della fede cristiana. E sarà dato a un altro popolo, c'è scritto nel Vangelo, no? Sarà dato a un altro popolo. Ecco, e questo popolo erediterà la promessa. Ed è il popolo d'Europa, e specificatamente Roma, dove sbarca Pietro, e dove sia Pietro, ma anche Paolo, danno la suprema testimonianza. Lì doveva vivere il Romano Pontefice, ma lì, da circa 70 anni, la famosa cattività avignonese, il Papa se n'era andato là, in una località della Francia, che Caterina a un certo punto raggiunge per supplicare il Papa a ritornare. Era andata per cercare di mettere pace fra il Papa e Firenze, che si era ribellata all'autorità sovrana, all'autorità del Papa, si era messa in urto col Papa, diciamo, più che altro. Ella non esita, con i mezzi anche di trasporto dell'epoca, lei che è una perfetta nessuno sul piano politico, vero? Quale autorità se non l'autorità spirituale? Ma con quali forti argomentazioni interviene perché il dolce Cristo in terra, come lei riconosce il Papa, ritorni nella culla del cristianesimo, lì dove gli apostoli sono arrivati e hanno versato il sangue. È un viaggio europeo, quello di Caterina. È un viaggio che ha come scopo davvero l'unità in Cristo dell'Europa, dei popoli d'Europa, che si riconoscono e che debbono riconoscersi in Cristo, perché il cristianesimo, come dice all'inizio della lettera Spes Edificandi Giovanni Paolo II, ha plasmato la cultura del continente. La fede cristiana si è intrecciata in modo inestricabile con la sua storia. Lo vediamo dalla lunga storia di santità che siamo chiamati ad essere continuatori, perché il Papa esorta con questa lettera di dichiarazione delle patrone d'Europa, esorta fortemente i cristiani a svolgere, come in particolare come Caterina da Siena, un ruolo attivo nella promozione delle radici cristiane dell'Europa, nella riaffermazione. È insito lì un impegno a essere lievito di valori all'interno dell'Europa, perché dice il Papa: l'Europa, se vuole essere veramente unita, deve fondarsi su valori autentici, ed è su questi valori che unificano, altri dividono. Interessi economici dividono prima o poi, talvolta aggregano, dice, altre volte dividono. È necessario far leva su valori autentici, sulla legge che sono basati sulla legge morale universale inscritta nel cuore di ogni uomo. Per esempio, guai scambiare il valore della tolleranza, che pure è necessaria, del rispetto universale, cioè di tutti, con l'indifferentismo etico, con lo scetticismo sui valori irrinunciabili. L'Europa si aprirebbe a rischiose avventure e vedrebbe prima o poi riapparire sotto nuove forme gli spettri più paurosi della sua storia. È necessario abbracciare, così ci esorta Giovanni Paolo II, richiamando le figure di queste tre patrone, e io oggi mi riferisco soprattutto al coraggio, al modo intrepido di fare di Caterina da Siena, che parte, lei analfabeta, parte per incontrare il Papa. Ma guarda un po', chi crede di essere? Crede di essere veramente una donna che vuole, che accetta la sfida, una grande sfida, quella di costruire una cultura e un'etica dell'unità, in mancanza delle quali qualunque politica dell'unità in Europa è destinata prima o poi a naufragare. Sono parole del Papa scritte nel 1999. Sono passati già 18 anni da questo documento, eppure non ravvisiamo forse in questo momento di crisi dell'unità in Europa? Abbiamo la Brexit avuto, e di regresso, vero, in un certo senso ideale anche, sarebbe grave, no? Ecco, non abbiamo forse bisogno di risalire a queste sorgenti per ritrovare le motivazioni per una nuova ripartenza? È necessario veramente ricercare i fondamenti, una ricerca teorica e anche pratica, di che cos'è e di come si fa l'unità dell'Europa. E questa unità che si deve costruire lentamente, ma guai se all'orizzonte non cogliamo il bagliore di una unità spirituale che tutto unifica. Che unifica in profondità. Non dobbiamo stare insieme solo per comodità. Mi pare che l'esempio di Caterina da Siena sia illuminante da questo punto di vista. Ci vuole una unità dell'Europa rinsaldata dalla legge morale, dall'apertura al trascendente, l'abbiamo già detto, e quindi dalla collaborazione che devono dare all'affermazione di questi valori i cristiani in modo attivo. È per rafforzarli in questo proponimento che il Papa offre a loro dei modelli, perché anzitutto è convinto che i pezzi migliori della lunga storia dell'Europa siano i santi. E il tesoro, lo chiama, no? Di santità, è il segreto del passato della Chiesa e della speranza di futuro della Chiesa. Anzi, siamo vicini anche a Pasqua. È chiaro che i santi sono come l'espressione del dono della redenzione che Gesù, morendo e risorgendo, ci ha fatto, no? Nella Santa Pasqua. E sappiamo che è grazie alla Pasqua che c'è stato il riscatto dal peccato, la possibilità di ricevere la vita nuova in Cristo, cioè di ipotecare, e con la Pasqua Cristo ha ipotecato per ciascuno di noi la vita nuova, la vita eterna. È tutto questo, no? È tutto quello che ci attendiamo ed è tutto ciò che dobbiamo arrivare a possedere, la vita eterna. In questo cammino di fede è chiaro che qui sulla terra è bene, dice, che l'uomo sia come aggrappato al cielo, no? Aspira al cielo ed è aggrappato al cielo grazie alla contemplazione, ma anche a un continuo dialogo con la Chiesa gloriosa che canta in cielo le lodi dell'Agnello e intercede per questa comunità, per me, per te sorella, fratello, che sei ancora pellegrino sulla terra. Ed ecco perché ha sempre la Chiesa attribuito degli speciali patroni a categorie di persone e anche a zone geografiche, a stati, a nazioni, a popoli e anche persino, dice il Papa Giovanni Paolo II, a continenti. Ed ecco perché se ci preoccupa il destino futuro del valore dell'Unione Europea, tanto maggiormente abbiamo bisogno di questo patronato in cielo, di affidare, cioè, a grandi guide carismatiche che abbiamo in cielo e che lo sono state anche sulla terra, che lo sono state carismatiche sulla terra e oggi sono gloriose in cielo perché possono veramente intercedere per noi presso il Padre, il futuro che ci sta tanto a cuore e che troviamo minacciato se l'unità dell'Europa dovesse sfaldarsi, un futuro di minacce. Tanto maggiori sono le difficoltà che incontra il mondo in questo momento, particolarmente sul versante della pace, tanto più sentiamo la necessità, l'urgenza di essere insieme per la difesa dei valori fondamentali e non soltanto per ciò che riguarda le tasche, vero? Il profilo economico, che pure ha una importanza, guai se disgiunto dal profilo morale. E quanto ci esorta a, come posso dire, anche a lottare per averlo, Caterina, che lotta perché il Papa torni a Roma, che a tutti dice quanto bello è Cristo, il dolce volto in terra, e quanto alla sua legge ci si deve rifare per sperare di avere doni dal cielo. Ecco, è lo stile di Caterina che sorprende. Vi ho già detto di una donna, tra l'altro mi ha sorpreso perché non lo sapevo nel prepararmi a questa trasmissione, 24esima di 25 figli, della famiglia di Jacopo Benincasa, tintore, e di Lapa di Puccio De Piacenti. La collaborazione alla vita di questa famiglia è notevole. E certamente vi è una predilezione del Signore su di lei, perché ancora giovanissima, bambina di 7 anni, fa voto di verginità. Preghiere, penitenze, digiuni accompagnano le sue giornate. Non c'è più spazio per il gioco. Precocissima vocazione, di cui ci parla anche il suo confessore, che vuol dire chiarezza fin dall'età dell'adolescenza, fin da bambina, di che cos'è la perfezione cristiana e di qual è la via per perseguirla. Riduce il cibo, il sonno, abolisce la carne, si nutre di erbe crude, di qualche frutto, utilizza il cilicio. E tutto questo per impetrare la conquista di anime a Cristo, e questo, questa sete di Cristo per tutti la induce ad una immolazione praticamente. Le penitenze sono fatte per gli altri, non solo per la sua santità, ma per ottenere la misericordia di Dio su tutti, e particolarmente il perdono dei peccati dell'umanità. E poi l'atteggiamento di Caterina, che è una mistica, non è soltanto quella di stare ritirata con il Signore, ma di, da questo ritiro, da questa contemplazione, da questa anche da un continuo atteggiamento di penitenza, cioè di logoramento anche di sé, nel logoramento di offerta, quindi anche di rinunce, sprigiona una forza. Lo fa per trovare appunto le forze di poi incidere sulla società. È una donna che aspira una forza dalla contemplazione, dalla preghiera, per poterla poi mettere a disposizione, spenderla a favore della Chiesa e della società del suo tempo, che è una società di grandi divisioni, di grandi peccati, di grandi di lotte in tra città, specialmente nella sua Toscana, di lotte dove il male sembra prevalere sul bene, dove ci sono pestilenze, carestie, guerre. La Francia è preda alla guerra civile, l'Italia è corsa dalle compagnie di Ventura, dilaniata da lotte intestine, come dicevo, il regno di Napoli travolto dall'incostanza, dalla lussuria della regina Giovanna, Gerusalemme in mano agli infedeli, i turchi che avanzano in Anatolia, mentre i cristiani che si fanno guerra fra di loro, le solite faide intestine che non mancano in nessuna società umana, quindi non c'è da meravigliarsi anche tra cristiani. Quindi fame, malattie, corruzione, sofferenze, sopraffazioni, ingiustizie, tutto questo si respira nelle lettere, per esempio, che Caterina scrive. E Caterina reagisce, dice: privilegiata da Dio, devo mettere a disposizione il tesoro che ho accumulato nella preghiera e nella penitenza a servizio della società del mio tempo. Attorno a lei si raccolgono quelli che vengono chiamati i caterinati, cioè delle persone tutte di condizione culturale ben più elevata della sua, che era un analfabeta, un ignorante, se vogliamo, che non aveva quindi le basi culturali per poter nemmeno interfacciarsi con loro. Eppure qui c'è il segno di Dio, c'è il Digitus Dei, no? C'è il dito di Dio. Lei, che aveva già avuto dei privilegi, che arriverà ad avere verso la fine della sua vita le stimmate, sebbene non dolorose, e lei è visitata da Dio e sente di essere investita da Dio di una missione per la società del suo tempo. È una irresistibile forza d'amore per Dio e per tutta l'umanità che la muove. Delicatissima, eppure fortissima, gigante di volontà, è una rude ammonitrice di pontefici e di re con le sue lettere, non lesina rimproveri, e anche qualche volta si fa minacciosa, anche pur in un contesto di affetto inesausto presso la persona alla quale si rivolge. Usa espressioni tonanti, invita alla virilità delle scelte, delle azioni. Sa essere però lo stesso egualmente tenerissima, come solo uno spirito di donna matura è in grado di palesare. Lei che ha scritto al Papa: muoio di dolore, ma non posso morire. Ecco, sublimi altezze si alternano insieme a folgoranti illuminazioni divine, si alternano a momenti in cui Caterina intinge l'inchiostro nel peccato, vero, dell'uomo, e arriva ad averne nausea indicibile, sa e percepisce che la realtà è fatta, è un mescolamento di bene e di male, di angeli e di demoni, di natura, di sovranatura, dove il contingente si incontra e si scontra nell'eterno. Quanti scontri avrà avuto Caterina all'interno della sua anima per decidersi a lasciare la pace della sua stanza, che si era scelta come orizzonte della sua fede, per vivere la propria fede nel colloquio mistico con Cristo. In mezzo è questo contrasto che la induce, che la muove, che le dà la forza. Lei, una povera creatura, vero, e per giunta donna in quel tempo, a scrivere a re, a papi, a cardinali scrive: è necessaria la riforma della Chiesa, non si possono più tollerare abusi, la Chiesa deve riprendere genuinità, deve essere veramente la sposa di Cristo in soccorso dei poveri, che vive, che addita e anche con grande forza e con veemenza, nel caso di Caterina, i valori universali, che poi sono stati riassunti anche in questi ultimi anni, pensiamo, da papi e anche da leaders, anche leader politici, per esempio quelli che hanno voluto l'unione dell'Europa e che sono richiamati anche sono stati richiamati anche nei giorni scorsi, vero, nel 60° anniversario dei trattati di Roma, come Giorgio Lapira, che è toscano anche lui, di Firenze, come Konrad Adenauer, come Robert Schuman, come Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Bidault. Caterina va inserita tra questi grandi dell'Europa, questa italianissima Caterina, vero, che a un certo punto tanto si è spesa, tanti sforzi hanno preso anche il suo corpo, che a 33 anni muore a Roma durante una missione presso il Papa. Guardate un po', lei che amava dolcemente il Cristo, che tante volte ha potuto interfacciarsi misticamente con Cristo, dal quale aveva ricevuto anche un anello di rubini, le nozze mistiche ha avuto con Cristo, privilegio rarissimo di santi, rarissimo. Lei muore a 33 anni come Cristo, come la tradizione ci dice di Cristo Signore, conformata a Cristo, conformata proprio nella maniera più attuale, cioè indiretta, oserei dire, ogni minuto della sua vita, sempre, e per questo capace di ottenere persino che il Papa ritorni e ascolti, è incredibile, no? Ascolti la voce di una povera donna. Questo è avvenuto, la visita che Caterina gli fa al Papa nel 1376, e questo Gregorio XI, che nel 1377, pochi mesi dopo, effettivamente rientra a Roma, ponendo fine ai 70 anni della cattività avignonese. Già questo dice molto, è davvero pazzo d'amore, aveva definito Cristo Santa Caterina da Siena. E nella prospettiva di questa pazzia d'amore, però, si era posta anche lei, e noi la ammiriamo perché, oltre a essere esempio sublime del ruolo e della missione che la donna, tutt'altro che secondario, vero, ha nella Chiesa, guardate, di cui è icona splendida la Madonna, ma pensiamo anche a tante martiri, il coraggio delle martiri, pensiamo alla testimonianza di donne esemplari che si sono spese e sono vissute nella radicalità della vita ascetica, pensiamo però anche alla dedizione quotidiana di tante spose, di tante madri che vivono in quella chiesa domestica che è la famiglia, oggi tanto in crisi, e pensiamo alla donna nella chiesa, allora, con un certo orgoglio, se possiamo dire, no? la donna nella Chiesa non è vero che è seconda a nessuno, dobbiamo però pensare all'icona su tutte, che è la Madonna, che è Maria, la donna ideale, la madre di Cristo e della Chiesa, solo in un gradino più basso, ma certamente con lo stesso coraggio del sì di Maria, noi possiamo collocare Caterina da Siena e tutti i suoi infiniti sì a Cristo, che la vuole protagonista del cambiamento della Chiesa e dell'unità nella Chiesa e, in un certo senso, dell'unità e della pace, certamente della pace tra i popoli in Europa, con la sua preghiera e con la forza che dalla preghiera ha potuto accumulare il coraggio di farsi leone anche di fronte ai più potenti della terra. La Chiesa trova sempre nei suoi santi nuove risorse per andare avanti e per accaparrarsi un futuro di bene. E per questo giovamento spirituale che la Chiesa trae dalla contemplazione e dall'invocazione dei santi, che può star sicura che il futuro è in buone mani, ma dobbiamo pregare per questo futuro, come ha fatto Caterina da Siena, e tanto più pregare in un momento molto difficile, come già fu molto difficile il tempo di Caterina, che è il tempo in cui viviamo oggi. Per questo la riproposizione di questi patroni e patrone d'Europa è tanto più motivato oggi, e lo sentiamo doveroso. Ed è per questo ci siamo avventurati anche in questa trasmissione, della cui idea sono grato sempre a Radio Voce nel Deserto. Invochiamo i patroni e le patrone d'Europa, perché anche oggi sorgano persone chiare come Caterina, persone coraggiose, persone generose come Santa Caterina da Siena. Perché soltanto dalla generosità di una riproposizione, di un'idea, quella dell'Europa, una continua riproposizione del suo fondamento ideale, che potrà venirne la pace tra le nazioni nel nostro continente e nel mondo intero. Se deflettiamo, non andiamo incontro a un futuro di bene. Ma l'Europa deve capire, e capire sempre di più, che il suo fondamento è quello spirituale, etico, morale. Una scissione da questi valori vuol dire non costruire su davvero l'unità, ma essere soggetti al virus della regressione. Un'Europa solo economica è un'Europa inevitabilmente destinata a regredire. Caterina da Siena la sprona anche oggi, insieme a Brigida di Svezia, di cui parleremo il prossimo mese, e a Teresa Benedetta della Croce il mese seguente, che la ricordando Benedetto e invocando Benedetto e Cirillo e Metodio, la invocano sull'Europa il dono dell'unità, cioè il dono della pace.
0: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino, ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il libro della Sapienza che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questa è la descrizione che l'autore del libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte e ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi, proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia,
quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono. Vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo, e dà tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è bene da ciò che è male, rischiando poi di estirpare tutto e di buttare tutto. Ma come suggerisce il testo della Sapienza, spetta a noi coltivare il sapiente e paziente agire di Dio. E se Lui, che tutto può, che tutto conosce, sa attendere, allora aspetta anche a noi imparare ad attendere, perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta sapere attendere. Così nel lievito. Non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta.
L'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo due domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù, di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti, e stando bene attenti facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste tre parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore, per divenire persone mature, sagge, intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola? Io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo. Ma prima di recitare la preghiera, auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi, per saper distinguerlo, ma anche saper vivere nell'attesa fiduciosa. Il Signore Dio è più grande di ogni stelo di zizzania. Buona domenica. Signore Gesù, con bontà e fiducia hai gettato il seme della tua parola nel terreno del mio cuore. Anche il nemico però ha fatto questo. Ha gettato il seme del dubbio e della confusione, consapevole di non poter estirpare il male dal terreno della vita. Donami la sapienza che viene da te. Aiutami a pazientare, a saper gestire istinto ed emotività, perché ogni cosa esige il suo tempo.
e alla fine sarai tu a dare il giudizio. Perché questo avvenga, aumenta la mia fede in te, Signore Dio, paziente, lento all'ira e ricco di amore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Settima notte di attacchi americani. L'Iran colpisce ancora basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. I Pasdaran affermano che diversi soldati americani sono rimasti uccisi in una base del Kuwait. L'Iran fa sapere che gli Stati Uniti hanno colpito un sito di dissalazione, 10.000 le persone che sono rimaste senza acqua. E sempre i Pasdaran affermano che due petroliere hanno preso fuoco nello stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. E ci sono nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno condotto due nuove ondate di raid contro il sud del Libano dall'alba di oggi, lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashhad al-Mansouri. Israele torna a colpire anche l'Arabia Saudita. Intanto la Knesset, il Parlamento israeliano, due terzi del paese, secondo la Knesset, due terzi del paese sarebbero contrari alle riforme pro-ultraortodossi. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov, decisa dal presidente Zelensky. Le forze aeree ucraine affermano intanto di aver neutralizzato 96 droni russi lanciati nella notte contro l'Ucraina. Atteso per lunedì il cambio della guardia a Downing Street. Ieri, dopo la proclamazione a nuovo leader dei laburisti, Andy Burnham è pronto a sostituire dimissionario Starmer alla guida del governo di Sua Maestà. In assenza di altri concorrenti, il 56enne ex sindaco di Manchester non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer. Delocalizzazione, cambiamento e reindustrializzazione, i punti chiavi del programma del neo leader laburista. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Ieri, consegnandosi al carcere di Bollate, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. Il ministro Nordio frena intanto sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, ma al nord è allerta in 4 regioni per temporali. Oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna. Brucia la Sardegna, segni incendi in 3 province. È tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti buon ascolto!

0: Diamo adesso la parola alla prima di tre relatrici donne e colgo l'occasione per fare una riflessione che è questa. Quando ho sfogliato il programma e ho visto questo titolo, Missionari della Sanità nel Mondo della Solidarietà, ho detto che una delle sessioni più donna della rassegna, ed è una cosa bella, non solo bella, riflette anche molta realtà, nel senso che in sanità le donne, dalla centralinista alla direttrice generale, le troviamo a tutti i livelli. Tra gli infermieri sono la stragrande maggioranza da molto tempo, e tra i medici ormai sapete che sono più le donne iscritte che non gli uomini, per cui l'apporto della donna nella sanità è un apporto di assoluta importanza. Quindi diamo la parola a sorella Cinzia Paranuzzi Ticco, ispettrice infermiere volontaria e comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana, quindi completa l'intervento, penso, di Giovanni Antonaglia.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ringrazio l'organizzazione per avermi dato questa opportunità. Un'opportunità soprattutto di parlare di noi, Croce Rossine, a chi non ci conosce, a chi non sa o ci vede in una determinata maniera. Sono emozionata, i più attenti lo sentiranno dalla voce, però insomma passatemela. Il primo corso di formazione nasce nell'anno scolastico del 1906-1907. Quest'anno noi festeggiamo i nostri 115 anni, però il corso è nato un pochettino prima, a Milano, per opera di Sita Meyer Camperio. E a questo corso prese parte un gruppo di donne, tutte animate dallo spirito umanitario di assistenza e di aiuto verso il prossimo e verso il bisognoso. È un corpo che nasce al femminile e resta per tutto il tempo ed è tuttora al femminile, con donne che provenivano inizialmente dalla media e alta borghesia. Oggi come oggi non è più così, però erano donne all'epoca che avevano bisogno del permesso del marito o del fratello o del papà per essere poi impiegate nelle missioni. Oggi non è più così. Però lo spirito che spinge noi Croce Rossine a diventare è sempre lo stesso, non è cambiato. Il 9 febbraio del 1908 nasce ufficialmente il Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa, con l'inaugurazione della scuola presso l'Ospedale Militare del Celio. La prima attività di solidarietà delle Croce Rossine è proprio nell'anno 1908, a dicembre, con il terremoto di Messina. 120 infermiere volontarie con un'esperienza, con una professionalità appena acquisita, partono per dare assistenza e aiuto ai medici che si trovavano lì nel terremoto, che è stato uno tra i più disastrosi, insomma. Da quell'anno in poi un susseguirsi di avvenimenti che mobilitano le infermiere volontarie in tutta Italia e poi anche nel mondo all'estero. La nostra prima ispettrice generale fu Sua Altezza Reale la Duchessa Elena d'Aosta, che guidò il corpo con mano ferma dal 1915 al 1921. Fu abile organizzatrice, coordinò le Croce Rossine in occasione della Grande Guerra, ispezionò ospedali da campo, treni ospedale, ambulanze mobili, ospedali in genere, sia su tutto il territorio nazionale che proprio al fronte, cioè arrivò fino al fronte, fino all'estremo. Dotata di grande coraggio e forza di volontà, amò sempre profondamente le sue figliole, come era suo modo di chiamare le Croce Rossine. Non mi soffermo granché su quelli che sono stati gli avvenimenti e le attività delle infermiere volontarie durante la Prima Guerra Mondiale, perché ci sono libri su libri, testi che insomma ci fanno conoscere. Ma volevo solo far capire, insomma, che per aiutare i militari e la popolazione, spesso le sorelle, nonostante gli ordini di evacuazione delle strutture, rimanevano vicino ai malati moribondi per far loro compagnia e rincuorarli. Nel sacrario di Fogliano di Re di Puglia c'è, tra oltre 100.000 soldati, è sepolta una sola donna, una Croce Rossina, che si chiama Margherita Kaiser Parodi. Sorella Parodi partì appena diciottenne per il fronte. Fu decorata sia con medaglia di bronzo al valor militare per essere rimasta sul suo posto mentre il nemico bombardava l'ospedale a cui era addetta. Ricevette anche la medaglia d'argento ai benemeriti della salute pubblica. Non morì però sotto i bombardamenti, ma di febbre spagnola, perché dopo la fine della Prima Guerra Mondiale rimase all'ospedale accanto ai soldati ammalati e venne contagiata. Inizialmente venne sepolta nel cimitero degli Invitti della Terza Armata sul Colle Sant'Elia e nella lapide era riportato un epitafio di Giannino Antona Traversi che riporta: a noi trabende, fossi di carità l'ancella, morte tra noi ti colse, resta con noi sorella. In seguito poi le sue spoglie furono traslate dal Monte Sant'Elia al Sacrario di Re di Puglia e lì lei è collocata nel primo gradone, al centro del primo gradone, dietro alla tomba del Duca d'Aosta, nella lapide più grande che c'è, dove c'è una grande croce rossa, una grande croce, e di dentro c'è sorella Kaiser Parodi. Pare che, parlando con il responsabile del sacrario, proprio per rispettare la sorella, per avere quella forma di rispetto verso la donna, è l'unico corpo che è all'interno di una bara. In segno di rispetto forse. Finita la Prima Guerra Mondiale, le Croce Rossine non si sono fermate, ma hanno continuato a prestare la loro opera nelle strutture assistenziali, negli ospedali, nelle colonie eleoterapiche e negli ambulatori a tutta la popolazione, soprattutto a quella più vulnerabile e impossibilitata a pagarsi le cure che all'epoca erano a pagamento. Poi ci fu la Seconda Guerra Mondiale, con feriti e cure da prestare molto diverse dalla prima, sia per la modifica delle armi che venivano utilizzate, ma anche per i sistemi per le ferite. E anche qui le sorelle non si sono mai perse d'animo. 4.632 infermiere volontarie prestarono la loro opera nei servizi mobilitati, accanto ai feriti e ai malati, lavorando su tutti i fronti. Di queste, 812 lavorarono sulle navi ospedale, 85 sui treni ospedali della Russia, 18 infermiere volontarie caddero in servizio, di cui 4 tutte assieme per l'affondamento della nave Po nel porto di Valona nel 41. E dopo la Seconda Guerra Mondiale l'attività delle infermiere volontarie non si è fermata, neppure dopo la fine del periodo bellico, né in patria né all'estero. Sono sempre state pronte a partire nelle emergenze che hanno colpito il nostro paese, dall'alluvione dell'Arno del 1966 al terremoto della Sicilia occidentale del 68, al Vajont nel 63, al terremoto in Friuli, all'alluvione della Valtellina, ai terremoti in Irpinia, in Abruzzo, in Umbria, Marche, in Emilia-Romagna. E c'erano sempre, insieme ai volontari della Croce Rossa, ma c'erano anche le nostre Croce Rossine. Siamo ausiliarie delle Forze Armate e quindi anche parte mobilitante della Protezione Civile, ed è per questo che dobbiamo essere sempre pronte a dare il meglio di quello che ci richiedono e dare il nostro contributo. Dal 1982 il Corpo delle Infermiere Volontarie partecipa anche alle missioni di pace all'estero a fianco delle Forze Armate. Ovunque c'è bisogno di assistenza, le Croce Rossine c'erano, ci sono e ci saranno. Dal Libano alla Somalia, dove è caduta un'altra sorella Maria Cristina Luinetti, che è l'unica sorella deceduta in una missione in tempo di pace. Poi siamo stati in Mozambico, in Turchia, in Bosnia, Albania, Kosovo, Iraq, Afghanistan, e in tante di queste missioni c'erano anche sorelle di Pordenone. Si sono alternate in Albania nel 91 e nel 99, in Somalia nel 93, in Kosovo nel 2001, in Iraq nel 2004. Sotto poi l'emblema della Croce Rossa, le infermiere volontarie hanno operato a favore dei profughi istriani nello Sri Lanka dopo lo tsunami, in Iran, ad Haiti dopo il sisma. Dall'ottobre del 51 a dicembre del 54 siamo stati in Corea all'ospedale 68. E questo è il passato, questo è quello che magari uno dice, vabbè, nel passato avete fatto tanto, però ci siamo anche adesso, ci siamo silenziose, presenti nelle emergenze migranti e negli aiuti alle popolazioni ucraina, ad esempio. E dal 2008 siamo sempre stati in prima linea per l'accoglienza dei vari porti di sbarco nella Sicilia, della Calabria, come nell'operazione Mare Nostrum, dall'ottobre 2013 all'ottobre 2014, a bordo delle navi militari per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria. Ma ci siamo state anche durante il periodo Covid, verso le persone più fragili e insieme ai volontari di Croce Rossa, ai medici di base, agli infermieri, a varie associazioni di volontariato. Abbiamo fatto accoglienza nelle strutture ospedaliere e nelle strutture protette. Abbiamo vaccinato negli hub. Abbiamo portato a casa la spesa agli anziani che non potevano uscire di casa. Ci siamo messi a disposizione di chi aveva bisogno e anche se nascosto da una mascherina abbiamo portato un sorriso di conforto a chiunque per cercare di alleviare in maniera insolita e un po' anche limitata il disagio che ognuno di noi stava vivendo. I nostri occhi parlavano per noi e gli occhi delle persone che aiutavamo ci rispondevano. Con gli occhi dobbiamo osservare. Dobbiamo capire le richieste, cogliere ogni variazione dello stato d'animo e di salute di una persona. Credo che sia anche quello che fanno gli infermieri di professione. Tutt'oggi siamo impegnate con l'accoglienza e le prime cure alle migliaia di migranti a Lampedusa. Lo scorso luglio una sorella proprio di Pordenone, dell'ispettorato di Pordenone, ha prestato il suo servizio per 2 settimane in un hub giù in Sicilia, Lampedusa, scusate, svolgendo qualsiasi attività fosse necessaria, dall'aiuto al medico nelle prime cure, alla preparazione dei kit, alla distribuzione dei pasti, all'assistenza alle mamme e ai loro piccoli nei punto bimbi. Ed è questa l'esperienza che ha fatto, che forse è rimasta più impressa nei racconti della sorella. E anche a fare da traduttrice, perché magari gli immigranti non conoscevano l'inglese, tanti sapevano l'inglese, lei fortunatamente era francofona anche e quindi è riuscita a far capire quali erano le necessità di queste persone, a interagire con queste persone. E al suo rientro, nel raccontarmi quanto ha vissuto, pur con momenti di stanchezza, la sorella è stata contenta dell'esperienza, ma soprattutto dell'aiuto che ha potuto dare a tante, tante persone che lo chiedevano. Un aiuto silenzioso, fatto senza proclami, senza sentirci poi dei supereroi. Un aiuto che viene dal cuore e dall'anima, che non la puoi costruire, ma che è una parte di te stessa come se fosse una missione di vita. Il nostro è un lavoro costante di nozioni teoriche e abilità manuali, un continuo migliorarsi per essere sempre pronte alle necessità in emergenza, e ordine e precisione nell'eseguire un compito, e metodo nell'affrontare un compito che ci viene dato, e senso di responsabilità e consapevolezza che dal nostro operato potrebbe dipendere la salute di una persona. Il nostro corso di studi non è breve e tantomeno facile, è formato da 950 ore di lezioni che vanno dall'etica al regolamento militare, al diritto internazionale umanitario, dalle materie infermieristiche alle scienze biomediche, ostetricia, nozioni di primo soccorso, medicina interna e chirurgia generale, alle maxi emergenze e traumatologia, alle lingue straniere, solo per elencarne qualcuna. E poi ci sono 1050 ore di tirocinio presso strutture ospedaliere e strutture protette. Terminati 2 anni, però, la nostra formazione non si ferma. Continua con corsi specifici di operatore per le emergenze, di monitori di primo soccorso, per far conoscere anche alla popolazione le azioni basilari di primo soccorso. La nostra sete di apprendere non finisce però quando termina un servizio o un'azione, perché ci si confronta, si condivide l'esperienza per far sì che proprio quello che abbiamo vissuto le difficoltà e le criticità che ci hanno colto, i dubbi, possano poi diventare argomento di condivisione e di crescita, oltre che di riflessione. 2 anni di studio e di impegno non è per tutte, lo abbiamo visto, tante si ritirano perché è impegnante, è impegnativo. Sono 2 anni che impegnano costantemente, non solo noi però, anche le nostre famiglie, i nostri mariti, i compagni e i fidanzati. E sono 2 anni durante i quali le ferie diventano periodi di tirocinio. I fine settimana e ogni momento libero, le notti, diventano momenti di ricerca, di approfondimento e di studio. Arrivare alla fine del percorso, superare gli esami e ricevere la croce che portiamo in petto ci ripaga però di tutte le fatiche e delle notti insonni che passiamo soprattutto sotto il periodo dell'esame. Così come il sorriso di una persona che ha ricevuto il nostro aiuto ci ripaga della fatica e della tensione di una giornata di lavoro. Anche questa è solidarietà. Il Corpo delle Infermiere Volontarie e poi di Croce Rossa è anche ausiliario delle Forze Armate. Questo significa che se le Forze Armate hanno bisogno di noi e della nostra preparazione in alcune attività, non in tutte perché le Forze Armate si arrangiano già da sole, e noi siamo presenti anche a dare il contributo quando ci richiedono i prelievi ematochimici al rientro dalle missioni, oppure quando ci richiedono di fare assistenza durante le esercitazioni, durante le preparazioni fisiche. Spesso con le Forze Armate siamo state presenti anche all'estero, le quali vi avevo accennato prima, e dove proprio le infermiere volontarie di Croce Rossa in qualità di ausiliarie delle Forze Armate c'erano negli ambulatori, negli ospedali militari, a fianco dei medici militari ad assistere e a curare le ferite della popolazione albanese, kosovara, irachena, solo per citarne qualcuna. Però c'erano anche nelle attività non proprio delle infermiere, nelle attività ad esempio di scolarizzazione dei ragazzi, dei giovani, dove praticamente abbiamo lasciato un po' di Italia anche se non c'era richiesto. Lo so, ho toccato vari argomenti che magari vi sembra che sono passata da un argomento all'altro senza un senso, senza un filo logico, però è la voglia di raccontare di quello che siamo noi in poco tempo a chi non ci conosce magari, e a chi ci identifica con la guerra, a chi ci identifica solo perché ha sentito parlare di noi o perché ci ha visto sfilare il 2 giugno nei fori imperiali, e però non conosce altro, non sa quello che siamo veramente. E il nostro motto è ama, conforta, lavora e salva, e in questo motto era chiuso tutto il nostro operare e di dare quello che possiamo senza nulla pretendere. Ama, perché alla base di ogni azione ci deve essere l'amore. Conforta le persone ammalate, bisognose di aiuto, bisognose di una parola o solo di un sorriso. Non solo le bende e le medicazioni possono fare del bene. Lavora in modo costante e silenzioso, ci viene detto quando studiamo etica delle infermiere volontarie. E nel lavoro troverai lo stimolo per andare avanti quando lo sconforto prenderà per un attimo il sopravvento. La salute deve essere considerata bene fondamentale della persona e della collettività, e noi nell'espletare le nostre competenze ci dobbiamo adoperare a questo fine. Salva, una parolona se presa da sola, ma è un tutt'uno con le altre 3. Salviamo se le nostre azioni di infermiera volontaria nelle emergenze sono consone a quanto ci viene richiesto dai medici. Salviamo se mettiamo in pratica tutto quello che ci viene insegnato dell'etica, dell'obbedienza, agli ordini impartiti, alle azioni da mettere in atto. Salviamo con una parola, un'azione, una carezza, l'anima di una persona che si sente sola, che ha bisogno di un po' di calore umano. Contribuiamo a salvare una vita diffondendo le conoscenze basilari del primo soccorso. Così come sono importanti i 7 principi di Croce Rossa Italiana, dei quali il primo è proprio l'umanità. Per noi Croce Rossina l'umanità è attitudine all'assistenza, a soccorrere gli altri, a riconoscere in ogni persona sofferente un proprio simile, un proprio fratello e sorella, appartenente ad un'unica famiglia, quella umana, e proprio per questo degno della migliore assistenza. Grazie per questa opportunità, spero di non avervi tediato troppo e di avervi fatto capire un pochettino di più, a chi non ci conosce, a chi non è dentro, chi sono le infermiere volontarie, e magari che vi sia anche balzato per la testa da dire: oh, però queste qua sono proprio toste anche.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto ascoltare, leggere, crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino. Ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il Libro della Sapienza, che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: «Non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento». Questa è la descrizione che l'autore del Libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte. E ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Se fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia,
quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono. Vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo, e dà tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è bene da ciò che è male, rischiando poi di estirpare tutto e di buttare tutto. Ma come suggerisce il testo della Sapienza, spetta a noi coltivare il sapiente e paziente agire di Dio. E se Lui, che tutto può, che tutto conosce, sa attendere, allora aspetta anche a noi imparare ad attendere, perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta sapere attendere. Così nel lievito non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta.
l'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo due domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù, di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti. E stando bene attenti, facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste tre parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore per divenire persone mature, sagge, intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola? Io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi per saper distinguerlo, ma anche saper vivere nell'attesa fiduciosa. Il Signore Dio è più grande di ogni stelo di zizzania. Buona domenica. Signore Gesù, con bontà e fiducia hai gettato il seme della tua parola nel terreno del mio cuore. Anche il nemico però ha fatto questo. Ha gettato il seme del dubbio e della confusione, consapevole di non poter estirpare il male dal terreno della vita. Donami la sapienza che viene da te. Aiutami a pazientare, a saper gestire istinto ed emotività, perché ogni cosa esige il suo tempo.
e alla fine sarai tu a dare il giudizio. Perché questo avvenga, aumenta la mia fede in te, Signore Dio, paziente, lento all'ira e ricco di amore.

attacchi americani contro l'Iran, i Pasdaran dal canto loro rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita. Le guardie della rivoluzione affermano poi che diversi soldati americani sono morti. Teheran denuncia che i raid americani hanno colpito impianti di desalinizzazione nel paese, bloccando l'acqua a 20 villaggi. E ci sono ancora nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno colpito due nuove ondate di raid aerei contro il sud del Libano dall'alba di oggi. Lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashal Mansouri. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, dice il sindaco della capitale russa. E le forze aeree ucraine affermano di aver neutralizzato 96 droni di Mosca lanciati contro le regioni ucraine. Le forze russe rivendicano di aver colpito infrastrutture ucraine sul Mar Nero. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Poco fa il vice premier Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare il gioielliere. Fuori dalla casa di reclusione una delegazione della Lega di Giovani con cartelli e uno striscione che chiedono grazia per Roggero. Ieri, consegnandosi al carcere, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare. In Venezuela la presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia lo stanziamento di 346 milioni di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione del paese dopo il doppio terremoto che ha provocato oltre 5.000 vittime e generato finora circa 2 milioni di tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, attese temperature oltre i 40 gradi in alcune zone di Sicilia e Sardegna, scenario diverso al nord dove allerta in 4 regioni per i temporali. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 18 luglio, la Chiesa ricorda Beato Roberto da Salle. Nato a Salle, in provincia di Pescara, un paesino alle pendici della Maiella, intorno all'anno 1273, al suo battesimo gli fu imposto il nome di Santuccio, così come lo chiamerà più tardi per vezzo San Pier Celestino. Dall'età di 7 anni rivelò un grande senso di amore fraterno e del perdono. Un giorno, un vicino di casa della sorella le ammazzò un animale quasi per sfregio, buttandoglielo davanti la porta di casa. La sorella, sconvolta, chiese vendetta al fratellino. La domenica in chiesa, giunto il momento del segno della pace, allora in uso durante la celebrazione dopo l'Agnus Dei, il piccolo Santuccio, ricevuto il segno di pace dal celebrante, corse subito a restituirlo al dichiarato nemico della sorella. A 16 anni, seguendo una forte vocazione, conobbe e seguì Pietro Angeleri da Isernia, l'eremita del Morrone, il futuro Papa Celestino V.

Nel 1294 Roberto, finito il noviziato, era già ormai fra i più cari discepoli del santo uomo, dedito con tutta l'anima alla pratica della virtù e al culto del silenzio e alla mortificazione del proprio corpo. All'alba del 7 luglio 1294, presso l'eremo di Santo Spirito a Maiella, Pietro da Morrone, dopo vari ripensamenti e preghiere, accettò di divenire il sommo pontefice Celestino V e chiese al discepolo Roberto di seguirlo nella nuova via apertagli dal Signore. Ma il giovane, nonostante il grande amore e rispetto che lo legavano tenacemente al grande padre spirituale, rifiutò di seguirlo, impegnandosi invece, quale suo successore, nell'esaltazione del suo esempio tra gli aspri eremi abruzzesi. Probabilmente questa sua scelta determinò il motivo per cui nella sua iconografia spesso viene rappresentato con una croce sulle spalle e il cappello cardinalizio ai piedi. Lo stesso Petrarca, in De Vita Solitaria, ebbe a parlare di lui e del suo dialogo nel momento del diniego nel seguire Celestino V. Durante il pontificato di Celestino, Roberto si trasferì presso il monastero di San Giorgio a Rocca Morice, dove continuò le pratiche a lui più care.

24 dicembre del 1294, data memorabile per la storia della Chiesa, Celestino V rinunciò al soglio pontificio. Fu eletto al suo posto Bonifacio VIII. L'eremita Pietro da Morrone tornò sui suoi monti presso i suoi affezionati confratelli. Grande fu la gioia del beato Roberto nell'accoglierlo in quei luoghi, ma di breve durata. Poco dopo, infatti, Celestino, ricercato da Bonifacio VIII, per timore di uno scisma, dovette dapprima seguire il Papa ad Anagni, mentre poi venne tenuto a Rocca di Fumone, in una specie di eremo prigione, dove il pio uomo morì il 19 maggio del 1296. In quello stesso giorno, lontano centinaia di chilometri, il beato Roberto ebbe l'apparizione di Celestino V, che rendeva l'anima a Dio. Subito capì ed avvisò i propri confratelli della morte del santo, notizia giunta al monastero qualche giorno più tardi.

Benché la tradizione celestina ammettesse il sacerdozio solo dopo 31 anni, per Roberto fu applicata un'eccezione e nel 1298, a soli 25 anni, fu ordinato sacerdote. Per oltre 12 anni rimase quasi sepolto presso il monastero di San Giorgio a Roccamorice, mentre dal 1310 al 1317 venne nominato procuratore a Santo Spirito a Maiella e da lì a Rocca Montepiano, dove si pensa abbia lui stesso fondato il monastero di Santa Croce. Nel 1327, nominato procuratore generale della Congregazione dei Celestini, fondò, visitò e restaurò parecchi monasteri, tra cui San Tommaso a Caramanico, Lama dei Peligni, Atessa e Gesso Palena. Fra tutte le opere da lui volute e seguite, particolarmente care ne furono tre: il monastero della Civitella a Chieti, Santo Spirito a Maiella, dove ancora oggi sono riconoscibili alcune opere da lui stesso ordinate e dirette, e la cosiddetta Basilica della Madonna a Lama dei Peligni.

tanto perfetto amministratore dei beni della congregazione quanto estremo eremita, da eguagliare se non addirittura superare il suo maestro Celestino V. La regola celestina ordinava digiuno tutto l'anno eccetto nelle domeniche e nelle feste, tre quaresime l'anno, la normale, l'assunta e l'avvento, recita settimanale del salterio, 100 prostrazioni di giorno ed altrettante di notte, vigilia rigorosa mercoledì e sabato a pane nero e acqua di fonte, confessione pubblica dei peccati prima del mattutino, vesti ruvidissime e cilicio. A tutte queste il beato Roberto ne aggiungeva altre per proprio conto, mostrando di essere più un segno del cielo che un eremita della terra.

siano notizie di segni miracolosi e di veri e propri miracoli, a cui assistettero parecchi suoi confratelli. Da predizioni, segni premonitori a vere e proprie apparizioni, estasi, colloqui mistici e veri e propri miracoli. Tra le più eclatanti e innumerevoli guarigioni, guarì un suo confratello dalla lebbra, semplicemente segnando con un segno di croce le piaghe dopo averle addirittura baciate. Rinsavì un furioso pazzo, tale Roberto Galtieri, imponendo sulla sua testa il breviario. Ciò procurò al poveretto un sonno profondo, al cui risveglio era perfettamente guarito. A Morrone del Sannio, nel Molise, dove ancora oggi è profondamente venerato, guarì una piccola di nome Maria, celebrando per lei una santa messa, alla fine della quale la piccola riacquistò l'uso delle membra atrofizzate. Ma il miracolo più eclatante fu la risurrezione di un monaco morto in peccato mortale, che, resuscitato dalle preghiere di Roberto, si svegliò, confessò pubblicamente i suoi peccati e si riaddormentò nella morte.

grande il suo potere taumaturgico, come grande in poco tempo divenne la sua fame. Tante le conversioni e altrettante le donazioni che riusciva a raccogliere intorno ai suoi monasteri. Tantissime le opere, come grandissima era la carità che riusciva a elargire attorno a sé. A causa di tanto clamore, fu pure costretto a discolparsi davanti al vescovo di Chieti di una fantomatica accusa di presunti abusi delle elemosine. Fu questa, probabilmente, la croce più onerosa che dovette portare il beato Roberto e ne soffrì in maniera indicibile. A 68 anni iniziò ad ammalarsi e il 18 luglio del 1341 morì tra il conforto dei suoi numerosi confratelli. Aveva 69 anni, quei 52 vissuti nella vita religiosa.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del Regno dei Cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il Regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo: ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il Regno dei Cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il Regno dei Cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiorniale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel weekend. Oggi è sabato 18 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Prende forma il programma della prima visita di Papa Leone XIV in America Latina, che dovrebbe iniziare dall'Uruguay tra il 5 e il 15 novembre. Ad anticiparlo è stato l'arcivescovo di Montevideo, il cardinale Daniel Sturla, secondo cui il pontefice visiterà Montevideo, Florida e una località del nord del paese. Tra gli appuntamenti previsti figurano una messa nel Santuario Nazionale della Vergine dei 33, patrona dell'Uruguay, a Florida, una visita alle opere sociali della Chiesa nel quartiere Casavalle della capitale e un incontro col presidente Yamandu Orsi. In agenda anche una visita al Parlamento senza interventi ufficiali. La Santa Sede non ha ancora confermato le date definitive del viaggio, che dovrebbe comprendere anche Argentina e Perù. Secondo Sturla, l'Uruguay sarà la prima tappa latinoamericana del pontificato di Leone XIV. Caldo record nei magazzini di Papa Leone, malore tra i facchini, sono arrivati solo 10 ventilatori. Nei giorni scorsi un addetto alla movimentazione dei pallet ha accusato un malore ed è stato trasportato nell'infermeria vaticana. Alle 7.30 del mattino il termometro segnava già 39 gradi, niente impianto di condizionamento e soltanto 10 ventilatori promessi per la prossima settimana, con la raccomandazione di bere molto. Nei magazzini del Vaticano, sulla sommità del Colle della Vignaccia, dove vengono stoccate e smistate tutte le merci destinate ai punti vendita dello Stato Pontificio, lavorare è diventata una corsa contro il caldo. Le temperature, anche qua, con l'avanzare della giornata, raggiungono livelli proibitivi. L'emergenza caldo non riguarda soltanto i dipendenti. Una decina di giorni fa, durante un'udienza generale in Piazza San Pietro, le temperature elevate provocarono diversi malori tra i fedeli e fu lo stesso Papa Leone a interrompere i saluti per prestare i primi soccorsi a un uomo colto da un malessere. Anche il pontefice ha modificato le proprie abitudini estive per sfuggire alla faromana, trasferendosi per alcune settimane nel palazzo apostolico di Castel Gandolfo, dove può contare su un clima più mite, sulla piscina, sui campi da tennis e sui giardini storici della residenza pontificia. Università Cattolica. Carlo Maria Gallucci, calabrese, è il nuovo direttore generale, chiamato a raccogliere le sfide che attendono l'Ateneo per il prossimo triennio. Assumerà l'incarico dal 1 settembre 2026. Carlo Maria Gallucci Calabrese è un manager accademico con una lunga esperienza internazionale maturata all'ESADE Business School dell'Università Ramon Llull di Barcellona. La nomina, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 luglio su proposta del rettore Elena Beccalli, diventerà effettiva a settembre. Si tratta di una scelta che punta a rafforzare il profilo internazionale dell'Ateneo e ad accompagnarne la crescita in una fase particolarmente significativa del suo sviluppo. Gaza. Monsignor Shomali dice: la popolazione vive in estrema precarietà. La vita quotidiana degli abitanti della striscia si svolge in un deserto di rovine e macerie, dove ogni luogo è invivibile. Le persone sono ammassate in tende, rifugi di fortuna allestiti lungo le spiagge. In questo contesto il patriarcato latino sta tentando di riaprire una scuola per evitare che i bambini restino abbandonati a se stessi. Tornano in Duomo a Udine le antiche portelle dell'organo rinascimentale. Dopo quasi 300 anni, le monumentali portelle dell'organo rinascimentale dipinte da Pellegrino da San Daniele tornano nel Duomo di Udine. Un progetto di valorizzazione e un accurato restauro riconsegnano alla cattedrale un'opera nata per dialogare con la liturgia e con la memoria della Chiesa aquileiese. Notizie dal mondo. Andy Burnham sarà il nuovo primo ministro britannico. Da lunedì il nuovo leader dei laburisti sarà il settimo primo ministro britannico dal 2016. Ex sindaco dell'area metropolitana di Manchester per 3 mandati, Burnham sostituirà Keir Starmer, che si era dimesso lo scorso giugno. Prima del passaggio di consegna, che avverrà lunedì, è necessario l'imprimatur di Re Carlo III in qualità di capo dello Stato. L'esito delle elezioni interne ai laburisti era abbastanza certo. Burnham godeva infatti di un sostegno molto ampio, che ha compattato il partito. Infatti è stato votato da 379 parlamentari su 403, con 23 astenuti. Il livello di sostegno è stato così grande che il Financial Times l'ha ironicamente definito da Corea del Nord, mentre altri sui social hanno parlato di un'incoronazione. Per lui però non sarà facile tenere insieme l'intero partito, considerato che i laburisti hanno ormai più di 10 correnti interne. Nel suo primo discorso, riferendosi agli ultimi 40 anni di politiche neoliberiste, Burnham ha detto: è la nostra ultima chance di cambiare. Poi, ammesso che l'ultima generazione di politici ha fallito nel mettere in discussione un modello economico e una cultura politica che hanno lasciato indietro la classe lavoratrice, Burnham vuole togliere potere al governo centrale di Londra e darne di più alle regioni, lasciando che siano i territori a decidere su case e trasporti. Punta anche a un maggiore controllo pubblico su acqua ed energia, oggi in mano a società private, anche se non ha ancora spiegato nei dettagli come vuole farlo. In politica estera vorrebbe che il Regno Unito tornasse a far parte dell'Unione Europea, che ha lasciato con la Brexit, ma dice che non è il momento di un nuovo referendum. La Cina ha definito pure invenzioni le accuse di Donald Trump sulle presunte interferenze del paese nelle elezioni statunitensi del 2020. L'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, rispondendo al contenuto del discorso tenuto dal presidente statunitense lo scorso giovedì. Lin Jian ha anche aggiunto che le parole di Donald Trump sono calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. In Inghilterra il governo vuole vietare la vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni. Secondo gli esperti, gli effetti della caffeina sui più giovani sono maggiori rispetto agli adulti. Intervenire aiuterebbe a prevenire problemi come le difficoltà del sonno, di concentrazione e l'ansia, oltre che ridurre il consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri. La legge, che non riguarda Galles, Scozia e Irlanda del Nord, anche se i rispettivi governi stanno valutando proposte simili, potrebbe entrare in vigore, se approvata, da aprile dell'anno prossimo. A New York è scattata un'allerta per la qualità dell'aria a causa del fumo degli incendi che stanno colpendo il Canada. La nube proveniente dai vasti incendi boschivi che stanno devastando l'Ontario ha raggiunto anche gli Stati Uniti. Ai cittadini è stato raccomandato di ridurre tutte le attività all'aperto e, se possibile, di rimanere in casa. L'allerta è scattata a pochissimi giorni dalla finale dei Mondiali 2026 che si giocherà al New York New Jersey Stadium. Al momento però non ci sono indicazioni che la partita, con oltre 80.000 spettatori e uno show dell'intervallo ricco di star, possa subire modifiche. Ieri il prezzo del petrolio sul mercato internazionale ha raggiunto il livello più alto dell'ultimo mese in conseguenza dell'intensificarsi degli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti. Il Brent, la quotazione per il mercato europeo, è salito di oltre il 4% e ha raggiunto gli $88 al barile. Il WTI, la quotazione per il mercato statunitense, è salito di oltre il 3% e ha raggiunto gli $82 al barile. Dunque il prezzo del petrolio è tornato a salire perché gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran si sono intensificati e lo stretto di Hormuz è praticamente chiuso. Da giovedì è in carica in Ucraina un nuovo governo, risultato del secondo rimpasto voluto dal presidente Volodymyr Zelensky in meno di un anno. C'è un nuovo primo ministro e sono stati sostituiti molti altri membri, compreso il popolare ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, che in poco più di 6 mesi ha trasformato l'approccio dell'Ucraina alla guerra, favorendo l'innovazione e l'automazione nei combattimenti. La rimozione di Fedorov ha causato grandi proteste in molte città ucraine, cosa inusuale per un paese in guerra. Zelensky non ha dato spiegazioni chiare per un così profondo rinnovamento del governo. La decisione è stata oggetto di molte discussioni e interpretazioni che citano motivi sia politici sia personali. Zelensky ha detto che Fedorov in particolare non è stato confermato a causa dei forti contrasti con Oleksandr Shirisky, il capo delle forze armate ucraine.
4: Notizie dall'Italia. C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneense, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un altro il 28 aprile del 2021. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. 2 giorni di silenzio si sono così trasformati in un fiume in piena davanti al carcere di Bollate nel Milanese, dove Mario Roggero, 72 anni, si è ufficialmente costituito. Senza mancare di tirare per la giacca al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affermando: ha graziato uno scafista che ha ucciso 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, penso di subire un'ingiustizia, aggiunto il gioielliere, sulla sua condanna definitiva che gli è arrivata appunto mercoledì dalla Cassazione. Ho reagito perché in quel momento ho avuto paura, certamente, effettivamente, col senno di poi non avrei dovuto, però per capire a fondo bisognerebbe trovarsi in quel preciso momento. Infatti durante la rapina nella sua gioielleria a lui e alla moglie era stata puntata una pistola, la figlia era stata picchiata. Sicuramente una situazione molto difficile da giudicare, anche sui social network l'opinione pubblica si divide drasticamente. Gli attacchi fra Iran e Stati Uniti continuano, lo stretto di Hormuz rimane una roulette russa, chiuso per Teheran, aperto per Washington, e i Pasdaran minacciano di far chiudere pure il Mare Rosso dagli Houthi yemeniti. Il risultato inevitabile è che i prezzi dei carburanti, del petrolio e del gas, scesi nelle scorse settimane, sono tornati a salire. La benzina self-service in autostrada in Italia ha superato il tetto dei 2 euro al litro, il gasolio è a 2,134 euro al litro. Sulle strade normali la benzina self è a 1,911, il gasolio a 2,040. In rialzo anche il gas, la borsa di Amsterdam TTF, che è cresciuto dell'1,83% a 55,79 euro al megawattora. Banca Italia prevede un rialzo dell'inflazione per effetto della guerra in Iran e del suo impatto sui prezzi energetici. Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la settimana prossima finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo le previsioni del meteo.it ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. L'aria norvegese infatti si addosserà alle Alpi e soprattutto da lunedì pomeriggio provocherà i primi rovesci sul settore nord-orientale con 4-5 gradi in meno. Martedì ci saranno forti acquazzoni che si trasferiranno dal nord al centro, aggredendo prima la Toscana e le Marche. Nel frattempo Bolzano ha registrato la sua 15ª notte tropicale dell'anno. Le previsioni nella nostra zona le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del radiogiornale. Grazie all'aiuto di un amico anonimo, Massimo Ceccherini avrebbe azzerato i debiti che aveva accumulato nel corso degli anni, una cifra di circa 1.400.000 euro. L'attore regista ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l'erario e altri creditori, a causa della sua ludopatia, per la quale sta affrontando un percorso al CERD di Pistoia. Senza l'intervento di questo amico anonimo, avrebbe dovuto pagare 1.400.000 euro, restituendo 500 euro al mese per 4 anni. C'è chi cambia il mondo con un film, chi con un libro, chi con una battaglia per la verità e la giustizia. Nella giornata inaugurale della 56ª edizione del Ciffoni Film Festival, 4 storie diverse si sono incontrate in Futura, rendere possibile l'impossibile. Un premio speciale realizzato dalla Scuola dell'Arte della Medaglia, della Zecca dello Stato, che vuole rendere omaggio a chi con il proprio percorso artistico e umano ha reso possibile l'impossibile, diventando un punto di riferimento e ispirazione per le nuove generazioni. A ricevere le prime 4 opere sono stati l'attore Michele Riondino, l'attrice Matilda De Angelis, la scrittrice Dacia Maraini e insieme la famiglia di Giulio Regeni e l'avvocata Alessandra Ballerini. Il cantante mondiale Bad Bunny ha sedotto Milano, il reggaeton come politica e cultura globale, quasi 80.000 spettatori per un rave di quasi 3 ore tra casite e significato sociale, quasi 3 ore di musica, danza e orgoglio identitario. E quanto successo all'ippodromo La Maura. Notizie locali. E dopo la tempesta è giunto il momento dei bilanci ufficiali. Come sappiamo, un'ondata di forte maltempo si è abbattuta l'altro ieri sulla provincia di Pordenone, creando danni in diversi comuni soprattutto a causa del forte vento. Si sono registrati danni ad abitazioni, tetti scoperchiati e coltivazioni sradicate. A San Vito al Tagliamento il vento ha ribaltato i banchi del mercato. Danni segnalati anche nelle zone di Zoppola, Casarsa e Fiume Veneto. Una tempesta cominciata l'altro ieri e continuata ieri mattina. 20 interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti, allagamenti e strutture costruttive pericolanti e oltre 35 le richieste da gestire. A San Vito al Tagliamento registrate raffiche di vento oltre i 90 km. Tra i comuni più colpiti, Casarsa, Alzano Decimo e Pasiano. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato l'allerta meteo. Doveva finire ieri sera alle 23.59 e invece si concluderà questa sera alle 23.59. Il rischio è sempre quello di temporali forti, con vento forte e danni in diversi comuni della provincia. Si raccomanda la massima attenzione. Si chiude con 3 condanne per un totale di oltre 12 anni di reclusione il processo per la rapina avvenuta lo scorso dicembre alla stazione ferroviaria di Pordenone ai danni di un giovane afghano. Per il giudice è stata disposta anche l'espulsione dall'Italia una volta espiata la pena. Si tratta di 4 ragazzi tra i 16 e i 19 anni ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate nell'area della stazione ferroviaria. Sulla sentenza è intervenuto il sindaco Alessandro Basso, che ha parlato di una decisione capace di restituire giustizia ad una vicenda che ha segnato profondamente la città. Il sindaco ha anche parlato di un sistema che funziona, anche se nonostante questi interventi la criminalità continua a dilagare per la città e nelle periferie. A volte si tratta solamente di microcriminalità, che purtroppo è quella più subdola e fuggevole. Pordenone, ortopedia, emergenze infermieri, uno ogni 13 pazienti. Reclutiamoli fuori regione, in Friuli Venezia Giulia possono guadagnare il triplo. L'allarme di Nursind che denuncia la carenza di personale in tutto l'ospedale pordenonese. Ne mancano 14 nelle chirurgie, 15 nelle medicine e 7 in pronto soccorso. E viene quindi appunto suggerito di prenderli da altre regioni. Anche se da sottolineare che nel frattempo i medici della nostra regione essi stessi fuggono verso altre regioni, dove la paga è migliore, come per esempio il Veneto. Lavoro in regione, 38.000 contribuenti INPS in più in 10 anni. In Friuli Venezia Giulia i lavoratori assicurati con l'ente di previdenza sono quasi 583.000 nel 2024, oltre 38.000 in più rispetto al 2014. Crescono i dipendenti, calano gli autonomi. Un fenomeno in crescita riguarda i pensionati che continuano a lavorare, che stando agli ultimi report sarebbero oltre 20.000. Viene anche sottolineato che purtroppo continua incessante il divario di reddito tra uomini e donne. Interventi urgenti a Clauzetto, chiusa la strada della Valcosa per ridurre il rischio idraulico. L'avviso è arrivato dall'EDR di Pordenone, impegnata a garantire la sicurezza lungo la rete stradale della regione. Notizia dal Bellunese, il nuovo contratto integrativo di Heptacostan ottiene un ampio consenso tra i lavoratori dello stabilimento di Limana, ma non spegne il confronto tra le organizzazioni sindacali sul giudizio finale dell'accordo. L'intesa sottoscritta con l'azienda è stata approvata con il 90% dei voti favorevoli. Il risultato chiude una trattativa lunga e complessa, segnata anche dallo sciopero del 19 giugno, e introduce novità economiche e normative che interesseranno oltre 1.000 lavoratori del sito produttivo bellunese. Non più un progetto sperimentale, ma uno strumento destinato ad entrare stabilmente nei servizi sociali del territorio. Il programma Pippi, nato per sostenere le famiglie vulnerabili e prevenire l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare, passa ufficialmente ai comuni, come il livello essenziale delle prestazioni sociali, la cosiddetta LEPS. Il passaggio di consegne è stato celebrato nei giorni scorsi, durante il comitato dei sindaci di Feltre, dove ai primi cittadini del territorio feltrino sono state consegnate simbolicamente le valigette del programma. Un gesto che rappresenta la trasmissione di un patrimonio di competenze, linee guida, strumenti di valutazione, buone pratiche maturate in anni di lavoro sul campo. Chi possiede terreni, colmi di erba vicino a case, scuole, parchi o luoghi di culto dovrà provvedere allo sfalcio entro il 31 luglio. In caso contrario scatteranno sanzioni da 200 euro, che potranno arrivare fino a 500 in caso di recidiva. È una delle principali novità introdotte dal Consiglio dell'Unione Montana al Pago, con la modifica al regolamento di polizia rurale, adottata con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano e tutelare l'igiene pubblica nei comuni di Alpago, Chiesta Alpago e Tambre. La nuova disposizione riguarda i proprietari di terreni privati inerbati situati in prossimità di abitazioni, fabbricati e aree di pubblico utilizzo interesse, come appunto parchi pubblici, scuole e luoghi di culto. Il regolamento prevede almeno uno sfalcio annuale da effettuare entro la fine di luglio per evitare situazioni di degrado e garantire una miglior cura del territorio. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali, pronostici social in bilico per la finale, l'Argentina in fiamma di più. L'analisi dei trend di volo con l'albiceleste a numeri più alti. Il dibattito attorno alla finale dei mondiali tra Spagna e Argentina continua a coinvolgere ovviamente anche i social, che si animano in discussioni e in pronostici. La partita si giocherà domani e verrà trasmessa su Rai 1 alle ore 21 italiane. Il prepartita comincerà alle 20.30. Nel frattempo, sempre in tema mondiali, 4,9 milioni di dollari per la maglia di Pelé alla finale di Svezia 1958. Il cimelio venduto all'asta New York, ma il primato resta la casacca di Maradona. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, sabato 18 luglio, avremo cieli in prevalenza variabile. Saranno possibili rovesci e temporali anche localmente forti, più probabili sulla zona montana e sulle zone orientali durante il pomeriggio. Sulla costa, specialmente a Trieste, verso sera soffierà bora moderata. Domani, domenica 19 luglio, cieli in prevalenza variabile. Ancora possibili locali rovesci e temporali. Durante il pomeriggio rovesci e temporali diffusi localmente forti. Sulla costa, a Trieste, nella notte fino al mattino e poi di nuovo verso sera soffierà ancora bora moderata. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 20 luglio. Cieli in prevalenza variabile con ancora possibili rovesci temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sera. Sofferà bora moderata specialmente sulla costa. E la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 18 gradi e una massima di 34. E concludiamo l'ultima edizione di questa settimana di luglio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurandovi tutti un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

L'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore. La parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola.

0: ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et adiutavit in nos.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore che si manifesta in ogni circostanza, anche in mezzo alle sofferenze, anche in mezzo alle persecuzioni. Dio manifesta la sua bontà. In questi giorni abbiamo ricordato il sacrificio di 16 monache carmelitane che nel 1794 furono ghigliottinate, erano state scoperte e minacciate e separate tra loro nel 1792. Li avevano divisi in quattro gruppetti, ma essi, pur rivestiti di abiti civili, pur minacciati, continuarono a perseverare nella preghiera, nella vita comune per quel che era possibile, fino a che furono denunciate, portate a Parigi e condannate a morte, e rinchiuse in una prigione dove c'erano già altri sacerdoti e religiosi condannate per la stessa cosa, perché fedeli al Vangelo, perché non prestavano il giuramento di fedeltà alla Repubblica, ma non a una Repubblica, a quella Repubblica che escludeva la presenza di Dio dalla vita del credente, dalla vita dell'uomo, ed esse, animate dalla loro superiora, alla loro priora, furono preparate, si prepararono tutte al martirio. È stato anche prodotto un bellissimo film i cui dialoghi furono preparati da un famoso scrittore francese, Bernano, intitolato Il dialogo delle Carmelitane, e questo, oppure Il canto delle Carmelitane. Perché il canto? Perché quando fu il momento della loro esecuzione, messe tutte 16 su 2 carretti per essere portate sul luogo dell'esecuzione, essi si avvicinarono al patibolo cantando inni, ringraziando il Signore. Una scena bellissima, vedere la gioia, la serenità, la vittoria di queste ragazze indifese confronto della violenza di coloro che volevano imporre un mondo che non è certo quello che Dio ha voluto, ed essi subirono il martirio. Il film aggiunge un particolare, che una di loro non se l'era sentita di prepararsi al martirio e si era allontanato dal gruppo, ma quando vide le consorelle cantare e andare verso il patibolo, tornò sui suoi passi e si aggregò al gruppo e partecipò al martirio comune. E una scena bellissima che ci fa capire come la fede in Gesù Cristo porta alla pace, anche di fronte a momenti difficili come quello. E nel Vangelo di oggi leggiamo appunto di Gesù che operava prodigi, e complottarono contro di lui per farlo morire. Saputo questo, dice il Vangelo, Gesù si allontanò da quel luogo, ma continuò a guarire quanti si presentavano a lui. Molte lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo. Gesù non voleva la propaganda, voleva che la gente si convertisse all'amore. Quindi non voleva il baccano, voleva la fede in colui che l'aveva inviato. Chi vede me vede il Padre, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. E l'Evangelista San Matteo commenta questa scena, dice: molti lo seguirono ed egli li guarì tutti, impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non la giustizia umana, la giustizia di Dio, che vuole la salvezza di tutti. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata. Non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Ed è quando, fratelli, ai nostri giorni si sente in un modo molto forte nel cuore di tutti che il Signore dia un cambiamento all'umanità. A volte delle persone che non sono praticanti, che non praticano la fede, ma gridano: ma Dio deve fare qualche cosa, Dio deve fare qualche cosa, in un mondo che sembra davvero aver perso il senso della realtà, il senso della vita. Lo Spirito Santo fa sentire nel cuore di tanti quel grido d'aiuto che non rimane inascoltato dal cuore di Dio, che vuole la salvezza del popolo e vuole fare giustizia, come ci dice il profeta nella prima lettura di oggi, il profeta Malachia. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case se ne prendono, come sta avvenendo in tante parti, dove la povera gente è costretta a rinunciare alla proprietà, case vendute per 4 soldi, ma che loro non possono ricomprarsi, e vanno tutti in mano di pochi. Queste parole che noi sentiamo i nostri giorni, fratelli, sono molto, ma molto attuali queste parole. E Dio fa sentire come Lui ha già ascoltato il grido del povero, ha già ascoltato il grido che il credente innalza a Lui, e viene in nostro soccorso. Perciò vogliamo rivolgere al Signore la nostra preghiera, facendo nostra la preghiera del salmista: perché, Signore, ti tieni lontano nei momenti di pericolo, ti nascondi? Con arroganza il malvagio perseguita il povero, cadano nelle insidie che hanno tramato. Il malvagio si vanta dei suoi desideri, l'avido benedice se stesso. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore. Dio non ne chiede conto, dice nel suo cuore. Non esiste, questo è tutto il suo pensiero. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca. Sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Sta in agguato dietro le siepi. Dai nascondigli uscite l'innocente. Eppure, Signore, tu vedi l'affamato e il dolore. Li guardi e li prendi nelle tue mani. A te abbandona il misero. Si abbandona il misero. Dell'orfano tu sei d'aiuto. E queste parole facciamo le nostre. Il cuore di Dio è aperto, spalancato verso i suoi figli. E il cuore di Dio sta preparando giorni nuovi. Certo, attorno a noi vediamo il progredire del male, ma dall'altra, con la fede, dobbiamo guardare il progredire della misericordia di Dio, che ha preparato i cieli nuovi e terra nuova, e che in Gesù Cristo ha già disposto che ogni creatura riceva la sua misericordia, entri nella sua salvezza. A te, Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Nella tua mitezza, Signore, ha reagito alle minacce di morte con la misericordia, guarendo, pacificando, amando. E questo spirito d'amore che ha animato il tuo cuore di figlio di Dio, Dio vuole instaurare in tutta l'umanità e l'eredità eterna che lui ha preparato per tutti noi. A te Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai riposto ogni pensiero, ogni affetto nella parola del Padre, nel cuore del Figlio tuo Gesù Cristo, a cui ti sei associato nel cercare la salvezza dei poveri, dei deboli, la liberazione del maligno, a cercare la guarigione dall'infermità. E continuamente tu, affianco al Figlio tuo Gesù Cristo, fai riflettere su di noi la grandezza della misericordia del Padre. La nostra mente non riesce a comprendere una così grande bontà. Vergine Santissima, parla al nostro cuore, fa sentire la tua voce, fa che il cuore di ogni creatura sulla terra si apra e accolga il Figlio tuo Gesù, che è la nostra salvezza, la nostra pace, la nostra eredità, la nostra gloria eterna. A lui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la visione, quindi, fratelli, che il Signore ci offre in questi giorni è la visione del mondo nuovo. Questo non lo diciamo per consolarci, diciamo perché è più che mai autentico. Gesù questo è venuto a realizzare, la giustizia di Dio, che vuol far trionfare la misericordia, il perdono e portare salvezza ad ogni creatura che grida al cuore del Padre, che non resta insensibile davanti al pianto del Figlio, davanti al grido d'aiuto delle sue creature. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale? Io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così. Cioè, io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era, lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora, tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato, appunto, al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni.

0: Sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni. Io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo. Io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare. E ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato. Qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
1: Ma sì, ma poi sai, suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
0: Certo.
1: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
0: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria Paoline, che uno non si aspetterebbe, ma così è andata. ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato che è un

0: uno dei primi momenti iniziali della formazione nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, okay? Che viene in città per questa statua per una settimana e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto dalla porta: Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucciodalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucciodalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucciodalla, insomma, sostanza. E questa mia consorella ha visto Lucciodalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucciodalla in libreria. Alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
1: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza, è tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ancora raid incrociati fra Russia e Ucraina. Zelensky afferma colpite importanti infrastrutture logistiche in territorio russo. Prima notte in carcere per Mario Roggero, è molto provato, raccontano i legali questa mattina la visita nella carcere di Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Buongiorno da Antonella Mitola. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani e Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo il servizio di Marco Burini.
2: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, Nina allo studio.
1: E parliamo dell'altra guerra, quella fra Russia e Ucraina. In Russia c'è stato un pesante attacco con droni ucraini nella notte contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della difesa, citato dall'agenzia TASS. 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Droni ucraini hanno colpito anche un centro logistico di Wildberries nella Russia occidentale. 7 dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatorato della regione russa di Tambov, precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. Una persona è morta nella regione di Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Medio Oriente con gli attacchi dell'esercito israeliano sul sud del Libano e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. C'è stato proprio 2 ore fa un ultimo raid israeliano nel sud del Libano, dopo altri 2 all'alba, messi a segno appunto vicino a Nuseirat, e anche se sappiamo che la tregua formalmente ancora in vigore, si teme che l'Iran potrebbe premere perché i miliziani di Hezbollah tornino anche ad attaccare Israele. Intanto l'esercito regolare libanese sta prendendo il controllo di una delle zone pilota a sud, fuori però dalla zona cuscinetto più occupata dai carri armati israeliani. Il presidente libanese Aoun è partito oggi per Washington, dove incontrerà martedì prossimo Donald Trump. In ogni caso la situazione è molto tesa in tutta la regione, non si capisce anche proprio della visa di sicurezza emanato questa notte dalla Casa Bianca, anche dell'ambasciata americana qui in Israele, invitando tutti i cittadini americani a riconsiderare i viaggi in Medio Oriente proprio nel timore di un'escalation improvvisa. La Gerusalemme, dica voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al caso Roggero, prima notte in carcere per il gioielliere, condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Roggero chiede la grazia e ha ricevuto questa mattina la visita a Bollate del vice premier Salvini. Sentiamo David Murgia.
5: È stata la prima notte passata in carcere a bollate per Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Roggero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva chiamato in causa il Quirinale.
6: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
5: Intanto il caso è diventato anche politico. La premier Meloni incalza sui social: chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Meno giovani e più pensionati. La crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato. Sentiamo Lucia Scione.
7: Sempre più pensionati e sempre più meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni, e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA di Mestre.
8: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
7: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia-Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale fra due auto. Gli altri due giovani sono rimasti feriti. Il caldo estremo abbatte ancora al centro, oggi 16 le città da bollino rosso, temporali attesi invece al nord. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nubi fragi e forti raffiche di vento dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi al centro-sud e sulle isole. Al nord invece l'arrivo di aria più fresca favorirà temporali intensi. Allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il caldo continua ad alimentare anche l'emergenza incendi, soprattutto in Sardegna, dove sono impegnati uomini, mezzi aerei e elicotteri per contenere i roghi, e l'ondata di calore presenta anche un conto economico. Secondo Confesercenti potrebbe costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro l'anno, tra maggiori consumi energetici, minore produttività e perdite per le imprese. Da domani inizierà un graduale calo delle temperature al nord, mentre da lunedì la tregua arriverà anche al centro e al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. E in Venezuela è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo rende noto il governo nelle sue cifre ufficiali. Sempre secondo i dati diffusi da Caracas sono state assistite 128.000 famiglie, mentre 21.000 persone sono ospitate in 107 campi temporanei, 17.000 invece sono rimaste senza abitazione. È tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 a Miami è in programma l'altra finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. E questa era l'ultima notizia. Ringraziamo Davide Dede in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo la catechesi storica su San Benedetto, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano.
1: Cominciamo la nostra piccola lezione storica su San Benedetto. L'altra volta eravamo rimasti a quella bellissima frase di Sant'Agostino, la quale dice: qual è il motivo essenziale perché nei monasteri e perché c'è la vita monastica? E risponde il santo: il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate unità di mente e di cuore protesi verso Dio. E infatti il prologo del nostro Santissimo Padre Benedetto, la sua regola, proprio ci porta proprio qui, ci porta proprio in questa, diciamo, potremmo dire, situazione particolare, nella quale noi ci domandiamo il perché deve esistere nella Chiesa la vita monastica. Perché questo prologo di San Benedetto, fatto così bene, che sembra proprio una catechesi battesimale per tutti quanti i cristiani. E questo è importante che noi lo riscopriamo. Perché? Perché si è fatto precedentemente un po' di storia, no? Fino ad arrivare ai tempi di San Gregorio Magno, il quale si sente attirato, affascinato da questa figura di San Benedetto. Non ci corre molto tempo tra la morte di San Benedetto e la vita di San Gregorio Magno. Benedetto morirà nel 547, Gregorio morirà nel 604. E conoscerà i testimoni proprio che hanno conosciuto il santo e la sua opera. Quindi quello che lui ha recepito, diciamo, nella sua ricerca, per capire chi è questo Benedetto, un uomo, pensate, in mezzo ai monti, perché Subiaco è in mezzo ai monti, e quindi quasi sconosciuto. Certo, non si può tutto basare su quello che scrive San Gregorio, diciamo, nella sua storia di San Benedetto, nel secondo libro dei dialoghi, però quel libro è servito come trampolino. Perché è importante questo? E soffermiamoci oggi sulla figura di Gregorio Magno e l'influenza che lui poi ha avuto nel far sì che questa regola, questa nuova istituzione poi si propagasse nel mondo occidentale allora conosciuto. Gregorio Magno, per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi dottori della Chiesa, oltre ad essere pontefice romano. E quindi ha avuto in tutto il Medioevo, potremmo dire, una grande autorità. Una cosa detta da lui aveva un peso. Abbiamo Isidoro di Siviglia e poi Gregorio Magno, i grandi proprio, potremmo dire, insieme poi anche a Ilario di Poitiers, abbiamo i grandi che determinano un certo stile di vita, ma Gregorio più di tutti. Perché? Gregorio consegna alla storia due regole. Una per i vescovi sacerdoti, la cosiddetta regola pastorale, che ha fatto scuola fino ai nostri tempi. Fino ai tempi moderni, chi è che in qualche modo codificava la vita pastorale della Chiesa? Era soltanto la regola pastorale di San Gregorio Magno, era libro per eccellenza, tutti andavano lì. Per la vita religiosa, cosa c'era per i monaci? La regola di San Benedetto. E quindi il suo libro secondo dei dialoghi, dove appunto descrive la vita del santo patriarca cassinese, servirà come trampolino di lancio per la sua, se no sarebbe rimasto Benedetto uno dei tanti abati sconosciuti, ce n'erano tanti ai suoi tempi, che in quella fondavano dei monasteri, delle volte prendendo regole un po' dall'Oriente, un po' poi dall'Erino, la famosa isola davanti a Marsiglia, che fece un po' da ponte tra Oriente e Occidente. Quindi vediamo che poi sono tutti spariti. Ecco perché, come dicevo l'altra volta, l'importanza di Carlo Magno, ma particolarmente del suo figlio, Ludovico Pio, quando da Alcuino, Benedetto di Aniane, decidono di imporre a tutto l'impero questa regola. Tant'è vero che sarà così, diciamo, forte questa imposizione, che addirittura riuscirà a scavalcare anche, pensate, a Bobbio, che è provincia di Piacenza, tra Piacenza e Genova, la famosa abbazia fondata da San Colombano, questo monaco irlandese. Beh, i monaci di San Colombano anche loro prenderanno poi la regola di San Benedetto, lasciando la regola del loro fondatore. Perché? Perché San Benedetto è l'uomo dell'equilibrio. Ecco perché è importante sapere la storia del monachesimo prima di San Benedetto, per capirne bene il carisma. Il prologo della sua regola non lo potremo mai comprendere se noi non recepiamo i messaggi precedenti. Come altre volte si è detto, non è San Benedetto un fungo che viene fuori così e che all'improvviso inventa qualcosa, no. Ma proprio prendendo, potremmo dire, dalle esperienze precedenti, Benedetto poi ne fa una sintesi. Ecco allora la sua attenzione alla regola di San Basilio Magno, il grande vescovo di Cesarea, il quale cosa farà questo vescovo? Farà in modo che da Cesarea di Cappadocia, la sua piccola diocesi, questa regola sarà quella che regolerà tutto il monachesimo orientale. Ancora oggi i monaci orientali in gran parte hanno la regola di San Basilio Magno, che ha una grande influenza nell'Occidente. Infatti poi dice San Benedetto alla fine della sua regola: per quei monaci ancora più fervorosi, se non gli basta questo, c'è la mia, c'è sempre la regola del nostro Santo Padre Basilio. Perché Basilio per tutto l'Oriente diventa il padre del monachesimo. Quindi vedete com'è importante sapere tutto quello che c'è prima di San Benedetto. Abbiamo un monachesimo variopinto, anche stravagante, no? Vediamo il monachesimo siriano, che è il più stravagante di tutti, no? Monaci che vivono dentro le cortecce degli alberi, no? Monaci che vanno a vivere nel sepolcro col morto, naturalmente, che vanno nelle grotte, che vanno in tuguri dove soffocavano, non c'era manco da respirare, oppure quelli che stavano in piedi su dei mattoni per fargli scioglierli da quanto tempo stavano lì in piedi in preghiera, quelli che facevano e disfacevano dei cessi di vimini per non rimanere mai senza lavoro, ma anche pregando di continuo. Quindi di stravaganza, cioè, quelli che stavano in cima alle colonne, per esempio, no? Noi vediamo oggi le moschee musulmane con il minareto e il muezzin che ogni tanto va lassù e dice che Allah è Dio e Maometto il suo profeta. Uno dice: come ha fatto a inventare questo Maometto, per esempio? quando Maometto viaggiò nell'Arabia e nel confine arabico siriano, cosa trovava ai crocicchi delle strade? Trovava i monaci stiliti che stavano in cima alla colonna, vedi il grande San Simone Stilita, e da lassù, senza mai scendere, giorno e notte, una specie di capannuccia avevano sopra, qualche frasca per riparare dal sole, bene, giorno e notte annunziavano il Vangelo. E vediamo come la gente, da ogni parte del mondo conosciuto, anche dall'Europa, andavano per incontrare i monaci stiliti, che stavano in cima alle colonne. Colonne che erano, diciamo, più alte, meno basse, dipende dall'eremita come lo voleva. E Maometto, vedendo queste scene, lo ha ricopiato mettendolo nella moschea, nel luogo di preghiera, mettendo il muazzimme che in cima a questo minareto è come una grande colonna, annunzia la fede musulmana. Ma l'ha preso vedendo ai crocicchi delle strade di allora i monaci stiliti, per esempio. Questo ci fa comprendere come è variopinto il monachesimo, un monachesimo che poi certamente è scomparso, sono rimaste poche tracce di questo tipo di monachesimo. Ma anche in Italia ne avevamo fino al secolo XI tutto il monachesimo del sud, era pieno di monasteri greci, no? Che avevano una tradizione antichissima monastica che appunto risaliva fino a Sant'Antonio Abate, siamo intorno al 250 d.C. Quindi pensate che lunga strada ha fatto il monachesimo. E Benedetto certamente ha recepito tutto questo messaggio prima di lui, ne ha fatto una singolare sintesi, ma ecco qua nel suo grande carisma. Non ha fatto soltanto un riassunto, ma attraverso la prudenza che regola sempre la vita di San Benedetto e attraverso un sistema, potremmo dire, quasi aperto a tutti, dà possibilità tanto ai forti quanto ai più deboli di poter stare nella casa di Dio. E questo è il suo grande carisma, no? Cosa impensabile, per esempio, se voi leggete la regola di San Colombano, che fonda Bobbio, che prima fondò insieme a San Gallo la famosa abbazia di San Gallo sul lago di Costanza in Svizzera e altri monasteri dall'Irlanda dove lui veniva fino a noi, erano rigorosissimi, no? Non c'era, potremmo dire, questa flessione, non c'era questa attenzione al più debole. San Benedetto, quando parla della regola, per esempio, dei monaci più malati, degli anziani, c'è tantissima carità, tantissima attenzione. E sempre quella attenzione affinché il forte non deve scoraggiarsi, ma nemmeno il debole. Pensate, un uomo del VI secolo che ragiona come noi oggi. Dare a tutti la possibilità, se uno lo vuole, di stare nella casa del Signore. Pretendendo un minimo certamente di comportamento, ma sono sempre attenti, mi è sempre colpito della regola a me, e anche commosso, quando San Benedetto dice all'abate, al superiore, che stia attento a non scoraggiare i più deboli, ma deve aiutarli, a chi magari non ce la fa. Deve avere compassione, dice il santo, delle miserie altrui, però non che deve certamente fomentare i vizi, però deve aiutare a risollevarsi e dà tanti, potremmo dire, suggerimenti, no? Soltanto alla fine, dopo tutti gli sforzi possibili e immaginabili, uno può essere anche cacciato via, ma ce ne vuole per San Benedetto. Ma ti dice, no? Il santo all'abate, al superiore, stia attento che nelle sue decisioni deve sempre ricordarsi del giustissimo giudizio di Dio, che non sia mai l'invidia e la gelosia in qualche modo a suggerire al superiore un certo tipo di comportamento, ma anzi, per i più deboli, per i malati, per gli anziani, per i bambini, dice San Benedetto, di avere maggior carità. Questo ci dice il grande equilibrio, ecco perché mi ha sempre colpito che San Benedetto è l'uomo dell'equilibrio. Non c'è mai uno squilibrio nella sua regola, nemmeno nei momenti di magari di qualche punizione legittima. Non c'è mai uno squilibrio, sempre un equilibrio. Non c'è mai lo squilibrio. Prima i monaci antichi credevano, e ho sempre creduto anch'io, che la regola fosse proprio ispirata dallo Spirito Santo a San Pietro, perché è impossibile mantenere nei capitoli della regola sempre questo filo aureo. Sempre. La cautela, la calma, sempre, senza mai essere precipitosi. E sempre questa grande attenzione, pensate proprio alla debolezza umana, l'equilibrio. Mica è facile. Quanto squilibrio c'è nel mondo, nelle persone? Tantissimo. E quanto equilibrio invece trasuda proprio, userei questa parola, trasudano ogni pagina della Santa Regola. Dove finalmente tu, se lo vuoi, puoi vivere, ecco qua il segreto, la tua vita cristiana. Perché il monaesimo è nato proprio per questo, per mantenere la vita cristiana. Man mano che c'erano le conversioni, man mano che c'era anche la pace, diciamo, per la Chiesa, beh, non c'era più il tempo dei martiri, si cominciava un po' ad accomodarsi anche noi. E il monaco è l'uomo che ti ricorda la radicalità del Vangelo, che ti ricorda che il Vangelo non può essere tradito, che ti ricorda che il Vangelo non può essere in qualche modo cambiato. Ma attraverso questo equilibrio interiore che è illuminato costantemente dalla grazia di Dio, tu puoi vivere la tua vita cristiana. Anzi, puoi vivere l'ABC della vita cristiana, perché il prologo della Santa Regola è l'ABC della vita cristiana. Se un cristiano non sa ascoltare Dio, come può essere cristiano? Quindi vedete com'è importante che noi pensiamo a un Benedetto che è radicatissimo nella sua storia, ma diventa l'uomo coraggioso della trasformazione. Paolo VI dirà nei nostri tempi, no? Una cosa molto importante: saper leggere i segni dei tempi. Quali sono i segni dei tempi che vedeva San Benedetto? Sicuramente una cosa che gli fece impressione quando era giovane, ha avuto circa 20 anni, sapete, Benedetto stava a Roma perché studiava a Roma, quando nell'anno 500, siamo proprio nell'anno 500, il grande vescovo di Arles in Francia, San Cesario, venne a Roma per incontrare il Papa Gelasio. Bene, fu un trionfo, sembrava un imperatore romano che ritornava chissà da quale campagna militare. Fu un trionfo di gente che accoglieva Cesario, questo grande vescovo che ad Arles era non soltanto il vescovo, ma il fondatore della vita religiosa. Il suo trattato sulle vergini e le sue fondazioni monastiche sono famosissime. E quindi Benedetto comincia già a vedere e ad incontrare un uomo la cui fama di santità lo precedeva. E quindi rimase colpitissimo di questa presenza di questo vescovo che nella sua diocesi aveva fondato diverse case monastiche del tempo per donne. Vedevo poi anche prima di lui Sant'Ambrogio aveva già scritto delle regole per le vergini consacrate. Però per la parte maschile, diciamo, c'era sempre un po' di confusione. E lui diventa invece l'uomo che sa dare una sintesi. Difatti la ricchezza della sua regola è che è tutta, potremmo dire, farcita delle citazioni della Sacra Scrittura, perché il suo pensiero si basa sempre in primis su quello che pensa Dio. Ma Dio cosa ne pensa di tutto ciò? Ecco perché è importante che noi lo approfondiamo. Io penso che non c'è un santo nella nostra epoca, diciamo, medievale, ma anche moderna, che ha avuto un'influenza così grande nella storia. Nessun ordine religioso venuto dopo ha potuto fare a meno di ispirarsi a San Benedetto. San Francesco stesso, quando fondò i frati, quante cose ha preso dalla sapienza di San Benedetto. Ma anche San Giovanni Bosco, quando scriveva le regole salesiani, quante cose ha preso da San Benedetto, perché Sant'Ignazio di Loyola, quando fondò i Gesuiti, ma tutti, sono tutti andati a pescare sempre qualcosa da San Benedetto, durante i secoli, tutti. Non c'è uno religioso che non abbia avuto questa influenza della regola, San Bruno stesso, quando fondò i Certosini, così via. Per cui non c'è un ordine che non abbia attinto questo stile, che poi dopo lo stile monastico diventò poi lo stile conventuale di quasi tutti gli ordini religiosi, tolto qualche cosa di Sant'Ignazio, il quale toglie il coro, toglie la preghiera comune, perché Gesù deve essere pronto sempre all'azione, ma tolto lui, tutti gli altri, per non male che hanno fondato, rifondato istituti religiosi, ordini, sono tutti, tutti per scapolo a San Benedetto. Perché? Perché è il padre dell'equilibrio. Ma ci pensate, un santo, e questa è la sua grandezza, un santo che ti dà la possibilità di poter essere monaco sempre, aiutandoti a superare le tue personali difficoltà. Guardate, è una cosa grandissima, è veramente un'espressione massima dell'amore e della carità che Benedetto ha per l'uomo. Difatti, una delle cose che mi ha colpito sempre in questa vicenda, potremmo dire, grandiosa, è stata la risposta che un giorno un suo predecessore, San Pacomio, fondatore del monachesimo cenobitico in Egitto, siamo intorno sempre al 280 d.C., dette questa risposta: perché ti sei fatto monaco? E noi chissà cosa ci saremmo aspettati, no? Risponde Pacomio: mi sono fatto monaco, pensate, per servire l'uomo. Per servire l'uomo. Ecco, la grande apertura del monachesimo alla carità. Non ci richiudiamo in un monastero per un gusto egoistico personale, ma sempre si passa attraverso l'esercizio della carità. A Dio si va sempre attraverso questa strada maestra della carità. La puoi mai cancellare, potremmo dire, dalla tua vita. Ecco perché ti fai monaco, per servire l'uomo. Difatti, se prendete la regola certosina fatta da San Bruno, la certosa tutta bella, chiusa, tappata, non esci mai, tutto bello serrato, il certosino, sapete, vive in una specie di appartamentino da solo, no? C'è la cameretta, l'oratorio, c'è il luogo dove lui lavora, c'è il suo orticello, lo coltiva. Bene, quell'orticello, uno vai a pensare, chissà che bei pomodori tira fuori, o chissà che belle verdurine. Certo, sapete per chi sono quella roba là? Non per la pancia sua, ma per i poveri. Anche l'eremita più eremita non si può mai scordare della carità verso gli altri. Anche con questo gesto, infatti da loro il procuratore, sarebbe l'economo, passa, raccoglie quello che ogni certosina ha coltivato e lo danno ai poveri. Eppure sono uomini completamente dediti alla contemplazione, senza mai scordarsi della carità. E così fa San Benedetto, la sua grandezza, no? Da tutto un patrimonio precedente a lui ne prende proprio la medulla, potremmo dire le cose fondamentali, ma mai si scorda dell'esercizio della carità. Ecco perché la casa di San Benedetto è aperta a tutti. Ecco perché al monaco è monaco, anche se fa il parroco e anche se fa il catechismo o accoglie, ma perché è una fondamentale regola del nostro ordine. Mai dimenticarsi di questo esercizio continuo della carità, mai. Una carità, attenti bene, che deve essere attenta alle debolezze di tutti. Non puoi certamente, come dice il Vangelo, guardare la pagliuzza degli altri quando dentro di te c'è la trave. Ecco qua sempre che viene fuori l'equilibrio. Lo senti proprio tra le righe della Santa Regola. Ecco perché poi, durante secoli, non ci deve far, diciamo, meraviglia le varie congregazioni religiose che vengono fuori da San Benedetto, le varie osservanze, così chiamiamole così, diverse una dall'altra, ma tutte sempre che fanno parte di questo equilibrio fondamentale della Santa, che dopo ben quasi 18 secoli ancora è qua. Penso una regola che ha saputo regolare la vita degli uomini per quasi 18 secoli. E questa è la bellezza di San Benedetto, no? Perché la sua regola è una regola che racchiude un patrimonio precedente, ecco perché metto un secolo in più. Un patrimonio precedente che ti aiuta a fare una cosa fondamentale della tua vita, dal prologo. Che cosa vuoi fare della tua vita? Risposta: io cerco Dio. Ma lo cerchi perché come si può cercare tante volte Dio? Lo puoi cercare in tanti modi, anche in modo sbagliato. Per San Benedetto cerca Dio soltanto colui che vive nella via della carità. È il banco di prova. Non esiste un'altra strada. Una carità che certo c'ha sempre due polmoni, no? L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. È logico. Ma la tua scelta di cercare non è mai avulsa da questa situazione interiore, perché l'altro che Dio mette davanti a te è Cristo.
0: Gentili radioascoltatori, vi abbiamo proposto quest'oggi la catechesi storica su San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal tema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52

spalle. Nato a Salle, in provincia di Pescara, un paesino alle pendici della Maiella, intorno all'anno 1273, al suo battesimo gli fu imposto il nome di Santuccio, così come lo chiamerà più tardi per vezzo San Pier Celestino. Dall'età di 7 anni rivelò un grande senso di amore fraterno e del perdono. Un giorno, un vicino di casa della sorella le ammazzò un animale quasi per sfregio, buttandoglielo davanti la porta di casa. La sorella, sconvolta, chiese vendetta al fratellino. La domenica in chiesa, giunto il momento del segno della pace, allora in uso durante la celebrazione dopo l'Agnus Dei, il piccolo Santuccio, ricevuto il segno di pace dal celebrante, corse subito a restituirlo al dichiarato nemico della sorella. A 16 anni, seguendo una forte vocazione, conobbe e seguì Pietro Angeleri da Isernia, l'eremita del Morrone, il futuro Papa Celestino V.

Nel 1294 Roberto, finito il noviziato, era già ormai fra i più cari discepoli del santo uomo, dedito con tutta l'anima alla pratica della virtù e al culto del silenzio e alla mortificazione del proprio corpo. All'alba del 7 luglio 1294, presso l'eremo di Santo Spirito a Maiella, Pietro da Morrone, dopo vari ripensamenti e preghiere, accettò di divenire il sommo pontefice Celestino V e chiese al discepolo Roberto di seguirlo nella nuova via apertagli dal Signore. Ma il giovane, nonostante il grande amore e rispetto che lo legavano tenacemente al grande padre spirituale, rifiutò di seguirlo, impegnandosi invece, quale suo successore, nell'esaltazione del suo esempio tra gli aspri eremi abruzzesi. Probabilmente questa sua scelta determinò il motivo per cui nella sua iconografia spesso viene rappresentato con una croce sulle spalle e il cappello cardinalizio ai piedi. Lo stesso Petrarca, in De Vita Solitaria, ebbe a parlare di lui e del suo dialogo nel momento del diniego nel seguire Celestino V. Durante il pontificato di Celestino, Roberto si trasferì presso il monastero di San Giorgio a Rocca Morice, dove continuò le pratiche a lui più care.

il 24 dicembre del 1294, data memorabile per la storia della Chiesa, Celestino V rinunciò al soglio pontificio. Fu eletto al suo posto Bonifacio VIII. L'eremita Pietro da Morrone tornò sui suoi monti presso i suoi affezionati confratelli. Grande fu la gioia del beato Roberto nell'accoglierlo in quei luoghi, ma di breve durata. Poco dopo, infatti, Celestino, ricercato da Bonifacio VIII, per timore di uno scisma, dovette dapprima seguire il Papa ad Anagni, mentre poi venne tenuto a Rocca di Fumone in una specie di eremo prigione, dove il pio uomo morì il 19 maggio del 1296. In quello stesso giorno, lontano centinaia di chilometri, il beato Roberto ebbe l'apparizione di Celestino V, che rendeva l'anima a Dio. Subito capì ed avvisò i propri confratelli della morte del santo, notizia giunta al monastero qualche giorno più tardi.

benché la tradizione celestina ammettesse il sacerdozio solo dopo 31 anni, per Roberto fu applicata un'eccezione e nel 1298, a soli 25 anni, fu ordinato sacerdote. Per oltre 12 anni rimase quasi sepolto presso il monastero di San Giorgio a Roccamorice, mentre dal 1310 al 1317 venne nominato procuratore a Santo Spirito a Maiella e da lì a Rocca Montepiano, dove si pensa abbia lui stesso fondato il monastero di Santa Croce. Nel 1327, nominato procuratore generale della Congregazione dei Celestini, fondò, visitò e restaurò parecchi monasteri, tra cui San Tommaso a Caramanico, Lama dei Beligni, a Tessa e

gesso Palina. Fra tutte le opere da lui volute e seguite, particolarmente care ne furono tre: il monastero della Civitella a Chieti, Santo Spirito a Maiella, dove ancora oggi sono riconoscibili alcune opere da lui stesso ordinate e dirette, e la cosiddetta Basilica della Madonna a Lama dei Peligni.

Fu tanto perfetto amministratore dei beni della congregazione quanto estremo eremita, da eguagliare, se non addirittura superare, il suo maestro Celestino V. La regola celestina ordinava digiuno tutto l'anno, eccetto nelle domeniche e nelle feste. Tre quaresime l'anno, la normale, l'assunta e l'avvento. Recita settimanale del salterio. 100 prostrazioni di giorno ed altrettante di notte. Vigilia rigorosa mercoledì e sabato a pane nero e acqua di fonte. Confessione pubblica dei peccati prima del mattutino. Vesti ruvidissime e cilicio. A tutte queste, il beato Roberto ne aggiungeva altre per proprio conto, mostrando di essere più un segno del cielo che un eremita della terra.

Di lui si hanno notizie di segni miracolosi e di veri e propri miracoli, a cui assistettero parecchi suoi confratelli. Da predizioni, segni premonitori a vere e proprie apparizioni, estasi, colloqui mistici e veri e propri miracoli. Tra le più eclatanti e innumerevoli guarigioni, guarì un suo confratello dalla lebbra, semplicemente segnando con un segno di croce le piaghe dopo averle addirittura baciate. Rinsavì un furioso pazzo, tale Roberto Galtieri, imponendo sulla sua testa il breviario. Ciò procurò al poveretto un sonno profondo, al cui risveglio era perfettamente guarito. A Morrone del Sannio, nel Molise, dove ancora oggi è profondamente venerato, guarì una piccola di nome Maria, celebrando per lei una santa messa, alla fine della quale la piccola riacquistò l'uso delle membra atrofizzate. Ma il miracolo più eclatante fu la risurrezione di un monaco morto in peccato mortale, che, resuscitato dalle preghiere di Roberto, si svegliò, confessò pubblicamente i suoi peccati e si riaddormentò nella morte.

grande il suo potere taumaturgico, come grande in poco tempo divenne la sua fame. Tante le conversioni e altrettante le donazioni che riusciva a raccogliere intorno ai suoi monasteri. Tantissime le opere, come grandissima era la carità che riusciva a elargire attorno a sé. A causa di tanto clamore, fu pure costretto a discolparsi davanti al vescovo di Chieti di una fantomatica accusa di presunti abusi delle elemosine. Fu questa, probabilmente, la croce più onerosa che dovette portare il beato Roberto e ne soffrì in maniera indicibile. A 68 anni iniziò ad ammalarsi e il 18 luglio del 1341 morì tra il conforto dei suoi numerosi confratelli. Aveva 69 anni, quei 52 vissuti nella vita religiosa.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Nel weekend, oggi è sabato 18 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Prende forma il programma della prima visita di Papa Leone XIV in America Latina, che dovrebbe iniziare dall'Uruguay tra il 5 e il 15 novembre. Ad anticiparlo è stato l'arcivescovo di Montevideo, il cardinale Daniel Sturla, secondo cui il pontefice visiterà Montevideo, Florida e una località del nord del paese. Tra gli appuntamenti previsti figurano una messa nel Santuario Nazionale della Vergine dei 33, patrona dell'Uruguay, a Florida, una visita alle opere sociali della Chiesa nel quartiere Casavalle della capitale e un incontro col presidente Yamandu Orsi. In agenda anche una visita al Parlamento senza interventi ufficiali. La Santa Sede non ha ancora confermato le date definitive del viaggio, che dovrebbe comprendere anche Argentina e Perù. Secondo Sturla, l'Uruguay sarà la prima tappa latinoamericana del pontificato di Leone XIV. Caldo record nei magazzini di Papa Leone, malore tra i facchini, sono arrivati solo 10 ventilatori. Nei giorni scorsi un addetto alla movimentazione dei pallet ha accusato un malore ed è stato trasportato nell'infermeria vaticana. Alle 7.30 del mattino il termometro segnava già 39 gradi, niente impianto di condizionamento e soltanto 10 ventilatori promessi per la prossima settimana, con la raccomandazione di bere molto. Nei magazzini del Vaticano, sulla sommità del Colle della Vignaccia, dove vengono stoccate e smistate tutte le merci destinate ai punti vendita dello Stato Pontificio, lavorare è diventata una corsa contro il caldo. Le temperature, anche qua, con l'avanzare della giornata, raggiungono livelli proibitivi. L'emergenza caldo non riguarda soltanto i dipendenti. Una decina di giorni fa, durante un'udienza generale in Piazza San Pietro, le temperature elevate provocarono diversi malori tra i fedeli e fu lo stesso Papa Leone a interrompere i saluti per prestare i primi soccorsi a un uomo colto da un malessere. Anche il pontefice ha modificato le proprie abitudini estive per sfuggire alla faromana, trasferendosi per alcune settimane nel palazzo apostolico di Castel Gandolfo, dove può contare su un clima più mite, sulla piscina, sui campi da tennis e sui giardini storici della residenza pontificia. Università Cattolica. Carlo Maria Gallucci Calabrese è il nuovo direttore generale, chiamato a raccogliere le sfide che attendono l'Ateneo per il prossimo triennio. Assumerà l'incarico dal 1 settembre 2026. Carlo Maria Gallucci Calabrese è un manager accademico con una lunga esperienza internazionale maturata all'ESADE Business School dell'Università Ramon Llull di Barcellona. La nomina, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 luglio su proposta del rettore Elena Beccalli, diventerà effettiva a settembre. Si tratta di una scelta che punta a rafforzare il profilo internazionale dell'Ateneo e ad accompagnarne la crescita in una fase particolarmente significativa del suo sviluppo. Gaza. Monsignor Shomali dice: la popolazione vive in estrema precarietà, la vita quotidiana degli abitanti della striscia si svolge in un deserto di rovine e macerie, dove ogni luogo è invivibile, le persone sono ammassate in tende, rifugi di fortuna allestiti lungo le spiagge. In questo contesto il patriarcato latino sta tentando di riaprire una scuola per evitare che i bambini restino abbandonati a se stessi. Tornano in Duomo a Udine le antiche portelle dell'organo rinascimentale. Dopo quasi 300 anni, le monumentali portelle dell'organo rinascimentale dipinte da Pellegrino da San Daniele tornano nel Duomo di Udine. Un progetto di valorizzazione e un accurato restauro riconsegnano alla cattedrale un'opera nata per dialogare con la liturgia e con la memoria della Chiesa aquileiese. Notizie dal mondo. Andy Burnham sarà il nuovo primo ministro britannico. Da lunedì il nuovo leader dei laburisti sarà il settimo primo ministro britannico dal 2016. Ex sindaco dell'area metropolitana di Manchester per 3 mandati, Burnham sostituirà Keir Starmer, che si era dimesso lo scorso giugno. Prima del passaggio di consegna, che avverrà lunedì, è necessario l'imprimatur di re Carlo III in qualità di capo dello Stato. L'esito delle elezioni interne ai laburisti era abbastanza certo. Burnham godeva infatti di un sostegno molto ampio, che ha compattato il partito. Infatti è stato votato da 379 parlamentari su 403, con 23 astenuti. Il livello di sostegno è stato così grande che il Financial Times l'ha ironicamente definito da Corea del Nord, mentre altri sui social hanno parlato di un'incoronazione. Per lui però non sarà facile tenere insieme l'intero partito, considerato che i laburisti hanno ormai più di 10 correnti interne. Nel suo primo discorso, riferendosi agli ultimi 40 anni di politiche neoliberiste, Burnham ha detto: è la nostra ultima chance di di cambiare. Poi, ammesso che l'ultima generazione di politici ha fallito nel mettere in discussione un modello economico e una cultura politica che hanno lasciato indietro la classe lavoratrice, Burnham vuole togliere potere al governo centrale di Londra e darne di più alle regioni, lasciando che siano i territori a decidere su case e trasporti. Punta anche a un maggiore controllo pubblico su acqua ed energia, oggi in mano a società private, anche se non ha ancora spiegato nei dettagli come vuole farlo. In politica estera vorrebbe che il Regno Unito tornasse a far parte dell'Unione Europea, che ha lasciato con la Brexit, ma dice che non è il momento di un nuovo referendum. La Cina ha definito pure invenzioni le accuse di Donald Trump sulle presunte interferenze del paese nelle elezioni statunitensi del 2020. L'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Yan, rispondendo al contenuto del discorso tenuto dal presidente statunitense lo scorso giovedì. Lin Yan ha anche aggiunto che le parole di Donald Trump sono calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. In Inghilterra il governo vuole vietare la vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni. Secondo gli esperti, gli effetti della caffeina sui più giovani sono maggiori rispetto agli adulti. Intervenire aiuterebbe a prevenire problemi come le difficoltà del sonno, di concentrazione e l'ansia, oltre che ridurre il consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri. La legge, che non riguarda Galles, Scozia e Irlanda del Nord, anche se i rispettivi governi stanno valutando proposte simili, potrebbe entrare in vigore, se approvata, da aprile dell'anno prossimo. A New York è scattata un'allerta per la qualità dell'aria a causa del fumo degli incendi che stanno colpendo il Canada. La nube proveniente dai vasti incendi boschivi che stanno devastando l'Ontario ha raggiunto anche gli Stati Uniti. Ai cittadini è stato raccomandato di ridurre tutte le attività all'aperto e, se possibile, di rimanere in casa. L'allerta è scattata a pochissimi giorni dalla finale dei Mondiali 2026 che si giocherà al New York e New Jersey Stadium. Al momento però non ci sono indicazioni che la partita, con oltre 80.000 spettatori e uno show dell'intervallo ricco di star, possa subire modifiche. Ieri il prezzo del petrolio sul mercato internazionale ha raggiunto il livello più alto dell'ultimo mese in conseguenza dell'intensificarsi degli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti. Il Brent, la quotazione per il mercato europeo, è salito di oltre il 4% e ha raggiunto gli $88 al barile. Il WTI, la quotazione per il mercato statunitense, è salito di oltre il 3% e ha raggiunto gli $82 al barile. Dunque il prezzo del petrolio è tornato a salire perché gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran si sono intensificati e lo stretto di Hormuz è praticamente chiuso. Da giovedì è in carica in Ucraina un nuovo governo, risultato del secondo rimpasto voluto dal presidente Volodymyr Zelensky in meno di un anno. C'è un nuovo primo ministro e sono stati sostituiti molti altri membri, compreso il popolare ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, che in poco più di 6 mesi ha trasformato l'approccio dell'Ucraina alla guerra, favorendo l'innovazione e l'automazione nei combattimenti. La rimozione di Fedorov ha causato grandi proteste in molte città ucraine, cosa inusuale per un paese in guerra. Zelensky non ha dato spiegazioni chiare per un così profondo rinnovamento del governo. La decisione è stata oggetto di molte discussioni e interpretazioni che citano motivi sia politici sia personali. Zelensky ha detto che Fedorov in particolare non è stato confermato a causa dei forti contrasti con Oleksandr Shirisky, il capo delle forze armate ucraine.
4: Notizie dall'Italia. C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneense, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un altro il 28 aprile del 2021. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. 2 giorni di silenzio si sono così trasformati in un fiume in piena davanti al carcere di Bollate nel Milanese, dove Mario Roggero, 72 anni, si è ufficialmente costituito. Senza mancare di tirare per la giacca al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affermando: ha graziato uno scafista che ha ucciso 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, penso di subire un'ingiustizia, aggiunto il gioielliere, sulla sua condanna definitiva che gli è arrivata appunto mercoledì dalla Cassazione. Ho reagito perché in quel momento ho avuto paura, certamente, effettivamente col senno di poi non avrei dovuto, però per capire a fondo bisognerebbe trovarsi in quel preciso momento. Infatti durante la rapina nella sua gioielleria a lui e alla moglie era stata puntata una pistola, la figlia era stata picchiata. Sicuramente una situazione molto difficile da giudicare, anche sui social network l'opinione pubblica si divide drasticamente. Gli attacchi fra Iran e Stati Uniti continuano, lo stretto di Hormuz rimane una roulette russa, chiuso per Teheran, aperto per Washington, e i Pasdaran minacciano di far chiudere pure il Mare Rosso dagli Houthi yemeniti. Il risultato inevitabile è che i prezzi dei carburanti, del petrolio e del gas, scesi nelle scorse settimane, sono tornati a salire. La benzina self-service in autostrada in Italia ha superato il tetto dei 2 euro al litro, il gasolio è a 2,134 euro al litro. Sulle strade normali la benzina self è a 1,911, il gasolio a 2,040. In rialzo anche il gas, la borsa di Amsterdam TTF, che è cresciuto dell'1,83% a 55,79 euro al megawattora. Banca Italia prevede un rialzo dell'inflazione per effetto della guerra in Iran e del suo impatto sui prezzi energetici. Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la settimana prossima finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo le previsioni del meteo.it ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. L'aria norvegese infatti si addosserà alle Alpi e soprattutto da lunedì pomeriggio provocherà i primi rovesci sul settore nord-orientale con 4-5 gradi in meno. Martedì ci saranno forti acquazzoni che si trasferiranno dal nord al centro, aggredendo prima la Toscana e le Marche. Nel frattempo Bolzano ha registrato la sua 15ª notte tropicale dell'anno. Le previsioni nella nostra zona le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del radiogiornale. Grazie all'aiuto di un amico anonimo, Massimo Ceccherini avrebbe azzerato i debiti che aveva accumulato nel corso degli anni, una cifra di circa 1.400.000 euro. L'attore regista ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l'erario e altri creditori, a causa della sua ludopatia, per la quale sta affrontando un percorso al CERD di Pistoia. Senza l'intervento di questo amico anonimo, avrebbe dovuto pagare 1.400.000 euro, restituendo 500 euro al mese per 4 anni. C'è chi cambia il mondo con un film, chi con un libro, chi con una battaglia per la verità e la giustizia. Nella giornata inaugurale della 56ª edizione del Ciffoni Film Festival, 4 storie diverse si sono incontrate in Futura, rendere possibile l'impossibile. Un premio speciale realizzato dalla Scuola dell'Arte della Medaglia della Zecca dello Stato, che vuole rendere omaggio a chi con il proprio percorso artistico e umano ha reso possibile l'impossibile, diventando un punto di riferimento e ispirazione per le nuove generazioni. A ricevere le prime 4 opere sono stati l'attore Michele Leriondino, l'attrice Matilda De Angelis, la scrittrice Dacia Maraini e insieme la famiglia di Giulio Regeni e l'avvocata Alessandra Ballerini. Il cantante mondiale Bad Bunny ha sedotto Milano, il reggaeton come politica e cultura globale, quasi 80.000 spettatori per un rave di quasi 3 ore tra casite e significato sociale, quasi 3 ore di musica, danza e orgoglio identitario. E quanto successo all'ippodromo La Maura. Notizie locali e dopo la tempesta è giunto il momento dei bilanci ufficiali. Come sappiamo, un'ondata di forte maltempo si è abbattuta l'altro ieri sulla provincia di Pordenone, creando danni in diversi comuni soprattutto a causa del forte vento. Si sono registrati danni ad abitazioni, tetti scoperchiati e coltivazioni sradicate. A San Vito al Tagliamento il vento ha ribaltato i banchi del mercato. Danni segnalati anche nelle zone di Zoppola, Casarsa e Fiume Veneto. Una tempesta cominciata l'altro ieri e continuata ieri mattina. 20 interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti, allagamenti e strutture costruttive pericolanti e oltre 35 le richieste da gestire. A San Vito al Tagliamento registrate raffiche di vento oltre i 90 km. Tra i comuni più colpiti, Casarsa, Alzano Decimo e Pasiano. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato l'allerta meteo. Doveva finire ieri sera alle 23.59 e invece si concluderà questa sera alle 23.59. Il rischio è sempre quello di temporali forti, con vento forte e danni in diversi comuni della provincia. Si raccomanda la massima attenzione. Si chiude con 3 condanne per un totale di oltre 12 anni di reclusione il processo per la rapina avvenuta lo scorso dicembre alla stazione ferroviaria di Pordenone, ai danni di un giovane afghano. Per il giudice è stata disposta anche l'espulsione dall'Italia una volta espiata la pena. Si tratta di 4 ragazzi tra i 16 e i 19 anni ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate nell'area della stazione ferroviaria. Sulla sentenza è intervenuto il sindaco Alessandro Basso, che ha parlato di una decisione capace di restituire giustizia ad una vicenda che ha segnato profondamente la città. Il sindaco ha anche parlato di un sistema che funziona, anche se nonostante questi interventi la criminalità continua a dilagare per la città e nelle periferie. A volte si tratta solamente di microcriminalità, che purtroppo è quella più subdola e fuggevole. Pordenone, ortopedia, emergenze infermieri, uno ogni 13 pazienti. Reclutiamoli fuori regione, in Friuli Venezia Giulia possono guadagnare il triplo. L'allarme di Nursind che denuncia la carenza di personale in tutto l'ospedale pordenonese. Ne mancano 14 nelle chirurgie, 15 nelle medicine e 7 in pronto soccorso. E viene quindi appunto suggerito di prenderli da altre regioni. Anche se da sottolineare che nel frattempo i medici della nostra regione, essi stessi fuggono verso altre regioni, dove la paga è migliore, come per esempio il Veneto. Lavoro in regione, 38.000 contribuenti INPS in più in 10 anni. In Friuli Venezia Giulia i lavoratori assicurati con l'ente di previdenza sono quasi 583.000 nel 2024, oltre 38.000 in più rispetto al 2014. Crescono i dipendenti, calano gli autonomi. Un fenomeno in crescita riguarda i pensionati che continuano a lavorare, che stando agli ultimi report sarebbero oltre 20.000. Viene anche sottolineato che purtroppo continua incessante il divario di reddito tra uomini e donne. Interventi urgenti a Clauzetto, chiusa la strada della Valcosa per ridurre il rischio idraulico. L'avviso è arrivato dall'EDR di Pordenone, impegnata a garantire la sicurezza lungo la rete stradale della regione. Notizie dal Bellunese, il nuovo contratto integrativo di Heptacostan ottiene un ampio consenso tra i lavoratori dello stabilimento di Limana, ma non spegne il confronto tra le organizzazioni sindacali sul giudizio finale dell'accordo. L'intesa sottoscritta con l'azienda è stata approvata con il 90% dei voti favorevoli. Il risultato chiude una trattativa lunga e complessa, segnata anche dallo sciopero del 19 giugno, e introduce novità economiche e normative che interesseranno oltre 1.000 lavoratori del sito produttivo bellunese. Non più un progetto sperimentale, ma uno strumento destinato ad entrare stabilmente nei servizi sociali del territorio. Il programma Pippi, nato per sostenere le famiglie vulnerabili e prevenire l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare, passa ufficialmente ai comuni, come il livello essenziale delle prestazioni sociali, la cosiddetta LEPS. Il passaggio di consegne è stato celebrato nei giorni scorsi, durante il comitato dei sindaci di Feltre, dove ai primi cittadini del territorio feltrino sono state consegnate simbolicamente le valigette del programma. Un gesto che rappresenta la trasmissione di un patrimonio di competenze, linee guida, strumenti di valutazione, buone pratiche maturate in anni di lavoro sul campo. Chi possiede terreni, colmi di erba vicino a case, scuole, parchi o luoghi di culto dovrà provvedere allo sfalcio entro il 31 luglio. In caso contrario scatteranno sanzioni da 200 euro, che potranno arrivare fino a 500 in caso di recidiva. È una delle principali novità introdotte dal Consiglio dell'Unione Montana al Pago, con la modifica al regolamento di polizia rurale, adottata con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano e tutelare l'igiene pubblica nei comuni di Alpago, Chiesta Alpago e Tambre. La nuova disposizione riguarda i proprietari di terreni privati inerbati situati in prossimità di abitazioni, fabbricati e aree di pubblico utilizzo e interesse, come appunto parchi pubblici, scuole e luoghi di culto. Il regolamento prevede almeno uno sfalcio annuale da effettuare entro la fine di luglio per evitare situazioni di degrado e garantire una miglior cura del territorio. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali, pronostici social in bilico per la finale, l'Argentina in fiamma di più. L'analisi dei trend di Volocom, l'albiceleste a numeri più alti. Il dibattito attorno alla finale dei mondiali tra Spagna e Argentina continua a coinvolgere ovviamente anche i social, che si animano in discussioni e in pronostici. La partita si giocherà domani e verrà trasmessa su Rai 1 alle ore 21 italiane. Il prepartita comincerà alle 20.30. Nel frattempo, sempre in tema mondiali, 4,9 milioni di dollari per la maglia di Pelé alla finale di Svezia 1958, il cimelio venduto all'asta New York, ma il primato resta la casacca di Maradona. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, sabato 18 luglio, avremo cieli in prevalenza variabile. Saranno possibili rovesci e temporali anche localmente forti, più probabili sulla zona montana e sulle zone orientali durante il pomeriggio. Sulla costa, specialmente a Trieste, verso sera soffierà bora moderata. Domani, domenica 19 luglio, cieli in prevalenza variabile. Ancora possibili locali rovesci e temporali. Durante il pomeriggio rovesci e temporali diffusi localmente forti. Sulla costa, a Trieste, nella notte fino al mattino e poi di nuovo verso sera soffierà ancora bora moderata. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 20 luglio. Cieli in prevalenza variabile con ancora possibili rovesci temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sera. Sofferà bora moderata specialmente sulla costa. E la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 18 gradi e una massima di 34. concludiamo l'ultima edizione di questa settimana di luglio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurandovi tutti un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana. Coraggio.
1: Conforto.
0: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

L'esistenza rappresenta innanzitutto una decisione circa ciò che si riconosce come proprio fondamento. E tale decisione è un avvenimento che si ripropone di continuo. Si tratta di trovare l'unum necessarium, l'unica cosa necessaria, vale a dire ciò che riconosciamo come significato di noi stessi e perciò come fondamento di tutto quel che facciamo. C'è un brano del Vangelo di Luca che afferma bene il primato di tale decisione circa il proprio fondamento, che è dunque il vero primato della vita. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella m'ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno». Non perciò un'immagine di vita o un tentativo di attività, né l'uno o l'altro uomo cui si fosse legati disegnano adeguatamente i contorni di questa decisione. Quando così accade, la nostra vita accusa inevitabilmente il disagio di una mancanza di radice solida. Il fondamento è colui che, come diceva la madre dei Maccabei, chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Il problema della vita è il rapporto con Dio. Ma perfino dire questo ancora non è adeguato a spiegare quanto quel rapporto sia costitutivo dell'io, della persona. La questione della vita è il Dio reso fatto storico, il Dio della storia. In ciò si manifesta la fede, nel riconoscimento della sua presenza dentro la nostra storia. L'oggettività della storia di Dio, che noi con la fede riconosciamo dentro la vita, è compiutamente testimoniata da una cosa sola, dalla nostra adesione. Tutta la vita viene potenziata da un aderire a, che si snoda nell'abbraccio ad una situazione oggettiva in cui si è ravvisato il segno della nostra consistenza, nella quale, cioè, il valore della fede si è annunciato in modo persuasivo. Tutto il resto rivive allora con una trasparenza totalmente diversa, con un colore mutato, dentro quell'oggettività ultima cui ci sottomettiamo. Gesù nel Vangelo dice: «Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli». Ed essere riconosciuti davanti al Padre che è nei cieli vuol dire aver costruito qualcosa di stabile che sfidi la bufera del tempo, il vento pronto a spazzare le vicende delle cose. Qualcosa che non soggiacerà alla distruzione. Chiunque, in qualunque situazione si trovi, non può non desiderare la propria stabile realizzazione, comunque se la immagini e qualsiasi nome le attribuisca. Così, l'argomento più importante per il cuore dell'uomo, che è proprio la solidità della propria realizzazione, la certezza del proprio destino, la possibilità della propria perfezione, appartiene indubbiamente al discorso decisivo di quell'aderire. Infatti, la certezza della propria realizzazione sta nell'oggettività della storia con cui Dio si è reso presenza. Sta perciò nella forma definitiva con cui quella storia ci ha personalmente coinvolti e convogliati. Allora, il gesto semplice dell'adesione a tale forma, a tale complesso di contingenze e situazioni, il gesto di tale obbedienza rappresenta la saggezza con cui la forza creativa della potenza di Dio si articola, penetra, investe la nostra libertà. Nella contingenza dentro la quale ci siamo venuti a trovare è il momento più sano della nostra libertà, anche quando vi ci troviamo a nostro dispetto, perché da essa meglio si sprigiona la nostra fondamentale speranza, che non è nell'uomo, né nel nostro da fare, né nell'ambito finalmente raggiunto per tentare di esplicitare i nostri pareri o i nostri sentimenti o per tentare di essere creativi.
è invece in qualche cosa di così tremendamente presente che ha sfidato e sfida tutto quello che possiamo creare e che gli altri, chiunque essi siano, ci possono assicurare. È nel Dio che chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Non il Dio riconosciuto dal nostro pensiero o dal nostro sentimento, ma la potenza che è diventata presenza nella storia, nel tempo, nello spazio. Tale presenza è nascosta dentro la nostra storia personale, nella forma di vita in cui ci troviamo ad essere. Si nasconde in questa fragilità, tanto che basta essere orgogliosi o insofferenti per viverci dentro senza accorgersene. O basta un nostro soffio per distruggere tutto. Invece, la nostra ricchezza è proprio il mistero presente in quella fragilità e si traduce, come dinamica del nostro cuore, solo nell'atteggiamento di adesione. Le sponde del nostro agire, il criterio fecondo del nostro animo, delle nostre immaginazioni e delle nostre decisioni, sono nell'aderire a quella presenza. E allora canta in noi la certezza di un sostegno e di una costruttività indistruttibili, che non sono nostri, ma che agiscono nella nostra vita, perché, come dice la Bibbia, il Signore ricorda il suo patto. Occorre però a questo punto rifarsi anche alla parola perentoria del Vangelo. Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Bestemmiare lo Spirito è proprio il non riconoscere l'evidenza di ciò che è accaduto, perché tale riconoscimento è il fondamento senza del quale non può esservi costruzione, senza del quale non può essere recuperato niente, senza del quale tutto quello che si fa, anche se fosse in sé bene, è come si riducesse in polvere gettata al vento. Se è vero che l'edificazione del regno di Dio sulla terra è realizzata dalla potenza dello Spirito, è pur vero che noi possiamo diventare realmente le pietre vive di quella costruzione con tutto il nostro apporto originale, possiamo davvero continuare nella storia un avvenimento nuovo e non distruggibile, nella misura in cui collochiamo tutta la nostra certezza, tutta la nostra energia di esistenza nel riconoscimento di quello che è accaduto. E quindi nella misura in cui traduciamo la nostra vita nell'aderire all'evidenza di quel fatto che ci costituisce. Un altro brano del Vangelo può condurre la nostra riflessione a cogliere quale sia l'atteggiamento più profondo che ci permette un vero riconoscimento e una vera adesione. In quel tempo Gesù prese a dire: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò completo riposo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono dolce e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». L'immagine suggerita dalla prima parte di questo brano è quella del bambino. Il bambino è tutto quanto stupito da ciò in cui si imbatte. Nel primissimo contatto col reale, il bambino accusa il dato. Ed è questo che soprattutto manca nella nostra vita. La seconda parte di questo brano evangelico, «Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio l'avrà voluto rivelare», accompagna quell'atteggiamento da bambini o di semplicità o di povertà di spirito che non ha nulla da difendere. Diventa chiaro che addentrandosi in quell'atteggiamento la semplicità e la povertà sbocciano in gratitudine. E quindi gioia discreta per la gratuità, perché la storia che ci ha condotto nella vita è dono. E nella terza parte del brano dice: «Venite a me», perché la storia che ci ha condotto nella vita è dono. E nella terza parte del brano

cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. Che cos'è questo giogo? La parola giogo identifica le condizioni contingenti in cui la definitività della vita ci ha chiamati. Il genio del cristianesimo, della tradizione ecclesiale, è che Dio, il Verbo, è diventato presenza, collocandosi dentro un segno banale, contingente. Era proprio uomo, verso cui perfino si poteva avere antipatia. Questo brano è veramente riassuntivo, perché descrive la condizione del nostro soggetto, del nostro io, nella vicenda cristiana. Essa implica perciò un'impostazione per cui la presenza del significato è attraverso e quindi dentro le situazioni quotidiane. Al di fuori di questo, le banalità che capitano nella giornata sono un laccio del cacciatore che ci prende, non ci permette di comprendere il significato di quanto accade, che è Cristo. Tenta di abolire il mistero della vita e infine impedisce una visione realistica del messaggio cristiano all'umanità. In esso, infatti, la verità dell'uomo è chiamata a venire a galla in questo mondo.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piaga del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia. Mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo,

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: Terra.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: ci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La tesi espressa dallo storico svizzero Jacob Burckhardt sulla netta cesura tra la civiltà medievale e quella rinascimentale è stata ormai superata da tempo da una più imparziale rilettura del Medioevo, che ha permesso di interpretare l'esplosione artistica del 400 e del 500 come conseguenza, almeno in parte, di alcune premesse culturali dei secoli precedenti. Certamente, tuttavia, esistono alcune differenze fondamentali tra i due periodi a livello di concezione dell'uomo e della vita. Forse è l'umanista Coluccio Salutati a descrivere meglio, in un'espressione sintetica, una delle più grandi novità del Rinascimento rispetto al Medioevo, ovvero una mutata percezione religiosa, in un certo senso in parte eterodossa, dettata dalla convinzione che i meriti umani possano portare l'uomo alla salvezza. Sua, infatti, è l'espressione: del paradiso è degno l'uomo che ha compiuto grandi azioni in questa terra. L'intellettuale di inizio 400 ha sostituito al merito cristiano l'idea di merito umanistico. L'uomo medievale è convinto che la salvezza provenga da Dio, e che l'uomo peccatore, ma dipendente da Dio, e quindi capace di Dio, debba mendicare, chiedere il perdono, così come la sentenza di Tommaso da Celano, poi musicata nel 1787 da Mozart nel celeberrimo Requiem, ben declama: «Rex tremende maiestatis, qui salvandos salvas gratis, salvame fons pietatis». Re di tremenda maestà, che salvi gratuitamente chi deve essere salvato, salvami, fonte di pietà. Così il buon ladrone, conosciuto anche come Disma nella tradizione, in punto di morte, dopo una vita di delitti e di disonestà, vedendo la diversità di Cristo sulla croce, gli si rivolge dicendo: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Orbene, l'intellettuale del Rinascimento ha maturato la convinzione che l'uomo possa, con le proprie opere, ottenere l'immortalità, la fama su questa terra, e l'eternità poi. L'ottimismo sulla natura umana, che caratterizza almeno la prima parte del Quattrocento, si può esprimere con l'affermazione classica che è fatta risalire ad Appio Claudio Ceco: «Faber est sue quisque fortune», ovvero «ciascuno è artefice del proprio destino». Nella Oratio de hominis dignitate, Pico della Mirandola traduce tale percezione con queste parole: «Stabilì finalmente l'ottimo artefice che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto ciò che aveva singolarmente assegnato agli altri. Perciò accolse l'uomo come opera di natura indefinita e, postolo nel cuore del mondo, così gli parlò: «Non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quei posti, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto, il tuo consiglio, ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnerai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono bruti. Tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori, che sono divine». Quale dignità è conferita all'uomo dalle parole di Pico della Mirandola? Nel contempo, quale presunzione, quale esagerata fiducia nelle possibilità umane di autodeterminarsi emerge in questo passo. Infatti, se da un lato è senz'altro lodevole l'esaltazione della libertà umana, dall'altro è evidente che un'erronea, o almeno così noi reputiamo, interpretazione della stessa
induce il grande umanista a non considerare correttamente o comunque a sottostimare il peso del limite umano, del peccato originale, della caducità, non percependo così l'urgenza, la necessità, il bisogno di una redenzione. Una tale tracotanza non potrà che avere vita breve. Passeranno pochi decenni e altri intellettuali, tra il finire del 400 e l'inizio del 500, sottolineeranno sempre più il peso che la fortuna ha sull'agire dell'uomo. La produzione letteraria di Ludovico Ariosto, nonché quella di Niccolò Machiavelli e a seguire di Francesco Guicciardini, saranno l'espressione di questo diffuso e crescente pessimismo sulla natura umana e sulle possibilità della virtù di fronteggiare con successo il caso. C'è però anche un'altra considerazione su cui è opportuno soffermarsi per capire meglio la mutata consapevolezza del rapporto tra l'uomo e il mistero Dio. L'uomo medievale vive ogni aspetto della realtà nella prospettiva dell'ideale. L'amore, il lavoro, ogni attività sono sentiti in rapporto con Cristo. Perfino le azioni delittuose sono vissute in relazione ad una presenza e infatti giudicate come peccato. Nell'umanesimo, invece, inizierà ad affermarsi quella frattura, che sarà poi tipica nella modernità, tra gli ambiti mondani della vita e quelli religiosi. Ecco che l'uomo ideale del Medioevo, il cavaliere e il santo, è sostituito dalla figura dell'homo divus, colui che si afferma in un campo, da quello artistico a quello pericoloso del mestiere delle armi. Il condottiero di Ventura Gattamelata e il geniale Leonardo da Vinci, che fu pittore, ingegnere, architetto, matematico, inventore, sono due differenti esempi di grandi del tempo. L'uomo si sente ancora creatura di Dio, ma si percepisce in un certo senso affrancato, libero, artefice di sé e del suo destino, perlomeno nella prima parte di questa rinascita. Certo, se la cultura popolare, ovvero quella della maggior parte della popolazione, conserva ancora tutta intatta la forte religiosità che ha connotato il Medioevo, la cultura intellettuale diventa sempre più laica e profana. Si sta verificando quella scissione tra cultura del popolo e cultura degli intellettuali che viene descritta da Pasolini negli Scritti Corsari, scissione che diventerà poi espressione di tutta la modernità. La drammatica ricongiunzione delle due culture, del popolo e degli intellettuali, avverrà solo nel secolo scorso, attraverso l'ausilio della scuola e della televisione. Questi strumenti saranno interpreti della scristianizzazione anche della cultura popolare. Così, dal Rinascimento in poi, il sapere intellettuale si farà portavoce di una nuova cultura e la letteratura aulica e alta raramente si occuperà del sacro.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice

luce del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce.
Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Questo vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore che si manifesta in ogni circostanza, anche in mezzo alle sofferenze, anche in mezzo alle persecuzioni. Dio manifesta la sua bontà. In questi giorni abbiamo ricordato il sacrificio di 16 monache carmelitane che nel 1794 furono ghigliottinate, erano state scoperte e minacciate e separate tra loro nel 1792, li avevano divisi in quattro gruppetti, ma essi, pur rivestiti di abiti civili, pur minacciati, continuarono a perseverare nella preghiera, nella vita comune per quel che era possibile, fino a che furono denunciate, portate a Parigi e condannate a morte e rinchiuse in una prigione dove c'erano già altri sacerdoti e religiosi condannati per la stessa cosa, perché fedeli al Vangelo, perché non prestavano il giuramento di fedeltà alla Repubblica, ma non a una repubblica, a quella repubblica che escludeva la presenza di Dio dalla vita del credente, dalla vita dell'uomo. Ed esse, animate dalla loro superiora, dalla loro priora, furono preparate, si prepararono tutte al martirio. È stato anche prodotto un bellissimo film i cui dialoghi furono preparati da un famoso scrittore francese, Bernano, intitolato Il dialogo delle Carmelitane, e questa, oppure Il canto delle Carmelitane. Perché il canto? Perché quando fu il momento della loro esecuzione, messe tutte 16 su 2 carretti per essere portate sul luogo dell'esecuzione, essi si avvicinarono al patibolo cantando inni, ringraziando il Signore. Una scena bellissima, vedere la gioia, la serenità, la vittoria di queste ragazze indifese confronto della violenza di coloro che volevano imporre un mondo che non è certo quello che Dio ha voluto. Ed essi subirono il martirio. Il film aggiunge un particolare, che una di loro non se l'era sentita di prepararsi al martirio e si era allontanato dal gruppo, ma quando vide le consorelle cantare e andare verso il patibolo, tornò sui suoi passi e si aggregò al gruppo e partecipò al martirio comune. E una scena bellissima che ci fa capire come la fede in Gesù Cristo porta alla pace anche di fronte a momenti difficili come quello. E nel Vangelo di oggi leggiamo appunto di Gesù che operava prodigi, e complottarono contro di lui per farlo morire. Saputo questo, dice il Vangelo, Gesù si allontanò da quel luogo, ma continuò a guarire quanti si presentavano a lui. Molte lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo. Gesù non voleva la propaganda, voleva che la gente si convertisse all'amore. Quindi non voleva il baccano, voleva la fede in colui che l'aveva inviato. Chi vede me vede il Padre, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. E l'Evangelista San Matteo commenta questa scena, dice: molti lo seguirono ed egli li guarì tutti, impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento, porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia, non la giustizia umana, la giustizia di Dio, che vuole la salvezza di tutti. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata. Non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Ed è quando, fratelli, ai nostri giorni si sente in un modo molto forte nel cuore di tutti che il Signore dia un cambiamento all'umanità. A volte delle persone che non sono praticanti, che non praticano la fede, ma gridano: ma Dio deve fare qualche cosa, Dio deve fare qualche cosa, in un mondo che sembra davvero aver perso il senso della realtà, il senso della vita. Lo Spirito Santo fa sentire nel cuore di tanti quel grido d'aiuto che non rimane inascoltato dal cuore di Dio, che vuole la salvezza del popolo e vuole fare giustizia, come ci dice il profeta nella prima lettura di oggi, il profeta Malachia. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case se le prendono, come sta avvenendo in tante parti, dove la povera gente è costretta a rinunciare alla proprietà, case vendute per 4 soldi, ma che loro non possono ricomprarsi e vanno tutte in mano di pochi. Queste parole che noi sentiamo i nostri giorni, fratelli, sono molto, ma molto attuali queste parole. E Dio fa sentire come lui ha già ascoltato il grido del povero, ha già ascoltato il grido che il credente innalza a lui, e viene il nostro soccorso. Perciò vogliamo rivolgere al Signore la nostra preghiera, facendo nostra la preghiera del salmista: perché, Signore, ti tieni lontano nei momenti di pericolo, ti nascondi? Con arroganza il malvagio perseguita il povero, cadano nelle insidie che hanno tramato. Il malvagio si vanta dei suoi desideri, l'avido benedice se stesso. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore. Dio non ne chiede conto, dice nel suo cuore. Non esiste, questo è tutto il suo pensiero. Di spergiuri, di frode, di inganni ha piena la bocca. Sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uscite l'innocente. Eppure, Signore, tu vedi l'affamato e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani. A te abbandona il misero, si abbandona il misero, dell'orfano tu sei d'aiuto. E queste parole facciamo le nostre. Il cuore di Dio è aperto, spalancato verso i suoi figli, e il cuore di Dio sta preparando giorni nuovi. Certo, attorno a noi vediamo il progredire del male, ma dall'altra, con la fede, dobbiamo guardare il progredire della misericordia di Dio, che ha preparato i cieli nuovi e terra nuova, e che in Gesù Cristo ha già disposto che ogni creatura riceva la sua misericordia, entri nella sua salvezza. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Nella tua mitezza, Signore, ha reagito alle minacce di morte con la misericordia, guarendo, pacificando, amando, E questo spirito d'amore che ha animato il tuo cuore di figlio di Dio, Dio vuole instaurare in tutta l'umanità e l'eredità eterna che lui ha preparato per tutti noi. A te Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai riposto ogni pensiero, ogni affetto nella parola del Padre, nel cuore del Figlio tuo Gesù Cristo, a cui ti sei associato nel cercare la salvezza dei poveri, dei deboli, la liberazione del maligno, a cercare la guarigione dall'infermità. E continuamente tu, affianco al Figlio tuo Gesù Cristo, fai riflettere su di noi la grandezza della misericordia del Padre. La nostra mente non riesce a comprendere una così grande bontà. Vergine Santissima, parla al nostro cuore, fa sentire la tua voce, fa che il cuore di ogni creatura sulla terra si apra e accolga il Figlio tuo Gesù, che è la nostra salvezza, la nostra pace, la nostra eredità, la nostra gloria eterna. A lui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la visione, quindi, fratelli, che il Signore ci offre in questi giorni è la visione del mondo nuovo. Questo non lo diciamo per consolarci, diciamo perché è più che mai autentico. Gesù questo è venuto a realizzare, la giustizia di Dio, che vuol far trionfare la misericordia, il perdono e portare salvezza ad ogni creatura che grida al cuore del Padre, che non resta insensibile davanti al pianto del Figlio, davanti al grido d'aiuto delle sue creature. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo, parlarono quegli uomini da parte di Dio.

0: Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime.
1: Donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.

0: soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione.
1: Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti.

0: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati, credendo e sperando in te.
1: Rendili partecipi della tua beatitudine, insieme a Maria e a tutti i santi.

0: Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre fragili mani il compito di portare agli uomini l'annuncio del Vangelo, sostienici con il tuo spirito, perché la tua parola, accolta da cuori aperti e generosi, fruttifichi in ogni parte della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? L'obiezione non è sciocca. Anzi, è molto utile per comprendere che il nostro bisogno, il nostro fallimento, è solo una porta, l'ingresso nella realtà dell'alleanza, attraverso cui noi ci rendiamo conto della debolezza della nostra natura umana. Una porta che va attraversata ogni giorno. Quando svuotiamo il sacchetto della nostra persona dalle false sicurezze che la abitano ed entriamo in una realistica umiltà, Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato.

delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari i vari figli e mentre preparo la loro colazione faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi, non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza.

non è impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava col farsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre, perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio.

imparare a perdonare. Penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza.

delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia, dalla confessione nasce l'amicizia con altri uomini e donne, un bene prezioso che rende più agevole l'unità familiare.

0: Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
1: Buongiorno
0: a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
1: Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare, o questa anche del mangiare o del bere, sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole

0: colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo, secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre Nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale, ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia,
1: sì,
0: e parlare di alcune esperienze. Cioè, io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no, parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre Nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno, nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alle necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che vedono su internet, che non sia soltanto lo sguardo dei videogiochi in cui vince chi uccide di più, ma sia lo sguardo della Chiesa e di Gesù, e quindi del Padre sul mondo. Ecco, la preghiera è una grande, grande forza di educazione.
1: Mi colpiva nella lettura appunto di oggi il suo richiamo continuo alla concretezza e alla realtà della preghiera, quindi appunto,
0: sì,
1: perché
0: uno dei capitoli
1: è proprio sul tempo, no?
0: Sì,
1: che c'è in casa.
0: Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è: sì, è bello pregare ma non abbiamo tempo. Ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento. Forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
1: Io ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
0: Bene,
1: arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti voi da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torna l'appuntamento con il professore Sergio Chiarotto per un nuovo ciclo dal titolo Le guerre si concludono con i trattati di pace, con dei riferimenti anche a un saggio di Otello Bosari. Allora, intanto buongiorno professore, oggi parleremo della prima guerra mondiale, se non erro. A lei la parola, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ho pensato di proporre tre conversazioni legate a tre momenti della storia del passato. La storia è sempre storia del passato. Però, come diceva un grande filosofo e scrittore di storia, Benedetto Croce, la storia è sempre storia contemporanea anche. Poi la contemporaneità di questo argomento ci è drammaticamente presente tutti i giorni, a tutte le ore, ed è presente per la mancanza di un trattato di pace. Siamo in guerra, siamo stati in guerra per tanti anni, in questi ultimi decenni, in varie parti del mondo. Però nella vecchia Europa, in quell'Europa che noi consideravamo privilegiata per civiltà, per cultura, per sviluppo economico, non avevamo sperimentato la guerra dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E credevamo che quella guerra fosse l'ultima, come molte volte nel passato, alla fine delle guerre, con i trattati di pace, ci si illudeva che il trattato fosse la conclusione di ogni possibile guerra. Invece abbiamo visto la guerra riprendere con tutte le sue tragedie, con tutte le caratteristiche della guerra, le uccisioni delle persone, soprattutto dei soldati, ma anche delle donne, dei bambini, dei vecchi, la distruzione degli edifici, dei ponti. Come diceva il Papa, mentre la creazione è appunto la costruzione dell'uomo, della vita, della natura, e poi anche nella storia l'uomo ha costruito monumenti, la civiltà, le macchine, la guerra è l'opposto della creazione, è la distruzione, l'uccisione dell'uomo e la distruzione delle cose dell'uomo. È l'uso della tecnologia che l'uomo ha inventato non per migliorare la vita ma per distruggerla. Ecco, questa è la tragedia della guerra che abbiamo visto, sperimentato, conosciuto, descritto e che adesso ritroviamo davanti ai nostri occhi, pur avendo visto anche la guerra in ex Jugoslavia, la guerra in Siria, le guerre in Africa, ma questa inevitabilmente ci colpisce di più perché coinvolge popoli che ritenevamo acquisiti alla civiltà della pace, coinvolge persone che sono come noi, di pelle, di vestiti, di costumi, di abitazioni. Ci pare incredibile, eppure dobbiamo sperare che anche questa guerra si concluda con un trattato di pace, con una tregua, con una sospensione della violenza. Le guerre del passato sempre si sono concluse con i trattati di pace. Ogni volta che i grandi della terra, i capi dei popoli, i responsabili dei vari eserciti si trovavano per finire la violenza della guerra, ci impiegavano parecchi mesi per costruire un trattato di pace che fosse sempre un equilibrio, un compromesso fra le parti che erano state in guerra, ma che soprattutto mirasse a evitare lo scoppio di guerre future. Invece, come sappiamo, non è così. Tutta la storia è stata costellata da innumerevoli guerre, anche e soprattutto nella nostra Europa e quelle che sentiamo più vicine e che conosciamo di più. E di queste guerre abbiamo avuto sempre conclusioni, per fortuna, dopo un periodo più o meno lungo, con dei trattati di pace che per qualche periodo hanno retto e hanno suscitato un atteggiamento di dialogo, di confronto, di comprensione fra i popoli e di tentativi di risolvere i contrasti non con la guerra, ma con i compromessi, con gli incontri, con le conferenze di pace. Ecco, di questo vorremmo trattare. Affronterò questo tema in tre incontri. Il primo dedicato alla Prima Guerra Mondiale, a ciò che ha preceduto e seguito la Prima Guerra Mondiale, che, come sappiamo, si è svolta prevalentemente in Europa, ma non solo in Europa, fra il 1914 e il 1918. Il secondo argomento che affronterò riguarderà la Seconda Guerra Mondiale, anche in questo caso le iniziative preparatorie tese a evitare la guerra, il fallimento di quelle trattative, lo svolgimento di una guerra che forse non abbiamo mai visto e speriamo di vedere mai più così distruttiva per quantità di uomini uccisi, 55 milioni in tutto il mondo, di distruzioni di città, di coscienze, di edifici, che ha colpito anche i nostri paesi, le nostre città. Anche quella guerra ha avuto lunghi strascichi, si è trattata, chiusa con dei trattati e sembrava aver creato le condizioni, almeno nel mondo occidentale, almeno fra le due grandi potenze che nel frattempo si erano strutturate, vale a dire Unione Sovietica e Stati Uniti, una condizione di pace o di non guerra. In verità c'erano state decine e decine di guerre sparse nel mondo, ma mai l'avevamo vissuta così vicina e mai avevamo avuto la percezione che quel clima di pace che si era creato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fosse rotto, definitivamente rotto con questa guerra. Il terzo incontro lo dedico a un periodo storico molto più lontano, al XVI e XVII secolo, quando l'Europa è stata travolta dalle guerre di religione, poi da una guerra terribile, la guerra dei Trent'anni, che sembra anche per distruzioni e per lunghezza l'insieme della prima e della seconda guerra mondiale del nostro secolo. Ma in quelle guerre si evidenziano i contrasti, i conflitti ancora oggi presenti e soprattutto quelle guerre avevano trovato soluzioni che per un periodo abbastanza significativo avevano creato l'equilibrio, la comprensione, la tolleranza fra le varie nazioni e un impegno che per un certo periodo è durato di non fare più guerre. Ecco, il tema di oggi è proprio le guerre si concludono con trattati di pace che enunciano l'impegno a non fare più guerre. È purtroppo una ipocrisia, è una falsità, però è anche un momento di respiro, un momento di tregua. Ecco, anche in questa guerra, se non la pace perpetua sognata dai filosofi, da Kant in particolare, almeno la fine delle violenze e la capacità di ripristinare le condizioni di un dialogo, le condizioni di un confronto fatto di diplomazia, fatto di parole, fatto di scambi, fatto di compromessi, ma non fatto di distruzioni, di uccisioni e di violenze. Ma parliamo del primo argomento, la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale scoppia nell'estate del 1914 in seguito all'attentato a Sarajevo ai principi che avrebbero occupato il trono dell'impero austro-ungarico, ma era frutto di tensioni, di contrasti, di conflitti che già da parecchio tempo aleggiavano in tutta l'Europa. Leggo dal testo di uno scrittore, di uno storico, Otello Bosari, da cui ho tratto alcune riflessioni, alcune ispirazioni, la descrizione del clima che si era creato all'inizio del 1900. A cavallo dell'anno 1900 l'imperialismo degli stati tecnologicamente più avanzati, Europa più Stati Uniti e Giappone, alimenta una visione globale del mondo, mentre sta completando il processo di colonizzazione in Africa e in Asia. Grandi industrie della siderurgia pesante, proprietari di cantieri che varano le più moderne corazzate, grandi banche che sostengono con l'esportazione dei capitali l'estensione delle reti ferroviarie e l'insediamento dell'industria elettrica in stati importanti, sostengono tutte tendenze espansive che mettono gli stati in competizione fra loro. I grandi stati erano in competizione fra loro. Questa competizione era una minaccia di guerra. Tuttavia, questa minaccia si tenta di allontanarla, di cacciarla via dalla vita concreta dei popoli che avevano già sperimentato nel passato grandi guerre, ma che percepivano che una nuova guerra con la nuova tecnologia sarebbe stata infinitamente più distruttiva delle guerre del passato. Tuttavia, ancora in quegli anni, verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, c'era qualcuno che prevedeva la possibilità della guerra, anzi la evocava, ritenuto quasi un uccello del malaugurio. Certo Friedrich Engels, amico di Marx, che aveva della società una visione molto conflittuale, di un conflitto fra proletari e borghesi, di un conflitto in cui l'imperialismo era dominante, l'imperialismo che si esprimeva in un conflitto interno alla società, aveva anche la violenza di esprimersi come conflitto fra i vari stati, perché ogni imperialismo, inteso come ogni volontà di uno Stato di essere più forte, di dominare gli altri, c'era il pericolo, e secondo lui inevitabile questo pericolo, di trasformarsi in guerra. Egli scriveva appunto ancora qualche anno prima del 1900 queste drammatiche frasi: da 8 a 10 milioni di soldati si scanneranno a vicenda e divoreranno ancora l'Europa come non hanno mai fatto neppure i nuclei di cavallette. Le devastazioni della guerra dei 30 anni condensate nello spazio di 3 o 4 anni ed estese a tutto il continente, fame, epidemia, rimbarbarimento degli eserciti e delle masse popolari, dissesto irrimediabile del nostro artificioso sistema commerciale, industriale e creditizio, con la conseguenza di una bancarotta generale, crollo dei vecchi stati e delle loro tradizionale saggezza politica, sì che le corone rotoleranno ad dozzine sul lastrico e non si troverà nessuno che le risollevi. Una descrizione per alcuni aspetti realistica dell'andamento della guerra, una profezia errata perché dopo la guerra gli stati si ricostruiscono, i paesi ritrovano nuove forme di equilibrio e anche la prima guerra mondiale si conclude con una pace molto drammatica di cui vedremo le caratteristiche, ma non è la fine del mondo, non è la fine degli stati, non è la fine della società. La società rinasce dopo la fine della guerra. Bisogna dire che la percezione di una guerra possibile era diffusa fra i grandi stati. I grandi stati in Europa erano Inghilterra, Francia, Prussia, Impero Russo e anche, ma marginalmente, l'Italia. E proprio per evitare lo scoppio della guerra, che aleggiava negli spiriti e nelle condizioni di grande competizione economica e anche di grande competizione nazionalistica, ogni Stato esasperava le connotazioni nazionali del suo popolo, ma si trattava non del nazionalismo ottocentesco che puntava a unificare in uno Stato una nazione, come è avvenuto in Italia e in Germania, dove un popolo che si riteneva abbastanza omogeneo aspirava ad avere uno Stato unitario. Il nazionalismo del XX secolo è un nazionalismo aggressivo, ogni nazione si ritiene superiore alle altre e quindi ritiene di dover esercitare nei confronti delle altre nazioni e quindi degli altri stati una sorta di egemonia, e questa egemonia in parte passava attraverso l'espansionismo economico, industriale, commerciale, bancario, e a fronte della resistenza degli altri stati c'era il pericolo della guerra. E proprio per evitare il pericolo della guerra si vengono convocate delle conferenze della pace. Le convoca lo zar di Russia, Nicola II, un personaggio un po' particolare, anche ispirato da grandi ideali religiosi, che però volevano anche sottolineare il diritto suo come imperatore di non essere messo in discussione da alcun parlamento, ma nello stesso tempo era legato anche da un punto di vista di parentele con molte delle corone che guidavano gli stati europei, e convoca appunto fuori dal suo paese, in Olanda, in un paese che poteva offrire un clima di una certa neutralità, una prima conferenza della pace che aveva anche obiettivi molto specifici: la limitazione delle spese militari, la costituzione di una corte di giustizia arbitrale, vale a dire quando due stati avessero avuto dei contrasti avrebbero dovuto trovare un luogo di incontro, la convocazione di una nuova conferenza di pace, perché questa conferenza non trovò soluzioni definitive. La nuova conferenza di pace si cerca di convocarla qualche anno dopo, ma A dire la verità, non ci sono accordi definitivi per i temi su cui si discuteva. Fra l'altro, in queste conferenze di pace si discusse anche del comportamento degli eserciti in caso di guerra, evocando antiche consuetudini che appartenevano alle guerre medievali, dove c'erano momenti in cui c'era la tregua di Dio, c'erano dei luoghi sacri che non si potevano invadere, c'erano dei comportamenti che almeno teoricamente limitavano la crudeltà della guerra. Non si raggiunsero grandi risultati, ma questo è il segno che da una parte c'era la coscienza del pericolo della guerra e dall'altra parte c'era il tentativo di evitarla. Quando in giugno del 14 vengono uccisi coloro che avrebbero dovuto prendere il posto del vecchio Francesco Giuseppe nell'impero d'Austria, si crea un turbamento generale in Europa. La cosa avviene in giugno, ma non c'è una immediata risposta. Bisogna dire che negli anni immediatamente precedenti, proprio in quell'area, l'attentato avviene a Sarajevo, avviene nel cuore della Serbia. La Serbia era uno stato che voleva avere un'egemonia in tutta l'area dei Balcani, area che era stata occupata fino a qualche decennio prima dall'impero turco e che con due guerre aveva visto eliminare la presenza dell'impero turco, creare una serie di stati in qualche momento alleati e in altri momenti molto violentemente aggressivi gli uni con gli altri, tant'è che nei confronti dell'impero turco c'erano stati appunto negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale alcune feroci e gravi seppur limitate guerre. L'Italia aveva intrapreso la guerra in Libia ed era riuscita a ottenere con la pace di Losanna il fatto che la Turchia accettasse che la Libia fosse occupata dall'Italia. L'Italia occupa anche Rodi e il Dodecaneso come garanzia del rispetto del dominio della Libia. Questo a sottolineare la debolezza ormai dell'impero turco, che aveva avuto una grandissima estensione in una parte significativa del Mediterraneo meridionale e dell'Europa balcanica. Poi ci sono due guerre balcaniche, una di tutti gli stati che stavano nascendo in quell'area, Serbia, Grecia, Montenegro, Bulgaria, contro la Turchia, l'altra degli stati dell'area balcanica contro la Bulgaria, che pretendeva di avere un'espansione troppo ampia. Ambedue queste guerre si concludono nel 1913 con due paci che in qualche modo tentano di dare un equilibrio a quell'area pur così turbolenta, un'area sulla quale c'era la tentazione della Russia di avere un'egemonia e nello stesso tempo una tentazione opposta dell'impero austro-ungarico di avere esso stesso un'egemonia. La potenza più grande nuova emersa era la Serbia, e proprio in Serbia avviene quell'attentato che poi porta alla minaccia da parte dell'impero austro-ungarico, un ultimatum che la Serbia non avrebbe potuto accettare. Nel momento dei mesi che passano fra l'attentato e l'inizio della guerra, passa il mese di luglio in sostanza e una parte del mese di agosto, da parte dell'Inghilterra c'è il tentativo di convocare una nuova conferenza di pace sul modello di quelle convocate da Nicola II, che non avevano portato a niente. Questa conferenza di pace avrebbe dovuto riguardare esclusivamente gli ambasciatori, qualcosa di molto leggero, però non si riesce nemmeno a convocarlo. Ormai i vari stati sono in corsa verso la guerra, non riescono a fermarsi, una guerra insensata che anche nell'ipotesi che si volesse risolvere la questione attraverso le armi, avrebbe potuto benissimo limitarsi a un conflitto fra Impero Austro-Ungarico e Serbia, ma si crearono una serie di legami e di cadute a catena, per cui a difesa della Serbia doveva intervenire la Russia era alleata con la Francia e l'Inghilterra, l'Austria era alleata con la Germania, insomma tutta l'Europa si trovò in una guerra dove ciascuno riteneva di avere strumenti militari tali da distruggere l'avversario in poco tempo. La Germania nel frattempo aveva organizzato un grandissimo riarmo, l'impero austro-ungarico, pur frammentato, era molto vasto. Dall'altra parte questi due imperi centrali erano accerchiati, avevano da est la Russia, da ovest Francia e Inghilterra. Ciascuno insomma riteneva che la guerra fosse breve, che potesse comportare la distruzione rapida dell'avversario, e invece soprattutto la Germania aveva una potenza militare tale da poter resistere sui due fronti. Ad un certo punto, un anno dopo l'inizio della guerra, interviene anche l'Italia. Si pensa che l'intervento dell'Italia possa contribuire in maniera definitiva a sconfiggere gli imperi centrali, ma neanche questo avviene, perché l'Austria resiste, il fronte italiano si arresta sulle montagne e la guerra dura per 4 anni. Nel corso della guerra ci sono alcuni tentativi di provocare delle tregue. Il più famoso di tutti è una lettera del Papa Benedetto XV che scrive a tutte le potenze: fermatevi, lasciate le cose come erano prima. Parla di una inutile strage. La parola strage sta a significare quello che avveniva in questo tipo di guerra, che si era caratterizzata dall'organizzazione delle trincee, dove i soldati tentavano di conquistare dei territori ed erano respinti, e queste trincee non hanno mai provocato grandi spostamenti di eserciti, grandi conquiste di territori, ma uccisione di centinaia, di migliaia, di milioni di soldati morti su tutti i fronti. C'era il fronte francese, il fronte italiano e poi il fronte russo dall'altra parte. Ad un certo punto la guerra sembra avere una svolta a favore degli imperi centrali quando in Russia nel 1917 scoppia la rivoluzione comunista. Lenin chiede ed ottiene la pace alla Germania, e quindi per la Germania e l'Austria non c'è più il fronte russo su cui combattere, possono spostare le divisioni verso il fronte francese e il fronte italiano. Nel frattempo però intervengono anche gli Stati Uniti a riequilibrare la situazione. Insomma, la guerra sembra non dover finire mai, se non per esaurimento. C'è un cedimento dell'esercito austriaco sul fronte italiano, non riesce uno sfondamento dell'esercito tedesco sul fronte francese, e a un certo punto, per esaurimento, per fame dei popoli, per eccessive morti che si erano verificate, per ribellione delle famiglie, per tutto un insieme di fattori, si giunge nell'ottobre del novembre del 18 a proclamare una tregua e a convocare una conferenza di pace. Questa conferenza di pace si trova davanti a una situazione incredibilmente nuova. L'Europa, che prima della guerra aveva tre grandi imperi, quello austro-ungarico, quello germanico e quello russo, e due grandi democrazie liberali, Francia e Inghilterra, poi quella debole democrazia che era l'Italia. Ecco, questa Europa si trova a dover smembrare i tre grandi imperi. La fine della guerra è anche la fine di un'Europa che aveva questi tre grandi imperi come capisaldi, come elementi storicamente consolidati. L'impero russo svanisce di fronte alla rivoluzione comunista e l'impero tedesco e l'impero austro-ungarico vengono smantellati nel corso delle trattative di pace. La pace viene decisa, più che una pace fra i nemici, si tratta di una serie di accordi fra i vincitori che vogliono punire gli sconfitti. Il trattato di Versailles, che conclude la prima guerra mondiale, che è stato elaborato nel corso della fine del 1918 e poi approvato nel 1919, era stato elaborato dalle quattro grandi potenze: Francia, Inghilterra, Italia e Russia. Questi grandi Stati Uniti, scusate, non la Russia, che era ormai lungo la strada della rivoluzione, ma gli Stati Uniti d'America. A dire il vero, gli Stati Uniti d'America, con il presidente Wilson, era entrato in guerra proponendo appunto che la guerra potesse concludersi con una pace giusta. Cosa vuol dire pace giusta? Nel caso di Wilson, la pace giusta implicava che nessun paese dovesse ripagare gli altri dei danni di guerra, ognuno era responsabile dei danni che aveva subito, e che soprattutto ogni nazione che volesse identificarsi come tale attraverso la lingua, attraverso le tradizioni, avesse il diritto di costituire uno Stato, smembrando quindi l'impero tedesco e l'impero austriaco e smembrando anche il vecchio impero russo, dove la rivoluzione comunista aveva lasciato liberi molti territori verso est. Tant'è che due grandi caratteristiche caratterizzano, scusate la ripetizione, questa pace imposta dai vincitori. L'impostazione e la sistemazione della nuova Europa è fatta dai quattro vincitori, ripeto, Italia, Francia, Inghilterra e Stati Uniti d'America, che istituiscono, uso questa parola, sette nuovi stati in Europa. Vengono stabilite l'autonomia di Lituania, Lettonia e Estonia, tre piccoli stati che facevano parte dell'impero russo. Viene ricostruita la Polonia, che era stata divisa in parte fra l'impero russo e in parte fra l'impero tedesco, viene inventato un paese chiamato Cecoslovacchia, che era l'estensione dell'antico regno di Boemia e metteva assieme due popoli cechi e slovacchi che erano abbastanza diversi gli uni dagli altri, tant'è che dopo la fine dell'impero sovietico la Cecoslovacchia ottiene per un breve periodo la sua indipendenza e poi si divide in due repubbliche. Nasce un nuovo Stato, la Jugoslavia, che si chiama nel frattempo Regno dei Bosniaci, dei Serbi e degli Sloveni, che entra fra l'altro in conflitto con l'Italia per la divisione dei confini orientali. Un ultimissimo cenno a quello che succede all'Italia. L'Italia, che pur era vincitrice, ottiene un territorio tedesco che era l'Alto Adige, ha ambizioni per estendere i suoi confini a est occupando tutta l'Istria e in parte ci riesce. Pretendeva di occupare anche tutta la costa dalmata, pretendeva di occupare anche Fiume. In verità queste pretese sono in contrasto, in conflitto con quello che esigeva il nuovo Stato, che diventerà poi noto col nome di Jugoslavia. Le vicende di questo conflitto hanno anche una parentesi fra eroica e grottesca, l'avventura di D'Annunzio a Fiume, e l'Italia riesce a concludere con un trattato di Rapallo i rapporti con la ex Jugoslavia. La conclusione della guerra è una punizione gravissima nei confronti della Germania e dell'Austria, i cui imperi sono smembrati, una condizione imposta pesantemente di riparazioni belliche, un clima di repressione morale, psicologico ed economico nei confronti di questi paesi, la creazione quindi di una serie di ingiustizie nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili della guerra, creando le premesse di una esigenza di rivincita che nella Germania soprattutto troverà in Hitler il suo protagonista e sarà la fonte morale, economica e psicologica della Seconda Guerra Mondiale. Mi fermo perché il tempo è concluso. Volevo semplicemente ripartire dall'inizio. Anche una guerra come quella drammatica, lunga, terribile, che noi conosciamo come Prima Guerra Mondiale, pur dopo molti anni di distruzioni, di sofferenze, di uccisioni, ha trovato una serie di accordi per stabilire una provvisoria pace. Ecco, è quello che ogni guerra di fatto nella storia ha trovato, e soprattutto ogni guerra in atto ha bisogno che qualcuno crei le condizioni perché si arrivi a sospendere la guerra e ad avviare trattative, prima di tregua e poi di pace. Speriamo che questo avvenga anche nella guerra in atto. La prossima volta parleremo delle condizioni legate alla nascita, allo scoppio e alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Grazie agli ascoltatori, buongiorno e a risentirci.
0: Noi ringraziamo il professore Sergio Chiarotto per aver iniziato sulle nostre frequenze, qui sulle onde di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo nuovo ciclo di conversazioni dal titolo Le guerre si concludono con i trattati di pace. Grazie anche a voi per averci seguiti fino a questo momento. La nostra programmazione prosegue.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo: ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti.

Spirito Santo, per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore. E prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora
4: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori,
1: adesso
0: nell'ora della
1: nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: nell'ora della
1: nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

0: شما بخوریه.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La liturgia di questa 16ª domenica dell'anno ci si incentra attraverso le parole del Vangelo sulla pazienza e la misericordia di Dio. Il Vangelo tratto dall'Evangelista Matteo attraverso le parabole insegna che il bene e il male coesistono nel mondo, coesistono anche nel cuore dell'uomo. Il messaggio della parola di Dio è pazienza, tolleranza. Dio concede a tutti un tempo per pentirsi, per convertirsi, evitando di sradicare il male in modo violento attraverso una punizione o un castigo, perché Dio usa piuttosto misericordia e perdono. Perdono e misericordia che chiediamo anche per ciascuno di noi per celebrare dignamente questa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del Tuo amore, perché la Tua parola, seme lievito del Regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Buono Signore e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco d'amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
1: Tu sei buono Signore e perdoni.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi. Una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad essi se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo, il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridor di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato aiuta il cammino di fede da una prospettiva e da una angolatura che le parabole che abbiamo ascoltato ci danno la possibilità di comprendere, di capire. La prima osservazione è che il bene e il male coesistono nella storia e nella vita dell'uomo. Il regno di Dio e la sua missione devono compiersi perciò nella storia. E allora il senso di quei paragoni, di quelle immagini che sono le parabole: il regno è come? Non esiste un'immagine che possa sintetizzare oppure riassumere che cosa è il regno di Dio. Il regno di Dio, dice Gesù, è vicino. Le parabole sono degli indizi, le parabole sono delle immagini che ci inducono a capire, a comprendere, ma soltanto la vita spesa e donata per costruire il mondo secondo il desiderio di Cristo, può darci la possibilità di comprenderne il senso e il significato.
E Gesù ci dà la possibilità di comprendere, di intuire aspetti importanti. Il grano e la zizzania ci ricordano che il regno di Dio non si rivela condannando i cattivi e premiando i buoni. Giovanni Battista, a dire il vero, nella sua predicazione aveva usato un linguaggio diverso da quello da Cristo. Disse: nella sua mano, nel Messia, nella sua mano tiene il ventilabro e pulirà la sua aria, raccogliendo il grano nel granaio e gettando la paglia nel fuoco. Gesù fa il contrario. Non allontana i peccatori, addirittura mangia con loro. Non punta il dito contro chi è etichettato come zizzania della società. Ai suoi tempi scribi e farisei puntavano il dito contro coloro che ritenevano non obbedienti alla legge mosaica. Il Maestro non si circonda di uomini e di donne perfetti. Infatti sappiamo che chi lo accompagna sono persone fragili. Addirittura uno tra essi lo tradirà. I mietitori sono impazienti, vogliono sradicare la zizzania. Assomigliano a coloro che vogliono la Chiesa come comunità di perfetti e dimenticano che la Chiesa invece è una comunità di peccatori che hanno fatto esperienza del perdono e della misericordia del Padre. Il padrone del campo non teme la zizzania, non teme che prevalga la zizzania, pensa che prevarrà il grano, sarà il grano a vincere. Allora non si consulta l'uomo credente con le sue paure, ma piuttosto con i desideri profondi del suo cuore, in una prospettiva fiduciosa di sé, degli altri, perché ha nel cuore l'immagine di Cristo e la sua parola. Il male non revoca il bene, ma il bene revoca il male. Dobbiamo agire verso noi stessi e verso Dio come Dio fa verso la creazione, che crea la luce perché illumini il buio, e noi dobbiamo essere capaci di cogliere nel nostro cuore e in noi e negli altri i semi divini, i talenti, le potenzialità, i germi di bene seminati da Dio nel nostro cuore. Facciamo che si sviluppino, che si manifestino in tutta la loro potenza, in tutta la loro bellezza, le forze buone che sprigionano anche dal cuore dell'uomo, anche dal peccatore che si converte. Il granello di senape ci ricorda che il regno di Dio si manifesta nella piccolezza. Non dobbiamo aspettarci prodigi, miracoli, perché il Maestro vuole cambiare il nostro cuore, il nostro sguardo, vuole insegnarci a riconoscere la sua presenza non nel clamore, ma nel silenzio della propria esistenza, del proprio cuore. Gesù cioè ha una prospettiva diversa del regno, che inizia il suo cammino nella piccolezza, nella semplicità. Poi la parabola del lievito, che possiamo considerarla la versione familiare del granellino di senape. La protagonista è una donna che conosce bene la forza discreta e forte del lievito, che si nasconde nell'impasto. Così è il regno. Nel nascondimento fa fermentare l'impulso del cuore dell'uomo verso il bene, nell'impasto. Così è il regno. Nel nascondimento fa fermentare l'impulso del cuore.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Con questa certezza di fede rivolgiamo a Lui le nostre suppliche e diciamo: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella tua casa, o Padre, celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e dai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua nella attesa della tua.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Maria e Rudi, Alfonso e Guglielmina, Severina e Benvenuto, e nella tua misericordia tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Vi invito a leggere il commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, come sempre. Il Grest continua anche questa settimana con una uscita nel parco mercoledì in seminario. La conclusione sarà venerdì 24 alle 19 con la serata passata insieme ai ragazzi, con i loro animatori e con i genitori. E poi c'è una lettera che vi invito a leggere, in cui si sottolinea, oltre che la pubblicità, una lettera di minacce di cattivo gusto, cattiva soprattutto anonima, che non porta rispetto e pudore, rivolta contro il parroco e contro la parrocchia. Leggeteli e trovate le indicazioni. Poi l'altro avviso: ha terminato il suo periodo qui in Italia Don Robert, che è stato anche presente più volte nella nostra parrocchia alla celebrazione anche della messa della domenica. Rientrerà nella sua diocesi in Kenya. Noi concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia con il canto 9.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è
1: Cercate innanzitutto in voi il regno di Dio e nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Don Pieraldo Colussi. Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, la nostra programmazione prosegue tra poco con la Settimana nel Popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19.50 con il notiziario serale e alle 20.15 con la rubrica Orizzonti Cristiani. Ovviamente seguirà poi il nostro corposo programma serale e notturno, che raggruppa vari argomenti accuratamente predisposti per queste ore così, ecco, più rilassanti, di tranquillità, di maggior tranquillità sicuramente rispetto alla giornata calorosa che ci siamo portati anche oggi a termine quasi. A tutti quindi auguro una buona fine settimana, un buon sabato sera e una santa domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siamo collegati con Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovato a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. È una giornata questa contrassegnata dal cielo nuvoloso dopo un temporalone di questa mattina. E d'altra parte sono eventi tipici dell'estate, questa estate che è stata contrassegnata, che è contrassegnata da particolare calura. Speriamo che questo evento atmosferico abbia portato un po' di frescura. Entriamo nel vivo del settimanale Il Popolo, che porta la data del 19 luglio, e c'è nella pagina di apertura di copertina una foto che si richiama alla estate giovane e missionaria. Questi giovani che durante gli incontri estivi, incontri di gruppo, hanno fatto anche un'esperienza di conoscenza della vita missionaria, della realtà missionaria, ed è appunto questa sensibilizzazione un motivo intenso per aprire i nostri ragazzi giovani appunto alla realtà missionaria. Domenica 26 luglio entriamo in un altro tema, la CEI per il Venezuela, colletta nelle chiese italiane. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoto di vaste proporzioni, ha indetto attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane per domenica 26 luglio. Sappiamo dunque che questa colletta è finalizzata al sostegno della popolazione venezuelana. E qui è riportata pure una qualche nota circa un'intervista posta al cardinale Pietro Parolin, il quale, intervistato appunto a Bibione, ci dice, quasi in sintesi del suo intervento e del suo messaggio, la pace è coraggio. E dunque sappiamo che per avere la pace, per raggiungere la pace, è necessario anche osare. Passo ad altro tema e chiedo scusa, vorrei ancora fare un cenno a questo tema al quale ho dato appena spazio. E vorrei fare ancora un po' di così di qualche nota, perché c'è anche una domanda alla quale rispondere. La pace è davvero possibile o è solo un sogno ingenuo e dobbiamo forse rassegnarci alla guerra? Ecco, qui trovate la risposta. La pace è possibile purché gli uomini di buona volontà siano decisi, determinati a raggiungerla e ad assicurarla. Siamo nel mondo dell'agricoltura. È stata fatta un'analisi per conto di Confagricoltura ed è emerso che quest'anno il riso e il grano duro sono in crisi, una crisi di due colture centrali per l'Italia. E a pesare viene fatto notare soprattutto il forte aumento delle importazioni di riso dai paesi extraeuropei. L'afflusso crescente di prodotti esteri nel mercato europeo, dicono i produttori, alimenta un eccesso di offerta, accentua la pressione a ribasso sui prezzi e ostacola la piena valorizzazione del riso nazionale. Ecco una delle cause appunto di difficoltà per le quali trovate indicazioni e notizie più precise a pagina 3. Passiamo ad altri temi, ci sono temi vari, ho dovuto fare una scelta e torno al tema citato all'inizio dell'estate missionaria, estate giovane e missionaria. Con il PEM 30 giovani, famiglie e studenti hanno appunto potuto riflettere su questo tema. Da ormai oltre 30 anni questa esperienza, offre a tutti i giovani che desiderano vivere un'esperienza di vita presso le nostre missioni nel mondo. Questo è stato dichiarato dal PEM, Pontificia Opera Missionaria, ed è così una proposta anche ai giovani che volessero accostarsi a questo tema in modo più approfondito e più personale. Passiamo ad altri temi. E naturalmente troviamo ancora il tema che abbiamo appena citato, un viaggio missionario in Marocco per conoscere la realtà dei migranti, un primo contatto nel 2024, poi l'esperienza al PEM di 14 nostri giovani e ora da novembre 2026 una nostra condiocesana partirà come Fidei Donum. E vedete, non solo l'attenzione, non solo la sensibilizzazione, ma anche il giocare la propria vita, offrire la propria vita per queste realtà missionarie, cioè mettersi in gioco direttamente in prima persona. Il nuovo numero di Popoli e Missioni di giugno 26 dedica ben due articoli alla nostra diocesi di Concordia Pordenone. Il primo racconta l'esperienza di Don Lorenzo Barro, nostro sacerdote diocesano, che ha avuto una lunga esperienza in Mozambico, parrocchia di Cipene, come sacerdote Fidei Donum ed è recentemente rientrato lo stesso, insieme ad un altro sacerdote, Don Loris Vignandel, anche attraversato la dura esperienza di un attentato violento contro la missione di Cipene la notte tra il 6 e il 7 settembre del 22. Vedete, questa esperienza sul campo può anche essere contrassegnata da difficoltà notevoli, quali appunto il pericolo per la propria vita. Passiamo alla cronaca di Pordenone. Piazzetta del Portello diventerà il cuore del nuovo complesso Nodo Parcheggi. Addio Bronx, nasce il centro valle destinato ad accogliere il polo universitario cittadino. Il grande complesso progettato da Gino Valle tra il 72 e l'82 si prepara a diventare centro valle, nuovo polo universitario direzionale civico nel cuore della città, fulcro di una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana degli ultimi anni. Siamo in regione Friuli Venezia Giulia, collaborazione tra regione ed Explar AMA per valorizzare territori e turismo. La collaborazione citata nasce dalla volontà condivisa di raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso un punto di vista nuovo che mette al centro le infrastrutture e i servizi come strumenti di valorizzazione del territorio. Le ciclovie, il trasporto marittimo e i treni storici non sono solo opere e collegamenti, ma rappresentano un patrimonio capace di generare attrattività territoriale, turismo sostenibile, sviluppo economico e nuove opportunità per le comunità locali. La collaborazione prevede 3 numeri del magazine e una guida speciale, ha spiegato Amirante, con l'obiettivo di far conoscere il territorio anche attraverso le infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile, vero motore di sviluppo turistico. Appuntamento alle 19 in piazza 20 settembre per una sfilata fino al velodromo. In attesa della pennellata benefica di settembre, Diabete a Ruota Libera, assieme a FIEB, partecipa alla 25esima edizione del Tessere Internazionale Città di Pordenone, la competizione che da un quarto di secolo viene organizzata nel capoluogo del Friuli Occidentale dagli amici della pista ASD. Il Tessere, che è stato presentato venerdì 10 luglio all'Elodromo Bottecchia, si terrà quest'anno dal 13 al 18 luglio e sono sempre iniziative coinvolgenti e entrate nella nostra tradizione. Cronaca di Pordenone, siamo ancora qui a Pordenone, avviato l'iter per la trasformazione, il comune è pronto a investire 425.000 euro e vediamo perché. Una nuova vita per l'ex magazzino ferroviario diventerà uno spazio dedicato agli studenti e questo edificio che da anni racconta il passato ferroviario di Pordenone e che presto potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro universitario della città è pronto così per entrare nella realtà pordenonese, per essere realizzato e quindi l'ex magazzino ferroviario, come abbiamo appena detto, prenderà veramente, assumerà una nuova vita, una nuova destinazione. Siamo a Pordenone, parliamo di maturità, la maturità che tanto coinvolge, ha coinvolto di recente i nostri ragazzi. 200 alla maturità, il sogno del Politecnico e delle lettere tra umanesimo e ambiente, la soddisfazione delle scuole in cui appunto si sono distinti questi studenti con il massimo dei voti. Vacanze di branco, campi di reparto e route di clan, le date e i luoghi scelti, dove porta la strada, i campi estivi degli scout della GESI, zona Pordenone. Ed ecco che si parla di scout e quindi di una vita ricca di proposte, di coinvolgimento e anche di vita comunitaria. Siamo a Pordenone ancora, l'assessore Tirelli rassicura sulle falde acquifere della città, dopo che il monitoraggio ARPA Friuli Venezia Giulia ha rilevato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, non so se ho letto bene, nelle falde di alcuni comuni della pianura pordenonese, con conseguente sospensione precauzionale dell'uso dei pozzi artesiani nelle aree interessate, l'assessore all'ambiente Mattia Tirelli informa che nel territorio del comune di Pordenone queste sostanze non sono state segnalate. Ai cittadini dico che sul nostro territorio i controlli sono costanti e confermano ad oggi la sicurezza della falda, ed è proprio grazie a un monitoraggio capillare e continuo che questa situazione, circoscritta ad alcune aree della provincia, è potuta emergere ed essere gestita con tempestività dagli enti proposti. Il confronto con ARPA Friuli Venezia Giulia, con l'azienda sanitaria Friuli Occidentale e con tutte le autorità coinvolte nel monitoraggio della falda è costante. Ho dato uno spazio adeguato a questa notizia, trattandosi appunto di un bene fondamentale, quale appunto è l'acqua. Siamo ancora a Pordenone, parliamo di devozione della Madonna del Carmelo. Ci sono pordenonese, non solo nella città di Pordenone, ma in tutto il territorio pordenonese, e vari punti in cui è molto seguita la devozione alla Madonna del Carmelo. Sappiamo bene che è una devozione che cade appunto nel periodo estivo e che pertanto questa devozione a Maria col titolo di Madonna del Carmelo consente anche di unirsi per rendere omaggio a lei che è la madre di Dio. Siamo a 50 anni dal terremoto e i nostri sacerdoti raccontano appunto il sisma. Don Giosuè Tosoni ci dice: noi preti non siamo stati a guardare. Ed ecco che la sera stessa del terremoto, appunto, con gli studenti di teologia e Don Perluigi, Don Giosuè dice: siamo partiti per Spilimbergo e con l'alba lo sfacelo davanti agli occhi era dappertutto, case crollate, gente che camminava senza meta, morti, che il numero dei morti continuava ad aumentare. Borgata dopo borgata, un soldato proveniente dal Belice portava fra le sue braccia un bambino appena estratto dalle macerie, il volto bianco di polvere ma vivo. E purtroppo quella terribile vicenda di cui celebriamo i 50 anni, quest'anno è stata veramente coinvolgente e ha attratto anche molta partecipazione e molto coinvolgimento da parte di altre realtà, di altri popoli, di altre appunto significative espressioni di partecipazione e di vicinanza. E naturalmente con il terremoto sono andate distrutte o quantomeno ferite molte opere d'arte, e si scrive qui: dalla bellezza ferita dalla furia del terremoto del 76, che in 59 secondi cambiò l'anima e il volto del Friuli, Ecco la bellezza salvata, quella delle opere delle chiese che furono oggetto di lunghi e accurati restauri, un viaggio possibile al Museo Diocesano. E il museo con questa mostra è aperto il venerdì dalle 15:18 e il sabato e domenica festivi dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18. L'ingresso è libero e qui trovate anche il numero di riferimento di telefono, appunto, per prendere l'appuntamento necessario a questa visita. E si parla ancora di terremoto e lascio la vostra lettura questo intervento che ricorda appunto quell'evento e anche con gli interventi che furono adottati. Soprattutto c'è il racconto di Don Matteo Pasut, allora parroco di Erto, che parla anche della solidarietà generosa e memore con Forgaria e Gemonia. Insomma, in questa pagina abbiamo alcuni accenni a quello che avvenne e a tutta la rete di solidarietà, di partecipazione che si attivò per aiutare Friuli in quel tragico momento e per farlo rinascere. Siamo all'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, programma per settembre e ottobre 26, settembre San Giovanni Rotondo e Santa Rita da Cascia, ottobre Međugorje e ottobre ancora Assisi e dintorni. Potete trovare queste notizie a pagina 14 e le troveranno con piacere soprattutto gli appassionati di pellegrinaggi. E ci spostiamo nel Veneto orientale, siamo a Portogruaro, palazzine di via San Giacomo, siamo dai CAS, CAS ai centri per le procedure accelerate. Il sindaco ha richiesto un tavolo con prefettura, associazioni di volontariato e qui bisogna entrare nel vivo di questa realtà con paziente lettura. E d'altra parte è anche un tema interessante che può riguardare in particolare la popolazione delle palazzine di via San Giacomo. Al Cala Sanzio, questo istituto di Portogruaro, i colori delle emozioni diventano un murale, ma anche opere esposte ai mulini e canzoni dei giovani, con 144 partecipanti. E abbiamo ancora altre notizie di carattere musicale che riguardano la viabilità, sempre in questa pagina che riporta la cronaca dal portogruarese. E siamo ancora nel Veneto orientale, la devozione alla Madonna del Carmelo diffusa dal Beato Simone Stock dal 16 luglio del 1251. E c'è anche un libro curato da Pierangelo Piasentier che porta questo titolo, Lasciarsi stupire, Don Roberto Battel e la Bolivia. E naturalmente si parla di questa esperienza missionaria di cui abbiamo appunto detto e potete trovarla anche nel libro che racconterà nei dettagli questa esperienza. Siamo a San Michele a Tagliamento, ancora nel Veneto orientale. Emergenza siccità, emergenza per l'agricoltura. Il cuneo salino dal mare è risalito di 20 km nell'entroterra. I bacini sono vuoti, irrigazione sospesa e razionalizzata, con precedenza alle colture principali. E purtroppo la siccità è un grosso problema, un grosso tema, per cui invochiamo la provvidenza che ci mandi dell'acqua umile, preziosa e casta, come diceva Francesco. San Stino di Livenza, il monumento ai lagunari in occasione del 30° della locale sezione, e qui sono pure riportati gli eventi sotto le stelle che riguardano San Stino di Livenza. Passiamo ad altre realtà, passiamo al Friuli occidentale, siamo a San Vito al Tagliamento. Lavori al via dopo la sagra dovrebbero durare 4 mesi. Al piazzale di Madonna di Rosa si realizza appunto questo piazzale per il quale il Comune accoglie le osservazioni, la spesa cresce e si attesta sui, non so dire di preciso il totale, se solo che cresce di 375.000 euro. Siamo a un gesto gentile, un gesto di amore da parte di un bambino a San Vito al Tagliamento ancora. Tommaso ha 10 anni, dona i suoi capelli ai pazienti oncologici. Questo bambino si è lasciato crescere i capelli appunto per poterli donare ai pazienti oncologici che, come si sa, in seguito alle cure perdono appunto i capelli. Assisto a Reghena, bilancio a 2 anni dalle elezioni, promossa la sindaca. I punti di forza sono freschezza e cultura, la criticità, l'eco delle opere incompiute. Insomma, si sa bene che in ogni realtà, in ognuna delle realtà dei nostri territori ci sono gli aspetti positivi, gli aspetti naturalmente che danno sicurezza, sono i punti di forza, ma tutte le opere, tutte le realtà hanno sempre alcuni aspetti di criticità, come è ovvio per quanto riguarda tutto ciò che appartiene all'umano. Siamo a Porcia, festa dell'Assunta, torna la sagra della comunità pugliese da fine luglio a metà agosto. Il programma è stato pubblicato sulla Gazzetta, mostre, musica e non solo. In quanto a feste, siamo a Sedrano, c'è un ricco programma dal 17 luglio con festeggiamenti per il santo patrono. A Porcia, proposte dal tavolo di comunità, alcune iniziative, sere sui pattini e giochi da tavola in piazza, da tavola o do tavolo, non so bene quale sia la forma più corretta. A Cordenons, calcio e atletica, visita dell'assessore Anzil, impianti sportivi, la regione investe più di 1,5 milioni, veramente un bel investimento. A Zanno Decimo, transizione energetica, presto l'avvio di nuovo impianto di biometano che avviene nell'azienda agricola Principi di Porcia, è veramente questa iniziativa molto significativa, e lascio alla vostra lettura tutti i dettagli. Bruniera, dall'iniziativa raccolte donazioni per la via di Natale. L'asta dei dolci ha concluso con successo la sagra di Maron. Non ho capito bene in che cosa consista questa iniziativa, sappiamo comunque che si tratta di una raccolta a favore della via di Natale. Sappiamo bene questa magnifica e benefica via di Natale che si fa carico di tante sofferenze, soprattutto nella fase terminale della vita. Fiume Veneto, esperienza della 13enne Giulia Costa, che è stata sindaco per un giorno, è stata accanto al sindaco e ha seguito vari momenti e appunto delle iniziative per la realtà di Fiume Veneto, e così i giovani a poco riescono ad entrare nel vivo della realtà del comune e a conoscerlo. E sempre a Fiume Veneto sono state avviate le celebrazioni per il coro Aqua Fluminis, 45 anni di intensa presenza con questa speciale attività canora. Siamo a Chions. E il comune si conferma tra i più virtuosi d'Italia nella raccolta differenziata, con il 90,5% e al vertice regionale nella categoria tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Ci rallegriamo vivamente con la popolazione di Chions. E al Vajont, Maurizio Colla è il nuovo presidente dell'associazione friulana Donatori Sangue, che continua l'impegno nel promuovere appunto questa iniziativa di solidarietà veramente encomiabile. A Tramonti di Sotto, domenica 19 luglio alle 10.30, parte il campo scuola degli alpini con il campo scuola degli alpini già partito si realizza un momento significativo e intenso di chiusura con la partecipazione del vescovo. siamo arrivati quasi alla conclusione. Ancora qualche piccola notizia dalle nostre realtà. A Casarsa, la Proloco con 126 volontari in campo, 6.000 ore di impegno a favore del territorio, è veramente una magnifica realtà. E a Meduno, obiettivo, crescere l'offerta turistica locale, far crescere l'offerta turistica locale al via, la riqualificazione e l'ampliamento di Malga Valinis. E un'altra piccola notizia ma significativa: Zoppola, attivo in politica e associazione, Cesare Vescovi è stato nominato Cavaliere della Repubblica. E siamo arrivati alla conclusione, concludiamo con una notizia da Pordenone: al Civico Museo Richieri fino al 21 settembre sarà presente Mario Moretti, l'estro disciplinato dell'arte, pitture, sculture, disegni. In vista di Pordenone capitale della cultura, la città riscopre uno dei suoi più grandi artisti del Novecento. Siamo arrivati alla conclusione. Io sono lieta di questo momento così di intenso incontro a distanza. A tutti voi auguro una buona settimana e un lieto a risentirci alla prossima.
0: Noi ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, con la sua rubrica settimanale. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.

0: In blu 2000 news.
1: Golfo Persico in fiamme, si intensificano gli attacchi e le azioni militari ostili tra iraniani e statunitensi nella strategia.
0: News.
1: Golfo Persico in fiamme, si intensificano gli attacchi e le azioni militari ostili tra iraniani.

0: allentare la presa sull'Italia, ma le temperature rimarranno molto alte ancora fino a lunedì. Temporali e piogge in arrivo sul nord, intanto in molti paesi europei è emergenza incendi. Buonasera da Andrea Domaschio. La situazione nel Golfo Persico si fa di giorno in giorno più critica e esplosiva. I reciproci attacchi tra americani e iraniani rischiano infatti di estendere un vero e proprio conflitto a tutti i paesi della regione. E le rotte commerciali nello stretto di Hormuz sono sempre più paralizzate. Nicola Ferrante.
1: Raid aerei, droni, missili e bombe si incendiano i cieli del Medio Oriente. Dopo 7 notti consecutive, un'escalation di fuoco fra Iran e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito le basi americane in Giordania, ferendo anche alcuni militari. I guardiani della rivoluzione esultano per la distruzione di aerei a stelle e strisce. Frenetica l'attività di risposta dei caccia, bombe americane sulle principali città costiere iraniane. La rappresaglia tiene nel mirino pure Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, colpendo impianti idrici di dissalazione ed elevando così il rischio di un coinvolgimento diretto di tutti i paesi del Golfo, che denunciano gli attacchi come crimini di guerra. Al centro della crisi resta lo stretto di Hormuz, dove la tensione è altissima. Da parte sua l'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito dell'intesa raggiunta un mese fa con gli Stati Uniti, e facendo così calare il sipario su ogni possibile sviluppo dei negoziati. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina continua con pesanti offensive aeree reciproche con droni d'assalto e missili. Intanto oggi è proseguita con altre visite alla popolazione la missione umanitaria del responsabile Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Federica Margaritora.
2: È salito a 8 morti e almeno 60 feriti il bilancio dell'attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovs. Colpiti due impianti che fornivano componenti per droni. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Sul fronte opposto una persona è morta e almeno 3 sono state ferite nel massiccio attacco russo contro infrastrutture portuali della regione di Odessa. Intanto in Ucraina continuano le nuove nomine. Oleksandr Pok è il nuovo capo ad interim del servizio di sicurezza. Zelensky sta anche valutando la rimozione del comandante delle forze armate Syrsky, cercando di uscire dalla crisi innescata dal licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste di piazza ancora in corso. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Mario Roggero, il 72enne gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un loro complice, da quasi 24 ore è detenuto nel carcere milanese di Bollate. Oggi gli ha fatto visita il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Franco Rossi.
3: Primo giorno nel carcere di Bollate per Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato la richiesta di grazia questa mattina mentre si svolgeva il presidio di alcuni militanti della Lega davanti all'istituto di pena. Il vice premier Salvini ha incontrato il gioielliere. Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate per circostanze tuttora al vaglio degli inquirenti. Inutili gli immediati soccorsi. E oggi la procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, ha iscritto nel registro degli indagati 2 titolari dello stabilimento balneare Segesta dove è avvenuta la tragedia. Domati gli incendi attivi da giorni in Umbria, mentre in Sardegna non sono ancora spenti i roghi tra le province di Oristano e Nuoro. Intanto il gran caldo che soffoca l'Italia sta pian piano cedendo. Antonella Mazza Teruel.
4: Alle ore contate il caldo rovente si stanno infatti lentamente muovendo dal nord Europa verso il Mediterraneo, correnti fresche che all'inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, raggiungeranno l'intera penisola e sbaraglieranno l'anticiclone subtropicale, anche se nello scontro con masse d'aria desertica si scateneranno forti

0: forti temporali e grandinate inizialmente sul nord Italia nel fine settimana in corso. Nel frattempo però anche in questi giorni a dominare incontrastata sul resto del paese resta la calura estiva con conseguente rischio di incendi. Intanto continuano a lievitare le temperature con massime oltre i 30 gradi al sud nelle isole e si allunga la lista dei centri abitati sotto attenta osservazione da parte del Ministero della Salute per gli effetti del meteo sulla popolazione. Saranno 14 domani, aumenteranno a 17 lunedì con qualche variazione. Entrano tra i bollini rossi le città del sud, Catania, Messina, Reggio Calabria, mentre in 36 ore tornano alla normalità quelle settentrionali: Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste e Verona. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E il gran caldo favorisce il divampare di estesi incendi nei principali paesi europei, roghi che spesso provocano vittime umane e danni materiali incalcolabili. Beatrice Bossi.
2: Le fiamme illuminano la notte spagnola. Ancora non è stato domato l'incendio divampato mercoledì nel nord-est del paese. Quasi 500 vigili del fuoco lavorano senza sosta per fermare l'inferno. Sono 15.000 gli ettari di bosco trasformati in cenere e il fuoco ora minaccia anche le abitazioni. Oltre 1.000 le persone che sono già state costrette ad abbandonare le proprie case. Siamo stati allertati che dovevamo lasciare la città, dice questa ragazza che trascorrerà la notte insieme ad altri sfollati in un centro sportivo allestito con brandine e cuscini. Provo molta tristezza, rabbia e impotenza, conclude. È tutto molto triste.
3: Tutto molto triste, la verità.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già lanciato l'allarme. Sono oltre 200.000 le vittime del caldo in Europa negli ultimi 4 anni. Non si tratta più solo di eventi meteorologici, ma di una vera e propria emergenza sanitaria. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani connazionali tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000 e entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza. Chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica all'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre, Lucia Ascione.
4: Dipendenti pubblici e privati, autonomi, tra poco più di 3 anni, i nuovi pensionamenti e la crisi demografica che attraversa il paese avranno ricadute enormi sul mondo del lavoro. Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
5: I giovani in Italia diminuiscono e il conto rischiamo di pagarlo molto presto. Entro il 2029, infatti, quasi 3 milioni di addetti usciranno dal mercato del lavoro per andare in pensione. A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale.
4: Impietoso il confronto con l'Eurozona, che nel decennio 2015-2025 ha subito una riduzione media in termini di nuove forze lavoro dello 0,4% contro il 4,3% nostrano. Se anche la Germania ha registrato una decisa flessione, Francia, Spagna e Paesi Bassi sono in netta controtendenza. L'ingresso di giovani immigrati ha invertito il segno meno. Ancora Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
5: A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale.
4: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: In vigore da domani il regolamento europeo denominato Eco Design, una norma che impone alle grandi aziende tessili il divieto di distruzione e la tracciabilità della merce invenduta o restituita. Fausto Nicastro.
6: Entra in vigore domani il regolamento europeo Eco Design, che vieta alle grandi aziende del settore tessile di distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori, favorendo così il riciclo, il riutilizzo e la donazione. Una rivoluzione in nome dell'economia circolare per arginare l'enorme impatto ambientale che soprattutto le aziende di fast fashion hanno sul pianeta. Leonardo Becchetti, economista all'Università Tor Vergata di Roma.
7: Il nuovo regolamento europeo sull'eco design è un passo avanti molto importante verso un'economia sostenibile e circolare, perché introduce il passaporto digitale del prodotto, che vuol dire tracciabilità del prodotto, capire da dove viene, che materiale ha utilizzato e che tipo di ciclo di vita ha.
6: Il regolamento riguarderà anche le medie aziende dal 2030, mentre rimangono esclusi i piccoli produttori. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il Venezuela cerca faticosamente di riprendersi a quasi un mese dal devastante terremoto che ha squassato intere regioni del paese latinoamericano. Migliaia i morti accertati finora, molti di più i feriti e i dispersi, ma gli aiuti internazionali riescono a far sopravvivere almeno le decine di migliaia di sfollati. Marco Burini.
3: A La Guaira, dopo 3 settimane, cercano ancora i corpi dei loro cari. I dispersi sono decine di migliaia, mentre i morti ufficialmente accertati sono ormai più di 5.000. Il 24 giugno scorso, 2 potentissime scosse di terremoto hanno sconvolto la costa nord del Venezuela, lasciandosi dietro oltre 2 milioni di tonnellate di macerie, 2/3 materiali da costruzione e 1/3 oggetti personali, tracce di vita sommerse dal furore della terra. Il governo di Caracas ha annunciato l'avvio di un piano per la raccolta e il riciclo dei detriti, mentre la presidente Delcy Rodriguez fa sapere di aver potuto accedere alle risorse del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, 346 milioni di dollari che serviranno per le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Domenica 26 luglio, colletta nelle chiese italiane promossa dalla CEI. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi stasera alle 23 ore italiana, in programma al Miami Stadium la finalina per il 3° e 4° posto tra Francia e Inghilterra, domani allo stadio di New York la finalissima tra Argentina e Spagna. E si celebra oggi, nel giorno della sua nascita, il Nelson Mandela International Day. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
8: Oggi il Mandela Day per tenere viva l'attenzione sui diritti umani nel mondo. Dall'istituzione nel novembre 2009 le Nazioni Unite invitano a celebrare ogni anno questa giornata, apportando un cambiamento positivo nelle proprie comunità, perché ognuno ha la capacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio. Azione contro la povertà è il tema scelto per quest'anno. Premio Nobel per la pace nel 1993, Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica. L'insediamento ufficiale il 10 maggio 1994, dopo le prime elezioni democratiche multirazziali del paese, frutto di una vita di lotta contro l'apartheid e 27 anni di carcere. Durante la cerimonia di insediamento, Mandela pronunciò uno storico discorso di riconciliazione nazionale. Le sue parole, rimaste celebri, sancirono l'inizio di una nuova era di pace ed uguaglianza per il Sudafrica, che purtroppo vive oggi una nuova grave recrudescenza della violenza xenofoba alimentata da una forte crisi economica e da un'elevata disoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ed era l'ultimo servizio, da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata e buona domenica.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

domandiamo anche noi un orecchio che ascolta Gesù, che ci sta parlando ancora seduto su quella piccola barca. Siamo noi seduti sulla riva, tutti attenti. Questo discorso in parabole ci impegna a riflettere, ad andare a fondo. Gesù non racconta delle storielle, cerca di mettere dentro il nostro cuore la precisa immagine di Dio, ci aiuta a leggere anche le situazioni della vita, in particolare oggi la presenza del male. Quante volte ci viene da dire: ma perché il Signore permette tutto questo male? Anche dentro la Chiesa, anche dentro le sue comunità, quanta gente battezzata in Lui e quindi impegnata a camminare nella docilità dello Spirito, vive facendo del male, maturando progetti di morte e non di vita, come sentiamo anche in questi giorni, a volte circondati da una parola di pietà, possiamo diventare padroni della vita degli altri. Il Signore ci parla oggi e dice: il male in tutte le sue forme non viene da Dio, è il nemico che poi chiama diavolo a seminarlo, proprio come è successo in quel campo di grano. Era stato messo del buon seme, ma ci si accorge che sta crescendo dentro questa erba cattiva chiamata la zizzania. C'è un impulso da parte dei contadini: andiamo subito a strapparla. È un po' quel fanatismo che può prendere alcuni quando dicono: eliminiamo quella mela marcia perché altrimenti danneggia tutte le altre. Certo, in una visione puramente umana questa sembra una decisione saggia, invece leggendo le cose a più ampio respiro, oggi Gesù ci invita alla pazienza, a considerare il Dio della pazienza, davanti al quale spesso noi siamo negligenti oppure pretendiamo, come questi agricoltori, di eliminare con le nostre forze le radici del male. La parabola è detta anche ai farisei, che si ritenevano i puri, i santi. A volte anche oggi ci sono dei gruppi o delle sette che immaginano che al loro interno tutti sono santi, sono buoni. Non esiste questa comunità dei perfetti. Secondo Gesù non era neppure la comunità di Qumran, che al suo tempo si era ritirata nel deserto mettendosi contro alle tradizioni del Tempio di Gerusalemme, e non erano neppure i farisei, che pure si impegnavano in una vita rigorosa, fedele a tutte le minuziose leggi tramandate dai padri, neppure la sua comunità, quella dei cristiani, è tutta pura, buoni e cattivi, santi e peccatori, crescono insieme nel campo di Dio. A nessuno di noi allora compiere il gesto di pulizia. Siamo in attesa del giudizio di Dio. Piuttosto, dalla parabola impariamo come rispondere a questa infinita pazienza di Dio, che è carica di speranza nei tempi nuovi, che ha voglia di veder crescere del buon seme nel suo campo, vuole che sia una mietitura piena di grano, di spighe mature.
dovremmo stare attenti, dice Gesù, a non prendere sonno. Quando arriva il nemico in quel campo? Quando tutti dormono? Quando arriva il male dentro di noi e nei nostri ambienti e vengono gli scandali? Quando noi dormiamo, non siamo vigilanti, attenti, come dice Gesù, quando permettiamo alla mentalità perversa di dilagare, quando non facciamo un buon uso della nostra libertà, quando non sappiamo essere responsabili nel posto che occupiamo, quando non viviamo la nostra missione in famiglia e con gli altri, ispirandoci al Signore, lasciandoci accompagnare dal Suo Spirito. Ecco il grande insegnamento, perché non abbia a diffondersi ancora erba cattiva nei nostri ambienti, nelle nostre comunità. Ce n'è già tanta e ci costringe a crescere insieme, cercando di difenderci da ogni tentazione, invocando il Signore perché non ci faccia cadere nei trabocchetti della vita. Anche noi allora cristiani, armati di pazienza e di fiducia, importante è crescere. Questa parola è molto seria, la vorremmo prendere oggi. E a volte come cristiani non cresciamo perché non ci lasciamo informare, educare, non abbiamo desiderio di conoscere meglio il messaggio di Cristo, di conoscere meglio le situazioni in cui viviamo. Tante volte seminiamo il pessimismo, il male, con dei giudizi affrettati, superficiali, a noi diventare molto più equilibrati, come ci insegna Gesù, anche davanti a questi pericoli. E c'è un metodo che vorremmo raccogliere dalle altre due parabole più brevi raccontate da Gesù, quella del piccolo seme e quella del lievito. Come cristiani siamo chiamati a stare dentro la terra, nel nascondimento, sapendo che la forza che abbiamo e il seme è pieno di vita e portatore di vita, viene dal Signore. Non vorremmo essere dei cristiani che appaiono, che fanno mostra, che magari parlano di sé, ma vorremmo dare la nostra vita sempre nel nascondimento, nel silenzio, pagando di persona. Gesù sceglierà proprio questa immagine del seme quando dovrà descrivere la propria morte in croce. Il chicco di frumento deve marcire, morire per portare frutto. Siamo convinti che tra cristiani la vita nuova viene quando si paga di persona, non si chiacchiera alle spalle. E poi quel lievito, anche se la massa di farina, tre misure corrispondono a quasi 50 chili, quel pizzico di lievito ha la forza di elevare tutta una massa. Crediamo che il lievito è la forza dell'Eucarestia, è la presenza di Gesù dentro il nostro cuore, purificato dal suo perdono. Questo lievito è il dono dello Spirito Santo, che agli inizi della Chiesa ha dato animo e passione ai suoi apostoli. Quel pizzico di lievito sono quei giovani che vediamo in queste ore attorno al Santo Padre, lì nella baia di Sydney. Che cosa sono rispetto ai miliardi di giovani di tutto il mondo? Eppure sono un po' di lievito,
e con la forza dello Spirito sono mandati dentro una pasta che diventa piatta ogni giorno, senza ideali, senza valori. Preghiamo perché lascino quel luogo dove si sono ritrovati carichi di speranza, con la voglia di essere missionari come i primi discepoli. Anche noi, dopo ogni Eucaristia, dopo ogni preghiera, usciamo per essere pizzico di lievito. Non prendiamo paura se siamo minoranza, se siamo pochi, ma chiediamo di non perdere la forza spirituale che con grande bontà il Signore ci dona ogni giorno che glielo chiediamo. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo Apostolo al capitolo quinto. Fratelli, riguardo poi ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte e alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. È parola del Signore.

cari fratelli e sorelle, specie nei periodi di incertezza personale o di incertezza più generale, c'è in noi il desiderio di sapere prima i tempi e i momenti, quasi per prendere le misure adatte a proteggerci. Tante volte diventa una vera ansia, oppure un sentimento di paura che attraversa un intero popolo. Paolo scrive: e quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina come le doglie di una donna incinta, e nessuno sfuggirà. Colpisce il legame tra pace e sicurezza. Vorrei dire che queste due parole oggi risuonano di nuovo insieme nel discorso pubblico. Pace e sicurezza, anzi, pace è sicurezza. La sicurezza diventa una condizione per avere pace e vivere in pace. In un quadro mondiale conflittuale, in cui la guerra è stata riabilitata, sicurezza vuol dire essere pronti a un conflitto, quindi armarsi. Pace è armarsi, sicurezza è armarsi per difendersi eventualmente. Quindi, per essere sicuri di un po' di pace, bisogna accrescere il proprio arsenale. Ma anche cerchiamo sicurezza nella vita personale, da un punto di vista economico, sociale, per la nostra salute. Gesù dice: non affannatevi di quello che mangerete e neanche per il vostro corpo. Infatti, per quanto stiamo attenti a quello che mangiamo o per la cura che ci prendiamo del nostro corpo, chi di voi, dice Gesù, potrà aggiungere un'ora sola alla sua vita? Non avremo mai sicurezza in questo modo, ma saremo vittime dell'ansia di sicurezza. Lo stesso vale per la sicurezza economica, sociale, personale. Gesù racconta del ricco stolto che dice: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, ora riposati, mangia, bevi, datti alla gioia. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Quale sicurezza danno i beni? Quale sicurezza dà la posizione sociale? Vuol dire che il Vangelo allora ci condanna a una perenne insicurezza, a un'assenza di pace? Dobbiamo rinunciare a curarci? Dobbiamo rinunciare ad avere il necessario? Ma fratelli o sorelle, c'è qualcosa che viene prima ed è fondamentale, che ci libera dall'idolatria delle sicurezze che non danno sicurezze, ma sono solo un rito rassicurante. Sono un rito che genera nuove angosce e nuove paure. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro, dice l'Apostolo. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Non camminiamo al buio. Davanti a noi non c'è il buio. E non camminiamo al buio non perché ci armiamo o perché accumuliamo beni
o ci curiamo affannosamente di noi? Non camminiamo al buio perché il Signore è lampada ai nostri passi e non ci abbandona nella notte. Prima di tutto, la sicurezza è dire ogni giorno: mi affido alle tue mani, Signore, confido in te. Lo dice Gesù sulla croce, di fronte al buio della morte, secondo Luca, e lo dicono i martiri, a cominciare da Stefano: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Signore, affido a te il mio spirito. Signore, confido in te. Non ci salvano le armi. Il Salmo 20, pur attribuito al combattente re Davide, dice: chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, e in un certo senso i cavalli erano quasi il carro armato dell'epoca, chi si vanta dei carri, chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. E il Salmo 33, un salmo che getta uno sguardo fiducioso sul futuro, confidando del Signore, quel Signore che è cantato come nostro aiuto e nostro scudo. E vorrei notare che l'aiuto è la dimensione personale della mano tesa, e lo scudo è la protezione dalla violenza altrui, se vogliamo la protezione nazionale. Ebbene, quel Salmo 33 dice: il re non si salva per un forte esercito, il cavallo non giova per la vittoria, ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme. Infine, tutta la scrittura, con accenti diversi, indica che il Signore è il rifugio di chi ha fede. Tutta la scrittura invita sempre a non avere paura. Per questo l'Apostolo chiede di non addormentarci come gli altri, di non cullarci negli incubi delle paure. Addormentarsi vuol dire lasciarsi andare, ma noi restiamo svegli e siamo sobri. Siamo figli della luce, non del buio, non della paura del buio. Tutti, i singoli, le comunità, i popoli, possiamo dire fiduciosi con il Salmo 62: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza, mia roccia di difesa non potrò vacillare. Sì, il Signore che ha fatto il cielo e la terra, il Signore della storia, non si dimentica mai di noi. Amen.

Preghiamo il Signore della pace. Perché il Signore doni pace e sicurezza a tutti quelli che soffrono la guerra, a tutti quelli che sono sotto i bombardamenti, che sono perseguitati. Preghiamo. Perché il Signore doni a noi tutti quella libertà fiduciosa che viene dalla consapevolezza dell'amore misericordioso di Dio, preghiamo il Signore. Perché il Signore soccorra e sostenga chi è ammalato, chi soffre, chi guarda la propria vita senza speranza, preghiamo. Per i profughi, per i carcerati, per quelli che non hanno alcun sostegno, per quelli che vivono per strada, preghiamo il Signore.

0: Signore, che sei la nostra pace, solo in te riposa l'anima nostra. Sostienici, alimenta la nostra fede, falla crescere, donaci il tuo spirito per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

0: gentili radioascoltatori, qui da Radio Voce nel Deserto vi giunga il nostro saluto. Siamo nuovamente insieme quest'oggi con il professore Antonio Duglio, che ringraziamo per essere qua con noi nuovamente, e ci parlerà in questa puntata speciale di San Francesco d'Assisi. Dunque, buongiorno e a lei la parola.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Il tema di oggi, come è stato annunciato, è San Francesco. Una precisazione: il San Francesco di cui parlerò è la figura di Francesco che tratteggia lo storico Alessandro Barbero nel suo libro pubblicato recentemente dalla Terza. Alessandro Barbero, penso lo conoscano se non tutti, quasi tutti, è diventato famosissimo, oltre ovviamente che per le sue competenze di storico, anche per le sue presenze divulgative in televisione, e tutte le sue conferenze registrano sempre quello che si dice in un termine inglese, i sold out, il tutto esaurito. È diventato una vera e propria star. Comunque, il libro San Francesco di Alessandro Barbero è uno dei diversi libri che quest'anno sono usciti per celebrare la figura del santo. Io oggi parlerò nello specifico di questo libro. Mi prometto successivamente, a partire da gennaio, dalla fine gennaio 2026, approfitto per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, alle loro famiglie, ai loro cari. Dicevo, a partire da fine gennaio 2026 parlerò anche di altri libri. Un secondo libro su Francesco d'Assisi, che ha avuto un enorme successo, anzi forse in termini di vendite, che ha avuto un enorme successo, anzi forse

è uno psicanalista. Il titolo del libro di Andreoli è Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Parlerò infine di un libro di Giulio Busi, che è un docente universitario, collaboratore prestigioso di numerosi centri culturali italiani ed esteri, è un esperto di misticismo ebraico e ha scritto su Francesco Il Cantico dell'Umiltà. Infine, vedremo anche se il tempo e la radio me lo concede, illustrerei la figura di Francesco, il personaggio di Francesco, così come è descritto nel Paradiso di Dante, nel canto undicesimo. E leggerei e commenterei anche il Cantico delle Creature. Quindi un programma, come vedete, piuttosto ambizioso e piuttosto corposo. Mi preme sottolineare una cosa, che i libri che io ho citato, il libro dello storico, il libro del giornalista, saggista, divulgatore, il libro dello psicoanalista, il libro dell'esperto di misticismo ebraico, tratteggiano la figura di Francesco ciascuno con un proprio punto di vista, e io credo che poi la totalità della figura di Francesco si possa cogliere proprio leggendo e riflettendo sui diversi punti di vista che vengono presentati. Entriamo subito nel merito del libro di Alessandro Barbero. Ricordo soltanto brevemente che Francesco è nato nel 1181-1182 ed è morto nel 1226, appunto il prossimo anno, ci saranno gli 800 anni della morte. Allora, andiamo sul libro di Alessandro Barbero. Il libro si apre, questa è una scheda, quella che sto per dare, una scheda di lettura. È un libro caratterizzato da estremo rigore storico, però è un libro che si legge agevolmente, è piuttosto corposo, quindi non è un libro che si legga in 4-4-8, però è un libro che si legge agevolmente. La scrittura di Barbero è una scrittura piacevole. Barbero fa una premessa metodologica, dichiara esplicitamente che la sua opera non è una biografia devozionale né un testo edificante. San Francesco di Barbero è una biografia storico-critica costruita secondo un metodo rigoroso che mira a restituire San Francesco come uomo del suo tempo, inserito nelle strutture sociali, politiche e religiose del primo 200. I punti fondamentali della premessa metodologica sono l'uso critico delle fonti. Barbero ha fatto un'ampissima ricerca delle fonti, e le principali fonti francescane sono quelle di Tommaso da Celano, da Bonaventura, la Compilatio Assiniensis, la Leggenda Maior. Tutte queste principali fonti francescane, precisa Barbero, non sono resoconti neutrali, ma testi scritti all'interno del conflitto sull'eredità di Francesco. Raccontano ciascuna i fatti selezionandoli e interpretandoli. Propongono interpretazioni che potremmo definire oggi ideologiche. La centralità del contesto storico è un altro degli aspetti metodologici di Barbero. Francesco, dice Barbero, non è una figura senza tempo, ma è spiegato a partire dal mondo comunale italiano del primo 200 dell'Italia centrale, dall'economia mercantile, dalla religiosità penitenziale e dalle tensioni interne

0: moderne alla Chiesa medievale. D'altro aspetto, ha già anticipato, il rifiuto della agiografia. Barbero rifiuta l'immagine di un santo fuori dal tempo, pacificato e privo di contraddizioni. Francesco, come vedremo, appare invece radicale, rigido, spesso isolato e alla fine storicamente sconfitto. Ecco, su questo storicamente sconfitto avremo modo poi, alla fine delle varie chiacchierate su Francesco, riferendoci ai vari libri, avremo modo di fare il punto e di dare significato a questa espressione. Barbero evita sia la santificazione retorica sia il riduzionismo, cioè Francesco in sostanza è una figura complessa. L'altro asse portante del libro è il contrasto tra l'ideale di Francesco e l'inevitabile istituzionalizzazione dell'ordine. Il successo del francescanesimo coincide con la sconfitta del radicale progetto originario del suo fondatore. Ecco, in questo senso, storicamente sconfitto, ma vedremo. Come apre poi il libro Barbero, entrando nel merito della biografia? Apre con una ricostruzione dettagliata di Assisi tra il XII e il XIII secolo. Assisi è una città comunale in piena trasformazione, segnata da violenti conflitti politici, dallo scontro tra aristocrazia feudale e ceti mercantili emergenti, da una forte instabilità sociale e da guerre tra comuni. E l'Italia del 200, l'Italia dell'Italia centrale e l'Italia centrale del 200. Francesco nasce in una famiglia di mercanti di stoffe che è rappresentativa del nuovo ceto urbano in ascesa. Cresce in un ambiente di benessere, con aspirazioni sociali e cultura cavalleresca. Non è un giovane particolarmente devoto. Sogna gloria, prestigio, successo, come i suoi coetanei appartenenti alla sua classe sociale. Barbero, insomma, insiste sul fatto che Francesco è inizialmente un prodotto tipico del suo tempo, non un santo precoce. Parla poi, vado per schemi, per schede, seguendo in qualche modo i capitoli, della guerra e della prigionia di Perugia. Francesco partecipa alla guerra tra Assisi e Perugia che si svolge nel 1202. Viene catturato e trascorre circa un anno in prigionia. Ecco, la prigionia di Perugia rappresenta una frattura decisiva, ma non una conversione immediata. Barbero la interpreta come crollo dell'ideale cavalleresco, esperienza di sconfitta, inizio di una profonda inquietudine interiore. È una frattura psicologica e fisica che segna il crollo dell'ideale cavalleresco. Al ritorno dalla prigionia, Francesco è malato e disorientato, non riesce più a identificarsi nel mondo che aveva desiderato. In quel mondo non trova più posto. Ecco, affronta poi la crisi vocazionale e la spoliazione di Francesco. Segue, a quel che dicevamo dopo la prigionia a Perugia, segue una lunga crisi e contraddittoria, segnata non solo da elemosine e preghiere, ma anche da esperienze estreme come l'incontro con i lebbrosi. A proposito, vedremo cosa dice nel suo testamento Francesco nell'incontro con i lebbrosi. L'episodio centrale è la cosiddetta spoliazione, o meglio, non cosiddetta, è la spoliazione davanti al vescovo di Assisi. Francesco restituisce tutto al padre, si spoglia pubblicamente, rinuncia all'autorità paterna e all'eredità. Ecco, qui Barbero sottolinea giustamente il valore giuridico e sociale del gesto. È una rottura totale con l'ordine familiare ed economico medievale, non un semplice atto simbolico. Valore giuridico, valore sociale. Ci sono poi i primi seguaci, la fraternità e la predica agli uccelli. Francesco inizia a predicare penitenza e attira i primi seguaci. Nasce una fraternità informale, non strutturata, senza regola scritta, senza gerarchie, fondata su povertà radicale e vita, predicazione itinerante. Qui viene collocato l'episodio famosissimo della predica agli uccelli, che è attestato anche dalle fonti più antiche. Barbero non lo presenta come un miracolo o gesto poetico naturalistico, ma come un atto simbolico e provocatorio, denuncia della sordità degli uomini, esempio di predicazione totalmente fuori dalle regole ecclesiastiche. Gli uccelli, insomma, diventano una sorta di pubblico alternativo, il contraltare morale degli uomini che non ascoltano. C'è poi, nel capitolo successivo, l'incontro con Chiara. Chiara d'Assisi, giovane nobile, fugge di casa per seguire Francesco. L'evento è profondamente scandaloso, ovviamente, per la società del tempo. Barbero rifiuta letture romantiche o sentimentali. Il rapporto tra Francesco e Chiara è spirituale, però è asimmetrico. Francesco non propone una parità di ruoli e indirizza Chiara verso una forma di clausura. Nasce, certo, una esperienza femminile radicale, ma dentro i limiti culturali medievali. Ne avrebbe potuto essere diversamente. Dare letture diverse in base alle vicende anche teologiche attuali sarebbe forse, anzi senza forse, sarebbe fuorviante. Viene affrontato poi il problema del rapporto con la Chiesa e la regola. L'approvazione verbale della regola francescana da parte di Innocenzo III nel 1210 segna una svolta. Il movimento cresce e deve dotarsi di una struttura. L'approvazione però è verbale, non c'è ancora la regola. Qui Barbero mette in luce la tensione costante tra la Chiesa, che richiede regole, stabilità, controllo, Francesco, che vuole povertà assoluta e semplicità evangelica. La regola nasce come compromesso. Francesco la vive con un disagio crescente, tema che venga interpretata e svuotata del suo significato originario. Si parla poi nel capitolo successivo del viaggio in Oriente e l'incontro con il sultano. Durante la quinta crociata, indetta da Onorio III in Terra Santa d'Egitto, 1217-1221, Francesco si reca in Oriente e incontra ad Amietta il sultano al-Malik al-Kamil nel 1219. Qui si chiarisce che non si tratta di pacifismo moderno o di un dialogo interreligioso in senso attuale. Francesco va come predicatore, disposto anche al martirio, e i contemporanei, a dire il vero, vedono l'episodio sì come straordinario, ma anche come ambiguo. L'incontro non produce risultati concreti, però rivela l'estraneità di Francesco alla logica della crociata. L'ordine, nel capitolo successivo, la crisi dell'ordine e l'isolamento di Francesco. L'ordine cresce rapidamente e si struttura, si istituzionalizza. Francesco perde progressivamente il controllo ed è messo ai margini. La sua intransigenza verso i confratelli aumenta, mentre cresce il suo isolamento. Barbero sottolinea come Francesco, incapace di accettare i compromessi necessari alla sopravvivenza dell'ordine, diventa una figura sempre più scomoda anche per i suoi stessi frati. Ci avviamo verso la fine. La malattia, le stime degli ultimi anni. Francesco è gravemente malato, quasi cieco, debilitato, sofferente. L'episodio delle stimmate, il 14 settembre 1224, la Verna. Barbero affronta questo episodio con rigore storico. Riconosce la forza delle testimonianze, le colloca nella mistica medievale, evita sia il miracolistico sia il riduzionismo. Le stimmate segnano il culmine di una vita consumata fisicamente e spiritualmente. Ed infine l'ultimo capitolo, la morte e il testamento. Negli ultimi mesi di vita Francesco è ormai fisicamente distrutto, quasi cieco, afflitto da dolori continui e sempre più ai margini dell'ordine. Non ha più un ruolo di governo reale ed assiste impotente alla trasformazione del movimento da lui fondato. In questo contesto nasce il testamento di Francesco. È un documento drammatico e autentico. Barbero lo interpreta come un testo profondamente polemico, lontano dalla immagine dolce e pacificata del santo data dalla tradizione successiva. Nell'interpretazione di Barbero questi sono i passi salienti: i lebbrosi come origine della conversione. La conversione nasce da un gesto concreto e scandaloso. È il criterio di autenticità del francescanesimo. Ciò che prima gli sembrava amaro, l'incontro con i lebbrosi, gli fu trasformato da Dio in dolcezza dell'anima e del corpo. Insomma, la conversione, sottolinea Barbero, non nasce da una astrazione spirituale, ma da un gesto fisicamente ripugnante. C'è poi l'aspetto dell'obbedienza ai sacerdoti, anche peccatori, che Barbero, più che adesione incondizionata all'istituzione ecclesiastica, Barbero interpreta come una autodifesa, un difendersi da parte di Francesco dalla accusa di eresia. C'è poi uno dei nodi fondamentali, il rifiuto assoluto della proprietà. nel testamento Francesco fa una condanna diretta delle scelte dell'ordine ormai istituzionalizzato. I frati non ricevono case, chiese, né alcuna cosa in proprietà, ma vivono come pellegrini e forestieri. Qui, secondo Barbero, emerge il conflitto frontale con l'ordine ormai istituzionalizzato e una condanna diretta delle scelte fatte dai dirigenti francescani che avevano accettato conventi, rendite dirette e protezioni giuridiche. C'è poi il rifiuto delle interpretazioni attenuanti. C'è in Francesco, nel suo testamento, il tentativo disperato di impedire la neutralizzazione giuridica del suo messaggio. Francesco nel testamento afferma che nessuno può dire che il testamento non è vincolante o che non può essere interpretato o che può essere interpretato diversamente. Questo, secondo Barbero, è forse il passaggio più drammatico del testo francescano, un atto di resistenza quasi disperato. Infine, la richiesta che la regola sia osservata sine glossa. Questa richiesta è incompatibile con un grande ordine religioso. Nel mondo medievale ogni testo normativo veniva interpretato. Francesco pretende invece una fedeltà letterale, sine glossa, sine commento, senza commento, senza interpretazioni. Una fedeltà letterale che rende la proposta incompatibile con un grande ordine religioso. Insomma, per Barbero, il testamento è un atto di accusa, la testimonianza, come già avevo accennato, di una sconfitta storica, la voce di un Francesco isolato, ma coerente fino alla fine. Volendo riassumere, le novità della biografia di Barbero rispetto alle biografie tradizionali. Barbero introduce una lettura non agiografica. Al centro della sua ricostruzione storica della figura di Francesco assume centralità il conflitto, il tema del conflitto e del fallimento. Poi l'uso critico e comparato delle fonti che fa Barbero. È un Francesco che ci viene restituito, la figura di un Francesco che ci viene restituito, radicale e scomoda. Questa, chiamiamola demistificazione, chiamiamola ricostruzione oggettiva, non elimina, ma rafforza la grandezza storica del personaggio. Ecco, in sostanza questo è il libro di Barbero. Ricordo ancora gli episodi simbolici del francescanesimo secondo Barbero: la spoliazione come rottura giuridica e sociale totale, l'incontro con il lebbroso, conversione come esperienza fisica e scandalosa, predica agli uccelli, critica alla sordità degli uomini e predicazione marginale, incontro con il sultano, estraneità alla logica della crociata, non pacifismo moderno, stimmate, culmine della mistica medievale e del consumo fisico del santo. Infine il testamento, atto finale di accusa e testimonianza di una sconfitta storica. Questo insieme di episodi, letti storicamente, mostra come il francescanesimo originario fosse una proposta radicale e destabilizzante, successivamente normalizzata dalla Chiesa. Vedremo poi, quando parlerò ed esaminerò gli altri testi, che figura di Francesco emerge. Qualche spia l'abbiamo già avuta dai titoli. Cazzullo, Francesco il primo italiano. Andreoli, psicanalista, Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Aldo Busi, esperto di misticismo ebraico, Il cantico dell'umiltà. E poi vedremo, come dicevo, il personaggio di Francesco nel Paradiso di Dante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro nuovamente a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, un felice, sereno soprattutto anno nuovo. Alla prossima.
1: E noi ringraziamo qui da Radio Voce nel Deserto il professor Antonio Duglio per questa trasmissione quotidiana. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di Padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo L'accoglienza, preghiera e partecipazione.

Il primo momento è il silenzio, o meglio ancora, usiamo questa parola, l'accoglienza. Il mistero è oggettivo, è Dio che viene. Quando faccio la comunione è Dio che viene. Quindi noi invochiamo lo Spirito Santo prima dell'adorazione proprio per annientare noi stessi, togliere noi stessi a noi stessi, cioè fare questo spazio perché Dio venga. Se noi siamo pieni di noi stessi, cioè viene anche, ma non entra. Mi sembrerà strano questo discorso, deve trovare un pertugio. Siamo pieni di noi stessi. San Nicolao di Lafrue dice questa parola. Bisogna dirla questa parola. O Signore, togli me stesso a me. Noi la diciamo sovente in questa preghiera. Questo vuol dire adorare Cristo, Dio, in spirito e verità, come dice Gesù alla Samaritana. È giunto il momento in cui chi adora il Padre lo adora in spirito, nello Spirito Santo e nella verità. E la verità è Gesù. È un atto trinitario. Ma questo atto trinitario non avviene se siamo pieni di noi stessi, di discorsi, di pensieri, di sensazioni, di percezioni interiori. Bisogna svuotare. Bene, quando noi svuotiamo, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, questo lo conoscete? Oh, beh. Dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, quando noi svuotiamo noi stessi, lo Spirito Santo corre nella nostra anima. Ha questa bellissima espressione. Come quando la Madonna rispose Fiat e ci fu il momento dell'incarnazione divina, no? Tutto il cielo, dice San Bernardo, tutto il cielo aspetta la tua risposta, dai la risposta, o Vergine Santa, tutta questa grande attesa, Fiat, mi, secundum verbum tuum, e lo Spirito Santo cosa fa? Non si posa leggermente come una colomba, ma corre nel grembo della Vergine Maria e avviene l'incarnazione. Bene, allora facciamo vuoto, togliamo noi stessi a noi. Guardate, basta questo, eh? Bisogna pregare, vieni Santo Spirito, 5.000 volte, 6.000 volte. No, no, no, una volta sola. Vieni Santo Spirito, basta, lui viene. Se trova vuoto, anzi, non solo viene, corre, come dicevo. Bene, questo avviene anche in noi. Scrive uno scrittore ebreo, certo, Eshel, Abramo Yoshua Eshel, scrive, è un ebreo, quindi parla di Dio inteso, di Dio, di Yahweh. Non è corretto dire che nella preghiera noi comunichiamo con Dio, usando l'analogia della conversazione con gli uomini. Noi non comunichiamo con Dio. Noi ci rendiamo unicamente comunicabili. Interessante questo fatto. Non è che noi parliamo, questo è ebreo, quindi parlare con l'Altissimo è già diverso. Però teniamo questa espressione. Non siamo noi che comunichiamo con Dio, è Lui che comunica con noi. E noi ci rendiamo comunicabili, quindi non è una conquista. Noi ci mettiamo come oggetto alla Sua presenza. Oggetto al suo pensiero. Io sono da lui conosciuto. Vi siete mai messi voi proprio come puro oggetto per farvi conoscere da un altro? Di solito no, è difficile. Noi ci mettiamo invece subito a parlare, a dire qualcosa di noi. Scrive sempre questo Eshel: per colui che pensa, Dio è l'oggetto. Per colui che prega, Dio è il soggetto. Lo ripeto, per colui che pensa, Dio è l'oggetto e penso a Dio. Per colui che prega, Dio è il soggetto e io sono l'oggetto. Ma per far questo ci vuole tempo. Bisogna, per entrare in questo silenzio,
In questa togli me stesso a me, diventare oggetto a Dio, ci vuole tempo. Io faccio questo esercizio in palestra, sapete, i monaci hanno la palestra, non sapevate? E venite dove abito, c'ho la palestra. Faccio la palestra un'ora al giorno da 40 anni. Faccio un'ora di esercizio. Qual è questo esercizio? Appena detto, silenzio. La palestra è la cappella. Vado lì un'ora al giorno da 40 anni. Sono super palestrato perché mi metto seduto in silenzio e dico: adesso mi rendo comunicabile. C'è subito la vocina che mi dice: ma cosa fai? Ma quale comunicabile? Ma fai delle altre preghiere? Ma vai a far del bene? Ma togliti di qui. Mi sembri un pesce lesso, una triglia bollita che non fa niente. Ecco il famoso discorso che dicono noi monaci: non fate niente. E io sto lì a non fare niente. Guardate, questo è terribile. Ma sapete che questo lavoro non lo fa nessuno? Il motivo è molto semplice: abbiamo paura di Dio, perché se mi metto lì un'ora a non fare niente, a stare in silenzio, poi viene subito il pensiero: ma se Dio mi parla davvero? Ah, ma se mi parla devo poi fare quello che mi dice. Posso mica dire: faccio finta di non aver sentito. Allora è meglio dire altre cose, fare altre cose, perché se Dio mi parla sono finito, cioè devo rispondere. Ma avete presente cosa dice Dio ad Abramo? Ricordate, un certo Abramo va, esci dalla tua terra e va, dove? Va. Arrivato là finalmente, sistemato, mette la tenda, le pecore, le capre, eccetera, gli arriva un figlio a 110 anni di età, arriva sto figlio, cosa gli dice? Fa una cosa: portalo sul monte e uccidilo. Allora, siccome noi con questi precedenti ci diciamo: ma un momento, ma se nostro Signore mi chiede un affare del genere, io non sono mica Abramo, io è meglio non sentirlo, è meglio andare sul sicuro. Vero o no? Io sono venuto qui a dirvi che stare con Dio è un po' pericoloso, però è la via della santità, è Lui che fa la nostra vita, è Lui che dà gli ordini, noi li riceviamo. E sono venuto a dirvi che se si fanno, se si lascia il paese, se si lascia la moglie con 10 figli, voi non fatelo, se si va sul monte, eccetera, se è Dio che lo vuole, la vita diventa una scioltezza straordinaria. Come dirà poi San Paolo: non sono più che vivo, è Cristo che vive in me. Però al silenzio si preferisce l'azione, perché l'azione siamo noi a dirigerla, vero o no? Sono io che decido cosa fare. Quindi evito di star zitto. Adesso vi faccio due citazioni sul silenzio. La prima è di un certo Max Picard, un sociologo. La seconda è di Romano Guardini, un teologo. Dice Max Picard: nulla ha tanto mutato l'essenza dell'uomo quanto la perdita del silenzio. Né l'invenzione della stampa, né la tecnica, né l'istruzione obbligatoria hanno tanto radicalmente mutato la fisionomia dell'uomo quanto la perdita di ogni relazione col silenzio. Il silenzio non esiste più. Vi cito poi Romano Guardini, una cosa simile: le forze del silenzio e dell'interiorità sono il nucleo dell'uomo. Se lo abbandonano, allora l'Occidente dovrà inaridire, perché la sua grandezza dell'Occidente è alimentata da queste forze.
dalle forze del silenzio. Cosa vuol dire questo? Che quando l'anima si mette in questo silenzio interiore, anche se non vuole, si mette in contatto immediatamente con che cosa? Con la natura, col vero, col bello, col buono, perché dentro ci sono delle forze che parlano. I contadini nostri, i nostri nonni, io vengo da famiglia contadina, che sono qui vicino, Poggiorusco, Revere, Ostiglia, vengo da queste parti, i miei nonni e bisnonni, benissimo. Il contadino che non aveva 100 anni fa la radio, la televisione, le cuffie, il disco, e non avevano niente che da ascoltare, andavano nei campi, stavano sempre in silenzio. Sempre, per forza. Poi andavano a casa, uguale, non c'erano dischi, televisioni, radio, rumori di ogni genere, c'era la moglie, vabbè, quella parlava, se volete, c'erano gli altri, ma va benissimo, comunione umana. Un uomo abituato a stare in silenzio. Bene, è un vero uomo, perché dentro, volenti o nolenti, Dio parla, anche se quest'uomo non crede in nulla. Perché gli parla attraverso la natura, attraverso le cose, attraverso il caldo, il sole, il grano da raccogliere, attraverso la fatica, attraverso gli animali. Ma io vedevo mio padre, che non credeva neanche nel pane secco, alla sera, quando finiva il lavoro dei campi, usciva in silenzio e guardava le... che cosa? Gli argini, guardava, boh, che cosa guardava? E allora io oggi l'ho fatto, perché sono suo figlio, sono uscito dopo pranzo, ero a Melara, vado a vedere il Po. E cosa ti interessa il Po? Lasciatemi vedere il Po, voglio vedere il Po. Guardate, questo rapporto con l'acqua che scorre piano piano, le canne, gli animali, le nutrie, tutto quanto, è un qualcosa di assolutamente vitale. L'uomo che perde contatto col silenzio perde, dicono questi due autori, se stesso. E guardate, se oggi l'azione del maligno, diciamo pure il suo nome, non agisce proprio anche su questo piano. È tutto un rumore, è tutta una parola, è tutta una comunicazione, è tutto un guardami, sentimi, toccami, aprimi, ascoltami. L'anima si riempie di cose che non sono Dio. Voi mi dite, ma devo ascoltare le notizie, devo ascoltare il telegiornale. Ci sono persone che ascoltano 6 telegiornali al giorno, ma il quarto sarebbe uguale al terzo, più o meno circa. No? Il quarto è diverso perché nel frattempo è successo qualcosa. Benissimo. E poi naturalmente sono notizie devastanti. E allora cosa succede? Che dentro ti riempi di queste cose e Dio non c'è. Se ne va. Se poi cerchi di pregare, non... Allora... prima di pregare, fare questo esercizio quotidiano, questo potete farlo anche voi, non dico di stare un'ora in cappella in silenzio, se potete fatelo oggi in questa parrocchia, si inaugura questa situazione, benissimo, ma fatelo spegnendo dei registratori, spegnendo delle musiche, spegnendo dei messaggi, spegnendo persone che continuamente vi buttano nel cuore delle informazioni, perché poi di queste voi diventate quelle cose. E poi le vostre parole successive non vengono dal mondo del silenzio. C'è una grande relazione tra il silenzio interiore e la parola, tant'è che quando andavano dai padri del deserto, li conoscete questi? Abba, dimmi una parola. Quelli stavano in silenzio 6 mesi. Arrivava il discepolo, dimmi, ma non dimmi una settimana di esercizi spirituali, una parola. Quelli che erano in silenzio da 6 mesi dicevano una parola e li devastavano, perché era una parola che nasceva da un mondo di silenzio, cioè da un mondo di Dio, cioè da Dio presente nel cuore di questi uomini. Quindi se c'è un padre del deserto andateci, però il padre del deserto deve stare nel deserto, perché se esce dal deserto non è un padre del deserto. La dimensione della parola è attiva, cioè viene da un mondo di silenzio. Il silenzio è pieno, se no è chiacchiera. Le persone che parlano in continuazione, non vorrei finire dentro questa categoria, comunque di fatto chiacchierano, chiacchierano, chiacchierano. Addirittura Don Divo Barsotti dice che, e i grandi mistici, che questa dimensione di silenzio non è solo lo spazio che dai a Dio, ma è la voce di Dio. Ascoltate cosa dicono.
Silesio, un grande mistico del Seicento, un tedesco. Taci, dilettissimo, taci. Se tu potessi tacere, Dio ti si mostrerebbe completamente. Se tu taci, Dio parla senza tregua. Se tu taci, Dio parla. Ma non lo senti con le orecchie, eh? Non lo senti. Io non l'ho mai sentito, non ho avuto mai locuzioni interiori, ma se mi metto in quell'ora famosa di esercizio, sono sicuro che il Signore mi ha detto delle cose. Magari lo scopro dopo una settimana. L'uomo che abita nella patria del silenzio è un amico di Dio, perché va nel territorio di Dio. Ma questo è stupendo. Ve la ripeto? L'uomo amico del silenzio va nel territorio di Dio e diventa amico di Dio. Divo Barsotti usa questa espressione molto spinta. Chi vuole essere un uomo di preghiera deve spingersi al puro, assoluto silenzio in Dio. L'unica vera realtà è il silenzio. La presenza di Dio è nel puro silenzio. Tu non puoi costringere Dio, ma se gli fai posto, allora il silenzio non è più vuoto, diviene la sua parola. E poi dice, la rivelazione di Dio, attenzione, la rivelazione di Dio è dunque il silenzio. Io potrei andare via, finito. Se Divo Barsotti non è stato messo sul rogo con questa frase, hanno aperto il processo di beatificazione e per ora sta andando avanti, memorizzate questa espressione. La rivelazione di Dio è il silenzio. Vuol dire questo: se riesco a stare in silenzio, in quel silenzio è Dio. E Dio, vi ho detto, è Logos, parla continuamente. Dio è parola, parola vivente. Allora Dio riempie la mia anima di se stesso, delle sue parole, e io sono pieno di Dio. Come diceva San Giovanni della Croce o anche tanti altri santi, dopo di un'ora di adorazione, come sono sazio. Dite anche voi? No, io sono andato a mangiare, scusate, in questi giorni faccio delle mangiate esagerate, mi alzo da tavola e dico, ho mangiato troppo. Dovrei invece fare un'ora di adorazione, finire e dire, oh, sono proprio pieno. Adesso devo smaltire un po', e lo smaltisco con l'atto di carità. I grandi santi sono dei grandi adoratori, perché vanno a riempirsi di Dio, stando in silenzio. È quella la vera percezione, la realtà di Dio. Guardate, queste cose io non le avevo mai sentite, le ho imparate da Don Divo Barsotti, facendoci fare questa palestra quotidiana. Andiamo avanti, secondo punto. Dopo il silenzio parte la preghiera. Comincio a parlare, ma dopo un'ora, facciamo 40 minuti, vai. Dopo 40 minuti comincio a parlare. E cosa dico? Cosa dico? La preghiera che si dice quando mi sono fatto questa percezione della presenza di Dio, che non avverto, intendiamoci, ma c'è, è la preghiera di intercessione, è la preghiera per tutti gli uomini, è la preghiera di ricordo per chi ha bisogno di Dio. La vera preghiera di Gesù è: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La vera, nel senso, la preghiera più alta è la preghiera della croce. Allora noi siamo chiamati a pregare per il mondo intero, affinché il mondo intero si salvi. Oggi Santa Faustina cosa diceva? Abbi pietà, abbi misericordia di noi e del mondo intero, perché noi dobbiamo salvare il mondo con Cristo, intendiamoci, per Cristo e in Cristo. Ecco allora la preghiera di Padre Pio. Avete presente Padre Pio, no? Sapete perché Padre Pio ci metteva 20 minuti a fare l'offertorio, non la elevazione del Santissimo Sacramento, l'offertorio, ecco il pane, il vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e stava così 20 minuti.
Oh, sono lunghi 20 minuti, Cominciate a guardare l'orologio. Cosa faceva in quei 20 minuti? Che meraviglia, Padre Pio! Ricordava a Dio tutte le persone che si raccomandavano alla sua preghiera. Peccato io sono arrivato tardi, sennò sarei andato da Padre Pio anche in fasce a dire fammi tuo figlio spirituale, cioè mettimi in quel ricordo che tu fai durante la Santa Messa con tutte le persone. Tu sei sacerdote? Prova a fare domani 20 minuti di offertorio, vedere i parrocchiani cosa ti dicono. E se ti stressano, tu devi dire, un momento, ma io sto ricordando ciascuno di voi, nome e cognome. Tant'è che un padre cappuccino di Padre Pio disse, ma Padre Pio, tutti questi nomi, con tutti quelli che vengono, ma come farà a ricordarli tutti? Ma è impossibile ricordarli tutti. Lei farà un calderone, mette tutti insieme e offre il calderone a Dio. Risposta di Padre Pio, nel calderone ti ci butto a te. E accendo il fuoco sotto. Questa fu la risposta di Padre Pio. Come facesse a ricordare tutti non lo so, ma che bello sapere che il sacerdote in quel momento non esiste di per sé, ma esiste per il popolo. Allora io comincio a dire nomi e cognomi. Signore, tutti questi sono da mettere nel calice e quindi da salvare. Noi diventiamo partecipi del mistero della salvezza, di qui la nostra efficacia, la nostra efficacia. Abbi pietà di noi del mondo intero, perché il peccato è nostro. Voi dovete salvare tutta la città, tutta Legnago. Ma vi va bene, sono quanti sono? 25.000 persone, via, ce la fate. Ma tu dici, ma non riesco a salvare neanche me stesso. No, il Signore vuole che tu creda che la tua preghiera, la tua intercessione sia come quella di Mosè. Avete presente Mosè? Quando era in cima al monte, teneva le mani alzate, la guerra si vinceva. Abbassava le mani, la guerra si perdeva. Noi siamo quel Mosè che sta sul monte con le mani alzate. Padre, perdona loro. Mi unisco a Gesù per la salvezza di tutti. Attenzione, non cerco stati emotivi. Non prego per me stesso. Mai. O meglio, qualche volta. Però dico, Signore, abbi pietà di me, te lo dico innanzitutto, e del mondo intero. Poi mi ricordo quella parola di Gesù, ma il Dio sa quello di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate, quindi chiedete poco. A volte incontro delle ragazze e dico, mi vorrei fidanzare, va bene, padre preghi per me, va bene, però lo vorrei laureato, alto 1,80, biondo e occhi azzurri. Beh, no, perché non posso pregare nel Signore secondo i tuoi desideri e misurati al centimetro, mi dispiace. Anzi, spero che arrivi uno basso, tarchiato, 1,60, nero, un barbone lungo così. Allora no, non preghi, padre. Ma allora cos'è? Uno scherzo? Va bene, qual è la preghiera? Salvaci, Signore, salvaci da questo mondo. Salvaci da questo mondo e portaci con te. Fa che i miei fratelli ritrovino la fede. Non stati emotivi, non sospiri, non emozioni, non dichiarazioni. Anzi no, dichiarazione sì. Ma atti di volontà. Va bene? La mia volontà è quella che la mia gente si salvi. Ma guardate, dovete essere generosi, perché voi dite, ma come faccio io a essere partecipe della salvezza di un gruppo di 100 persone, di 1.000 persone, e non conoscete la potenza di Dio? Siate generosi col Signore, aumentate pure la dose. Ci pensa il Signore poi a qualificare la vostra realtà, la vostra efficacia. Sparate alto, perché se no riducete Dio alle vostre portate, alle vostre misure. I santi avevano questa audacia meravigliosa, pregare per la salvezza dei propri cari e dei propri familiari. Io ci metto tutta la mia buona volontà, però non pensate di avere delle preghiere molto elevate, come vi dicevo. Se no finite come Santa Brigida. Avete presente Santa Brigida? Conoscete quella delle rivelazioni di Santa Brigida, la quale un giorno pregò nostro Signore, anzi la Madonna,
questa preghiera molto elevata. La cito: aiutami, o madre carissima, ad amare il tuo figlio in modo perfetto. Io mi sento così debole e incapace di amare. Vedete, io mi sento così debole, io. Ma io sono vuoto. Invece lei dice: io mi sento così debole, incapace di amarlo come vorrei. Perciò ti prego che tu voglia, complicata, applicare, come dire, che tu voglia annodare l'amore di Cristo al mio cuore e di attirarlo a Lui, staccandolo completamente da ogni affetto terreno. Mamma mia, che preghiera! Annoda il mio cuore, quello di Cristo, staccalo dagli affetti terreni. Risposta della Vergine: pensa piuttosto a rattoppare la veste di Suor Caterina. La Madonna: pensa piuttosto rattoppare la veste di Suor Caterina. Poi va nello specifico e dice: non è una gonna di seta. La Madonna si intende anche di gonne di sete, ma è una semplice gonna di lana grezza che ha uno squarcio da rattoppare. Immaginate come sia rimasta Santa Brisida. Aveva fatto una preghiera e si aveva messo una settimana per inventarla, per attirare lo sguardo di Dio. Rattoppa le gonne di questa Suor Caterina. Questo cosa vuol dire? Che il Signore vuole, no, vuol dire, con Santa Brigida va benissimo, intendiamoci, però il Signore vuole semplicità, il Signore vuole autenticità, il Signore vuole verità. E quando noi preghiamo per la salvezza del paese, della città, ci mettiamo veramente tutto il nostro cuore. Lasciate stare e annodare il cuore, che vuole verità. E quando noi preghiamo per la salvezza del paese, della città, ci mettiamo veramente tutto il nostro cuore.

o tutti e due o nessuno, ma disposti, disposti a pagare. Confidenza, confidenza. Poi tornate nel silenzio. Allora la preghiera di adorazione vera è silenzio, preghiera, va bene? Prima silenzio, togli me stesso, me svuotami. E anche adesso vi dico come dire, combattere le distrazioni. Quindi togliere me stesso. Quando siete vuoti, cominciate a pregare per gli altri, per gli altri, per gli altri, va bene? Soprattutto per la salvezza eterna, mettendovi disposti a salire sulla croce con Cristo, per Cristo e in Cristo, come diceva San Paolo. Io sono stato crocifisso con Cristo. Tanto la vita dura poco e dobbiamo ottenere molto. E poi tornate nel silenzio. Fatto questo, voi mi direte subito: ma se mi metto nel silenzio, subito comincio a pensare alle preoccupazioni, cosa devo fare domani, mio figlio qua, mio marito là, ma anche cose più banali, devo andare dal meccanico, devo pagare un debito, eccetera. Beh, debito non è così banale, ma insomma, devo preoccupazioni, vengono pensieri. Cosa fare? L'esercizio del silenzio, vi ho detto, non è facile, esige un certo allenamento. Vi faccio un solo esempio. Quando vi distraete dovete fare, se ci riuscite, un certo esercizio del presente. Presente, cioè dovete dire il futuro non c'è, mi preoccuperò, non so, del figlio o della figlia, eccetera, eccetera, del domani, cosa devo fare, come devo fare, ma non c'è il futuro, non ci penserò quando arriverò in quel momento. Io devo esercitarmi nell'adesso, è l'unico momento che possiedo. E faccio l'esempio di colui che sta annegando in un fiume. Chi sta annegando in un fiume, sta annegando e vede passare uno sulla sponda, mette tutte le sue energie nel chiedere aiuto, perché in quel momento sta morendo. Per cui quest'uomo che sta affogando non dice: scusi signore, scusi, abbia pazienza, potrebbe essere così gentile da andare a prendere una corda. No, in quel momento, quando vede il passante, urla: aiuto, aiuto, perché tutto è concentrato in quello che sta vivendo. O mi aiuta questo o muoio. Questo è l'esercizio del presente, va bene? Tutta l'energia concentrata sul fatto che ho l'unico momento a disposizione è questo. Non ho il futuro. Il futuro non esiste. Il futuro non c'è. Ed è vero, il futuro non c'è. Non so neanche se vivrò fino a domattina. Il presente c'è. Allora tornate nel presente e continuate a invocare lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo svuota voi stessi, va bene? E se viene sonnolenza? Ah, perché una delle trappole è la sonnolenza. Abbiamo ancora un corpo, si è mangiato un po' di mostarda mantovana con tanto di gnocco fritto, vai a fare l'adorazione, ti viene quell'abbiocco. Io mi sono sempre sentito in colpa, anche perché io sono stato capace di addormentarmi in ginocchio, proprio in ginocchio, non con il ginocchiatoio, in ginocchio, proprio questo era il campionato mondiale, in ginocchio, quindi ritto, dormivo. Per i fratelli ero perfetto, diciamo, oh, guarda quello, oh, sta pregando, com'è concentrato. Non dico che una volta mi sono addormentato in piedi, ma ho il sospetto di sì. Perché una volta ero in piedi e mi sono sorpreso a svegliarmi. Allora mi sono detto: ma stavo dormendo? Un micro sonno in piedi come i cavalli. Ma mettiamo, io sto facendo l'adorazione, mi viene la sonnolenza e va bene. Ho trovato una frase che risolve tutti i problemi. L'ho letta in un libro che si chiama In Sinu Jesu. Non so se qualcuno di voi lo conosce. È un libro che un monaco irlandese ha scritto, sono locuzioni che ha avuto da Dio, da Gesù, tutte sull'adorazione. Un libro bellissimo, In Sinu Jesu. Ho trovato questa frase, sarebbe Gesù, ammesso che sia vero, ma penso, no? Perché il monaco si lamentava, gli dice: a volte mi viene sonnolenza. In questa locuzione Gesù gli dice: la tua sonnolenza non impedisce

costruisce la mia azione nella tua anima. Poi è fantastico. Poi dice: se la mia azione dipendesse dal tuo stato di attenzione, sarebbe davvero limitata. La mia azione nella tua anima scende molto più in profondità, scende molto in profondità, indipendentemente dalla tua attenzione o dalla tua sonnolenza. Scende in profondità persino più dei tuoi pensieri e della tua immaginazione. Ma è stupendo questo. Tu devi solo venire a me con l'intenzione di adorarmi e di offrirti al mio cuore. Io farò tutto il resto. Guardate, questa locuzione mi ha molto consolato. Non vuol dire posso dormire in pace, no. Non voglio esagerare su questo, perché se no ne approfitto e allora faccio l'esercizio del monaco che dorme in ginocchio. No. Però, se dovesse succedere, qui dice, la mia azione va molto in profondità, indipendentemente dalla tua attenzione. Ma questo è meraviglioso. Allora, basta che io mi esponga. Infatti, cosa dice in quest'ultima riga? Sottolineate queste due espressioni. Devi solo venire a me con l'intenzione di adorarmi. Ecco, da oggi, da lunedì, si apre la cappellina, vengo in questa chiesa di Sant'Antonio con l'intenzione di adorare. Poi dormirò, mi distrarrò, non so. Però dice, se hai l'intenzione, io farò tutto il resto, ma tu vieni. Intenzione di adorarmi e di offrirti al mio cuore. Io farò tutto il resto. Guardate, più di questo non posso dirvi. Se Gesù ha detto questo, faccio tutto io, faccio tutto mi, allora noi andiamo lì e diciamo: Signore, fai tu, io sto qua.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni dal titolo Profeti di Speranza.

0: Partiamo dalla premessa che il dono più grande che Dio ha fatto al suo popolo è stato il dono dell'alleanza, è il dono del matrimonio, dello sposalizio. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, il che equivale tu sarai la mia sposa e io sarò il tuo sposo, dove la caratteristica fondamentale, la condizione fondamentale dell'alleanza, del matrimonio, è la fedeltà, l'uno per l'altro, dove Dio rimane sempre fedele al dono dell'alleanza, non così da parte della sposa. E questo è un tema che ricorre spessissimo in tutti i profeti, questa mancanza di fedeltà all'alleanza, allo sposalizio che Dio ha fatto con il suo popolo, scegliendolo tra tutti i popoli, affinché la sua sposa diventi simbolo, diventi emblema di che cosa? Dell'amore di Dio. Questo è il compito del popolo di Dio eletto a sposa di Yahweh. Che il mondo sappia come io rimango fedele a te e tu possa annunciare al mondo intero la benedizione, che è la fedeltà di Dio nell'amore. Questo era ed è il compito del popolo di Dio, di Israele prima e del nuovo Israele, che è la Chiesa, che nasce sul tronco dell'antico Israele. Quindi ciò che viene a deturpare questa alleanza, questo sposalizio, è sempre il venir meno della fedeltà. I profeti dicono il tuo volgere lo sguardo ad altri sposi, ovvero ad altri amanti, non sposi, che sono gli idoli, ma non sono soltanto gli idoli religiosi, perché tutto può diventare idolo che mi allontana dalla fedeltà di Dio. Anch'io in me stesso posso diventare un idolo. Quando la mia vita è concentrata su me stesso, dove tutto viene fatto in riferimento a me, in quel momento io divento idolo a me stesso. Oppure quando idolatro le realtà di questo mondo, il successo, il denaro, il piacere, tutte queste realtà possono diventare altri idoli, per cui possiamo dire, ma noi viviamo in un mondo idolatra? È certo che viviamo in un mondo idolatra. Hanno cambiato il nome, ma le realtà degli idoli, guardate che rimangono sempre i medesimi. Se una volta c'era Marte, il dio della guerra, adesso non c'è ancora un Marte, un dio della guerra. Se una volta c'era Bacco, il dio del piacere, della trasgressione, della follia, no? Dell'ubriachezza, oggi non c'è ancora questo idolo. Se una volta c'era Venere, il dio del piacere, la divinità del piacere, oggi non c'è ancora, vedete che allora Marte, Bacco, Venere e così tutti gli altri dei ci sono ancora, non è che siano scomparsi dal cuore dell'uomo. Per cui il cuore dell'uomo, guardate che è sempre il medesimo. È il darwinismo, no? Che l'evoluzionismo che crede che l'uomo migliori sempre di più. Io ho parecchi dubbi che l'uomo migliori sempre di più. A me sembra che l'uomo rimanga sempre tale e quale nel suo dramma interiore, dentro di sé, nel suo cuore. L'uomo dell'Antico Testamento è l'uomo anche di oggi, non è cambiato. Per cui la risposta che Dio dà, magari 1500 anni fa nell'Antico Testamento, è una parola che è superata, no, è una parola che vale anche ora, anche in questo momento. Perché? Perché il mio cuore è identico a quello del popolo di Israele di 1000-2000 anni fa, è identico, non è cambiato. Ecco perché la parola di Dio è sempre viva ed efficace, perché la parola di Dio si rivolge al cuore dell'uomo che è sempre il medesimo, tentato sempre nel medesimo modo. E questa infedeltà che viene chiamata con il termine che conosciamo bene, il peccato. Cos'è il peccato? È la trasgressione di un comando. Sì, in un primo livello possiamo dire che il peccato è la trasgressione di un comando, di una norma, di una legge. Ma guardate che in primo luogo il peccato è un venir meno alla fedeltà, è un venir meno allo sposalizio e al matrimonio con Dio. Questa è la valenza del peccato, non è andare contro una norma, ma è venir meno a un rapporto di amore con il mio sposo. Quindi il peccato tocca la relazione, non tocca soltanto la norma, la legge. Non è perché il marito abbandona la moglie, allora il peccato dos'è? L'abbandono del tetto coniugale, come si dice nel codice di diritto penale. No, non è soltanto l'abbandono del tetto coniugale, ma il venir meno al patto, è venir meno alla relazione, è venir meno alla promessa che ci si è fatta il giorno del matrimonio. Quindi il peccato, in primo luogo, tocca la relazione, non la norma semplicemente, non il comando. Ho peccato contro il Signore, non contro una norma. Questo teniamolo sempre ben presente ed è quello che tutti i profeti continuamente sottolineano, questa denuncia costante dell'uomo a voler ergersi a padrone della propria vita e a dire a Dio, che è lo sposo, non ho più bisogno di te, ho trovato un amante migliore di te. Lo diciamo questo qualche volta, soltanto che quando noi attentiamo ai diritti di Dio, che è lo sposo, non attentiamo soltanto ai diritti di Dio, ma la conseguenza è che anche noi ci rimettiamo, anzi siamo noi che ci rimettiamo, perché Dio di per sé non ha bisogno assolutamente di nulla, Lui è amore che si dona, ma noi venendo meno a questo amore, a questa fedeltà, noi cadiamo in una situazione di miseria, di abbandono, perché poi tutti gli amanti che possiamo trovare alla fine sono deludenti, ci promettono, ma non sono incapaci di donare un amore di una qualità identica a quella dell'amore di Dio. Non ci daranno mai un amore così come quello di Dio. Alla fine gli amori degli amanti sono amori traditori, sempre. Quante esperienze anche abbiamo conosciuto di questi tipi, di matrimoni falliti, di relazioni cominciate che poi finiscono male, allora si ritenta un'altra volta. Quante situazioni di questo tipo. Ecco allora che il brano che vi propongo è un brano che togliamo dal profeta Isaia, prendiamo dal profeta Isaia il capitolo quinto, i versetti 1 e 7. È una ballata. Cos'è la ballata? Erano i canti che facevano i contadini quando lavoravano, no? Cioè, a me mi raccontavano i miei nonni, i miei zii, che quando andavano a vendemmiare, oppure ho parlato anche con qualcuno che lavorava nelle risaie del Novarese, no? E quando lavoravano, per alleggerire il lavoro, cantavano, e cantavano delle canzoni che inventavano praticamente, no? Loro. C'era la canzone, no? Sul parunta le belle braghe bianche, fuori le palanche, no? Le ballate. Quindi questo che leggiamo è una ballata che probabilmente il profeta riprende e riutilizza in termini teologici. Un po' come il Cantico dei Cantici. Guardate che il Cantico dei Cantici nasce come un poema quasi erotico, quasi erotico. Difatti una volta era sconsigliato di leggerlo, il Cantico dei Cantici, perché era pericoloso per il pudore, no? Ma il Cantico dei Cantici forse nasceva probabilmente come un cantico, un canto erotico, d'amore, no? Soltanto che poi la rilettura che fa il popolo di Israele di questo poema, di questo poemetto, diventa l'immagine dell'amore straordinario, passionale di Dio per la sua fidanzata, per cui diventa il cantico dei cantici, ovvero un cantico il migliore di tutti. Non se ne può fare uno di più bello. E così è anche questo canto della vigna, una ballata, in cui che cosa si narra? Si narra di questo vignaiolo che con grande cura, pianta una vigna e la circonda di tutte le sue cure, di tutte le sue tenerezze. Lo leggiamo passo a passo, così lo approfondiamo un attimino. Canterò per il mio diletto. Chi è il diletto? È il profeta che parla, no? E allora chi è il diletto di cui parla il profeta? È Yahweh, è il Signore. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Quindi la vigna è di questo diletto, è di questo innamorato, di questa vigna che lui ha coltivato. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Quando sentiamo colle, monte, cos'è questo colle? Monte è il monte di Sion, no? E che cos'è questa vigna? È Gerusalemme, che è coltivata, che è costruita sopra questo fertile colle. Egli l'aveva vangata, sgombrata dai sassi, vi aveva piantato scelte vigne, viti, vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. Quindi vuol dire che coltiva, pianta e anche prepara gli strumenti per raccogliere i frutti, perché prepara il tino, costruisce una torre dove conservare questo vino, quindi prepara anche ciò che servirà dopo la raccolta. È un lavoro immane. Chi ha visto Israele sa che cosa significa, o può immaginare cosa significa coltivare un terreno nella terra di Canaan, in Palestina, in Israele, è mezza deserta. Se togliete un po' la Galilea, che è un po' più verde, togliete le terre che circondano il fiume Giordano, che poi va a finire nel Mar Morto, è tutto deserto, sassi, rovi, aridi. Quindi scavare e fare un terreno adatto a una coltivazione, capite che è dura, è una impresa immane. E le immagini che il profeta usa sono immagini quasi di un innamorato, di un innamorato, perché a un certo punto poi dice: egli aspettò che producesse uva, io pianto l'insalata e non vedo l'ora che venga su questa insalata per poterla mangiare bella fresca, e invece di venire su l'insalata mi cresce l'ortica. Insomma, ho fatto fatica, ho vangato, ho seminato, ho innaffiato, e dopo tutto quello che ho fatto, invece di raccogliere quello che mi attendo, mi arriva un disastro. Per cui volevo che facesse una buona uva, che producesse un buon vino, ma essa fece uva selvatica. Avete mai visto l'uva selvatica? L'uva selvatica è piccolissima ed è dura come un sasso e non ci puoi spremere proprio niente. Non è neppure mangiabile, non è commestibile, bisogna buttarla via. E quindi, nonostante tutte queste premure, queste delicatezze, queste attenzioni che questo vignaiolo conserva per la sua vigna che ha appena piantato, quando si tratta di raccogliere frutti non produce assolutamente nulla questa vigna, uva selvatica inutilizzabile, che può essere soltanto buttata via. La prima reazione, cosa faremmo noi quando ci accorgiamo che una pianta non dà i frutti che ci attendiamo? Cosa facciamo? La tagliamo, non serve a niente. Avete in mente la parabola che dice: sono già 3 anni che vengo qui e non trovo neanche un frutto, taglia quest'albero. E il contadino cosa dice al padrone? Ma no, dai, aspetta ancora un anno, la voglio concimare, la voglio coltivare, speriamo che dia frutto. Se non darà frutto anche il prossimo anno, allora vabbè, la taglierai. È la pazienza di Dio, no? Che attende, attende ancora un anno. È l'anno di grazia, di cui Gesù parla nel discorso di Cafarnao. Lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato ad annunziare ai poveri, a fasciare, e alla fine di annunziare un anno di grazia del Signore. Quindi il Signore ci dà sempre quel tempo necessario per la conversione, affinché possiamo portare frutti di fedeltà. È soltanto che qui il brano dice: ma questo vignaiolo, questo contadino si incavola, ma si incavola di brutto, diventa un po' frenetico. Cosa facciamo di fronte a questa vigna che mi ha tradito, Or dunque, abitanti di Gerusalemme, o uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Qua diventa allora un processo. E questa è una tecnica, dato che abbiamo fatto anche qualche incontro sulla Bibbia, usiamo anche questo momento per dare qualche indicazione biblica. E i profeti usano parecchio il metodo del processo, in ebraico si dice rib, è il processo, in cui il profeta oppure Dio chiama dei testimoni e dice: adesso vi dico com'è la situazione, è così, così e così, adesso ditemi voi, date un giudizio. E quando mancano i testimoni, i profeti dicono: cieli venite o terra venite e siate testimoni di quello che è avvenuto e ditemi che cosa devo fare. Ecco che però qui vengono chiamati gli abitanti di Gerusalemme, dove è stata costruita la vigna, su un colle alto e fertile, no? Or dunque, abitanti di Gerusalemme, o uomini di Giuda, Gerusalemme si trova nella Giudea, che è al sud di Israele, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica? Come mai è successo questo? E questi testimoni si devono pronunciare. Tenete a mente che questi testi vengono usati anche il Venerdì Santo, quando ci sono, c'erano, perché adesso non si cantano più perché ormai, vabbè, gli improperi, popolo mio, che male ti ho fatto, in che cosa ti ho contristato, rispondimi. Vedete la ricchezza che abbiamo dimenticato, eh? E va bene. Or dunque, abitanti di Gerusalemme, uomini di Giuda, siate voi giudici. Ma se noi fossimo giudici di questa vigna, cosa risponderemmo? Caro padrone, ci dispiace, ma questa vigna ha fatto un disastro. Conviene che tu la tolga via, la strappi e ne pianti un'altra. E quindi qui diventa realmente un libello di accusa, un atto di accusa, un processo in cui la conclusione è già scontata, sappiamo come deve andare a finire, perché la condanna è decretata, il patto non è stato rispettato, le condizioni non sono state portate a dovuta realizzazione, quindi è chiaro, bisogna distruggere questa vigna, piantarne un'altra. Ecco allora cosa ne consegue dopo questo processo. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. Termini che ritornano, quando Gerusalemme sarà calpestata dai popoli pagani, sarà distrutta. Guardate che queste parole non sono parole dette a vuoto. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Tremenda questa condanna, eh? Abbatterò il muro, ovvero ciò che ti protegge, ovvero ti toglierò la mia protezione e ti darò in balia di tutti. Tu sarai calpestata e diventerai un deserto. Pensate cosa significava per Israele, ad esempio, nel 70 dopo Cristo, vedere gli eserciti pagani, l'esercito romano, distruggere tutta Gerusalemme, radere al suolo il Tempio, portare via tutti gli oggetti e trasportarli a Roma. Una delle tante desolazioni di Gerusalemme, no? Gerusalemme è stata distrutta 5 volte, la città della pace. E anche oggi siamo nella stessa situazione. Demolirò. Mamma mia, se la situazione rimanesse così, non c'è più speranza. Ed è un po' la situazione che stiamo vivendo in questi nostri tempi, in cui vediamo ogni realtà che è devastata, dove vediamo ogni muro di protezione abbattuto, in cui vediamo realmente una progressione di distruzione o di autodistruzione che ci lascia allibiti, Non è che questo è un segno di cui il Signore ci sta con cui il Signore ci sta parlando, dicendoci, vedete quando non c'è Dio, l'uomo di che cosa è capace. È capace di giungere anche ad autodistruggersi con qualche bomba sganciata di qua e di là. Le bombe nucleari che i popoli hanno sono capaci di distruggere 5-6 volte la Terra. Non una volta, 5-6 volte la Terra. Vedete la pazzia, no? Vedete la distruzione, vedete che quando l'uomo abbandona Dio, realmente diventiamo così. Demolirò il suo muro di cinta, verrà calpestata, la renderò un deserto, non sarà potata né vangata, quindi non produrrà più frutti, non produrrà più frutti per la vita. Vi cresceranno rovi e pruni. E cos'è la nostra società oggi se non una società di rovi e di pruni, dove i poveri sono sempre più schiacciati e i ricchi diventino sempre più ricchi e più potenti. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia, quindi oltre a essere un deserto non arriverà più la pioggia, quindi la sua condizione sarà inesorabile per sempre, sarà un deserto per sempre. Ci rendiamo conto di che cosa significa abbandonare Dio, la fedeltà di Dio? Ma questo vale anche per la Chiesa, vale anche per la vita consacrata, vale anche per i preti, anche per i monaci, vale per tutti, per tutti. Se vieni meno alla fedeltà di Dio diventi una cisterna che non tiene più acqua, che non tiene più acqua. Possibile che non lo capiamo, che il nostro primo impegno è ritornare a Dio, rimettere al centro Dio. Il Signore ce lo sta dicendo in mille modi, ce lo sta dicendo in mille maniere, ma non lo capiamo. E a un certo punto ecco che dopo aver descritto questa vigna e questa conclusione del processo, il profeta spiega chi sono questi protagonisti. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda, Israele al nord, Giuda al sud, quindi è tutto il popolo di Israele, la sua piantagione preferita, chi ha scelto tra tutti i popoli. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Cos'è questa uva selvatica? L'uva selvatica è tutta la tua ingiustizia e la tua oppressione nei confronti dei poveri. È la tua mancanza di amore nei confronti di coloro che più di altri hanno bisogno del tuo sostegno e del tuo aiuto. Il tuo essere uva selvatica è la tua ingiustizia, è il sopruso che usi nei confronti dei deboli. Quindi la tua religiosità è vuota, perché non ricade nella vita, non la cambia. Puoi offrire sacrifici nel tempio, ma se dopo nella vita odi il tuo fratello, lo condanni, lo schiacci, questa è una religiosità vana, vuota, ipocrita. Quante volte Gesù lo dirà nel Vangelo? Lavate l'esterno del bicchiere, ma dentro c'è ogni sporcizia. E così rischiamo di essere noi, no? Magari di avere un culto perfetto con tutte le rubriche previste, ma poi nella vita noi manchiamo di carità, manchiamo di delicatezza, manchiamo di attenzione, manchiamo di dialogo, di perdono. E allora cosa ti serve tutta quella religiosità? Cosa ti serve se non cambia la vita? Io volevo diritto, ma tu hai prodotto delitto. Tu hai prodotto delitto. Aspettavo giustizia ed ecco grida di oppressi. Ma questo vale ovviamente in forme grandi, i rapporti tra i popoli, tra i potenti di questo mondo. Vediamo Israele che sta operando un genocidio nei confronti dei palestinesi, vediamo la guerra tra Russia e Ucraina, tra Russia e NATO, vediamo queste cose qui a grandi livelli. Ma guardate che poi queste cose ci sono anche tra di noi. Ci sono anche tra di noi. Quello che accade a livello macroscopico, tra i grandi poteri di questo mondo, poi nella realtà accade anche tra di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Con quello non vado d'accordo, con quello ci faccio la guerra, con quell'altro. Quante divisioni, quante ingiustizie, quanti pregiudizi, quante critiche, quante chiusure. E questo non è la stessa cosa che la guerra tra Russia e Ucraina. Non è la stessa cosa. Non cambia. Quindi la situazione, mamma mia, qui dove sta la speranza? Dove sta la speranza dentro una situazione del genere? Ma il Signore dovrebbe mettere lui una bomba atomica, far saltare tutto e dire ma qui creiamo un altro mondo un po' più sano, eh? Il Signore non lo fa. Perché? Perché non ha paura del nostro peccato, prima cosa. La Bibbia va sempre letta insieme, no? Non a pezzettini, perché sennò rischiamo di far dire alla Bibbia ciò che non vuole dire. Per cui il profeta Isaia parla ancora della vigna, e come sì? Ne parla ancora. Dove ne parla? Qui facciamo un salto e andiamo al capitolo 27 del profeta Isaia, i versetti 2 e 6. Dove il profeta riprende l'immagine della vigna e cosa dice? Attenzione, e qui si apre la speranza. In quel giorno si dirà: la vigna deliziosa, cantate di lei. La vigna deliziosa, ma prima non era mica una vigna condannata a essere un deserto. Adesso è deliziosa e bisogna cantare questa vigna. Io, il Signore, ne sono il guardiano. A ogni istante la irrigo. Mamma mia, in ogni istante tu la irrighi. Pensate, dove trova l'acqua in Israele per irrigare ogni istante? Per timore che venga danneggiata, io ne ho cura notte e giorno. Io non sono in collera. Come mai adesso mi dici che non sei in collera quando un po' di capitoli prima mi hai detto che eri infuriato? Qui dice: io non sono in collera. E attenzione a quello che dice adesso. Vi fossero rovi e pruni, io muoverei loro guerra, li brucierei tutti insieme. Prima hai detto: lascerò crescere in mezzo a voi pruni e rovi. Adesso dici: se fossero rovi e pruni, io muoverei loro guerra, li brucierei tutti insieme. O meglio, si stringa alla mia protezione, faccia la pace con me. Con me faccia la pace. Che bello, eh? Io non sono in collera con te per la tua infedeltà, però ti chiedo, fai la pace con me. Lo dice due volte, eh? Faccia la pace con me faccia la pace. Che bello. Fare la pace con il Signore, ritornare a Lui, rimettere Lui al centro del nostro cuore. E quando Dio è con me, mi metto e mi stringo alla sua protezione, cosa succede? Nei giorni futuri Giacobbe metterà radici, Israele fiorirà e germoglierà, riempirà il mondo di frutti. Stupendo. La condizione è che tu faccia pace con il Signore, che non vuole essere in collera con te. La condizione è che tu ti stringa alla sua protezione, che tu ti fidi di lui. E allora non avrai più paura di nulla. Capite che allora il Signore non vuole distruggere. Ci minaccia, certo, dicendoci: guarda che se rimani lontano da me la distruzione ti assale, ma se tu fai pace con me, se ritorni a me, se ti rimetti sotto la mia protezione, guarda che metterai radici, fiorirai, germoglierai e riempirai il mondo dei suoi frutti. E quindi un popolo che nuovamente è capace di produrre quei frutti che Dio si attende. Saremo capaci di questo? Un po' sì, un po' no. Un po' sì, un po' no. Ci sarà qualcuno almeno che farà questo? Ci sarà almeno uno? E il Signore ecco che ce l'ha regalato. Questo qualcuno che è capace di essere una vite scelta, capace di portare frutto. E chi è? Gesù. È il Salvatore, è il Redentore. Gesù che dirà: io sono la vera vite. La vite bella, la vite buona, la vite che porta finalmente quei frutti che Dio si attende dal suo popolo. Giovanni 15: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Vedete che riprende l'immagine di Isaia. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Quindi io posso portare quei frutti che Dio si attende da me, possiamo insieme come comunità di discepoli portare frutto? Certo, se rimaniamo innestati in Cristo, attraverso la fede, il battesimo, l'Eucarestia, la riconciliazione. E allora possiamo portare quei frutti che Dio si attende, se rimaniamo innestati in Cristo. Capite che dietro c'è tutta una dimensione eucaristica, Chi mangia di me vivrà per me, avrà la vita perché è innestato in me, riceverà la linfa vitale perché è innestato in me. Quindi io voglio portare frutto, frutto di vita, di speranza, di pace, di gioia, di perdono. Sì, rimani innestato in Cristo. Non togliere Cristo dal tuo cuore, sia Lui il tuo sposo. Quindi la condizione è questa, rimanere innestati in Cristo. Ecco allora l'importanza, ad esempio per voi, della centralità dell'Eucaristia, l'adorazione eucaristica, che dice il desiderio di rimanere uniti a Cristo sempre, non soltanto durante la messa, ma anche durante tutta la giornata. Rimanere davanti al Signore per rimanere attaccati a Lui, stringerci a Lui, fare pace con Lui. Che bello questo, eh? Nell'Eucaristia io faccio pace con il Signore e rimango nella pace davanti al Signore. Mi stringo alla sua protezione. Capite che se viviamo questo, volete che non portiamo frutti di pace di speranza, di perdono per i nostri fratelli? Certamente. Va bene, concludiamo con quella preghiera che troviamo, che è tratta dal Salmo 80. Metto anche questi testi perché così ci abituiamo, quando leggiamo anche i salmi o i cantici, eccetera, a capire che tante espressioni si capiscono se cominciamo a mettere insieme i vari passi della Bibbia. Allora parlano, se no rimangono un po' lì e non capiamo bene a che cosa si riferiscono. Per cui adesso pregando il Salmo 80 capiremo un po' meglio queste parole che vengono dette. Ci alterniamo una strofa io e una tutti voi. Pastore di Israele, ascolta, guidi il tuo popolo come un gregge e siedi in trono sopra i cherubini. Manifesta la tua potenza. Davanti a essa hai ripulito il terreno, ha messo radici profonde e ha occupato tutto il paese. Perché hai demolito il suo muro di cinta? Ogni passante ruba i suoi grappoli. Viene il cinghiale dal bosco e la devasta. Vi pascolano dentro bestie selvatiche. Proteggi ciò che tu stesso hai piantato. Mai più ti abbandoneremo. Ridonaci la vita e invocheremo il tuo nome.
1: Ringraziamo padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questo percorso con meditazioni spirituali sul tema Profeti di Speranza.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Eccomi a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è in regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare a, insieme a un altro gruppo, a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania.

0: E nella mia assoluta ignoranza della situazione ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora, tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale. No? Io vengo da una piccola parrocchia, di un piccolo paese di provincia, e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda "che cosa vuoi fare da grande?", proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto questo problema di ritrovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo "stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento", io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo "è bello per noi stare qui, facciamo tre tende". Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono "l'hai fatte queste tre tende?" Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
0: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, così, cosa chiederesti? Guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti, Fiorella Mannoia, il concerto eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi...
0: Certo, ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri eccetera. E io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza. E l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è come dire, il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare. E ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato. Qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria. Una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani. Io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e mi ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi. Abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: Bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare a Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa, io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri
0: tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono. E beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: te chiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo la catechesi storica su San Benedetto, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano.
1: Cominciamo la nostra piccola lezione storica su San Benedetto. L'altra volta eravamo rimasti a quella bellissima frase di Sant'Agostino, la quale dice: qual è il motivo essenziale perché nei monasteri e perché c'è la vita monastica? E risponde il santo: il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate unità di mente e di cuore protesi verso Dio. E infatti il prologo del nostro Santissimo Padre Benedetto, la sua regola, proprio ci porta proprio qui, ci porta proprio in questa, diciamo, potremmo dire, situazione particolare, nella quale noi ci domandiamo il perché deve esistere nella Chiesa la vita monastica. Perché questo prologo di San Benedetto, fatto così bene, che sembra proprio una catechesi battesimale per tutti quanti i cristiani. E questo è importante che noi lo riscopriamo. Perché? Perché si è fatto precedentemente un po' di storia, no? Fino ad arrivare ai tempi di San Gregorio Magno, il quale si sente attirato, affascinato da questa figura di San Benedetto. Non ci corre molto tempo tra la morte di San Benedetto e la vita di San Gregorio Magno. Benedetto morirà nel 547, Gregorio morirà nel 604. E conoscerà i testimoni proprio che hanno conosciuto il santo e la sua opera. Quindi quello che lui ha recepito, diciamo, nella sua ricerca, per capire chi è questo Benedetto, un uomo, pensate, in mezzo ai monti, perché Subiaco è in mezzo ai monti, e quindi quasi sconosciuto. Certo, non si può tutto basare su quello che scrive San Gregorio, diciamo, nella sua storia di San Benedetto, nel secondo libro dei dialoghi, però quel libro è servito come trampolino. Perché è importante questo? E soffermiamoci oggi sulla figura di Gregorio Magno e l'influenza che lui poi ha avuto nel far sì che questa regola, questa nuova istituzione poi si propagasse nel mondo occidentale allora conosciuto. Gregorio Magno, per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi dottori della Chiesa, oltre ad essere pontefice romano. E quindi ha avuto in tutto il Medioevo, potremmo dire, una grande autorità. Una cosa detta da lui aveva un peso. Abbiamo Isidoro di Siviglia e poi Gregorio Magno, i grandi proprio, potremmo dire, insieme poi anche a Ilario di Poitiers, abbiamo i grandi che determinano un certo stile di vita, ma Gregorio più di tutti. Perché? Gregorio consegna alla storia due regole. Una per i vescovi sacerdoti, la cosiddetta regola pastorale, che ha fatto scuola fino ai nostri tempi. Fino ai tempi moderni, chi è che in qualche modo codificava la vita pastorale? Fino ai tempi moderni, chi è che in qualche modo

uno dei tanti abati sconosciuti, ce n'erano tanti ai suoi tempi, che in quella fondavano dei monasteri, delle volte prendendo regole un po' dall'Oriente, un po' poi dall'Erino, la famosa isola davanti a Marsiglia, che fece un po' da ponte tra Oriente e Occidente. Quindi vediamo che poi sono tutti spariti. Ecco perché, come dicevo l'altra volta, l'importanza di Carlo Magno, ma particolarmente del suo figlio, Ludovico Pio, quando da Alcuino, Benedetto di Aniane, decidono di imporre a tutto l'impero questa regola. Tant'è vero che sarà così, diciamo, forte questa imposizione, che addirittura riuscirà a scavalcare anche, pensate, a Bobbio, che è provincia di Piacenza, tra Piacenza e Genova, la famosa abbazia fondata da San Colombano, questo monaco irlandese. Beh, i monaci di San Colombano anche loro prenderanno poi la regola di San Benedetto, lasciando la regola del loro fondatore. Perché? Perché San Benedetto è l'uomo dell'equilibrio. Ecco perché è importante sapere la storia del monachesimo prima di San Benedetto, per capirne bene il carisma. Il prologo della sua regola non lo potremo mai comprendere se noi non recepiamo i messaggi precedenti. Come altre volte si è detto, non è San Benedetto un fungo che viene fuori così e che all'improvviso inventa qualcosa, no, ma proprio prendendo, potremmo dire, dalle esperienze precedenti, Benedetto poi ne fa una sintesi. Ecco allora la sua attenzione alla regola di San Basilio Magno, il grande vescovo di Cesarea, il quale cosa farà questo vescovo? Farà in modo che da Cesarea di Cappadocia, la sua piccola diocesi, questa regola sarà quella che regolerà tutto il monachesimo orientale. Ancora oggi i monaci orientali in gran parte hanno la regola di San Basilio Magno, che ha una grande influenza anche nell'Occidente. Infatti poi dice San Benedetto alla fine della sua regola: per quei monaci ancora più fervorosi, se non gli basta questo, c'è la mia, c'è sempre la regola del nostro Santo Padre Basilio, perché Basilio per tutto l'Oriente diventa il padre del monachesimo. Quindi vedete com'è importante sapere tutto quello che c'è prima di San Benedetto. Abbiamo un monachesimo variopinto, anche stravagante, no? Vediamo il monachesimo siriano, che è il più stravagante di tutti, no? Monaci che vivono dentro le cortecce degli alberi, no? Monaci che vanno a vivere nel sepolcro col morto, naturalmente, che vanno nelle grotte, che vanno in tuguri dove soffocavano, non c'era manco da respirare, oppure quelli che stavano in piedi su dei mattoni per fargli scioglierli da quanto tempo stavano lì in piedi in preghiera, quelli che facevano e disfacevano dei cessi di vimini per non rimanere mai senza lavoro, ma anche pregando di continuo. Quindi di stravaganza, cioè, quelli che stavano in cima alle colonne, per esempio, no? Noi vediamo oggi le moschee musulmane con il minareto e il muezzin che ogni tanto va lassù e dice che Allah è Dio e Maometto è il suo profeta. Uno dice: come ha fatto a inventare questo Maometto, per esempio? Quando Maometto viaggiò nell'Arabia e nel confine arabico siriano, cosa trovava ai crocicchi delle strade? Trovava i monaci stiliti, che stavano in cima alla colonna

0: vedi il grande San Simone Stilita, e da lassù, senza mai scendere, giorno e notte, una specie di capannuccia avevano sopra, qualche frasca per rifarsi dal sole, bene, giorno e notte annunziavano il Vangelo. E vediamo come la gente, da ogni parte del mondo conosciuto, anche dall'Europa, andavano per incontrare i monaci stiliti, che stavano in cima alle colonne. Colonne che erano, diciamo, più alte, meno basse, dipende dall'eremita come lo voleva. E Maometto, vedendo queste scene, lo ha ricopiato mettendolo nella moschea, nel luogo di preghiera, mettendo il muazzimme che in cima a questo minareto è come una grande colonna, annunzia la fede musulmana. Ma l'ha preso vedendo ai crocicchi delle strade di allora i monaci stiliti, per esempio. Questo ci fa comprendere come è variopinto il monachesimo, un monachesimo che poi certamente è scomparso, sono rimaste poche tracce di questo tipo di monachesimo. Ma anche in Italia ne avevamo fino al secolo XI tutto il monachesimo del sud, era pieno di monasteri greci, no? Che aveva una tradizione antichissima monastica che appunto risaliva fino a Sant'Antonio Abate, siamo intorno al 250 d.C. Quindi pensate che lunga strada ha fatto il monachesimo. E Benedetto certamente ha recepito tutto questo messaggio prima di lui, ne ha fatto una singolare sintesi, ma ecco qua nel suo grande carisma. Non ha fatto soltanto un riassunto, ma attraverso la prudenza che regola sempre la vita di San Benedetto e attraverso un sistema, potremmo dire, quasi aperto a tutti, dà possibilità tanto ai forti quanto ai più deboli di poter stare nella casa di Dio. E questo è il suo grande carisma, no? Cosa impensabile, per esempio, se voi leggete la regola di San Colombano, che fonda Bobbio, che prima fondò insieme a San Gallo la famosa abbazia di San Gallo sul lago di Costanza in Svizzera e altri monasteri dall'Irlanda dove lui veniva fino a noi, erano rigorosissimi, no? Non c'era, potremmo dire, questa flessione, non c'era questa attenzione al più debole. San Benedetto, quando parla della regola, per esempio, dei monaci più malati, degli anziani, c'è tantissima carità, tantissima attenzione. E sempre quell'attenzione affinché il forte non deve scoraggiarsi, ma nemmeno il debole. Pensate, un uomo del VI secolo che ragiona come noi oggi. Dare a tutti la possibilità, se uno lo vuole, di stare nella casa del Signore, pretendendo un minimo certamente di comportamento, ma sono sempre attento, mi è sempre colpito della regola a me, e anche commosso, quando San Benedetto dice all'abate, al superiore, che stia attento a non scoraggiare i più deboli, ma deve aiutarli, a chi magari non ce la fa. Deve avere compassione, dice il santo, delle miserie altrui, però non che deve certamente fomentare i vizi, però deve aiutare a risollevarsi e dà tanti, potremmo dire, suggerimenti, no? Soltanto alla fine, dopo tutti gli sforzi possibili e immaginabili, uno può essere anche cacciato via, ma ce ne vuole per San Benedetto. Ma ti dice, no? Il santo all'abate, al superiore, stia attento che nelle sue decisioni deve sempre ricordarsi del giustissimo giudizio di Dio, che non sia mai l'invidia e la gelosia in qualche modo a suggerire al superiore un certo tipo di comportamento, ma anzi, per i più deboli, per i malati, per gli anziani, per i bambini, dice San Benedetto, di avere maggior carità. Questo ci dice il grande equilibrio, ecco perché mi ha sempre colpito che San Benedetto è l'uomo dell'equilibrio. Non c'è mai uno squilibrio nella sua regola, nemmeno nei momenti di magari di qualche punizione legittima. Non c'è mai uno sempre un equilibrio, non c'è mai lo squilibrio. Prima i monaci antichi credevano, e ho sempre creduto anch'io, che la regola fosse proprio ispirata dallo Spirito Santo a San Pietro, perché è impossibile mantenere nei capitoli della regola sempre questo filo aureo, sempre. La cautela, la calma, sempre, senza mai essere precipitosi. E sempre questa grande attenzione, pensate proprio alla debolezza umana, l'equilibrio. Mica è facile. Quanto squilibrio c'è nel mondo, nelle persone? Tantissimo. E quanto equilibrio invece trasuda proprio, userei questa parola, trasudano ogni pagina della Santa Regola. Dove finalmente tu, se lo vuoi, puoi vivere, ecco qua il segreto, la tua vita cristiana. Perché il monaesimo è nato proprio per questo, per mantenere la vita cristiana. Man mano che c'erano le conversioni, man mano che c'era anche la pace, diciamo, per la Chiesa, non c'era più il tempo dei martiri, si cominciava un po' ad accomodarsi anche noi. E il monaco è l'uomo che ti ricorda la radicalità del Vangelo, che ti ricorda che il Vangelo non può essere tradito, che ti ricorda che il Vangelo non può essere in qualche modo cambiato, ma attraverso questo equilibrio interiore che è illuminato costantemente dalla grazia di Dio, tu puoi vivere la tua vita cristiana. Anzi, puoi vivere l'ABC della vita cristiana, perché il prologo della Santa Regola è l'ABC della vita cristiana. Se un cristiano non sa ascoltare Dio, come può essere cristiano? Quindi vedete com'è importante che noi pensiamo a un Benedetto che è radicatissimo nella sua storia, ma diventa l'uomo coraggioso della trasformazione. Paolo VI dirà nei nostri tempi, no? Una cosa molto importante: saper leggere i segni dei tempi. Quali sono i segni dei tempi che vedeva San Benedetto? Sicuramente una cosa che gli fece impressione quando era giovane, ha avuto circa 20 anni, sapete, Benedetto stava a Roma perché studiava a Roma, quando nell'anno 500, siamo proprio nell'anno 500, il grande vescovo di Arles in Francia, San Cesario, venne a Roma per incontrare il Papa Gelasio. Bene, fu un trionfo, sembrava un imperatore romano che ritornava chissà da quale campagna militare. Fu un trionfo di gente che accoglieva Cesario, questo grande vescovo che ad Arles era non soltanto il vescovo, ma il fondatore della vita religiosa. Il suo trattato sulle vergini e le sue fondazioni monastiche sono famosissime. E quindi Benedetto comincia già a vedere e ad incontrare un uomo la cui fama di santità lo precedeva. E quindi rimase colpitissimo di questa presenza di questo vescovo che nella sua diocesi aveva fondato diverse case monastiche del tempo per donne. Vedevo poi anche prima di lui Sant'Ambrogio aveva già scritto delle regole per le vergini consacrate, però per la parte maschile, diciamo, c'era sempre un po' di confusione, e lui diventa invece l'uomo che sa dare una sintesi Difatti, la descrizione della sua regola è che è tutta, potremmo dire, farcita delle citazioni della Sacra Scrittura, perché il suo pensiero si basa sempre in primis su quello che pensa Dio. Ma Dio cosa ne pensa di tutto ciò? Ecco perché è importante che noi lo approfondiamo. Io penso che non c'è un santo nella nostra epoca, diciamo, medievale, ma anche moderna, che ha avuto un'influenza così grande nella storia. Nessun ordine religioso venuto dopo ha potuto fare a meno di ispirarsi a San Benedetto. San Francesco stesso, quando fondò i frati, quante cose ha preso dalla sapienza di San Benedetto. Ma anche San Giovanni Bosco, quando scriveva le regole salesiani, quante cose ha preso da San Benedetto. Perché Sant'Ignazio di Loyola, quando fondò i Gesuiti, ma tutti andati a pescare sempre qualcosa da San Benedetto durante i secoli, tutti. Non c'è un ordine religioso che non abbia avuto questa influenza della regola. San Bruno stesso, quando fondò i Certosini, così via. Per cui non c'è un ordine che non abbia attinto questo stile, che poi dopo lo stile monastico diventò poi lo stile conventuale di quasi tutti gli ordini religiosi. Tolto qualche cosa di Sant'Ignazio, il quale toglie il coro, toglie la preghiera comune, perché Gesù deve essere pronto sempre all'azione. Ma tolto lui, tutti gli altri, per non male che hanno fondato, rifondato istituti religiosi, ordini, sono tutti, tutti per scapo da San Benedetto. Perché? Perché è il padre dell'equilibrio. Ma ci pensate, un santo, e questa è la sua grandezza, un santo che ti dà la possibilità di poter essere monaco sempre, aiutandoti a superare le tue personali difficoltà. Guardate, è una cosa grandissima, è veramente un'espressione massima dell'amore e della carità che Benedetto ha per l'uomo. Difatti, una delle cose che mi ha colpito sempre in questa vicenda, potremmo dire grandiosa, è stata la risposta che un giorno un suo predecessore, San Pacomio, fondatore del monachesimo cenobitico in Egitto, siamo intorno sempre al 280 d.C., dette questa risposta: perché ti sei fatto monaco? E noi chissà cosa ci saremmo aspettati, no? Risponde Pacomio: mi sono fatto monaco, pensate, per servire l'uomo. Per servire l'uomo. Ecco, la grande apertura del monachesimo alla carità. Non ci richiudiamo in un monastero per un gusto egoistico personale, ma sempre si passa attraverso l'esercizio della carità. A Dio si va sempre attraverso questa strada maestra della carità. La puoi mai cancellare, potremmo dire, dalla tua vita. Ecco perché ti fai monaco, per servire l'uomo. Difatti, se prendete la regola certosina fatta da San Bruno, la certosa tutta bella chiusa, tappata, non esci mai, tutto bello serrato, il certosino, sapete, vive in una specie di appartamentino da solo, no? C'è la cameretta, l'oratorio, c'è il luogo dove lui lavora, c'è il suo orticello, lo coltiva. Bene, quell'orticello, uno vai a pensare, chissà che bei pomodori tira fuori. o chissà che belle verdurine. Certo, sapete per chi sono quella roba là? Non per la pancia sua, ma per i poveri. Anche l'eremita più eremita non si può mai scordare della carità verso gli altri. Anche con questo gesto, infatti da loro il procuratore, sarebbe l'economo, passa, raccoglie quello che ogni certosina ha coltivato e lo danno ai poveri. Eppure sono uomini completamente dediti alla contemplazione, senza mai scordarsi della carità. E così fa San Benedetto, la sua grandezza, no? Da tutto un patrimonio precedente a lui ne prende proprio la medulla, potremmo dire le cose fondamentali, ma mai si scorda dell'esercizio della carità. Ecco perché la casa di San Benedetto è aperta a tutti. Ecco perché al monaco è monaco anche se fa il parroco e anche se fa il catechismo o accoglie, ma perché è una fondamentale regola del nostro ordine. Mai dimenticarsi di questo esercizio continuo della carità, mai. Una carità, attenti bene, che deve essere attenta alle debolezze di tutti. Non puoi certamente, come dice il Vangelo, guardare la pagliuzza degli altri quando dentro di te c'è la trave. Ecco qua sempre che viene fuori l'equilibrio. Lo senti proprio tra le righe della Santa Regola. Ecco perché poi, durante secoli, non ci deve far, diciamo, meraviglia le varie congregazioni religiose che vengono fuori da San Benedetto, le varie osservanze, così chiamiamole così, diverse una dall'altra, ma tutte sempre che fanno parte di questo equilibrio fondamentale della Santa, che dopo ben quasi 18 secoli ancora è qua. Penso una regola che ha saputo regolare la vita degli uomini per quasi 18 secoli. E questa è la bellezza di San Benedetto, no? Perché la sua regola è una regola che racchiude un patrimonio precedente, ecco perché metto un secolo in più. Un patrimonio precedente che ti aiuta a fare una cosa fondamentale della tua vita, dal prologo. Che cosa vuoi fare della tua vita? Risposta: io cerco Dio. Io cerco Dio. Ma lo cerchi perché come si può cercare tante volte Dio? Può cercare in tanti modi, anche in modo sbagliato. Per San Benedetto cerca Dio soltanto colui che vive nella via della carità. È il banco di prova. Non esiste un'altra strada. Una carità che certo c'ha sempre due polmoni, no? L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. È logico. Ma la tua scelta di cercare non è mai avulsa da questa situazione interiore, perché l'altro che Dio mette davanti a te è Cristo.
1: Gentili radioascoltatori, vi abbiamo proposto quest'oggi la catechesi storica su San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

Ascolta, figlio, gli insegnamenti del Maestro e apri l'orecchio del tuo cuore. Accogli di buon grado le esortazioni di un padre che ti ama e mettile efficacemente in pratica, perché attraverso la fatica dell'obbedienza tu possa far ritorno a colui dal quale ti sei allontanato per la pigrizia della disobbedienza. Prima di tutto, quando stai per iniziare qualche opera buona, pregalo con insistenza perché egli la conduca a compimento, affinché colui che si è degnato di considerarci nel numero dei suoi figli non debba mai rattristarsi per le nostre azioni indegne. In ogni momento, infatti, gli dobbiamo obbedienza, servendoci dei beni che egli ci dona, perché non solo non debba, come un padre adirato, diseredare un giorno i suoi figli, ma neppure, come un padrone terribile, sdegnato per le nostre colpe, condannarci alla pena eterna perché servi malvagi che hanno rifiutato di seguirlo fino alla gloria. Leviamoci dunque, come ci esorta a fare la Sacra Scrittura, dicendoci: è ormai tempo di svegliarci dal sonno, e aperti gli occhi alla luce divina, ascoltiamo con stupore ciò che ogni giorno ci ricorda la voce ammonitrice di Dio. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il vostro cuore. E ancora, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E che cosa dice? Ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Correte mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. E cercando il suo operato tra la moltitudine del popolo, a chi rivolge la sua parola, il Signore aggiunge: c'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per giustificare il bene? Se udendo ciò tu rispondi: io, Dio ti dice: se vuoi avere la vera ed eterna vita, preserva la lingua dal male e le labbra dalle parole bugiarde. Sta lontano dal male e fai il bene, cerca la pace e perseguila. E quando avrete fatto ciò, i miei occhi saranno su di voi e le mie orecchie ascolteranno le vostre preghiere, e prima che mi invochiate io vi dirò: eccomi. Che cosa vi può essere, fratelli carissimi, di più dolce di questa voce del Signore che ci invita? Ecco che nella sua bontà il Signore ci mostra il cammino della vita. Cinti i fianchi con la fede e la pratica delle buone opere, camminiamo dunque lungo le sue vie sotto la guida del Vangelo, per meritare di vedere colui che ci ha chiamati nel suo regno.

arriveremo mai, però, ad abitare nelle tende di quel regno se non correremo verso di loro con le opere buone. Ma interroghiamo il Signore e chiediamogli assieme al profeta: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà nel tuo santo monte? Ascoltiamo, fratelli, che cosa risponde il Signore a questa domanda e come egli ci mostri la via per giungere a quella dimora. Chi cammina senza colpa agisce con giustizia e parla lealmente chi non dice calunnia con la propria lingua e non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Chi ha saputo annientare il maligno, il diavolo che lo tentava, e respingerlo assieme a tutte le sue suggestioni lontano dal proprio cuore, afferrando i suoi piccoli, cioè i pensieri che egli ispirava, e spezzandoli contro Cristo, coloro che temendo il Signore non si insuperbiscono per la loro buona condotta, ma sanno che quanto in essa vi è di bene non può venire da loro, ma solo dal Signore, e magnificano il Signore che opera in loro, esclamando assieme al profeta: non noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome, da gloria.

Questo anche il Signore dice nel Vangelo: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed ella non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Il Signore, concludendo così il suo discorso, si attende che noi ogni giorno corrispondiamo coi fatti ai suoi santi insegnamenti. Il tempo di questa nostra vita ci è prorogato proprio per questo, per poterci correggere dalle nostre colpe. Come dice l'Apostolo, non sai che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Nel suo amore, dice infatti il Signore, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva.

dunque, fratelli, abbiamo chiesto al Signore chi abiterà nella sua tenda e abbiamo udito il suo invito ad abitarvi, a patto di adempiere i doveri di chi vi abita. Dobbiamo quindi preparare i nostri cuori e i nostri corpi a servire la santa obbedienza ai comandamenti. E ciò che per la nostra natura è meno facile da ottenere, preghiamo Dio di concedercelo con l'aiuto della sua grazia, se vogliamo fuggire le pene dell'inferno e conseguire la vita eterna. Ora dunque, mentre vi è ancora tempo e abitiamo in questo corpo e ci è possibile compiere tutti i nostri doveri alla luce di questa vita, ora dobbiamo correre e operare quanto ci sarà utile per l'eternità.

necessario, quindi, istituire una scuola del servizio del Signore. E nella sua istituzione speriamo di non stabilire nulla di troppo austero o gravoso. Ma se per un principio di equità, per correggersi dai difetti e conservare la carità, sarà introdotto qualcosa di un po' più rigoroso, non lasciarti prendere subito dal timore e non allontanarti dalla via della salvezza, via che all'inizio non può essere che stretta. Se procederai invece nella vita monastica e nella fede, il tuo cuore si dilaterà e correrà sulla via dei comandamenti di Dio con inesprimibile dolcezza d'amore. Così, se sapremo di non allontanarci mai dal suo magistero e perseverare in monastero nel suo insegnamento fino alla morte, parteciperemo mediante la nostra pazienza alle sofferenze di Cristo per meritare di essere partecipi del suo regno. Un abate degno di governare il monastero deve sempre ricordarsi del titolo con cui viene chiamato e confermare con i fatti il suo nome di superiore. Sia inoltre consapevole della difficoltà e delicatezza del compito che si è assunto di governare le anime, adattandosi ai diversi temperamenti che richiedono alcuni la dolcezza, altri il rimprovero, altri ancora la persuasione. Sappia adattarsi e conformarsi a tutti, secondo l'indole e l'intelligenza di ciascuno, così da non subire perdite nel gregge affidatogli, rallegrandosi invece per il suo incremento. Sopra ogni cosa, non trascuri né tenga in poco conto la salvezza delle anime affidategli, perché troppo occupato in cose effimere, terrene e caduche. Ma ricordi sempre di essersi assunto la responsabilità di anime delle quali dovrà anche rendere conto. E perché non adduca come scusa l'eventuale insufficienza dei beni materiali, ricordi che sta scritto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ed anche: nulla manca a coloro che temono Dio.

volta che in monastero vi sono questioni importanti da trattare, l'abate convochi tutta la comunità e spieghi personalmente di che si tratta. Dopo aver ascoltato il parere dei confratelli, consideri bene la cosa tra sé e decida ciò che avrà giudicato più utile. Abbiamo detto di convocare tutti a consiglio perché spesso il Signore rivela anche a chi è più giovane la soluzione migliore. I confratelli esprimano il loro parere in spirito di piena sottomissione e umiltà e non presumano di sostenere ostinatamente quanto sembra loro giusto. Ma la decisione dipenda dalla volontà dell'abate e tutti obbediscano a ciò che egli avrà giudicato più conveniente. Però, come è giusto che i discepoli obbediscano al maestro, così anche questi deve disporre ogni cosa con prudenza ed equità. Tutti dunque seguano in tutto la regola come loro maestra e nessuno osi allontanarsene. In monastero nessuno segua le inclinazioni del suo cuore, né ardisca contraddire il suo abate con insolenza, oppure fuori del monastero. Chi osasse farlo sia sottoposto alle norme disciplinari previste dalla regola. L'abate, tuttavia, agisca sempre con timore di Dio e nell'osservanza della regola, ben sapendo che di ogni sua decisione dovrà render conto a Dio.

0: ascoltato un passo da La regola di San Benedetto, voce di Irio Ottavio Fantini.
1: Pagine di classici. Di Antonio Amurri, una fiaba per Lorenzo. La voce è di Laura De Luca.
2: Lorenzo è ormai un bambino in grado di comprendere quando è il momento di insultare qualcuno, sa vivere insomma, e nonostante abbia le tipiche ingenuità di chi ha appena compiuto 3 anni, è pur sempre un bambino cresciuto davanti al televisore e quindi assai smaliziato, tanto da rifiutarsi di credere ai punti qualità, all'alito control, alla digestimolazione prodotta da certi amari e via dicendo. Tuttavia la sera, quando si corica, sa godere della sua invidiabile condizione di treenne. Estratto da sotto le lenzuola il fucile mitragliatore puntatolo allo stomaco di chi gli sta rimboccando le coperte, pronuncia la fatidica frase: o la favola o la vita. E così ogni sera il familiare di turno si sdraia accanto a lui e gli cantilena una fiaba di repertorio, cercando di renderla più noiosa e piatta possibile, totalmente priva di colpi di scena, affinché risulti conciliante al fine di un più rapido arrivo del sonno, che poi il più delle volte, battuto dalla sua stessa nenia, s'addormenti prima il narratore, è fatto di secondaria importanza. C'è sempre un familiare di ricambio pronto a sostituirlo. Ora, tutti sappiamo quanto in fondo sia noiosa, bacchettona, pedante la favolistica di consumo. Diciamolo, non solo è uno strazio ascoltarla, ma anche raccontarla. È per questo che, animato dal desiderio di approfittare delle favole per dare a Lorenzo una visione più veristica delle cose della vita, io ho voluto idearne qualcuna, naturalmente senza discostarmi troppo dallo stile fiabesco corrente, e anzi, prendendo da esso tutto il buono che c'è.

scritto: la bella assassinata nel bosco, favola poliziesca le cui indagini sono condotte da un mago al di sopra di ogni sospetto, la droga nelle tre melarance con velati riferimenti a un principe azzurro di nome Lucky Luciano, Biancaneve e i sette scippi, storia di una banda di nani scippatori comandata da un travestito, il gatto con la rottura di stivali e Cappuccetto rotto, che si rifanno al senso di insoddisfazione totale tipica dei giovani. Ma quella che mi pare più riuscita sotto ogni profilo, anche perché è un po' la summa di tutte le altre, è la fiaba che trascrivo qui di seguito, perché anche voi possiate raccontarla ai vostri bambini. Si intitola Pidocchio.

0: Che cerchi, rogna?
1: No, grazie, ce l'ho già, rispose l'omino. Il re ne fu commosso e volle assumerlo al suo servizio.
0: Ti metterò alla prova, gli disse. Se ammazzerai mia moglie, ti darò in sposa mia figlia, così finalmente potrò vivere in pace.
1: Detto fatto, Geppi, per non rimboccarsi le maniche due volte, già che c'era, fece una strage. Affogò dentro il lago dei cigni la moglie del re, la figlia del re, il re, la servitù e anche tutti i cigni. Però, non avendo più compagnia alcuna, il povero Geppi s'annoiava. Decise così d'andare a svegliare la brutta addormentata nel bosco, ma per quanti sforzi facesse, per quanto la prendesse a martellate, non riusciva a destarla. Apparve allora una strega orrenda, che altri non era se non la madre della brutta addormentata, la quale gli disse: la mia figliola dormirà il sonno eterno, a meno che non riceva un bacio dal principe azzurro. Se troverai il principe, avrai come premio tutte le buste paga da me rapinate iersera al cotonificio Val di Peppa. Detto fatto, l'omino non se lo fece ripetere due volte e telefonò al principe.
2: Pronto, principe azzurro, c'è un intervento urgente, abbiamo un'addormentata nel bosco. Quanto prende per venire a darle un bacio d'emergenza?
0: Cosa? Ma lei non è un principe della mutua.
2: Va bene, venga lo stesso.
1: Il principe arrivò, baciò la brutta addormentata e, come prevedeva il nostro omino, non ci fu neanche bisogno di pagarlo, perché rimase stecchito. Con le buste e paga guadagnate, Geppi acquistò d'occasione un tappeto volante e si recò a trovare Biancaneve, la quale, poverina, non ne poteva più dei sette nani e se ne voleva disfare.
0: Sai, disse l'omino, di questi sette nani non se ne può proprio più, tanto carini, premurosi, ma vorrei proprio mandarli a quel paese. Hai qualche idea?
2: Se ci riuscirai, ti darò come premio questo bellissimo bauletto pieno di bombe a mano che ho fregato dal deposito delle brigate nane.
1: Detto fatto, l'omino si mise all'opera. Dai sette nani ricavò 56 nani, dividendo ciascun nano in otto parti uguali. Fare questo ripasso gli giovò molto in matematica, perché stava assai indietro. Una volta in possesso delle bombe a mano donategli dal gran cuore della dolcissima Biancaneve, l'omino corse per andare a farle esplodere per cattiveria tra i piedi della nonna di Cappuccetto Rosso. Subito arrivò il lupo e, quando vide tutto quel disastro, disse: ma io adesso che cosa mi mangio? Arrabbiatissimo divorò un cacciatore che stava arrivando e, servendo del fucile del cacciatore, sparò a Cappuccetto Rosso, perché stava sempre a domandare il perché di tutto.
0: Il nostro omino intanto se l'era data a gambe, ma avendo finito le bombe con cui si divagava tanto e non avendo più mezzi con cui sostentarsi, si ricordò ad una cara e dolce fatina molto buona che sicuramente l'avrebbe aiutato. Detto fatto, si recò subito da lei e spiegò col cuore in mano, non il suo, quello della nonna di Cappuccetto: cara fatina, dolce fatina, sono ormai povero in canna, non posseggo più nulla, il mio campicello mi è stato tolto, non so più come sfamare i miei figli che piangono e chiedono cibo, quando vedo le loro lacrimucce mi viene un nodo alla gola che mi rende disperato. La fatina sorrise piena di dolcezza e, con vocina incantevole, flebile, sussurrò nella sua infinita bontà: e chi se ne frega? Stretta la foglia, larga la via, spara il nipote e ammazza la zia. Ecco, questa è la mia fiaba. Stasera avrei proprio intenzione di raccontarla a Lorenzo, ma sono molto indeciso. Se la trovasse un po' superata?
3: Buonanotte, amore mio.

Abbiamo ascoltato Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori, che ha siglato il brano Una fiaba per Lorenzo di Antonio Amurri. La voce era di Laura De Luca.

0: fogli d'agenda.
1: Libri.
2: Libri.
0: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
3: Dell'editore Topi Pittori, specializzato in libri illustrati per bambini e per ragazzi, presentiamo oggi Chiuso per ferie, un divertente viaggio all'interno di un mondo nuovo e nascosto. Che cosa succede infatti quando si parte per le vacanze? Quando la casa resta deserta in penombra e la porta è chiusa a chiave? Improvvisamente si popola di una folla di personaggi e così magari i protagonisti delle foto della nonna se ne possono andare a fare la sauna nel forno di mamma, mettersi a fare le corse sul pavimento del salotto a bordo dei pattini o addirittura, perché no, farsi i popcorn in compagnia dei topi. Chiuso per ferie è un libro che parla senza l'ausilio dei testi, che si racconta per immagini, andando così incontro alle esigenze dei più piccoli lettori, che magari non sanno ancora leggere. Ecco allora un'anticipazione, dall'unica pagina di testo, dalla voce di Stefano Cavallo.

Nota dell'editore. Confidando nell'acume dei suoi piccoli lettori, l'autore non ha ritenuto necessario tradurre in parole questa storia, affidata al solo potere delle immagini. Nel caso i genitori dei lettori incontrino difficoltà di comprensione, suggerisce senz'altro ai bambini di raccontare loro, pagina per pagina, i fatti straordinari che vi accadono.

Per la voce di Stefano Cavallo abbiamo ascoltato il brano di introduzione da Chiuso per ferie di Maya Celia in libreria per Topi Pittori.

0: pagine di Magistero. Le parole di Benedetto XVI durante la sua udienza con la CEI il 24 maggio 2007.
1: La fede cattolica e la presenza delle chiese rimangono il grande fattore unificante ed un prezioso serbatoio di energie morali. Naturalmente queste consolanti realtà positive non ci portano ad ignorare o sottovalutare le difficoltà già presenti e le insidie che possono crescere con il passare del tempo e delle generazioni. Avvertiamo quotidianamente nelle immagini proposte dal dibattito pubblico e amplificate dal sistema delle comunicazioni il peso di una cultura improntata al relativismo morale, povera di certezze e ricca invece di rivendicazioni non di rado ingiustificate. Necessario è anche l'impegno costante di mettere Dio sempre più al centro della vita delle nostre comunità.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi Una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede. Fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.

Oggi Radio Voce nel Deserto vi offre questa riflessione teologica tenuta da Monsignor Bruno Piubello. Monsignor Piubello ha gentilmente messo a disposizione questi materiali per la Radio Voce nel Deserto. Lo ringraziamo fin d'ora e diamo a tutti i nostri ascoltatori questa riflessione.

Signore ci concede ancora una volta la grazia di poter fare un corso, anche se breve, di esercizi spirituali. Noi vogliamo accogliere questa grazia con tanta riconoscenza, ma anche con un senso di grande responsabilità. Il Signore non fa mai le grazie per niente e non le fa mai solo per noi stessi. Dall'accoglienza di questa grazia, dalla risposta a questa grazia, deriveranno frutti di bene, di pace per noi, ma anche per tante persone che noi conosciamo, che abbiamo lasciato a casa, alle quali abbiamo chiesto di pregare per noi e che ci hanno promesso di pregare per noi. A un corso di esercizi spirituali ci si presenta di solito con delle grandi attese. Ognuno ha le sue. Sostanzialmente ci aspettiamo un po' di luce, un po' di serenità, un po' di pace. Ci aspettiamo di poter tornare a casa con un po' più di entusiasmo per affrontare le situazioni della vita, che saranno quelle di prima, non cambieranno quando torneremo a casa, ma per poterle affrontare con l'animo diverso. Sono importanti le nostre attese, ma credo che sia più importante ancora metterci così disarmati di fronte alla grazia del Signore. Signore, fa tu. Aiutami a capire come sto vivendo. E allora direi la prima cosa che dobbiamo fare è quella di presentare la nostra vita, quella che è, presentare noi stessi con la nostra vita tutta al Signore perché la illumini. E presentare la vita vuol dire richiamarla alla memoria. Il tema di questa prima meditazione l'ho intitolato così: